0: clienti in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia.

0: avete allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare.

0: utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota

0: IVA. Infatti i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in

casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo

0: gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Questo programma è offerto da...
3: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

0: Dorothy Polito. Attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e so felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
2: Amore, c'è lettino, bello!
1: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove? Finalmente.

0: Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo. E allora che è tutta sta roba bianca?
1: Barabba!
0: Ma perché?
2: La neve! Vieni!
0: Non profuma, non se magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
1: Cecio! La scimmietta!
0: Oh, non gli dai crocchini miei, eh? Comunque, te stava a di. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona! Mo' me faccio una buca gigante, però il mare dov'è? Il Marocco è incredibile, passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne e poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi! Ma quante cose strane ci stanno al mondo! Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
1: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianco e nero?
3: Guarda le zampine.
0: Ma però è il vero motivo per cui sono felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci soccorsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse la soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare meglio.

0: adesso andiamo a Trezzo sull'Adda, perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capparetti, lui presidente ANCE Lombardia Quatrez sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnasia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
0: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanca, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
0: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Terrazza sull'Adda è veramente tutto. Ciao!
3: Che siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, un grido

0: fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume, eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
1: Maremma, terra chiappa vipe, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
2: La Maremma continua a conquistare i grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa in viaggio di nozze con il marito Callum Turner. Gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario, hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissima dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui, anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. Il filo conduttore è comunque sempre lo stesso, una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
1: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albenga, nella città delle Torre. Siamo in Liguria, attenzione perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego regia.
3: Si parte da oggi. Per 3 giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di L'evento è organizzato da Timothy Odera e Mima Yema di Target Albenga, un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
4: Siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli, lezioni non solo in piazza ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
5: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
6: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
7: 3, 2, 1, sigla!

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Rebounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
3: Faremo i campionati italiani di Savat, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savat e alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
4: Anche noi della marcia acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
5: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
6: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
7: È stata una bella esperienza.
8: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
0: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Lite, ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80 kg.
1: Prego.
0: Prego.
1: Qua siamo a 78 e 45, per cui peso perfetto.
0: Rientra
1: Grazie.
0: nella sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego, regia.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle Isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: e andiamo in provincia di Brescia, perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
1: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti, hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: Grazie. Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre, al femminile naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore, l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita, crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma è quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.
5: Nella serie Le campane suonano a festa abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
7: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suoratori di Campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono di

diventate patrimonio dell'umanità, e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire. Vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.

0: E adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevense.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevense.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini, lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla

Seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'Altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicali.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre.

Tramite una piccola scala a chiocciola si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, s'intona alla pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali, quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella sagrestia nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

Il lago. Era questo il luogo deputato alle gite in barca, ai giochi e ai momenti di relax nei pressi dello chalet. Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago.

Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune e di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

0: Si è tenuta alla CGIL Nazionale di Roma la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione. Secondo una ricerca dell'INAP, il lavoro di cura tramite piattaforme digitali è diventato il terzo settore della gig economy italiana. Secondo la Fondazione RIES, gli ostacoli che separano le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta sono cresciuti. Più dell'87% delle aziende è stato preso di mira dagli hacker durante il 2025. Aumentano gli attacchi, ma non i professionisti in grado di contrastarli.
1: A Roma si è tenuta la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione, presso la Sala Santi della CGIL nazionale.
2: Noi questa discussione la dobbiamo collocare dentro quello che sta succedendo nel mondo in questo momento. Non è che dobbiamo non renderci conto che c'è un nuovo equilibrio geopolitico che si sta giocando su vari aspetti. In un certo senso la dimensione europea, nel senso di avere un'Europa che torna a svolgere una funzione che oggi non sta svolgendo, secondo me è una condizione politica fondamentale per poter bloccare questo processo, chiamiamolo così per capirci tra di noi, di deregolamentazione che si è in un qualche modo realizzato.
1: Ogni anno in Italia la corruzione costa tra i 50 e i 150 miliardi di euro e solo negli ultimi anni il paese è passato dal 41esimo al 52esimo posto nell'indice di percezione della corruzione di Transparency International.
2: Non è che stiamo dicendo che tutti gli imprenditori, che tutte le imprese sono cattive o non vogliono rispettare il potere. Anzi, questo sistema è un sistema che penalizza quelli che vogliono fare gli imprenditori in modo serio, e perché tu non valorizzi la qualità, l'innovazione, gli investimenti, ma in realtà la logica del massimo ribasso, delle cose che qui sono state anche descritte, favoriscono naturalmente determinate scelte.

0: anno è nata in Italia la Cassa Integrazione Guadagni? 1929, 1941, 1966 o 1987? Nata nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, per sostenere i lavoratori delle industrie in difficoltà, la Cassa Integrazione Guadagni è diventata nel tempo uno dei principali strumenti di tutela dell'occupazione. Permette alle aziende di ridurre o sospendere temporaneamente l'attività senza ricorrere ai licenziamenti, garantendo un sostegno al reddito dei dipendenti. Ancora oggi rappresenta uno degli ammortizzatori sociali più importanti nei periodi di crisi, riorganizzazione o emergenza aziendale.
1: Trovare un badante, un aiuto per un familiare anziano o una persona che si occupi dei bambini avviene sempre più spesso attraverso internet. Secondo una recente ricerca dell'INAPP, il lavoro di cura organizzato tramite piattaforme digitali è oggi il terzo settore della cosiddetta gig economy italiana, il mercato che mette in contatto domanda e offerta di lavoro attraverso app e siti web. Il fenomeno è in crescita e riguarda soprattutto attività di assistenza agli anziani, supporto alle famiglie, accompagnamento di persone non autosufficienti e servizi di cura a domicilio. La diffusione delle piattaforme digitali sta cambiando il modo in cui questi servizi vengono cercati e offerti, rendendo

più rapido l'incontro tra chi ha bisogno di assistenza e chi è disponibile a svolgere questo tipo di lavoro. Le piattaforme consentono di trovare più rapidamente lavoratori disponibili, ma la ricerca evidenzia anche alcuni aspetti critici. Chi opera attraverso questi strumenti digitali svolge spesso attività discontinue e può avere minori tutele rispetto ai lavoratori assunti con forme contrattuali tradizionali. Lo studio richiama quindi l'attenzione sulla necessità di accompagnare

0: Le Brigate del Lavoro, il sindacato di strada della FLAI CGIL, presentano l'edizione 2026 negli spazi di Spin Time, edificio occupato e centro socio-culturale a Roma.
1: Abbiamo visto e stiamo registrando da ultimi i fatti di Amendolara, che nonostante denunciamo da molti anni ciò che accade nelle campagne, il caporalato, lo sfruttamento, questo problema diventa sempre più esteso.
0: Per un intervento strutturale, coinvolgere più associazioni diventa fondamentale.
2: Spin Time è un cantiere di rigenerazione urbana. Sta cercando di costruire una comunità aperta, accogliente e solidale.
3: Il sindacato di strada della FLAI penso che sia una delle risorse che ultimamente la CGIL sta mettendo in campo.
2: Far raggiungere questo obiettivo, quello di cominciare a rappresentare i non rappresentati.
4: Nel 2025 abbiamo svolto ben 19 appuntamenti di sindacato di strada, di cui 7 organizzati a livello nazionale, che hanno visto muoversi più di 150 compagni e compagne da tutta Italia per svolgere queste brigate del lavoro. Gli obiettivi futuri sono quelli di rendere la pratica del sindacato di strada un metodo sindacale. Per farlo costituiremo anche un osservatorio permanente nazionale, perché ci darà una mano a poter mettere a sistema tutte le pratiche che noi svolgiamo sui territori. Vogliamo cambiare questo modello produttivo, che è un modello produttivo capitalista che si è imposto anche nella produzione agricola. Lo dobbiamo fare dal basso. Per farlo dobbiamo organizzare i lavoratori, per organizzare i lavoratori li dobbiamo intercettare, quindi la pratica del sindacato di strada è una pratica trasformativa. Quindi dobbiamo passare dalla denuncia, che è pure una cosa fondamentale, importante, all'organizzazione vera e propria delle lavoratrici e dei lavoratori, per cambiare questo sistema che produce sfruttamento e ingiustizia sociale.

1941. Una donna sta partorendo. Per starle vicino, suo padre si nasconde tra i vicoli di Parigi cercando di evitare le pattuglie tedesche. È Bruno Buozzi, sindacalista. E fu un padre disposto a tutto, solo per la figlia. Tra i fondatori della CGDL unitaria, venne arrestato il 1 marzo su richiesta del regime fascista. Cominciano così gli anni del confino e della lotta di resistenza, che continuarono fino al giorno della sua morte. Bruno Buozzi nacque nel 1881 a Ponte Lagoscuro, in Emilia-Romagna. Arrivò al sindacato dopo anni di lavoro nelle officine, prima come aggiustatore, poi come operaio specializzato. A Milano si iscrisse nel 1905 al Partito Socialista e alla FIOM, diventandone il segretario generale dal 1911 al 1926. Dal 1912 entrò anche nel gruppo dirigente della Confederazione Generale del Lavoro. Erano anni in cui la federazione cresceva e si strutturava tra scioperi e trattative difficili, ma Buozzi riuscì a imprimere nella CGDL un'impostazione che privilegiava l'organizzazione, la contrattazione e la conquista graduale di risultati misurabili. Nel 1913, dopo 3 mesi di sciopero, la FIOM ottenne un accordo che valse come contratto collettivo e riuscì a ridurre l'orario settimanale. Nel dopoguerra, con il biennio rosso, il sindacato metalmeccanico fu al centro delle tensioni. Buozzi promosse e guidò la mobilitazione che nel settembre 1920 sfociò nell'occupazione delle fabbriche, quando centinaia di migliaia di operai difesero compatti i propri diritti da dentro gli stabilimenti. Con l'avanzata del fascismo, la repressione però si strinse. Nel 1925 Buozzi era ancora alla guida degli ultimi grandi scioperi metallurgici e a dicembre assunse la segreteria generale della CGDL, ormai nel mirino del regime. L'anno dopo fu costretto all'esilio. A Parigi ricostituì la Confederazione in clandestinità, tutelò i lavoratori emigrati e tenne in vita una rete di contatti che permisero di far circolare la stampa sindacale anche in Italia. Dopo l'arresto del 1941 e la liberazione il 25 luglio 1942,

1943, lavorò alla ricostruzione di un sindacato libero, ottenendo il 2 settembre 1943 il patto Buozzi-Mazzini, riuscendo a far rientrare in campo le commissioni interne e la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Durante l'occupazione tedesca di Roma, visse in clandestinità e contribuì al percorso che portò al patto di Roma e alla rinascita del sindacato unitario. Nel 1944, un autocarro tedesco lasciò Roma alla vigilia della sua liberazione, diretto verso il nord ancora occupato. Attraversava le strade dissestate dalla guerra con la pancia piena di prigionieri. Tra loro c'è Bruno Buozzi. Insieme ad altri 13 prigionieri verrà ucciso lì, in località La Storta, ma il suo omicidio guiderà il movimento per tutti gli anni a venire.

0: C'è un'immagine che racconta meglio di molte tabelle la fatica dei giovani italiani. Un muro alto 136 centimetri. È la misura simbolica scelta dalla Fondazione RIES per rappresentare l'ostacolo che separa le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta. Nel 2006 quel muro era alto 100 centimetri. 20 anni dopo è cresciuto insieme alle difficoltà di trovare un lavoro stabile, mettere da parte risparmi, comprare o affittare una casa, costruire una famiglia. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, nel 2025 la ricchezza netta delle famiglie ha raggiunto 12.326 miliardi di euro, una cifra enorme che però non dice come quella ricchezza sia distribuita. La quota in mano ai giovani è scesa dal 13 al 4%, mentre si è concentrata nelle fasce più anziane, favorite negli anni dalla crescita dei redditi, dalla stabilità occupazionale e dall'aumento del valore degli immobili. Lo stesso squilibrio si ritrova sul fronte previdenziale. Il Focus Censis Conf Cooperative 2026 fotografa un sistema in cui pensioni e debito pubblico pesano sempre di più sulle prospettive di chi oggi entra nel mercato del lavoro. Carriere discontinue, salari bassi e contributi versati a intermittenza rendono più incerto il futuro pensionistico delle nuove generazioni. Il muro allora non è solo una metafora, è il risultato di un passaggio di ricchezza che si è bloccato, di un mercato del lavoro che non garantisce autonomia e di un welfare pensato per percorsi di vita più lineari di quelli attuali. Per molti giovani, diventare adulti non significa soltanto arrivare a una certa età, ma riuscire a superare una serie di ostacoli economici sempre più alti.
1: Il Ministero del Lavoro ha lanciato un nuovo portale digitale dedicato alla previdenza complementare. L'obiettivo è aiutare lavoratrici e lavoratori a orientarsi tra fondi pensione, contributi e strumenti integrativi che affiancano la pensione pubblica. Il sito raccoglie informazioni, guide e materiali informativi, pensati soprattutto per chi si affaccia al mondo del lavoro o vuole comprendere meglio come costruire una pensione futura più solida. Un tema sempre più attuale, in un paese che invecchia e in cui le carriere lavorative sono spesso discontinue. Per approfondire la tua situazione contrattuale e le tutele che ti spettano, rivolgiti a una sede CAF o a un patronato INCA vicino a te.
0: La laurea resta una delle porte principali d'ingresso nel mondo del lavoro, ma per molti giovani il primo passo continua a essere segnato da compensi bassi e prospettive incerte. Una ricerca realizzata da ING Italia con YouGov, che ha coinvolto circa 400 laureati tra i 20 e i 30 anni, racconta un mercato in cui lo stage è ancora un passaggio quasi obbligato. 6 giovani su 10 ne hanno svolto almeno uno. L'esperienza viene scelta soprattutto per le possibilità di assunzione e di crescita professionale. Formazione, acquisizione di competenze e sviluppo della carriera pesano più di ogni altra cosa nelle aspettative dei neolaureati. Non a caso il 67% si informa sulle opportunità di crescita offerte dall'azienda prima di candidarsi. Accanto alla voglia di imparare, però, emerge il nodo economico. Per il 42% degli stagisti, il rimborso mensile si colloca tra 251 e 800 euro, con una media nazionale di appena 565 euro. Solo il 9% supera gli 800 euro al mese, una cifra che molti giudicano insufficiente. Quasi 8 giovani su 10 ritengono che i compensi degli stage non siano adeguati e proprio la retribuzione troppo bassa rappresenta il principale motivo di rinuncia a un'opportunità. Emerge anche una crescente sfiducia. Poco meno di un terzo degli intervistati vede nello stage una possibile

porta verso un lavoro stabile, mentre oltre un terzo dichiara di avere poche aspettative o nessuna. A pesare è anche la difficoltà di affrontare il tema del salario durante i colloqui. Soltanto 4 giovani su 10 si sentono davvero a proprio agio nel discutere compensi e benefit. Il tema della qualità degli stage non riguarda soltanto la formazione, ma anche l'accesso equo al lavoro e all'indipendenza economica delle nuove generazioni.

0: A giugno l'INPS ha avviato le procedure per l'erogazione del contributo destinato ai giovani disoccupati, under 35, che hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori delle nuove tecnologie, della digitalizzazione e della transizione ecologica. La misura prevista dal decreto coesione riconosce un sostegno economico di 500 euro al mese per un massimo di 3 anni alle attività avviate tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L'obiettivo è favorire la nascita di nuove imprese e sostenere l'autoimpiego giovanile in comparti considerati strategici per lo sviluppo economico del paese.
1: Si è svolta al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi l'iniziativa Chimica, quale futuro per l'industria delle industrie, promossa dalla CGL Puglia e dalla Filctem CGL Nazionale.
2: Siamo a discutere del rischio che il nostro paese corre di perdere pezzi interi del sistema industriale. Noi siamo contrari alle scelte che Eni e il governo stanno facendo di disinvestire sulla chimica di base e soprattutto questo si affianca alle non scelte che il governo fa sull'ILVA, al ritardo e alla desertificazione che si sta determinando sul settore dell'automotive. E quindi difendere queste attività non è solo difendere un territorio e l'occupazione a Brindisi, che è un punto importante, ma significa rilanciare con forza la necessità di investimenti pubblici e privati e soprattutto il nostro sistema industriale e occupazionale.
3: La chimica è sicuramente lo snodo centrale di una serie di produzioni strategiche per il paese. È di fatto, lo diciamo da sempre, l'industria delle industrie. L'economia circolare è quindi una delle chiavi centrali, insieme chiaramente ad altre che possono essere l'elettrificazione dei processi. Dobbiamo quindi sostenere la chimica italiana, in particolare chiedergli di innovarsi anche seguendo le traiettorie di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni, ma mantenendo la sua capacità strategica.
1: La regione ha già chiesto un tavolo di confronto e la visita a Brindisi di un advisor, ma mancano ancora risposte.
4: Le scelte che il governo sta facendo insieme all'Eni, che è un'azienda partecipata dallo Stato, sta decidendo di dismettere le attività della chimica di base, espongono il paese ad una dipendenza dall'estero rispetto all'importazione di prodotti che sono prodotti importantissimi e che costituiscono l'80% dei prodotti che vengono utilizzati da altri settori dell'industria. Quindi il rischio di declino industriale in questo caso non riguarda solo le attività della chimica, ma riguarda tutti i settori dell'industria.
5: Un intervento di smantellamento della chimica di base ha interferenze e ripercussioni su tutti i settori, a partire da quello metalmeccanico, soprattutto quello metalmeccanico. Abbiamo bisogno intanto di analizzare la situazione, di avere consapevolezza dell'intera situazione e del fatto che i settori si tengono tra di loro. Avremo bisogno di politiche industriali, quelle politiche industriali che ormai da almeno 20 anni mancano.

0: In Piemonte è aperta un'interessante opportunità formativa per chi vuole trasformare la passione per l'artigianalità in una professione. È disponibile un corso gratuito, dedicato a sartoria, cucito e marketing, rivolto a persone disoccupate in cerca di nuove competenze. Il percorso unisce attività pratiche e strumenti utili per promuovere e valorizzare un prodotto sul mercato. Accanto alle tecniche di confezione e lavorazione dei tessuti, i partecipanti potranno approfondire temi come comunicazione, promozione e vendita, competenze sempre più richieste anche nelle piccole attività artigiane. Per info e iscrizioni visita la sezione Progetti sul sito del Consorzio Sociale Abele Lavoro.
1: Mentre gli attacchi informatici diventano sempre più frequenti e sofisticati, l'Italia si trova a fare i conti con una mancanza di professionisti in grado di difendere reti, dati e infrastrutture digitali. Secondo l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, nel paese mancano oltre 100.000 esperti di sicurezza informatica. Se si allarga lo sguardo all'interno

intero settore tecnologico, il divario è ancora più ampio. Rispetto alla media europea, l'Italia registra una carenza di circa 236.000 figure ICT. La domanda di competenze cresce più rapidamente dell'offerta. Aziende, pubbliche amministrazioni e servizi essenziali sono sempre più esposti ai rischi della criminalità informatica, ma faticano a trovare personale qualificato, una difficoltà che emerge anche a livello internazionale. Il Cyber Security Skill Gap Report 2026 di Fortinet, realizzato su 2.750 responsabili aziendali in 32 paesi, mostra che l'86% delle organizzazioni ha subito almeno una violazione informatica nell'ultimo anno. Cresce quindi il bisogno di competenze digitali, ma aumenta la difficoltà di trattenerle. I salari italiani restano sensibilmente inferiori a quelli offerti da Germania, Svizzera o Stati Uniti. Un professionista senior della cybersicurezza può guadagnare dal 30 al 40% in meno rispetto ai colleghi impiegati negli stessi ruoli all'estero. Per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, però, questo scenario racconta anche un'opportunità. La cybersicurezza è oggi uno dei settori con la maggiore richiesta di personale qualificato e con prospettive occupazionali in continua espansione. La sfida resta quella di trasformare questa domanda in lavoro stabile, formazione adeguata e condizioni capaci di trattenere talenti che altrimenti continueranno a cercare altrove le opportunità che qui faticano a trovare.

0: Quali sono le province italiane che offrono le migliori condizioni di vita agli anziani? L'indagine 2026 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d'età prende in esame numerosi indicatori, dalla salute alla sicurezza, passando per il reddito e l'accessibilità dei servizi. Il podio è tutto del Nord Italia. Al terzo posto c'è Milano, premiata per servizi, assistenza sanitaria e opportunità culturali. Secondo posto per Trento, che si distingue per qualità dell'ambiente, mobilità e benessere sociale. Sul gradino più alto del podio troviamo Trieste, prima in Italia per qualità della vita degli over 65, grazie a servizi, partecipazione sociale e aspettativa di vita.
1: Ad Aosta nasce un nuovo punto di riferimento per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Nel salone della CGL Valle d'Aosta è stato inaugurato lo sportello Disabilità, un servizio promosso insieme al patronato Inca con l'obiettivo di offrire ascolto, orientamento e tutela a chi spesso si trova a dover affrontare percorsi complessi per vedere riconosciuti i propri diritti. Ad accompagnare l'apertura è stata anche la partecipazione di ragazze e ragazzi che hanno realizzato un'opera dedicata all'inclusione, simbolo di una giornata che ha voluto mettere al centro la persona e la costruzione di una comunità più attenta e accessibile. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che conoscere i propri diritti non è sempre semplice. Molte persone con disabilità e molte famiglie faticano a orientarsi tra norme, procedure e strumenti di sostegno. Per questo lo sportello si propone come un luogo in cui ricevere informazioni qualificate e un supporto concreto, con particolare attenzione all'autodeterminazione, all'uguaglianza e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Uno dei temi più rilevanti riguarda il lavoro. Nonostante le tutele previste dalla legge, l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità continua a essere un obiettivo spesso difficile da raggiungere. Lo sportello offrirà assistenza sul collocamento mirato, sui permessi lavorativi, sulle opportunità occupazionali e sui diritti da esercitare nei luoghi di lavoro, promuovendo condizioni realmente inclusive. Grazie alla collaborazione con l'Inca, il servizio garantirà anche un accompagnamento nelle pratiche relative all'invalidità civile, alla non autosufficienza e all'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, assicurando una presa in carico integrata delle diverse esigenze.
0: La tutela del lavoro passa anche attraverso l'accessibilità. Work in progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da offerta.

0: Cucina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In apertura la cronaca con l'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in A2 tra un camion. Fondamentale l'intervento di un camionista di Padula, Michele Di Mieri, e volontario della Protezione Civile. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
1: È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri all'interno della galleria lungo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Contursi Terme in direzione nord, ma il bilancio poteva essere ben peggiore. Infatti è stato fondamentale l'intervento da parte di un altro camionista, Michele Di Mieri, un volontario della Protezione Civile Padula, appunto anch'egli di Padula, che è riuscito a intervenire in pochissimo tempo e spegnere le fiamme che stavano per scoppiare e avvolgere anche uno dei mezzi coinvolti nell'incidente. Sono stati due mezzi pesanti a essere coinvolti nello scontro, con i feriti che sono riusciti ad uscire dall'abitacolo in condizioni non gravi. Michele Di Mieri si è accorto di quanto è avvenuto e subito sceso dal suo mezzo, anche grazie all'addestramento con la Protezione Civile Padula, ha subito capito cosa bisognava fare, ha messo in sicurezza i conducenti dei due mezzi coinvolti nell'incidente e poi ha anche iniziato le operazioni di spegnimento del fuoco che stava avvolgendo la cabina di uno dei due mezzi coinvolti nel sinistro. Sul posto poi sono arrivati immediatamente carabinieri, agenti della polizia stradale, tecnici dell'ANAS e personale del 118. I due feriti sono stati trasportati in ospedale e per fortuna non hanno subito gravi conseguenze.
0: E questa era la nostra copertina. Per tutte le altre notizie ci vediamo tra una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la disavventura avvenuta ieri a Montecorice, dove una 22enne è caduta nel vuoto compiendo un volo di circa 4 metri, dopo che la staccionata alla quale era appoggiata è improvvisamente caduta. Vediamo cosa è successo.
3: Grave incidente nel comune di Montecorice, dove una ragazza di 22 anni è rimasta ferita dopo essere precipitata nel vuoto in seguito al cedimento di una staccionata. La ragazza originaria di Salerno si trovava nella residenza estiva di famiglia ed era impegnata in alcuni lavori di pulizia nell'area esterna dell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, mentre si trovava nei pressi della terrazza adiacente alla piscina, la barriera di protezione avrebbe improvvisamente ceduto, facendola precipitare da una

0: altezza di circa 4 metri. Immediato l'allarme lanciato dai familiari, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, e l'auto medica della Croce Rossa di Agropoli. Considerata la dinamica dell'incidente e il rischio di politrauma, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La giovane è stata stabilizzata direttamente sul posto dall'equipe sanitaria, che ha provveduto ad immobilizzarla e a prestarle le prime cure prima del trasferimento in elicottero all'ospedale di Salerno, dove è stata affidata ai medici per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione. Saranno gli esami diagnostici a stabilire l'eventuale presenza di traumi e lesioni conseguenti alla caduta. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e verificare le cause del cedimento della staccionata. Al momento l'episodio sembrerebbe riconducibile ad un tragico incidente domestico.
1: E continuiamo con la cronaca, ma di altro genere. Parliamo di pascoli abusivi sul Monte Cervati. Arriva la denuncia di Legambiente. Vediamo.
2: Animali allo stato brado, bovini e cavalli al pascolo indisturbati all'interno della zona A di riserva integrale del Monte Cervati, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento Valutiano e Alburni. La denuncia arriva dal circolo Legambiente di Agropoli, che ha presentato un esposto formale per chiedere accertamenti urgenti alla procura. La segnalazione è stata indirizzata, oltre che al procuratore, anche all'ente parco e al reparto carabinieri del parco. L'area interessata va dal rifugio Rosalia a Piaggine fino alla cima del Monte Cervati, un territorio sottoposto al massimo grado di tutela dove, secondo l'associazione, si starebbe verificando l'introduzione di animali di allevamento. Per Legambiente il fatto è grave. Nella zona A, ricorda il responsabile del circolo Mario Salzano, vigono divieti assoluti di antropizzazione, sfruttamento delle risorse e introduzione di animali d'allevamento allo stato brado o semibrado. I pascoli abusivi mettono a rischio il patrimonio floristico e l'equilibrio di habitat protetti, che dovrebbero godere di conservazione biologica totale, così Salzano. Dal 25 al 27 giugno scorso Legambiente ha tenuto un summer school proprio sul Cervati. Per 3 giorni 20 persone hanno percorso la montagna per studiare la flora. In più occasioni, si legge nella nota di Legambiente, il gruppo si è trovato di fronte a bovini e cavalli al pascolo. Abbiamo quindi 20 testimoni e anche materiale fotografico a supporto di quanto denunciato, a dimostrazione che i fatti riportati nell'esposto corrispondono al vero.
1: E ancora cronaca. È difesa dall'avvocato valdianese Nicola Pellegrino la giovane turista finlandese che ha denunciato il campione olimpico di pesi Antonino Pizzolato per stupro. Pizzolato è stato condannato insieme a 3 amici. Sentiamo Giovanna Quagliano.
3: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle 2 amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i 4 giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i 2 gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle 3 turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. ieri. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
1: È arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata con lo scontro mortale tra due auto a Rionero in Vulture, costato la vita ad un 78enne. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Ancora una vittima sulle strade della Basilicata, un uomo di 78 anni residente ad Atella ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri a Rionero in Vulture, nei pressi di un incrocio dove

0: per causa in corso di accertamento, si sono scontrate due automobili. L'impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso e, vista la gravità della situazione, è stata fatta intervenire anche l'eliambulanza, atterrata in un'area non distante dal luogo dell'incidente. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per il 78enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche altre due persone che hanno riportato ferite lievi e sono state assistite dai sanitari. I militari dell'arma hanno provveduto ai rilievi per ricostruire con precisione la esatta dinamica del sinistro. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti. Si tratta dell'ennesima tragedia che riporta l'attenzione sulla sicurezza della rete viaria lucana. Non si tratta infatti del primo grave incidente che si verifica sulle strade della Basilicata. Dall'inizio della stagione estiva si è registrato un numero significativo di sinistri stradali, molti dei quali con conseguenze particolarmente gravi. In diverse circostanze gli incidenti si sono trasformati in tragedie, causando la morte di automobilisti, motociclisti ed altri utenti della strada.
1: E ora passiamo alla cultura. Con il restauro della pala lignea della chiesa di Santo Stefano, trafugata e poi restituita alla comunità, l'importante intervento sarà sostenuto dalla Banca Montepruno. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
0: Un importante e significativo intervento di tutela del patrimonio storico ed artistico del territorio prende forma grazie alla sottoscrizione del protocollo d'intesa avvenuta nei giorni scorsi presso la sala consiglio della sede amministrativa di Sant'Arsenio della Banca Montepruno. Il protocollo è stato sottoscritto dalla Banca Montepruno, la Fondazione Montepruno e la parrocchia di Santo Stefano Protomartire di Sala Consilina ed è finalizzato al restauro della preziosa pala lignea custodita nella chiesa parrocchiare. L'opera raffigurante la Madonna del Rosario e Santi, risalente agli ultimi decenni del XVI secolo, rappresenta una testimonianza della storia della comunità salese e porta con sé una vicenda particolarmente intensa. È stata trafugata negli anni 80 e recuperata nel 2023 in Piemonte dai carabinieri di Torino. Oggi, grazie all'impegno congiunto della BCC Montepruno in collaborazione con la Fondazione Montepruno, la pala lignea potrà essere sottoposta ad un accurato intervento di restauro, così da restituirle il valore artistico e conservativo che merita e consegnarla alla comunità e alle future generazioni. Alla firma del protocollo hanno preso parte il presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno Michele Albanese, il direttore generale Cono Federico, il direttore della Fondazione Montepruno, nonché responsabile area executive della BCC Antonio Mastandrea ed il parroco della parrocchia di Santo Stefano Don Domenico Sant'Angelo. Ogni bene artistico, hanno affermato i vertici della banca, custodisce una parte della memoria collettiva di una comunità e quando si interviene per salvarlo e valorizzarlo si compie un investimento che va oltre il semplice recupero materiale dell'opera. Questa paralinea racconta una storia fatta di fede, identità ed appartenenza. Prima la ferita del furto, poi la gioia del ritrovamento e oggi l'opportunità di restituirle il suo originario splendore. Siamo orgogliosi di poter contribuire concretamente alla salvaguardia del patrimonio culturale dei nostri territori, convinti che custodire la storia significhi costruire il futuro delle nostre comunità. È un modo per restituire a Sala Consilina la grande vicinanza che quotidianamente ci riserva. Emozionato e particolarmente soddisfatto anche il parroco della parrocchia di Santo Stefano, Don Domenico Sant'Angelo.
1: Rafforzare la rete antiviolenza nel Salernitano, è questo l'obiettivo del progetto Prisma presentato a Palazzo Sant'Agostino. I dettagli nel prossimo servizio a cura di Federica Pistone.
0: Violenza maschile contro le donne, rafforzare la rete per garantire interventi più rapidi, coordinati ed efficaci. E questo è l'obiettivo delle nuove linee guida del progetto Prisma, potenziare la rete integrata di sostegno antiviolenza presentata nel convegno conclusivo a Salerno, a Palazzo Sant'Agostino. Il progetto, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, ha coinvolto Lazio, Campania ed Umbria, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento della rete che assiste le donne vittime di violenza. Attraverso il confronto con magistrati, forze dell'ordine, operatori sanitari, assistenti sociali, avvocati, centri antiviolenza e donne che hanno intrapreso percorsi di fuoriuscita dalla violenza, sono emerse criticità.

0: qualità, ma anche buone pratiche da valorizzare. Le nuove linee guida definiscono in modo più chiaro ruoli, responsabilità e modalità di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Al centro del sistema restano i centri antiviolenza, considerati presidi fondamentali per l'ascolto, la valutazione del rischio e l'accompagnamento delle donne verso percorsi di protezione ed autonomia. Il progetto ha coinvolto anche oltre 600 professionisti in attività formative rivolte a forze dell'ordine, personale sanitario, servizi sociali, operatori dell'accoglienza e professionisti della giustizia. L'obiettivo finale è trasformare la rete antiviolenza in un sistema realmente integrato, capace di offrire a ogni donna che chiede aiuto una risposta competente, coordinata e tempestiva.
1: E rimaniamo a Salerno, dove le associazioni ambientaliste hanno presentato due esposti chiedendo chiarezza sui fumi anomali emessi dalle navi in sosta ai porti di Napoli e Salerno. Vediamo di cosa si tratta.
0: Le nubi di fumo emesse dalle navi ormeggiate in fase di manovra nei bacini dei porti di Salerno e Napoli sono oggetto di due esposti segnalazione ambientale all'ARPA Campania e alle rispettive capitanerie di porto. L'esposto per le emissioni anomale di fumi nel porto di Napoli è a firma di Gianfranco Nappi ed è stato deliberato dal coordinamento regionale del Movimento Rigenera Campania, mentre quello per il porto di Salerno è a firma di Rosa Carafa, presidente della sezione di Salerno dell'Associazione Italia Nostra, e da Maria Teresa Imparato, presidente di Lega Ambiente Campania. Entrambi, con allegata una dettagliata documentazione fotografica e video, sono stati presentati a Salerno nel corso di una conferenza stampa. Negli esposti inviati per conoscenza anche ai sindaci Manfredi e De Luca e all'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, si evidenzia che le nubi di fumo, caratterizzate da una colorazione nera, grigio scuro, giallastra, sono risultate particolarmente dense e persistenti per tutta la durata dell'ormeggio ai moli o in fase di manovre in uscita e in ingresso dei porti, propagandosi verso le aree cittadine limitrofe e causando potenzialmente danno alla qualità dell'aria e alla salute pubblica. Per Rigenera Campania, Legambiente Italia Nostra, questa situazione potrebbe configurare una violazione dei limiti di opacità stabiliti dalle ordinanze locali o dei massimali di zolfo nei carburanti previsti dalla normativa internazionale MARPOL e dalle direttive europee per le navi in sosta. Pertanto, le associazioni hanno chiesto in via d'urgenza, attesa la potenziale situazione di rischio prospettato, che le capitanerie di porto di Napoli e Salerno rendano noto l'esito di eventuali controlli ed ispezioni effettuati sulle navi attraccate nelle date evidenziate. Viene richiesto anche che l'ARPA Campania comunichi alle associazioni i dati aggiornati del monitoraggio dell'inquinamento dell'aria rilevati da eventuali centraline a far data da maggio 2025 ad oggi.
1: E noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro.

0: Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del telegiornale. La cronaca ancora, con il maxi sequestro di cocaina in Campania da parte della Guardia di Finanza. La droga era nascosta in un'autocisterna destinata al trasporto alimentare. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Maxi sequestro di cocaina in Campania, nascosta in un'autocisterna. L'operazione è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza di Napoli, che ha sequestrato 113 kg di cocaina nascosti all'interno di un'autocisterna fermata sulla statale 162 all'altezza dell'uscita del centro direzionale di Napoli. Nell'operazione è stato arrestato in flagranza di reato il conducente del mezzo, un cittadino lituano proveniente dal nord Italia, con l'accusa di traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato eseguito dai Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego di Napoli durante un'attività di controllo sul trasporto delle merci su strada. L'autocisterna destinata al trasporto di prodotti alimentari è risultata apparentemente vuota, circostanza che ha insospettito i militari. Gli approfondimenti hanno permesso di individuare alcune intercapedini nascoste nella parte superiore della cisterna. Per accedere ai vani occultati è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. All'interno erano nascosti 103 panetti di cocaina per un peso complessivo di 113 kg. Secondo le stime degli investigatori, il carico era destinato alle principali piazze di spaccio dell'area napoletana e campana e avrebbe potuto fruttare circa 7 milioni di euro dalla vendita al dettaglio.
0: Andiamo ora a Marina di Camerota, dove è stato inaugurato il nuovo porto cittadino. Vediamo.
2: Una grande partecipazione di cittadini, operatori del mare, istituzioni e turisti ha accompagnato la cerimonia inaugurale delle nuove aree del porto turistico di Marina di Camerota, al termine dell'intervento di messa in sicurezza dell'infrastruttura portuale. La serata si è aperta con la benedizione impartita da Don Gianni Citro e con la ricollocazione della statua bronzea di San Domenico, tornata nella nuova piazza affacciata sul porto, simbolo della tradizione e dell'identità della comunità. Nel corso della cerimonia sono intervenute le autorità civili e militari presenti, mentre il momento istituzionale è stato accompagnato dalle esibizioni dell'orchestra giovanile dell'Istituto Comprensivo Camerota, diretta dal maestro Pino Marotta, e della scuola di danza Il Carion. Durante la manifestazione è stato presentato in anteprima il progetto del nuovo lungomare di Marina di Camerota, i cui lavori prenderanno il via nel prossimo mese di ottobre. L'amministrazione comunale ha annunciato anche l'avvio, dopo la stagione estiva, dei lavori di riqualificazione di Piazza San Domenico, ulteriore tassello del programma di rigenerazione urbana del centro costiero. L'inaugurazione si è conclusa con un momento conviviale aperto alla cittadinanza, suggellando una serata che ha rappresentato non solo la consegna di una nuova infrastruttura, ma anche la conferma del percorso di crescita e valorizzazione, così si legge in una nota del comune, intrapresa dall'amministrazione comunale per il futuro di Marina di Camerota.

0: E rimaniamo in Cilento, dove le comunità di Moio della Civitella e Pellare si sono unite in preghiera per il tragico sisma avvenuto in Venezuela, con cui la comunità cilentana ha un forte legame. Vediamo.
1: Le comunità di Moio della Civitella e Pellare si sono riunite in preghiera in un intenso momento di fede e vicinanza al popolo venezuelano, colpito nelle scorse settimane da un violento terremoto che ha lasciato dietro di sé dolore, distruzione e grande sofferenza. Presso la chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Pellare è stata celebrata una santa messa presieduta da Don Aniello Caringi, che ha rappresentato un'occasione di profonda riflessione, condivisione e solidarietà. Nel corso dell'iniziativa è stata promossa una raccolta fondi per sostenere la popolazione del Venezuela, duramente provata dal sisma. Un gesto concreto di aiuto e di speranza nei confronti di chi vive una situazione di grande difficoltà e necessita di sostegno immediato per ricostruire la propria quotidianità. La comunità di Moio della Civitella e Pellare ha voluto testimoniare la propria vicinanza al Venezuela, un paese con il quale il territorio cilentano condivide un forte legame nato dalle tante storie di emigrazione che negli anni hanno unito famiglie, affetti e tradizioni, mantenendo vivo un ponte umano e culturale tra le due realtà.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con i nostri servizi e le ultime notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni.

0: informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i

assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

presentata nel 2015, adotta un'impostazione più moderna sia nello stile sia nella tecnologia. Il frontale è più verticale e imponente, la linea del tetto è quasi orizzontale per favorire l'abitabilità e il posteriore introduce gruppi ottici a tecnologia avanzata con firme luminose personalizzabili. Tra le novità più scenografiche ci sono i fari Matrix LED digitali, capaci di proiettare informazioni sulla strada, e gli indicatori di direzione che illuminano direttamente la carreggiata. L'abitacolo punta con decisione sulla digitalizzazione. La strumentazione e il display centrale sono riuniti in un unico pannello curvo a tecnologia OLED, affiancato dal display dedicato al passeggero. I materiali sono di livello elevato e la qualità percepita resta uno dei punti di forza del modello. Cresce anche lo spazio per chi viaggia nella seconda fila, mentre la terza resta più adatta a ragazzi o adulti per tragitti brevi. Il bagagliaio è molto ampio e conferma la vocazione familiare della vettura. Al debutto, la gamma propone il motore turbo diesel V6 di 3 litri, disponibile nelle versioni da 245 e 299 cavalli, con tecnologia mild hybrid a 48 volt, più un turbocompressore e un compressore elettrico che permette un'erogazione di coppia immediata. Il motore elettrico aggiunge fino a 24 cavalli nelle fasi di accelerazione e consente brevi spostamenti a bassissima velocità senza l'intervento del motore termico. La trazione integrale 4 e il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti sono di serie. Ma in seguito arriveranno anche versione a benzina mild hybrid e plug-in hybrid. Su strada, la nuova Q7 privilegia il comfort senza rinunciare alla precisione di guida. Le sospensioni pneumatiche adattive, disponibili a richiesta, assorbono efficacemente le irregolarità, mentre lo sterzo integrale, optional anche questo, la rende più agile di quanto non ci si aspetta da una vettura di queste dimensioni. L'insonorizzazione è eccellente e il motore diesel convince per fluidità e silenziosità anche alle velocità autostradali. La massa elevata resta però percepibile nella guida più dinamica e le dimensioni richiedono attenzione nei centri urbani e nei parcheggi. In compenso, la sovralimentazione elettrica permette un'erogazione sorprendentemente pronta. Tra gli aspetti meno convincenti, ci sono l'accesso non particolarmente agevole alla terza fila, alcuni comandi affidati esclusivamente ai display, una soluzione raffinata ma meno pratica rispetto ai tradizionali pulsanti e una dotazione che spinge a ricorrere a costosi pacchetti optional. Anche il prezzo è impegnativo. La gamma italiana parte da 87.150 euro per la versione da 245 cavalli e da 89.850 euro per quella da 299 cavalli, con un tetto di 99.200 euro, che però possono far salire sensibilmente il conto finale se ci si lascia prendere la mano nell'attingere al listino degli accessori a pagamento.

La terza generazione dell'Audi Q7 rappresenta un'evoluzione profonda di una delle SUV di lusso più affermate della categoria. Continua ad avere dimensioni importanti e francamente poco adatte alle strade italiane, con una lunghezza di poco superiore ai 5 metri e può avere fino a 6 o 7 posti. Ma rispetto alla generazione che va a sostituire, che sta

La nuova Turbo 100 amplia la gamma della 600 con una versione pensata per chi vuole risparmiare 2.000 euro rispetto all'ibrida da 110 cavalli senza rinunciare alle dimensioni e all'immagine della SUV compatta di Fiat. In questo caso, il motore è un turbo benzina tradizionale, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, soluzione che mancava nell'offerta, che va ad affiancare le versioni ibride e l'elettrica. Il 3 cilindri turbo di 1,2 litri, senza nessuna forma di elettrificazione, sviluppa 101 cavalli e 205 Nm ed è collegato alle ruote anteriori. È disponibile in tutti gli allestimenti, dalla Pop alla Sport, con prezzi da 23.850 euro fino a 28.350 euro. Su strada, la Turbo 100 privilegia una guida semplice e rilassata. Il motore ha una buona risposta già ai bassi regimi e permette di affrontare con disinvoltura il traffico cittadino, dove la coppia disponibile evita continui cambi di marcia. Anche fuori città si apprezza una discreta elasticità, mentre nei sorpassi è necessario scalare rapporto per ottenere la migliore accelerazione. Il cambio manuale ha innesti abbastanza precisi e contribuisce a mantenere piacevole il coinvolgimento nella guida, anche se non raggiunge la rapidità delle migliori trasmissioni della categoria. L'assetto è orientato soprattutto al comfort. Le sospensioni assorbono bene pavé, tombini e irregolarità dell'asfalto, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso nella guida extraurbana. Tra le curve, la Turbo 100 mantiene un comportamento equilibrato e prevedibile, ma senza ambizioni sportive. L'insonorizzazione è buona alle andature autostradali, anche se la rombo

La curiosità tipica del tre cilindri diventa più presente quando si sfrutta tutta la potenza. L'abitacolo naturalmente ripropone quello già visto sulle altre versioni, a parte la presenza della leva del cambio manuale. Offre una plancia moderna, il display centrale da 10,25 pollici, la strumentazione digitale da 7 pollici e una buona ergonomia generale. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro due adulti viaggiano comodamente, ma il posto centrale rimane più sacrificato. Il bagagliaio è adeguato alle esigenze di una famiglia e la soglia di carico è abbastanza regolare. La dotazione di serie è piuttosto completa già dalla versione POP, con climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, fari a LED, connettività senza fili per Apple CarPlay e Android Auto e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Gli allestimenti superiori poi aggiungono materiali più curati, cerchi di maggior diametro, guida assistita di livello 2 e altre soluzioni finalizzate ad aumentare il comfort. Tra le note meno positive segnaliamo la presenza di alcune plastiche un po' rigide nell'abitacolo e una certa pigrizia del motore da 101 cavalli quando la vettura è a pieno carico o si affrontano lunghi percorsi autostradali. Ma è comunque un peccato che questa versione semplificata non sia stata proposta già al lancio della 600, avvenuto nel 2023, perché probabilmente una proposta di questo tipo, disponibile da subito, avrebbe consentito alla vettura di raggiungere un pubblico più ampio grazie al prezzo d'attacco decisamente più competitivo.

L'Isuzu D-Max è uno dei pochi pick-up presenti sul mercato italiano, ma anche dei più famosi. Adesso si aggiorna, ma non cambia nella sua filosofia di base e resta pensato prima di tutto per il lavoro e per il fuoristrada, ma introduce un nuovo turbo diesel di 2,2 litri che sostituisce il precedente di 1,9 litri, un cambio automatico a 8 rapporti anziché 6, completamente rivisto, e una dotazione di sicurezza più ricca. La potenza rimane di 163 cavalli, ma la coppia cresce fino a 400 Nm ed è disponibile a regimi più bassi. Su strada, il nuovo propulsore convince soprattutto per la maggiore prontezza nelle riprese. La spinta è più vigorosa già intorno ai 1500 giri e rende più agevole il lavoro del cambio. Anche la trasmissione automatica a 8 rapporti lavora con maggiore fluidità rispetto alla precedente, contribuendo a ridurre la fatica nella guida di tutti i giorni. Lo sterzo è sufficientemente preciso per la categoria e l'insonorizzazione è migliorata, pur senza raggiungere il livello di una SUV. Fuori dall'asfalto, il D-Max continua a essere uno dei riferimenti della categoria. La trazione integrale inseribile, le marce ridotte, il bloccaggio del differenziale posteriore e il sistema Rough Terrain consentono di affrontare fango, pietraie e guadi con assoluta disinvoltura. La disponibilità della coppia ai bassi regimi rende ancora più semplice superare gli ostacoli senza dover forzare il motore. Anche con il cassone scarico mantiene un buon equilibrio generale. L'abitacolo privilegia robustezza e funzionalità. I materiali sono resistenti e l'ergonomia è ben studiata, con numerosi comandi fisici facili da utilizzare anche indossando i guanti. Il sistema multimediale è stato aggiornato e in alcune versioni offre la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre la dotazione di assistenza alla guida comprende il monitoraggio dell'attenzione del conducente, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia e il controllo dell'angolo cieco. La grafica del display, però, appare ormai datata e lo schermo da 8 pollici è piccolo rispetto agli standard attuali. E come accade sulla quasi totalità di mezzi di questo genere, le sospensioni posteriori a balestre garantiscono robustezza e capacità di traino, ma quando il cassone è vuoto, trasmettono inevitabilmente sobbalzi sulle buche. Anche la rumorosità del motore resta percepibile alle velocità autostradali e il nuovo cambio automatico, a volte mantiene il motore a un regime più elevato del necessario. Un altro limite riguarda la portata utile, che è inferiore a quella di alcuni concorrenti diretti. I prezzi partono da circa 33.000 euro IVA esclusa per le versioni con cabina singola e cambio manuale, destinate prevalentemente all'impiego professionale. Ma per la versione Crew Cab a 4 porte e 5 posti, che è quella più automobilistica, servono almeno 45.300 euro sempre al netto delle tasse.

Si chiama Uncharted, un termine che in inglese identifica qualcosa di sconosciuto e inesplorato, e con questo modello, Subaru vuole ampliare la sua presenza nel mondo delle elettriche attraverso una SUV coupé compatta, sviluppata insieme alla Toyota, dalla quale deriva gran parte della meccanica. Non è però una semplice copia della CHR Plus, perché propone una personalità diversa nell'aspetto esterno, ma anche nella taratura di sterzo e sospensioni, nella maggiore altezza da terra e in una impostazione più predisposta ai percorsi fuori dall'asfalto. La linea riprende il profilo da coupé della sorella giapponese, ma il frontale è completamente ridisegnato nello stile Subaru, con paraurti più massicci e protezioni in plastica che rafforzano l'immagine da SUV pronta anche per gli sterrati. L'abitacolo è moderno e ben rifinito, con uno schermo centrale da 14 pollici, strumentazione digitale piccola e sopraelevata, da consultare sopra il volante, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto Wireless, e numerosi sistemi di assistenza alla guida già di serie. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro il tetto spiovente limita un po' l'agio per i passeggeri più alti. Il bagagliaio non è tra i più capienti della categoria. La gamma comprende versioni con motore e trazione anteriori da 167 o 224 cavalli e una variante più potente con due motori, quattro ruote motrici e 343 cavalli. La batteria è da 57,7 kWh per il motore meno potente e da 77 kWh in tutti gli altri casi, per autonomie promesse, comprese tra 456 e 609 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 150 kW e consente di passare dal 10 all'80% in circa 30 minuti nelle condizioni ideali. Su strada, l'Uncharted convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta all'acceleratore è immediata e l'assetto è stato calibrato per offrire una sensazione di maggiore compostezza rispetto alla Toyota. E la versione integrale ha un'accelerazione decisamente sportiva e una motricità elevata su fondi a bassa aderenza, con il sistema di controllo della trazione X-Mod che permette di togliersi notevoli soddisfazioni, anche in situazioni che sembrerebbero inaccessibili per un'auto elettrica. Mentre tra le curve, il baricentro basso limita il rollio e rende la guida piacevole. Il comfort è buono, con un'insonorizzazione curata e sospensioni capaci di assorbire bene le irregolarità più comuni. Sui fondi molto sconnessi però, i cerchi di grande diametro trasmettono qualche scossone di troppo. Inoltre la visibilità posteriore è penalizzata da lunotto piccolo e molto inclinato. I prezzi dell'Uncharted partono da 39.900 euro per le versioni a trazione anteriore, mentre per la variante a doppio motore e con trazione integrale si arriva a 48.900 euro. A parità di potenza e batteria, sono praticamente gli stessi della Toyota CHR Plus, ma con qualche leggero vantaggio per la versione della Subaru nel caso dell'allestimento d'ingresso e di quello top di gamma.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution è un'azienda

0: un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione.

0: Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica.

0: Montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non baro, e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di

0: inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli, se al vostro fianco c'è In Casa.

0: I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: La 100 km dei porti compie 30 anni. La 100 km dei porti è la gara che ogni biker sogna. Una sfida che ha in sé l'essenza stessa della mountain bike. Ogni anno più di 1500 amanti delle due ruote sfidano le proprie capacità e la propria resistenza affrontando 100 km di strade sterrate nel bel mezzo della natura e della storia del Trentino. I due tracciati seguono infatti la viabilità militare della Grado Guerra Mondiale, passando accanto ai resti di 7 possenti forti bellici. I panorami mozzafiato dell'Alpe Cimbra fanno da sfondo a questa festa dello sport capace di coinvolgere proprio tutti, dagli sportivi di professione ai semplici amanti della MTB, dalle famiglie ai piccoli ciclisti in erba. Partecipare alla 100 km dei forti significa vivere un'esperienza unica tra terra, polvere e fatica. Significa superare se stessi e, insieme agli altri bikers, vivere due giornate di emozioni off-road allo stato puro. La 100 km dei porti è una delle gare marathon e dei percorsi permanenti di mountain bike più famosi e storici d'Italia. Si snoda interamente sull'Alpe Cimbra, in Trentino, toccando i territori di Folgaria, Lavarone e Luserna. Il tracciato deve il suo nome alle 7 fortezze austro-ungariche della Prima Guerra Mondiale che si incontrano lungo il tragitto, tra cui Forte Belvedere, Forte Scherle e Forte Sommo Alto. Oltre a essere una celebre competizione agonistica che si tiene ogni anno a inizio giugno, il percorso è interamente segnalato e accessibile ai cicloamatori durante tutto l'anno. Struttura del percorso: il tracciato totale della gara marathon copre circa 9400 km con oltre 2400 metri di dislivello. Per chi desidera affrontarlo in modalità escursionistica o suddiviso in più giorni, l'itinerario si compone di 3 grandi anelli principali tra loro collegati. Anello di Folgaria. Il più lungo e impegnativo, circa 52,5 km con accesso principale dal passo del Sommo. Anello di Lavarone, circa 24 km, più scorrevole, con inizio consigliato presso il Parco Palù. Anello di Luserna, circa 26,5 km, caratterizzato da panorami spettacolari e passaggi storici unici. Informazioni utili per i Bike or Fund Australia. Prevalentemente strade militari sterrate, mulattiere, pascoli e brevi tratti di asfalto di collegamento. Difficoltà tecnica: moderata, ma richiede un'ottima preparazione fisica se affrontato per intero a causa delle salite costanti e della distanza. Bici consigliata: mountain bike, front o faux gravel strutturate se si ha ottima tecnica sul fondo sconnesso. Punto tracciamento: tutto il circuito è contraddistinto da una specifica segnaletica direzionale ufficiale.
1: Bella rosa. Eccola qua.

voi siete la testa, vero?

0: invece più avanti la piantina. Magari tra qualche anno ci vediamo far le gare così.
1: Io ho paura che tra qualche anno.
2: Non mi sembra proprio.
3: Dai, dai! È la donna!

0: Stai lì, stai lì. Brava.
1: Leader, e quindi e lasciamo uscire, ed eccolo qua, braccia al cielo, il pettorale è il numero 2, la sua classifica è primo quest'oggi alla 100 km di Forti, ed è per lui il pettorale, il 6, ed è appunto Stefano Valdrighi in seconda posizione al traguardo, stretta di mano tra questi due. E allora eccolo qua con il 39 in terza posizione Armin Talvai, e quindi si prende il giusto applauso del nostro pubblico, e lo porteremo anche lui tra poco alla Flowers.

0: peserà 40 kg. Ma è una donna sta roba qua.
1: In matematica, mentre qua è l'applauso, è per Deborah Piana. Eccolo qua, pettorale 902, la aspettavamo ed è arrivata al traguardo.

0: presidente della Federazione Ciclista Trentina a consegnare il mazzo di fiori ai nostri atleti, che adesso no, guardano al cielo il sorriso dei nostri atleti. I fiori per lei, il sorriso che non manca mai, la stretta di mano da parte del nostro presidente. In alto i cuori e grazie anche per le tue bellissime parole.
1: Sì, è stata una gara molto controllata fin dall'inizio. Oggi il mio obiettivo era cercare di arrivare più vicino all'arrivo anche in un gruppetto, in modo da spendere il meno possibile, perché il finale qua alla 100 di Forti è molto esigente, gli ultimi 10 km non finiscono più, tendono sempre a salire, e se finisci le energie diventa davvero difficile gestire il finale. Quindi ho seguito questa tattica, siamo rimasti in gruppetto, poi Valdrighi ha forzato, siamo andati via in due nel finale. Gli è caduta la catena, quindi non ho dovuto aspettare lo sprint, per fortuna sono riuscito ad arrivare da solo, spinto fino all'arrivo.
2: Ma è stata una gara lunga, quello si sapeva già dalla partenza, però ho cercato di fare il mio passo e fare un buon ritmo, insomma, e quindi mi sono divertita un sacco, soprattutto la prima parte era un po' diversa, hanno inserito anche qualche single track con qualche radice, quindi era un po' più simpatico da farsi, e sì, sono contenta.
3: Poi è stata anche una giornata per ricordare Silvano Yanes, che si è mancato molto anche per te, che cosa puoi raccontare?
2: Sì, Silvano, lo sappiamo tutti, è stato un grande campione e purtroppo quel giorno all'Europeo Gravel ad Asiago ero presente, però è un ricordo e quindi sono anche contenta di aver messo appunto il mio nome in questa edizione un po' particolare, 30° e appunto a Silvano, e portiamo loro, cioè insomma, i nostri saluti.
4: Sì, è stata una gara subito tattica fino a metà gara, perché comunque avevamo corso anche ieri, quindi avevamo un po' tutti la gara di ieri sulle gambe. Poi sulla penultima salita, quella un po' più lunga, siamo riusciti ad andare via.

0: In due abbiamo preso un bel accordo fino alla fine e siamo arrivati praticamente in volata, però dai, sono contento sia della gara di ieri che quella di oggi, che comunque sono due belle prestazioni che danno morale per le prossime.
1: È stata

0: eher von Erkältung und kleineren Infekten geprägt war, bin ich heute eben wieder zum ersten Rennen gekommen und ich wusste nicht, was ich mir erwarten kann von der Strecke. Ich weiß nur, dass ich hier an der 20 Kilometer der Fort in den letzten Jahren immer recht gute Ergebnisse einfahren konnte. Und deshalb bin ich heute eigentlich sehr konservativ gestartet, habe versucht, von Beginn an meinen Rhythmus zu fahren. Konnte die Gruppe halten, der ersten, und in den langen Anstiegen ab Hälfte des Rennens sind die ersten zwei davon gefahren und dahinter konnte ich eigentlich relativ gut folgen und so einen dritten Platz einfahren.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Naturalmente sani per una vita senza veleni, dalla vostra Simona Sessa, bentornati a TG, il mio TG, naturalmente sani, il TG della natura e delle belle notizie, ancora una settimana nuova con tante notizie, le Natura News, l'oroscopo naturale, insomma tutto quello che la natura ci riserva ogni settimana e ormai è diventato un appuntamento molto importante, settimanale con voi, con me e con tutta la community delle persone che sono sempre qui pronte a seguire il mio TG. Sono veramente molto felice di parlare in questa puntata.

puntata di un argomento che mi sta molto a cuore: il ballo, ballare la musica house, ballare in generale, che è un vero e proprio toccasana ed è uno strumento per migliorare il proprio benessere naturale. Quindi cosa c'è di meglio di ballare? Balliamo, ci divertiamo e soprattutto seguite poi i servizi dove io parlo appunto del ballo, e poi vi dico che sono 30 anni che ballo la musica house e vedete come mi mantengo, quindi sono molto felice di parlarne in questa puntata. Ma adesso non voglio spoilerare troppo, vi lascio alla puntata e noi ci rivediamo alla fine del nostro TG. Naturalmente sani, buona visione e che la natura sia con voi.

Il TG della Natura è ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: E ora uno spazio di informazione commerciale. Vi presento una novità per il nostro benessere naturale e ringrazio l'azienda Milky per averci fornito questi prodotti.
1: Vi annuncio che il prossimo contenuto è realizzato in collaborazione con l'azienda Milky, che ringrazio veramente di cuore per avermi fornito i prodotti, il prodotto, quindi la macchina e gli accessori, per farvi vedere come è meraviglioso poter preparare a casa un latte vegetale naturale, senza conservanti, senza coloranti e soprattutto per stare bene e per non farci mancare nulla, perché ormai il latte vegetale ogni giorno a pranzo è ormai diventato il mio pranzo e poi mangio la sera, per cui devo dire che sono contentissima perché mi mantengo, sto bene, non ho fame e soprattutto so di aver mangiato un prodotto ultra naturale. E adesso passiamo subito agli spot per capire come ho fatto a preparare questo latte vegetale veramente gustoso.
0: Questo non è il solito latte vegetale del supermercato, è un latte super schiumoso, agli anacardi e cacao, fatto in casa, con ingredienti veri. Io ho utilizzato anacardi naturali non trattati, naturalmente ricchi di magnesio e grassi buoni, perfetti per dare cremosità ed energia. Ho aggiunto cacao biologico, ricco di antiossidanti e sostanze che aiutano anche il buon umore. Poi farina di carrube bio, naturalmente dolce, ricca di fibre e molto più delicata rispetto al cacao tradizionale. Un pizzico di sale marino integrale delle saline, ricco naturalmente di minerali, e burro di arachidi 100% mono ingrediente, che dona sazietà, struttura e una parte proteica naturale. Il risultato è una bevanda cremosa, intensa e naturalmente dolce, senza addensanti, senza conservanti e senza zuccheri inutili. Gli anacardi rendono il latte incredibilmente vellutato e super schiumoso, e la carruba, insieme al cacao, crea un gusto profondo e avvolgente. Onestamente, una volta provato così, il latte vegetale industriale non ha più senso. Come consulente del benessere della nutrizione e naturopata, consiglio sempre di tornare alla semplicità. Pochi ingredienti, ma veri. Se vuoi provare anche tu il Milky, trovi il link qui sotto e con il codice il TG della Natura 10 hai anche 10 euro di sconto. Buon latte vegetale a tutti!

0: coriandolo e detox dei metalli pesanti. Negli ultimi anni si è diffusa online l'idea che il coriandolo possa ripulire il corpo da metalli pesanti come mercurio, piombo e alluminio con percentuali molto elevate. Alcuni composti del coriandolo sono stati effettivamente studiati per la loro possibile capacità di legare metalli pesanti. Il processo di eliminazione dei metalli pesanti nell'organismo è complesso e nei casi reali di intossicazione il coriandolo può aiutare a detossinare e fa parte di un'alimentazione sana e varia grazie a proprietà aromatiche, presenza di antiossidanti, uso tradizionale nella cucina naturale. La salute si costruisce con equilibrio, alimentazione varia e stile di vita sano. Adesso una ricetta naturale, il pesto di coriandolo. È un'alternativa fresca e aromatica al classico pesto, perfetta per condire pasta, riso, verdure o anche da spalmare su crostini. Gli ingredienti: un mazzetto abbondante di coriandolo fresco, 50 g di frutta secca, anacardi o mandorle meglio se attivate o leggermente tostate, uno spicchio d'aglio, succo di mezzo limone, 4-6 cucchiai di olio extravergine d'oliva spremuto a freddo, sale marino integrale delle saline quanto basta e un pizzico di pepe. Lava bene il coriandolo e asciugalo. Inserisci tutti gli ingredienti in un frullatore, un mixer, insomma frulla a più riprese aggiungendo olio a filo fino a ottenere una consistenza cremosa ma non troppo liquida. Assaggia e regola il sale e il limone secondo il gusto. Per un gusto più delicato puoi aggiungere anche un po' di basilico o prezzemolo, ma se lo vuoi più cremoso aumenta leggermente la frutta secca. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella tua cucina quotidiana e anche per detossinare. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella cucina quotidiana e anche per detossinare il nostro corpo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.
1: Oggi parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della Natura.
0: Negli anni 70 c'è stato un medico che ha fatto tremare il sistema sanitario. Si chiamava Robert S. Mendelsohn, pediatra americano, autore del libro Confession of Medical Heretic. Non era un complottista, era un medico dentro il sistema e diceva cose fortissime. Diceva che la medicina moderna spesso crea più malattie di quanto ne curi, che si fanno troppi esami inutili, che si prescrivono troppi farmaci, che le persone hanno smesso di ascoltare il proprio corpo. La sua frase più provocatoria era questa: se stai bene non andare dal medico, se stai male non andarci e se ci sei già andato fai il contrario di quello che ti ha detto. Ora, detto così è una bomba, ovviamente il punto non era non curarti, ma il punto era non delegare la tua salute a occhi chiusi. Mendelsohn criticava l'eccesso di medicalizzazione, quel meccanismo per cui ogni emozione diventa una diagnosi, un fastidio, ogni fastidio diventa una pillola, ogni fase naturale della vita diventa un problema da correggere. Aveva ragione su una cosa fondamentale: la prevenzione viene prima della prescrizione. Se mangi male, dormi poco, sei stressato, non ti muovi, ti circondi di persone tossiche e poi pretendi che una ricetta sistemi tutto, stai sbagliando approccio. Ovviamente, diciamolo chiaramente, la medicina salva vita e quindi è importante. Quindi la posizione intelligente non è rifiutare la medicina, ma usarla con coscienza. Il messaggio vero è questo: non spegnere il cervello, non trasformare il medico in un dio, non trasformarti tu in un guru. Responsabilità personale, stile di vita, ascolto del corpo e quando serve, solo quando serve, nei casi importanti, intervento medico. Equilibrio e non fanatismo.

in eccesso viene lasciata fuori per essere condivisa. Nei paesi del nord Europa esistono diverse abitudini legate alla condivisione del cibo che raccontano un rapporto molto diretto con la comunità e con la natura. In Norvegia, soprattutto in alcune zone residenziali e rurali, capita che le persone che hanno alberi da frutto nei giardini si trovino con raccolti abbondanti, spesso più grandi di quanto possano consumare da sole. In questi casi, invece di lasciarli andare a male, alcune famiglie scelgono di lasciare cassette o contenitori all'esterno della recinzione, in punti visibili e accessibili, co così che chi passa possa prenderli liberamente. Non è una legge, ma è una pratica di condivisione comunitaria che in alcune aree è abbastanza diffusa e legata a una cultura di fiducia reciproca. L'idea è semplice: la frutta in eccesso non si spreca, si condivide. Mele, pere, bacche e altri frutti vengono così messi a disposizione gratuitamente, spesso accompagnati da piccoli cartelli scritti a mano che invitano chiunque a servirsi. Questo tipo di gesto riflette una mentalità molto radicata nei paesi nordici, dove il rispetto per il cibo e la riduzione degli sprechi sono valori importanti. Allo stesso tempo, crea un legame spontaneo tra vicini e passanti, trasformando un semplice raccolto in un atto di comunità. In un mondo dove lo spreco alimentare è ancora un problema globale, queste pratiche piccole, locali, mostrano un'altra possibilità, quella di una gestione più semplice, condivisa e rispettosa delle risorse naturali. A volte non servono grandi sistemi per cambiare le cose, basta aprire una recinzione e condividere ciò che la natura ha già dato in abbondanza.

In Francia, sempre più scuole stanno introducendo progetti educativi dedicati al rispetto degli animali e allo sviluppo dell'empatia nei bambini. Non si tratta di una materia obbligatoria, ma di iniziative concrete promosse da insegnanti, associazioni e realtà locali che portano nelle classi un messaggio semplice e potente: imparare a prendersi cura degli esseri viventi attraverso incontri, attività pratiche e percorsi educativi, i più piccoli vengono guidati a comprendere il valore della vita animale, il rispetto per la natura e l'importanza delle relazioni basate sulla gentilezza. Un approccio che non educa solo al rapporto con gli animali, ma contribuisce a formare più persone consapevoli, sensibili e responsabili, perché il rispetto si impara da piccoli e può cambiare il mondo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Sindaco, qui a Bibbioni, una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia. Da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama
3: Profilo,
2: quindi, gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo neanche. Ciao Profilo.
0: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante, perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa.
1: Sì.
0: È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
1: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani è effettivamente la prima volta anch'io che li ho qui ospiti e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate come unità cinofile.
0: Poi tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani, e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
1: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto. Questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni, e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che, con una lettura molto superficiale, sembra permettere i cani che possono andare ovunque.

0: così. C'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini, e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi, e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piastra del cane sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
1: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti, piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
0: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò avvenga.

0: dove Venezia, Bibione con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia a addestrare il primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente, per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente, perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e in questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione c'era l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa azione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Il mio socio cane attualmente non c'è, perché io un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
0: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
0: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
0: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotta appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato, volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza

0: No, non sono un giocatore di baseball, ma ci troviamo qui allo Stadio Notari a Parma per il Non Solo Bau. Torna a Parma una nuova edizione di Non Solo Bau, la manifestazione canina dedicata agli amici a quattro zampe e alle loro famiglie. Si rinnova così l'appuntamento nato per approfondire divertendosi il rapporto tra cani e umani, sostenere la lotta contro l'abbandono, nonché una corretta adozione del cane in famiglia. Quest'anno con due importanti novità, la location e la durata della manifestazione. A Parma finalmente, il tempo è fantastico, mi sento molto Bernacca in questo momento perché non c'è una nuvola, fa caldo, siamo tutti in magliettine, rigorosamente Non Solo Bau, un evento importante, davvero importante, non solo per l'affluenza del pubblico ma anche per queste associazioni, e ce ne sono veramente tante.
1: Sì, guarda, le associazioni tra oggi e domani saranno una trentina.
0: Sono stati due giorni aperti a tutti i cani, senza esclusioni di taglia, razza e colore, all'interno dell'accogliente complesso sportivo del Parma Baseball, Aldo Notari, fresco di consegna del bollino dell'Italia di Artù per struttura che permette l'ingresso agli animali durante le partite di baseball. Siamo onorati di consegnare il bollino dell'Italia di Artù all'assessore Marani per questo centro sportivo Quadrifoglio perché accettiamo gli amici a quattro zampe. Gli animali qui possono entrare.
2: Assolutamente sì, abbiamo già avuto occasione di dichiararla alla città e di vederli già sugli spalti in qualche partita del Parma Baseball, quindi lo stadio è assolutamente aperto e vi aspettiamo numerosi con i vostri amici a quattro zampe.
0: Momento emozionante quello delle adozioni dei levrieri Galgo, ben 18. Ma sentiamo Davide Stefania dell'associazione Pet Levrieri e la testimonianza di Barbara con il suo Laghi, ne ho adottato. Quanti ne avete fatti adottare oggi?
3: Ogni trasporto porta in Italia 18 cani ed è stata una scelta voluta da parte dell'associazione. Noi facciamo esclusivamente 4 arrivi di Galgo e 4 arrivi di Greyhound all'anno, quindi in tutto 8.
4: Arrivano dalla Spagna, quindi di conseguenza hanno il percorso comunque fra virgolette quello più corto rispetto a quello che è l'Irlanda, come viaggio in sé per sé.
3: Dietro c'è una scelta, perché riteniamo che per poter seguire bene una famiglia adottiva dall'inizio alla fine non si possono dare tantissimi cani in adozione.
5: Quello che succede nella loro terra è una cosa terribile, vengono uccisi 50.000 galgo ogni anno, quindi insomma anche un atto d'amore verso questa cosa orribile che accade nel loro paese e poi sono stupendi.
0: Oltre agli incontri, ai workshop, alla pet therapy, c'è stato spazio per le esercitazioni e le dimostrazioni di agility dog, disc dog, per le sfilate canine e concorsi, naturalmente protagoniste le associazioni di rescue e protezione animali provenienti da tutta Italia e significativa l'esibizione dei cani da soccorso. Ragazzi, vi presento Paolo!
6: Ciao Paolino! Ciao Paolino!
7: Ma oddio quanto sei bello!
0: Matatori della giornata Marco Anelli e Massimo Perla.

0: con il fantastico Rex, atteso da numerosi bimbi ansiosi nel vederlo in azione e, perché no, anche qualche fotoricordo. Una manifestazione importante questa, perché raccoglie veramente tantissime associazioni, e tu sei venuto qui proprio anche per questo motivo.
1: Certo, sono venuto qui per essere solidale innanzitutto con tutte le associazioni, perché è un lavoro dei volontari, è un lavoro da ammirare.
0: Ho visto il signorino che si comporta bene,
1: Beh sì, insomma, comincia a essere un bravo cane. Prima era un po' più istintivo, adesso è un po' più razionale nelle cose che fa. È una bella coppia, sia lui che l'attore, il commissario Terzani, ovvero Francesco Arca.
0: Ma non viene a vivere a Milano, preferisci stare a Roma?
1: Guardate il tempo poi.
0: Daniela Patrocini è visibilmente soddisfatta e siamo certi che sta già lavorando per l'edizione 2015.
2: Saluta, ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
3: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
4: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicurate

0: Assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
3: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
4: Vi vogliamo dire Franza, io sono Ale.
3: Da sempre.
4: Da sempre.
3: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
4: Romania?
3: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
4: Randagi.
3: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
5: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
6: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo Alla Spina.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo una pratica mirata al sistema digestivo, aiuta a migliorare la tua digestione e anche problemi intestinali, la flatulenza, quindi gas accumulato. E è una serie che si chiama Paumutkatasana numero 2, mirata per tutta questa liberazione di questa energia del Sama e dell'apana, ovvero l'energia verso gli arti inferiori. Quindi andiamo a lavorare sulla eliminazione. Quindi partiamo con le gambe incrociate o in Sukhasana, le ginocchia saranno più alte, oppure in Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Senti bene
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Sal del pavimento, schiena dritta, la colonna dritta, spalle lontane dalle orecchie. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a unire le mani in Anjali Mudra, in centro al petto, al nostro plesso cardiaco. Chiudiamo gli occhi per un secondo e sentiamo la nostra immobilità come di consueto. Facciamo la nostra prima connessione, nostre body sensation per i nostri 5 corpi. Quindi osservi il tuo corpo fisico, le ossa, peli, muscoli. Osserva se hai dei disagi o tensioni. Osserva il tuo corpo energetico, il livello di energia che hai adesso, se sei carico, carica, scarico, scarica. La tua mente in questo momento, se sono nei ricordi, memorie passate, quello che hai fatto prima di arrivare a questa pratica, oppure le proiezioni future di quello che dovrà fare. Dovunque sia la tua mente, riportati nel momento presente, una connessione di dove sei qui ora. Osserva le emozioni che avvengono, che ti avvolgono in questo momento, accoglili e la tua connessione con la tua parte più divina e spirituale. Da qui andiamo a portare lo sguardo verso, sempre l'incrocio fra le sopracciglia, gli occhi sono chiusi. Fa un respiro profondo. Aprendo gli occhi vado a posizionare la direzione dello sguardo verso la punta del naso, quindi guarderai la narice destra o sinistra, verso il pavimento e andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita, allunghiamo, spalle lontane dall'orecchio e portiamo il mento al petto, la colonna in C-curve, spalle lontane.

Inspiro lungo. Espiro, apro. Inspiro, apro le braccia. Appoggio e andiamo ancora a incrociare le mani dietro e tiro verso il basso, apro bene petto, il mento verso l'alto, torno avanti, inspiro, unisco le mani e prepariamoci. Adesso andiamo a iniziare.

porta sempre le braccia lungo il tronco e le gambe sono unite e i piedi flex. Spalle, quindi se la spalla sale, porta bene e le spalle verso il pavimento e cerca di non inarcare la colonna. Per quello che si serve, porti il tuo cuscino dietro. Il bacino non sarà in eretta versione, sarà nel neutro. E andiamo semplicemente a muovere la gamba. Faccio un respiro profondo prima, di pancia, e espiro, svuoto. Respiro diaframmatico, quindi senti l'aria che espande sotto l'ombelico e sopra l'ombelico. E espirando, l'ombelico va verso la lombare. Quindi inspiro, gonfio, espande, l'ombelico si allontana della schiena, espiro, naso, l'ombelico rientra. La prossima ispirazione, inspirando, portiamo la gamba destra verso l'alto, 90 gradi, quello che riesce. La gamba di base molto tesa e distesa. Quando scendo, la gamba, il tallone non tocca a terra. Quindi inspiro, usando la respirazione diaframmatica, e espiro. Inspiro, quindi espiro. Inspiro, facciamo più o meno 5-6 movimenti delle gambe, espiro. Ricorda che il tallone non appoggia a terra, inspiro e la gamba scende, sincronizza e respira il movimento, sempre il principio del vinyasa, inspiro, la gamba si avvicina, la pancia si gonfia, espiro, la gamba scende e l'ombelico va verso la lombare. Ultima volta, inspiro, espiro. Prossimo movimento, andiamo a inspirare, espiro, torno giù. Adesso la gamba opposta, quindi inspiro, espiro, braccio lungo del corpo, inspiro, espiro, piedi sempre flex, ricorda che il tallone non tocca a terra, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, ultima volta. Espiro, gamba distesa. E partiamo adesso con i cerchi femorali, cerchi della destra, quindi cerchi in senso orario. Inspiro e vado verso fuori, apro, espiro. Quindi qua dovrai mantenere le tue anche allineate, senti la testa del femore che ruota proprio all'interno del trocantere, proprio all'interno della base qua, dell'incastro della anca. Quindi il movimento è verso l'esterno. Ricorda sempre che il tallone non tocca a terra. Stabilizza bene la tua schiena a pavimento. Adesso al contrario, vado giù e extra. Quindi faccio adesso il movimento orario, quindi farò dei movimenti orari e antiorario. Lascio la gamba bene dritta. Inspira. Inspira. Inspira. Ok. Fermo un secondo. Senti bene il lavoro che hai fatto. E adesso con la gamba opposta. Quindi prima porto la gamba verso l'altro e extra ruoto. Quindi qua è senso orario. Ricorda sempre che i talloni non toccheranno a terra, sincronizza e respira il movimento. Questo movimento aiuta a migliorare la digestione perché? Perché tutto ciò viene connesso con l'energia che facciamo fluire verso la pancia e verso gli arti inferiori. Quindi si chiama samana, l'energia, un vayu, che vuol dire questa energia del vento, dell'aria, che circola, no? Nella nostra pancia e poi comunque che deve eliminare. Ultimo, e adesso al contrario, senso antiorario. Ricorda che il piede non tocca a terra, quindi lo puoi fare sempre questo al mattino, ovviamente con la pancia vuota. Le lezioni di yoga, la pratica non va mai fatta con la pancia piena, almeno 2 o 3 ore dopo aver mangiato. Benissimo. Da qua adesso

Riporto le gambe distese in Viparita Karani. Ok? Quindi gli ischi sono saldi sul pavimento. Inspiriamo, espiriamo, scendiamo. Non tocco a terra. Inspiro con le due gambe. Se è troppo, posso anche piegare le ginocchia, ok? Appoggio a terra. Quindi posso anche fare le ginocchia al petto e piedi, non tocco al pavimento, ok? Quindi posso, aumento la mia pesa, sono solo 3 volte. In. Poi rilasso completamente e rimango in Shavasana, con le palme girate verso il soffitto, palme verso su, solo per equilibrare e riprendiamo adesso. Le gambe sono unite e vado a portare adesso le ginocchio destro verso te e distendo verso l'alto, per fare come una bicicletta, quindi punta, ginocchio e espiro. In. Quindi una pedalata e espiro. Espiro. Adesso al contrario, una pedalata al contrario, gamba dritta e poi distendo, quindi piede viene in flex e distendo. Ancora, due, tre. Ricorda, sincronizzando il respiro. Braccio lungo del tronco. Senti questo movimento molto ciclico e distendo. Recupera un attimo. E la stessa cosa con la gamba opposta. Quindi punta, ginocchio al petto, distendo verso l'alto e piede flex. Il piede non tocca mai al pavimento. Stabilizza bene le anche. Piede flex. Adesso al contrario, riporta la gamba dritta, pedalata al contrario e torno. Quindi una pedalata e capada, una gamba alla volta, poi faremo una pedalata completa in avanti e all'indietro. Ultimo. Ok, adesso facciamo la pedalata in avanti, quindi sollevo la gamba destra e poi vado alla sinistra. Quindi il movimento va lento, in avanti, piede flex, una gamba sale, un'altra scendo, proprio una grande pedalata. E adesso al contrario, porto la gamba. Sentirai che il corpo aumenta la pressione, aumenta il calore. E sentirai che l'aria, sentirai anche il mormorio della tua pancia, quando il movimento, l'aria che si muove. Da qui adesso riporto le gambe distese e mi fermo per un secondo. Shavasana, palme verso il soffitto. Usa il respiro sulla pancia, è una serie che facciamo completamente da sdraiata. E partiamo adesso con le gambe unite, piede flex, e vado a portare il ginocchio destro al petto, afferro con le mie mani sotto la linea della patella. Inspiro, espiro, porto la testa verso le mie ginocchia. E respira per tre. E scendo. Poi la gamba opposta, porto il ginocchio al petto, ferro, mani sotto la linea della patella, inspiro, ombelico si allontana, espiro, metto il petto, stacco le spalle, mi respiro per tre. E ritorno. E adesso facciamo un respiro alla volta, quindi porto il ginocchio al petto, inspiro, espiro. Salgo più che posso, scendo, espirando, inspiro, espiro. Testa. Se riesci a portare la testa che tocca il ginocchio, è ancora meglio. Ancora per uno. Schiena dritta e poi stacco.

Ok, adesso andiamo a portare tutte e due gambe, punta di un ginocchio, petto, afferro e espiro con testa verso le ginocchia. Inspiro, appoggio piedi, punta distendo, piede flex. Espiro, torno, piedi, porto magna. Espiro, apanasana. Inspiro. Facciamo adesso con le braccia all'indietro, inspiro a lungo, espiro, porto le braccia verso l'alto, afferro, espiro. Inspiro, punto i piedi, le braccia vanno all'indietro, a lungo. Espiro, porto le braccia, afferro. Inspiro, porto le braccia indietro. Espiro, torno adesso. E rimango qua. E da qua facciamo il rolling laterale. Quindi mantenendo le ginocchia, vado a girare laterale, espiro. La testa appoggia a terra. Quindi sono sempre con la testa appoggiata. E vado a cadere lateralmente. Mantieni le ginocchia unite, i piedi paralleli. Quindi a volte un piede tenti a salire. Quindi mantieni i piedi questi allineati. L'ultimo e torno. Da qui porta le ginocchia, petto e piano piano con piccolo rimbalzo vengo seduta. Da qui seduta con il mio rimbalzo, appoggio bene l'ischia, pavimento, porto i piedi molto uniti, la schiena dritta ma un pochettino tonda, mento al petto. E da qua faccio il mio rolling back, quindi espiro. Inspiro. Quando vado all'indietro e espiro, c'è un grande massaggio dello stomaco, ginocchio, petto e poi della colonna. Espiro. Spalle lontane. Mantieni il ginocchio, il tallone attaccato. Ultima volta. E da qua mi sdraio completamente, portando le braccia indietro. Ok, apro le braccia. Apro le braccia adesso a ti e vado a portare le mani incrociate dietro la testa. E da qua porto le ginocchia al petto, ok? E facciamo jatara. Quindi da qua inspiro, facciamo una rotazione, adesso più libera. Lasciando, importante che le spalle siano a pavimento, quindi le mie spalle sono allineate verso il soffitto. Torno inspirando in centro, espiro dall'altra parte. La testa va nella direzione opposta, quindi la mia spalla deve portare allineata a pavimento. In, out. Sincronizza e respira il movimento. In, out. Out. Fermo in centro, da qua appoggio le ginocchia al petto e vado a distendere le mie gambe. Distendo completamente le mie gambe e facciamo adesso un altro tipo di torsione, sempre le torsioni para vita aiutano la zona proprio dello stomaco. Porto le ginocchia al petto. E vado a portare il mio piede oltre al pavimento. E da qua vado a ruotare, portando proprio Matsyasana. Le spalle e palme sono verso il soffitto. Il palmo non è verso basso perché sennò la spalla sale. Quindi io devo appoggiare le spalle portando il palmo verso il soffitto. Torno in centro e torno con questa torsione. Quindi inspiro, guardo il soffitto. Espiro, guardo la mia mano. Quello che riesco, i piedi tocca a terra. Se è difficile i piedi toccare a terra, puoi anche abbracciarlo dietro capo poplite. Torno in centro, ginocchio al petto e vado a cambiare con la gamba opposta. Quindi porto i piedi oltre, le mie braccia in linea. Espiro, quindi in centro, uno.

Ancora. Senti proprio murmurinho nella tua pancia che parla con te. Ultima volta. Torna in centro, porto le ginocchia al petto. Appoggio i piedi, porto le gambe distese. E da qua porto le braccia lungo le tronche, facciamo il nostro ultimo movimento che si chiama boat. Quindi vado da qui, semplicemente appoggiando bene l'ombelico verso la lombare, le mie braccia sono lungo, sono sopra le mie cosce, quindi non sono più qua, sono sopra. Inspiro, piede flex, espirando stacco la testa, spalle, e spingo le mie mani sopra le mie cosce, come se volesse toccare il ginocchio, respiro per tre. E rilasso. Si chiama la barca, il boat. Inspiro, prendo aria. Espiro, testa e spalla, stacco la gamba e spingo le mie mani, palmo verso il basso. E torno giù. E ultima volta, sono solo tre volte, inspiro, espiro, stacco la testa e spalle, la colonna tutta curva, guarda bene avanti, esce poco dal pavimento, la gamba non è altissima, è proprio 10 cm, 15 il massimo del pavimento, e rilasso. Adesso siamo arrivati alla fine della nostra seconda serie, Power Mukhtasana Serie 2 per l'apparato digestivo, quindi potete utilizzare questa serie per esempio tutte le mattine, ok? È una serie indicata anche per favorire la digestione, però sempre prima della digestione, del mangiare o lontanissimo dai pasti. Senti, sentirà durante la tua giornata tutta l'energia che fluisce molto più attiva. Senti la testa, le spalle, i glutei, polpaccio, talone, senti le parti che non toccano, tratto cervicale, lombare, le dita delle mani. E abbandonati in questa consapevolezza di tutti i tuoi cinque corpi. Da qui piego la mia gamba destra, porto il braccio dietro destro, vengo lateralmente e mi siedo, posso prendere sempre il mio cuscino. Ci sediamo con le gambe incrociate e da qua andiamo semplicemente a osservare bene ancora la spalla dritta. Senti che cosa c'è nel tuo corpo, che cosa c'è di energia diversa. Porta lo sguardo verso il terzo, il corso della sopracciglia. E andiamo a inspirare per finire la nostra pratica, che la nostra pratica è adesso arrivata, giunta alla fine. E vi invito come sempre a stare su Web TV e seguire tutte le puntate alla stessa ora, tutti i giorni. E vi invito anche sempre a seguirmi e a iscrivermi sui miei canali social, su Instagram, e dove sarò disponibile per qualunque domanda. E vi invito alla nostra prossima puntata. Shanti, shanti, shanti, shanti, namaste. Namaste.

0: tengo la imagen de mi mamá ayer abrazando.
1: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre, abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
0: Suo unico hijo está fuera del país.
2: Il messaggio di Reimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi coordinati dalla Caritas sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica.
3: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
2: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
4: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia

0: pivotale, centrale e fondamentale.
1: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
2: And now we see in other cities like...
3: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
1: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
4: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
1: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
5: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
1: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In apertura la cronaca con l'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in A2 tra camion. Fondamentale l'intervento di un camionista di Padula, Michele Di Mieri, e volontario della Protezione Civile. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
1: È di 2 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri all'interno della galleria lungo la 2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Contursi Terme in direzione nord, ma il bilancio poteva essere ben peggiore. Infatti è stato fondamentale l'intervento da parte di un altro camionista, Michele Di Mieri, un volontario della Protezione Civile Padula, appunto anch'egli di Padula, che è riuscito a intervenire in pochissimo tempo e spegnere le fiamme che stavano per scoppiare e avvolgere anche uno dei mezzi coinvolti nell'incidente. Sono stati 2 mezzi pesanti a essere coinvolti nello scontro, con i feriti che sono riusciti ad uscire dall'abitacolo in condizioni non gravi. Michele Di Mieri si è accorto di quanto è avvenuto e subito sceso dal suo mezzo, anche grazie all'addestramento con la Protezione Civile Padula, ha subito capito cosa bisognava fare, ha messo in sicurezza i conducenti dei 2 mezzi coinvolti nell'incidente e poi ha anche iniziato le operazioni di spegnimento del fuoco che stava avvolgendo la cabina di uno dei 2 mezzi coinvolti nel sinistro. Sul posto poi sono arrivati immediatamente carabinieri, agenti della polizia stradale, tecnici dell'ANAS e personale del 118. I 2 feriti sono stati trasportati in ospedale e per fortuna non hanno subito gravi conseguenze.
0: E questa era la nostra copertina. Per tutte le altre notizie ci vediamo tra una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la disavventura avvenuta ieri a Montecorice, dove una 22enne è caduta nel vuoto compiendo un volo di circa 4 metri, dopo che la staccionata alla quale era appoggiata è improvvisamente caduta. Vediamo cosa è successo.
3: Grave incidente nel comune di Montecorice, dove una ragazza di 22 anni è rimasta ferita dopo essere precipitata nel vuoto in seguito al cedimento di una staccionata. La ragazza originaria di Salerno si trovava nella residenza estiva di famiglia ed era impegnata in alcuni lavori di pulizia nell'area esterna del

0: L'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, mentre si trovava nei pressi della terrazza adiacente alla piscina, la barriera di protezione avrebbe improvvisamente ceduto, facendola precipitare da un'altezza di circa 4 metri. Immediato l'allarme lanciato dai familiari, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, e l'auto medica della Croce Rossa di Agropoli. Considerata la dinamica dell'incidente e il rischio di politrauma, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La giovane è stata stabilizzata direttamente sul posto dall'equipe sanitaria, che ha provveduto ad immobilizzarla e a prestarle le prime cure prima del trasferimento in elicottero all'ospedale di Salerno, dove è stata affidata ai medici per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione. Saranno gli esami diagnostici a stabilire l'eventuale presenza di traumi e lesioni conseguenti alla caduta. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e verificare le cause del cedimento della staccionata. Al momento l'episodio sembrerebbe riconducibile ad un tragico incidente domestico.
1: E continuiamo con la cronaca, ma di altro genere. Parliamo di pascoli abusivi sul Monte Cervati. Arriva la denuncia di Legambiente. Vediamo.
2: Animali allo stato brado, bovini e cavalli al pascolo indisturbati all'interno della zona A di riserva integrale del Monte Cervati, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento Valutiano e Alburni. La denuncia arriva dal circolo Legambiente di Agropoli, che ha presentato un esposto formale per chiedere accertamenti urgenti alla procura. La segnalazione è stata indirizzata, oltre che al procuratore, anche all'ente parco e al reparto carabinieri del parco. L'area interessata va dal rifugio Rosalia a Piaggine fino alla cima del Monte Cervati, un territorio sottoposto al massimo grado di tutela dove, secondo l'associazione, si starebbe verificando l'introduzione di animali di allevamento. Per Legambiente il fatto è grave. Nella zona A, ricorda il responsabile del circolo Mario Salzano, vigono divieti assoluti di antropizzazione, sfruttamento delle risorse e introduzione di animali d'allevamento allo stato brado o semibrado. I pascoli abusivi mettono a rischio il patrimonio floristico e l'equilibrio di habitat protetti, che dovrebbero godere di conservazione biologica totale, così Salzano. Dal 25 al 27 giugno scorso Legambiente ha tenuto un summer school proprio sul Cervati. Per 3 giorni 20 persone hanno percorso la montagna per studiare la flora. In più occasioni, si legge nella nota di Legambiente, il gruppo si è trovato di fronte a bovini e cavalli al pascolo. Abbiamo quindi 20 testimoni e anche materiale fotografico a supporto di quanto denunciato, a dimostrazione che i fatti riportati nell'esposto corrispondono al vero.
1: E ancora cronaca. È difesa dall'avvocato valdianese Nicola Pellegrino la giovane turista finlandese che ha denunciato il campione olimpico di pesi Antonino Pizzolato per stupro. Pizzolato è stato condannato insieme a 3 amici. Sentiamo Giovanna Quagliano.
3: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle 2 amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i 4 giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena i 2 gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle 3 turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. criminali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
1: È arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio. Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata con lo scontro mortale tra due auto a Rionero in Vulture, costato la vita ad un 78enne. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Ancora una vittima sulle strade della Basilicata, un uomo di 78 anni residente ad Atella ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri a Rionero in Vulture, nei pressi di un incrocio dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due automobili. L'impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso e, vista la gravità della situazione, è stata fatta intervenire anche l'eliambulanza, atterrata in un'area non distante dal luogo dell'incidente. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per il 78enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche altre due persone che hanno riportato ferite lievi e sono state assistite dai sanitari. I militari dell'arma hanno provveduto ai rilievi per ricostruire con precisione l'esatta dinamica del sinistro. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti. Si tratta dell'ennesima tragedia che riporta l'attenzione sulla sicurezza della rete viaria lucana. Non si tratta infatti del primo grave incidente che si verifica sulle strade della Basilicata. Dall'inizio della stagione estiva si è registrato un numero significativo di sinistri stradali, molti dei quali con conseguenze particolarmente gravi. In diverse circostanze gli incidenti si sono trasformati in tragedie, causando la morte di automobilisti, motociclisti ed altri utenti della strada.
0: E ora passiamo alla cultura, con il restauro della pala lignea della chiesa di Santo Stefano, trafugata e poi restituita alla comunità. L'importante intervento sarà sostenuto dalla Banca Montepruno. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
1: Un importante e significativo intervento di tutela del patrimonio storico ed artistico del territorio prende forma grazie alla sottoscrizione del protocollo d'intesa avvenuta nei giorni scorsi presso la Sala Consiglio della

0: amministrativa di Sant'Arsenio della Banca Montepruno. Il protocollo è stato sottoscritto dalla Banca Montepruno, la Fondazione Montepruno e la parrocchia di Santo Stefano Protomartire di Sala Consilina ed è finalizzato al restauro della preziosa pala lignea custodita nella chiesa parrocchiale. L'opera raffigurante la Madonna del Rosario e Santi risalente agli ultimi decenni del XVI secolo rappresenta una testimonianza della storia della comunità salese e porta con sé una vicenda particolarmente intensa. È stata trafugata negli anni 80 e recuperata nel 2023 in Piemonte dai carabinieri di Torino. Oggi, grazie all'impegno congiunto della BCC Montepruno in collaborazione con la Fondazione Montepruno, la pala lignea potrà essere sottoposta ad un accurato intervento di restauro, così da restituirle il valore artistico e conservativo che merita e consegnarla alla comunità e alle future generazioni. Alla firma del protocollo hanno preso parte il presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno Michele Albanese, il direttore generale Cono Federico, il direttore della Fondazione Montepruno, nonché responsabile area executive della BCC Antonio Mastandrea ed il parroco della parrocchia di Santo Stefano Don Domenico Sant'Angelo. Ogni bene artistico, hanno affermato i vertici della banca, custodisce una parte della memoria collettiva di una comunità e quando si interviene per salvarlo e valorizzarlo si compie un investimento che va oltre il semplice recupero materiale dell'opera. Questa pala lignea racconta una storia fatta di fede, identità ed appartenenza. Prima la ferita del furto, poi la gioia del ritrovamento e oggi l'opportunità di restituirle il suo originario splendore. Siamo orgogliosi di poter contribuire concretamente alla salvaguardia del patrimonio culturale dei nostri territori, convinti che custodire la storia significhi costruire il futuro delle nostre comunità. È un modo per restituire a Sala Consilina la grande vicinanza che quotidianamente ci riserva. Emozionato e particolarmente soddisfatto anche il parroco della parrocchia di Santo Stefano, Don Domenico Sant'Angelo.
1: Rafforzare la rete antiviolenza nel Salernitano è questo l'obiettivo del progetto Prisma presentato a Palazzo Sant'Agostino. I dettagli nel prossimo servizio a cura di Federica Pistone.
0: Violenza maschile contro le donne, rafforzare la rete per garantire interventi più rapidi, coordinati ed efficaci. E questo è l'obiettivo delle nuove linee guida del progetto Prisma, potenziare la rete integrata di sostegno antiviolenza presentata nel convegno conclusivo a Salerno, a Palazzo Sant'Agostino. Il progetto, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, ha coinvolto Lazio, Campania ed Umbria, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento della rete che assiste le donne vittime di violenza. Attraverso il confronto con magistrati, forze dell'ordine, operatori sanitari, assistenti sociali, avvocati, centri antiviolenza e donne che hanno intrapreso percorsi di fuoriuscita dalla violenza, sono emerse criticità, ma anche buone pratiche da valorizzare. Le nuove linee guida definiscono in modo più chiaro ruoli, responsabilità e modalità di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Al centro del sistema restano i centri antiviolenza, considerati presidi fondamentali per l'ascolto, la valutazione del rischio e l'accompagnamento delle donne verso percorsi di protezione ed autonomia. Il progetto ha coinvolto anche oltre 600 professionisti in attività formative rivolte a forze dell'ordine, personale sanitario, servizi sociali, operatori dell'accoglienza e professionisti della giustizia. L'obiettivo finale è trasformare la rete antiviolenza in un sistema realmente integrato, capace di offrire a ogni donna che chiede aiuto una risposta competente, coordinata e tempestiva.
1: E rimaniamo a Salerno, dove le associazioni ambientaliste hanno presentato due esposti chiedendo chiarezza sui fumi anomali emessi dalle navi in sosta ai porti di Napoli e Salerno. Vediamo di cosa si tratta.
0: Le nubi di fumo emesse dalle navi ormeggiate o in fase di manovra nei bacini dei porti di Salerno e Napoli sono oggetto di due esposti segnalazione ambientale all'ARPA Campania e alle rispettive capitanerie di porto. L'esposto per le emissioni anomale di fumi nel porto di Napoli è a firma di Gianfranco Nappi ed è stato deliberato dal coordinamento regionale del Movimento Rigenera Campania, mentre quello per il porto di Salerno è a firma di Rosa Carafa, presidente della sezione di Salerno dell'Associazione Italia Nostra, e da Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente dell'ambiente Campania. Entrambi, con allegata una dettagliata documentazione fotografica e video, sono stati presentati a Salerno nel corso di una conferenza stampa. Negli esposti inviati per conoscenza anche ai sindaci Manfredi e De Luca e all'autorità di sistema

0: attuale del Mar Tirreno centrale, si evidenzia che le nubi di fumo, caratterizzate da una colorazione nera, grigio scuro, giallastra, sono risultate particolarmente dense e persistenti per tutta la durata dell'ormeggio ai moli o in fase di manovre in uscita e in ingresso dei porti, propagandosi verso le aree cittadine limitrofe e causando potenzialmente danno alla qualità dell'aria e alla salute pubblica. Per Rigenera Campania, Legambiente Italia Nostra, questa situazione potrebbe configurare una violazione dei limiti di opacità stabiliti dalle ordinanze locali o dei massimali di zolfo nei carburanti previsti dalla normativa internazionale MARPOL e dalle direttive europee per le navi in sosta. Pertanto, le associazioni hanno chiesto in via d'urgenza, attesa la potenziale situazione di rischio prospettato, che le capitanerie di porto di Napoli e Salerno rendano noto l'esito di eventuali controlli ed ispezioni effettuati sulle navi attraccate nelle date evidenziate. Viene richiesto anche che l'ARPA Campania comunichi alle associazioni i dati aggiornati del monitoraggio dell'inquinamento dell'aria rilevati da eventuali centraline a far data da maggio 2025 ad oggi.
1: E noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del telegiornale. La cronaca ancora, con il maxi sequestro di cocaina in Campania da parte della Guardia di Finanza. La droga era nascosta in un'autocisterna destinata al trasporto alimentare. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Maxi sequestro di cocaina in Campania, nascosta in un'autocisterna. L'operazione è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza di Napoli, che ha sequestrato 113 kg di cocaina nascosti all'interno di un'autocisterna fermata sulla statale 162 all'altezza dell'uscita del centro direzionale di Napoli. Nell'operazione è stato arrestato in flagranza di reato il conducente del mezzo, un cittadino lituano proveniente dal nord Italia, con l'accusa di traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato eseguito dai Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego di Napoli durante un'attività di controllo sul trasporto delle merci su strada. L'autocisterna destinata al trasporto di prodotti alimentari è risultata apparentemente vuota, circostanza che ha insospettito i militari. Gli approfondimenti hanno permesso di individuare alcune intercapedini nascoste nella parte superiore della cisterna. Per accedere ai vani occultati è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. All'interno erano nascosti 103 panetti di cocaina per un peso complessivo di 113 kg. Secondo le stime degli investigatori, il carico era destinato alle principali piazze di spaccio dell'area napoletana e campana e avrebbe potuto fruttare circa 7 milioni di euro dalla vendita al dettaglio.
0: Andiamo ora a Marina di Camerota, dove è stato inaugurato il nuovo porto cittadino. Vediamo.
2: Una grande partecipazione di cittadini, operatori del mare, istituzioni e turisti ha accompagnato la cerimonia inaugurale delle nuove aree del porto turistico di Marina di Camerota, al termine dell'intervento di messa in sicurezza dell'infrastruttura portuale. La serata si è aperta con la benedizione impartita da Don Gianni Citro e con la ricollocazione della statua bronzea di San Domenico, tornata nella nuova piazza affacciata sul porto, simbolo della tradizione e dell'identità della comunità. Nel corso della cerimonia sono intervenute le autorità civili e militari presenti, mentre il momento istituzionale è stato accompagnato dalle esibizioni dell'orchestra giovanile

0: dell'Istituto Comprensivo Camerota, diretta dal maestro Pino Marotta e della scuola di danza Il Carillon. Durante la manifestazione è stato presentato in anteprima il progetto del nuovo lungomare di Marina di Camerota, i cui lavori prenderanno il via nel prossimo mese di ottobre. L'amministrazione comunale ha annunciato anche l'avvio, dopo la stagione estiva, dei lavori di riqualificazione di Piazza San Domenico, ulteriore tassello del programma di rigenerazione urbana del centro costiero. L'inaugurazione si è conclusa con un momento conviviale aperto alla cittadinanza, suggellando una serata che ha rappresentato non solo la consegna di una nuova infrastruttura, ma anche la conferma del percorso di crescita e valorizzazione, così si legge in una nota del comune, intrapresa dall'amministrazione comunale per il futuro di Marina di Camerota.
1: E rimaniamo in Cilento, dove le comunità di Moio della Civitella e Pellare si sono unite in preghiera per il tragico sisma avvenuto in Venezuela, con cui la comunità cilentana ha un forte legame. Vediamo.
2: Le comunità di Moio della Civitella e Pellare si sono riunite in preghiera in un intenso momento di fede e vicinanza al popolo venezuelano, colpito nelle scorse settimane da un violento terremoto che ha lasciato dietro di sé dolore, distruzione e grande sofferenza. Presso la chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Pellare è stata celebrata una santa messa presieduta da Don Aniello Caringi, che ha rappresentato un'occasione di profonda riflessione, condivisione e solidarietà. Nel corso dell'iniziativa è stata promossa una raccolta fondi per sostenere la popolazione del Venezuela, duramente provata dal sisma, un gesto concreto di aiuto e di speranza nei confronti di chi vive una situazione di grande difficoltà e necessita di sostegno immediato per ricostruire la propria quotidianità. La comunità di Moio della Civitella e Pellare ha voluto testimoniare la propria vicinanza al Venezuela, un paese con il quale il territorio cilentano condivide un forte legame nato dalle tante storie di emigrazione che negli anni hanno unito famiglie, affetti e tradizioni, mantenendo vivo un ponte umano e culturale tra le due realtà.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con i nostri servizi e le ultime notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini li colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare il suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
2: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
1: No, non lo farò mai.
2: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
0: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio, ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
3: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
0: Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!
3: Grazie! Vado subito a chiedere!
0: Aspetta!
4: Prendi questa coperta e copriti! Ti proteggerò dalla pioggia per un po'!
0: Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
5: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
0: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
3: Ciao coniglio, hai visto un drago viola qui da queste parti?
6: Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!
0: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.

0: sapere perché piove sempre. Trova il bue!
1: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
2: Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue.
3: Oh no, non da queste parti. L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna. Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna.
2: Bao?
3: Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.
2: Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.
3: Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.
1: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
4: Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.
1: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
2: Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora!
1: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e a tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si spaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
3: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare!
4: No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
1: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
3: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia.
1: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
3: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
1: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
3: Come puoi essere più forte di me?
2: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco e le tempeste, Bao.
3: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago. Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto! No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
1: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
5: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa? O se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando? Non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa.

0: con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube. Addis Ababa. C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
1: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
0: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
2: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
0: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
2: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
3: Sì, hai ragione, ma...
2: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
0: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
1: Ehi tu, vecchio cane!
4: Lupo!
1: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
4: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
1: No, i tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
0: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
1: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
4: Cosa? Non lo farò mai!
1: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
4: Tu, come posso fidarmi di te?
1: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
0: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.
2: Hai visto Sultano?
3: No, deve essere in giro da qualche parte.
2: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
0: Intanto il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
1: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
0: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
1: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
0: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
4: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
0: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
2: Oh, sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, sultano. Sei stato davvero in gamba.
3: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo.
0: Sì, sultano.

0: Pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
1: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Fidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
1: Tre, otto, nove e 10. Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
2: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10! Cra!
0: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
3: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
0: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
2: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
1: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
3: Io penso che dovremmo fermarlo, cra.
0: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
1: Cosa? Ma qui c'era molta acqua! Dove è andata a finire ora?
3: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu! Cra!
1: Cosa? Ma non è possibile! A me sembra di non aver bevuto affatto!
2: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso! Come puoi avere ancora sete? Cra!
1: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo! Cra! Cra!
3: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
2: Shh! Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra!
0: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
2: Cra! Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
3: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
2: Oh! Sbrigati, volpe, cra! Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci, cra!
0: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
5: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
0: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.

0: Ecco l'acqua! Acqua deliziosa!
1: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
0: «Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore!»
2: «Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato!»
1: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
0: «E adesso dove posso trovare altra acqua?»
1: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
2: «Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?»
0: «Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!»
1: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
3: «Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?»
2: «Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.»
1: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
4: «Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!»
2: «Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cra!»
3: «I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua!»
2: «Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua!»
5: «Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco!»
1: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
5: «Oh, come facciamo adesso?»
6: «Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua!»
4: «Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere!»
1: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In apertura la cronaca con l'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in A2 tra un camion. Fondamentale l'intervento di un camionista di Padula, Michele Di Mieri, e volontario della Protezione Civile. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
1: È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri all'interno della galleria lungo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Contursi Terme in direzione nord, ma il bilancio poteva essere ben peggiore. Infatti è stato fondamentale l'intervento da parte di un altro camionista, Michele Di Mieri, un volontario della Protezione Civile Padula, appunto anch'egli di Padula, che è riuscito a intervenire in pochissimo tempo e spegnere le fiamme che stavano per scoppiare e avvolgere anche uno dei mezzi coinvolti nell'incidente. Sono stati due mezzi pesanti a essere coinvolti nello scontro, con i feriti che sono riusciti ad uscire dall'abitacolo in condizioni non gravi. Michele Di Mieri si è accorto di quanto avvenuto e subito sceso dal suo mezzo, anche grazie all'addestramento con la Protezione Civile Padula, ha subito capito cosa bisognava fare, ha messo in sicurezza i conducenti dei due mezzi coinvolti nell'incidente e poi ha anche iniziato le operazioni di spegnimento del fuoco che stava avvolgendo la cabina di uno dei due mezzi coinvolti nel sinistro. Sul posto poi sono arrivati immediatamente carabinieri, agenti della polizia stradale, tecnici dell'ANAS e personale del 118. I due feriti sono stati trasportati in ospedale e per fortuna non hanno subito gravi conseguenze.
0: E questa era la nostra copertina. Per tutte le altre notizie ci vediamo tra una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la disavventura avvenuta ieri a Montecorice, dove una 22enne è caduta nel vuoto compiendo un volo di circa 4 metri, dopo che la staccionata alla quale era appoggiata è improvvisamente caduta. Vediamo cosa è successo.
3: Grave incidente nel comune di Montecorice, dove una ragazza di 22 anni è rimasta ferita dopo essere precipitata nel vuoto in seguito al cedimento di una staccionata. La ragazza originaria di Salerno si trovava nella residenza estiva di famiglia ed era impegnata in alcuni lavori di pulizia nell'area esterna dell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, mentre si trovava nei pressi della terrazza adiacente alla piscina, la barriera di protezione avrebbe improvvisamente ceduto, facendola precipitare da un'altezza di circa 4 metri. Immediato l'allarme lanciato dai familiari, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, e l'automedica della Croce Rossa di Agropoli. Considerata la dinamica dell'incidente, il rischio di politrauma

0: è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La giovane è stata stabilizzata direttamente sul posto dall'equipe sanitaria che ha provveduto ad immobilizzarla e a prestarle le prime cure prima del trasferimento in elicottero all'ospedale di Salerno, dove è stata affidata ai medici per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione. Saranno gli esami diagnostici a stabilire l'eventuale presenza di traumi e lesioni conseguenti alla caduta. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e verificare le cause del cedimento della staccionata. Al momento l'episodio sembrerebbe riconducibile ad un tragico incidente domestico.
1: E continuiamo con la cronaca, ma di altro genere. Parliamo di pascoli abusivi sul Monte Cervati. Arriva la denuncia di Legambiente. Vediamo.
2: Animali allo stato brado, bovini e cavalli al pascolo indisturbati all'interno della zona A di riserva integrale del Monte Cervati, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento Valutiano e Alburni. La denuncia arriva dal circolo Legambiente di Agropoli, che ha presentato un esposto formale per chiedere accertamenti urgenti alla procura. La segnalazione è stata indirizzata, oltre che al procuratore, anche all'ente parco e al reparto carabinieri del parco. L'area interessata va dal rifugio Rosalia a Piaggine fino alla cima del Monte Cervati, un territorio sottoposto al massimo grado di tutela dove, secondo l'associazione, si starebbe verificando l'introduzione di animali di allevamento. Per Legambiente il fatto è grave. Nella zona A, ricorda il responsabile del circolo Mario Salzano, vigono divieti assoluti di antropizzazione, sfruttamento delle risorse e introduzione di animali d'allevamento allo stato brado o semibrado. I pascoli abusivi mettono a rischio il patrimonio floristico e l'equilibrio di habitat protetti, che dovrebbero godere di conservazione biologica totale, così Salzano. Dal 25 al 27 giugno scorso Legambiente ha tenuto un summer school proprio sul Cervati. Per 3 giorni 20 persone hanno percorso la montagna per studiare la flora. In più occasioni, si legge nella nota di Legambiente, il gruppo si è trovato di fronte a bovini e cavalli al pascolo. Abbiamo quindi 20 testimoni e anche materiale fotografico a supporto di quanto denunciato, a dimostrazione che i fatti riportati nell'esposto corrispondono al vero.
1: E ancora cronaca. È difesa dall'avvocato valdianese Nicola Pellegrino la giovane turista finlandese che ha denunciato il campione olimpico di pesi Antonino Pizzolato per stupro. Pizzolato è stato condannato insieme a 3 amici. Sentiamo Giovanna Quagliano.
3: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle 2 amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i 4 giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena i 2 gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle 3 turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri 3 ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre 3 uomini abusavano di lei e un 4° filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria

0: Vittoria, la PM Giulia Sbocchia, ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
1: È arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati in studio. Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata con lo scontro mortale tra due auto a Rionero in Vulture, costato la vita ad un 78enne. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Ancora una vittima sulle strade della Basilicata, un uomo di 78 anni residente ad Atella ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri a Rionero in Vulture, nei pressi di un incrocio dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due automobili. L'impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso e, vista la gravità della situazione, è stata fatta intervenire anche l'eliambulanza, atterrata in un'area non distante dal luogo dell'incidente. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per il 78enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche altre due persone che hanno riportato ferite lievi e sono state assistite dai sanitari. I militari dell'arma hanno provveduto ai rilievi per ricostruire con precisione la esatta dinamica del sinistro. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti. Si tratta dell'ennesima tragedia che riporta l'attenzione sulla sicurezza della rete viaria lucana. Non si tratta infatti del primo grave incidente che si verifica sulle strade della Basilicata. Dall'inizio della stagione estiva si è registrato un numero significativo di sinistri stradali, molti dei quali con conseguenze particolarmente gravi. In diverse circostanze gli incidenti si sono trasformati in tragedie, causando la morte di automobilisti, motociclisti ed altri utenti della strada.
0: E ora passiamo alla cultura, con il restauro della pala lignea della chiesa di Santo Stefano, trafugata e poi restituita alla comunità. L'importante intervento sarà sostenuto dalla Banca Montepruno. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
1: Un importante e significativo intervento di tutela del patrimonio storico ed artistico del territorio prende forma grazie alla sottoscrizione del protocollo d'intesa avvenuta nei giorni scorsi presso la sala consiglio della sede amministrativa di Sant'Arsenio della Banca Montepruno. Il protocollo è stato sottoscritto dalla Banca Montepruno, la Fondazione Montepruno e la parrocchia di Santo Stefano Protomartire di Sala Consilina ed è finalizzato al restauro della preziosa pala lignea custodita nella chiesa parrocchiare. L'opera raffigurante la Madonna del Rosario e Santi, risalente agli ultimi decenni del XVI secolo, rappresenta una testimonianza della storia della comunità salese e porta con sé una vicenda particolarmente intensa. È stata trafugata negli anni 80 e recuperata nel 2000.

0: 2023 in Piemonte dai carabinieri di Torino. Oggi, grazie all'impegno congiunto della BCC Montepruno in collaborazione con la Fondazione Montepruno, la palalinea potrà essere sottoposta ad un accurato intervento di restauro, così da restituirle il valore artistico e conservativo che merita e consegnarla alla comunità e alle future generazioni. Alla firma del protocollo hanno preso parte il presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno Michele Albanese, il direttore generale Cono Federico, il direttore della Fondazione Montepruno, nonché responsabile area executive della BCC Antonio Mastandrea ed il parroco della parrocchia di Santo Stefano Don Domenico Sant'Angelo. Ogni bene artistico, hanno affermato i vertici della banca, custodisce una parte della memoria collettiva di una comunità e quando si interviene per salvarlo e valorizzarlo si compie un investimento che va oltre il semplice recupero materiale dell'opera. Questa paralinea racconta una storia fatta di fede, identità ed appartenenza. Prima la ferita del furto, poi la gioia del ritrovamento e oggi l'opportunità di restituirle il suo originario splendore. Siamo orgogliosi di poter contribuire concretamente alla salvaguardia del patrimonio culturale dei nostri territori, convinti che custodire la storia significhi costruire il futuro delle nostre comunità. È un modo per restituire a Sala Consilina la grande vicinanza che quotidianamente ci riserva. Emozionato e particolarmente soddisfatto anche il parroco della parrocchia di Santo Stefano, Don Domenico Sant'Angelo.
1: Rafforzare la rete antiviolenza nel Salernitano, è questo l'obiettivo del progetto Prisma presentato a Palazzo Sant'Agostino. I dettagli nel prossimo servizio a cura di Federica Pistone.
0: Violenza maschile contro le donne, rafforzare la rete per garantire interventi più rapidi, coordinati ed efficaci. E questo è l'obiettivo delle nuove linee guida del progetto Prisma, potenziare la rete integrata di sostegno antiviolenza presentata nel convegno conclusivo a Salerno, a Palazzo Sant'Agostino. Il progetto, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, ha coinvolto Lazio, Campania ed Umbria, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento della rete che assiste le donne vittime di violenza. Attraverso il confronto con magistrati, forze dell'ordine, operatori sanitari, assistenti sociali, avvocati, centri antiviolenza e donne che hanno intrapreso percorsi di fuoriuscita dalla violenza, sono emerse criticità, ma anche buone pratiche da valorizzare. Le nuove linee guida definiscono in modo più chiaro ruoli, responsabilità e modalità di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Al centro del sistema restano i centri antiviolenza, considerati presidi fondamentali per l'ascolto, la valutazione del rischio e l'accompagnamento delle donne verso percorsi di protezione ed autonomia. Il progetto ha coinvolto anche oltre 600 professionisti in attività formative rivolte a forze dell'ordine, personale sanitario, servizi sociali, operatori dell'accoglienza e professionisti della giustizia. L'obiettivo finale è trasformare la rete antiviolenza in un sistema realmente integrato, capace di offrire a ogni donna che chiede aiuto una risposta competente, coordinata e tempestiva.
1: E rimaniamo a Salerno, dove le associazioni ambientaliste hanno presentato due esposti chiedendo chiarezza sui fumi anomali emessi dalle navi in sosta ai porti di Napoli e Salerno. Vediamo di cosa si tratta.
0: Le nubi di fumo emesse dalle navi ormeggiate in fase di manovra nei bacini dei porti di Salerno e Napoli sono oggetto di due esposti segnalazione ambientale all'ARPA Campania e alle rispettive capitanerie di porto. L'esposto per le emissioni anomale di fumi nel porto di Napoli è a firma di Gianfranco Nappi ed è stato deliberato dal coordinamento regionale del movimento Rigenera Campania, mentre quello per il porto di Salerno è a firma di Rosa Carafa, presidente della sezione di Salerno dell'Associazione Italia Nostra, e da Maria Teresa Imparato, presidente di Lega Ambiente Campania. Entrambi, con allegata una dettagliata documentazione fotografica e video, sono stati presentati a Salerno nel corso di una conferenza stampa. Negli esposti inviati per conoscenza anche ai sindaci Manfredi e De Luca e all'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, si evidenzia che le nubi di fumo, caratterizzate da una colorazione nera, grigio scuro, giallastra, sono risultate particolarmente dense e persistenti per tutta la durata dell'ormeggio ai voli o in fase di manovre in uscita e in ingresso dei porti, propagandosi verso le aree cittadine limitrofe e causando potenzialmente danno alla qualità dell'aria e alla salute pubblica. Per Rigenera Campania, Legambiente Italia Nostra, questa situazione potrebbe configurare una violazione dei limiti di opacità stabiliti dalle ordinanze locali o dei massimali di zolfo nei carburanti.

0: previsti dalla normativa internazionale MARPOL e dalle direttive europee per le navi in sosta. Pertanto le associazioni hanno chiesto in via d'urgenza, attesa la potenziale situazione di rischio prospettato, che le capitanerie di porto di Napoli e Salerno rendano noto l'esito di eventuali controlli ed ispezioni effettuati sulle navi attraccate nelle date evidenziate. Viene richiesto anche che l'ARPA Campania comunichi alle associazioni i dati aggiornati del monitoraggio dell'inquinamento dell'aria rilevati da eventuali centraline a far data da maggio 2025 ad oggi.
1: E noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del telegiornale. La cronaca ancora, con il maxi sequestro di cocaina in Campania da parte della Guardia di Finanza. La droga era nascosta in un'autocisterna destinata al trasporto alimentare. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Maxi sequestro di cocaina in Campania, nascosta in un'autocisterna. L'operazione è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza di Napoli, che ha sequestrato 113 kg di cocaina nascosti all'interno di un'autocisterna fermata sulla statale 162 all'altezza dell'uscita del centro direzionale di Napoli. Nell'operazione è stato arrestato in flagranza di reato il conducente del mezzo, un cittadino lituano proveniente dal nord Italia, con l'accusa di traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato eseguito dai Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego di Napoli durante un'attività di controllo sul trasporto delle merci su strada. L'autocisterna destinata al trasporto di prodotti alimentari è risultata apparentemente vuota, circostanza che ha insospettito i militari. Gli approfondimenti hanno permesso di individuare alcune intercapedini nascoste nella parte superiore della cisterna. Per accedere ai vani occultati è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. All'interno erano nascosti 103 panetti di cocaina per un peso complessivo di 113 kg. Secondo le stime degli investigatori, il carico era destinato alle principali piazze di spaccio dell'area napoletana e campana e avrebbe potuto fruttare circa 7 milioni di euro dalla vendita al dettaglio.
0: Andiamo ora a Marina di Camerota, dove è stato inaugurato il nuovo porto cittadino. Vediamo.
2: Una grande partecipazione di cittadini, operatori del mare, istituzioni e turisti ha accompagnato la cerimonia inaugurale delle nuove aree del porto turistico di Marina di Camerota, al termine dell'intervento di messa in sicurezza dell'infrastruttura portuale. La serata si è aperta con la benedizione impartita da Don Gianni Citro e con la ricollocazione della statua bronzea di San Domenico, tornata nella nuova piazza affacciata sul porto, simbolo della tradizione e dell'identità della comunità. Nel corso della cerimonia sono intervenute le autorità civili e militari presenti, mentre il momento istituzionale è stato accompagnato dalle esibizioni dell'orchestra giovanile dell'Istituto Comprensivo Camerota, diretta dal maestro Pino Marotta, e della scuola di danza Il Carion. Durante la manifestazione è stato presentato in anteprima il progetto del nuovo lungomare di Marina di Camerota, i cui lavori prenderanno il via nel prossimo mese di ottobre. L'amministrazione comunale ha annunciato anche l'avvio

0: Io, dopo la stagione estiva, dei lavori di riqualificazione di Piazza San Domenico, ulteriore tassello del programma di rigenerazione urbana del centro costiero. L'inaugurazione si è conclusa con un momento conviviale aperto alla cittadinanza, suggellando una serata che ha rappresentato non solo la consegna di una nuova infrastruttura, ma anche la conferma del percorso di crescita e valorizzazione, così si legge in una nota del comune, intrapresa dall'amministrazione comunale per il futuro di Marina di Camerota.
1: E rimaniamo in Cilento, dove le comunità di Moio della Civitella e Pellare si sono unite in preghiera per il tragico sisma avvenuto in Venezuela, con cui la comunità cilentana ha un forte legame. Vediamo.
2: Le comunità di Moio della Civitella e Pellare si sono riunite in preghiera in un intenso momento di fede e vicinanza al popolo venezuelano, colpito nelle scorse settimane da un violento terremoto che ha lasciato dietro di sé dolore, distruzione e grande sofferenza. Presso la chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Pellare è stata celebrata una santa messa presieduta da Don Aniello Caringi, che ha rappresentato un'occasione di profonda riflessione, condivisione e solidarietà. Nel corso dell'iniziativa è stata promossa una raccolta fondi per sostenere la popolazione del Venezuela, duramente provata dal sisma, un gesto concreto di aiuto e di speranza nei confronti di chi vive una situazione di grande difficoltà e necessita di sostegno immediato per ricostruire la propria quotidianità. La comunità di Moio della Civitella e Pellare ha voluto testimoniare la propria vicinanza al Venezuela, un paese con il quale il territorio cilentano condivide un forte legame nato dalle tante storie di emigrazione che negli anni hanno unito famiglie, affetti e tradizioni, mantenendo vivo un ponte umano e culturale tra le due realtà.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con i nostri servizi e le ultime notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Sindaco, qui a Bibbione una presenza molto importante. La spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia. Da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama?
3: Profilo.
2: Profilo, quindi, gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo, non è d'accordo neanche. Ciao Profilo.
0: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante, perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa. Sì. È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
1: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani, effettivamente è la prima volta anch'io che li ho qui ospiti e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici, ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione, che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate come unità cinofile.
0: Poi tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani, e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
1: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto. Questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni, e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che, con una lettura molto superficiale, sembra permettere i cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini, e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi, e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
0: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti, piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
1: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò.

0: Padova e Venezia, Bibione con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia ad addestrare dal primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e in questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione c'era l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa azione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Il mio socio cane attualmente non c'è perché io ho un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
0: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
0: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
0: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotta appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato, volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza e lui in base all'odore di questa sostanza percepisce che c'è il gioco, quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: No, non sono un giocatore di baseball, ma ci troviamo qui allo Stadio Notari a Parma per il Non Solo Bau. Torna a Parma una nuova edizione di Non Solo Bau, la manifestazione canina dedicata agli amici a quattro zampe e alle loro famiglie. Si rinnova così l'appuntamento nato per approfondire divertendosi il rapporto tra cani e umani, sostenere la lotta contro l'abbandono, nonché una corretta adozione del cane in famiglia. Quest'anno con due importanti novità, la location e la durata della manifestazione. A Parma finalmente, il tempo è fantastico, mi sento molto Bernacca in questo momento perché non c'è una nuvola, fa caldo, siamo tutti in magliettine, rigorosamente Non Solo Bau, un evento importante, davvero importante, non solo per l'affluenza del pubblico ma anche per queste associazioni, e ce ne sono veramente tante.
1: Sì, guarda, le associazioni tra oggi e domani saranno una trentina.
0: Sono stati due giorni aperti a tutti i cani, senza esclusioni di taglia, razza e colore, all'interno dell'accogliente complesso sportivo del Parma Baseball, Aldo Notari, fresco di consegna del bollino dell'Italia di Artù per struttura che permette l'ingresso agli animali durante le partite di baseball. Siamo onorati di consegnare il bollino dell'Italia di Artù all'assessore Marani per questo centro sportivo Quadrifoglio perché accettiamo gli amici a quattro zampe. Gli animali qui possono entrare?
2: Assolutamente sì, abbiamo già avuto occasione di dichiararla alla città e di vederli già sugli spalti in qualche partita del Parma Baseball, quindi lo stadio è assolutamente aperto e vi aspettiamo numerosi con i vostri amici a quattro zampe.
0: Momento emozionante quello delle adozioni dei levrieri Galgo, ben 18. Ma sentiamo Davide e Stefania dell'associazione Pet Levrieri e la testimonianza di Barbara con il suo Laghi, ne ho adottato. Quanti ne avete fatti adottare oggi?
3: Ogni trasporto porta in Italia 18 cani ed è stata una scelta voluta da parte dell'associazione. Noi facciamo esclusivamente 4 arrivi di Galgo e 4 arrivi di Greyhound all'anno, quindi in tutto 8.
4: Arrivano dalla Spagna, quindi di conseguenza hanno il percorso comunque fra virgolette quello più corto rispetto a quello che è l'Irlanda, come viaggio in sé per sé.
3: Dietro c'è una scelta, perché riteniamo che per poter seguire bene una famiglia adottiva dall'inizio alla fine non si possono dare tantissimi cani in adozione.
5: Quello che succede nella loro terra è una cosa terribile, vengono uccisi 50.000 galgo ogni anno, quindi insomma anche un atto d'amore verso questa cosa orribile che accade nel loro paese e poi sono stupendi.
0: Oltre agli incontri, ai workshop, alla pet therapy, c'è stato spazio per le esercitazioni e le dimostrazioni di agility dog, disc dog, per le sfilate canine e concorsi, naturalmente protagoniste le associazioni di rescue e protezione animali provenienti da tutta Italia e significativa l'esibizione dei cani da soccorso. Ragazzi, vi presento Paolo!
6: Ciao Paolino! Ciao Paolino!
7: Oddio, quanto sei bello!
0: Matatori della giornata Marco Anelli e Massimo Perla con il fantastico Rex, atteso da numerosi bimbi ansiosi nel vederlo in azione e perché no, anche qualche fotoricordo. Una manifestazione importante questa perché raccoglie veramente tantissime associazioni e tu sei venuto qui proprio anche per questo motivo.
8: Certo, sono venuto qui per essere solidale innanzitutto con tutte le associazioni perché è un lavoro dei volontari, è un lavoro da ammirare.
0: Ho visto il signorino che si comporta bene,
8: Beh sì, insomma, comincia a essere un bravo cane. Prima era un po' più istintivo, adesso è un po' più razionale nelle cose che fa. È una bella coppia, sia lui che l'attore, il commissario Terzani, ovvero Francesco Arca.
0: Ma non viene a vivere a Milano, preferisci stare a Roma?
8: Guardate il tempo poi.

0: La Patrocini è visibilmente soddisfatta e siamo certi che sta già lavorando per l'edizione 2015.
1: Saluta, ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
2: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
3: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

0: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
3: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
4: Vi vogliamo dire Franza, io sono Ale.
3: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
5: Romania?
3: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
4: Randagi.
3: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
5: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
6: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

0: Vabbè, TV sul beat, questa energia.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Amici di Voci da Cilento, ben trovati. Tante le notizie contenute nel primo servizio di questa puntata che è Info Salerno, la rubrica dedicata all'informazione in pillole da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Nuovamente operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno. La riapertura del presidio rappresenta un importante servizio per il territorio, contribuirà a garantire un supporto più tempestivo nelle attività di prevenzione e negli interventi di emergenza, in particolare durante il periodo estivo. Il comune di Agropoli rientra tra i 60 enti locali italiani che beneficeranno del finanziamento ministeriale destinato al progetto Spiagge Sicure 2026. Il contributo, pari a 25.000 euro concesso dal Ministero dell'Interno, consentirà di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti. Il comune di Buccino è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato ai piani di sviluppo delle aree dismesse o in disuso. Ha ottenuto un contributo pari a 4.335.000 euro. Hanno preso il via le attività del progetto Roscigno Monte Pruno Geographical Analysis and Remote Sensing for Future Research. Le indagini interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico. Saranno impiegate tecniche innovative e completamente non invasive, come la magnetoterapia e il georadar, che consentiranno di individuare strutture sepolte, murature, pavimentazioni e altre testimonianze archeologiche senza ricorrere allo scavo diretto. Inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal Comune di Eboli e dall'azienda speciale Sele Inclusione. Il Lido attrezzato e inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone che hanno maggiore difficoltà. L'isola di Licosa di Castellabate entra nella prestigiosa serie filatelica Il patrimonio naturale e paesaggistico, dedicata alle isole minori, promossa dal Ministero delle Imprese, del Made in Italy e da Poste Italiane. L'immagine di Licosa sarà diffusa in Italia e all'estero, contribuendo a far conoscere le peculiarità del territorio. Il francobollo sarà presentato ufficialmente nel corso di una manifestazione dedicata. Conferite dalla FEA Italia le spighe verdi a 97 comuni italiani, tra cui 9 campani. In provincia di Salerno premiati i comuni di Agropoli, Ascea, Capaccio Pestumo, Monteforte Cilento, Moio della Civitella e Positano. Il riconoscimento premia i comuni rurali che perseguono uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio. Completati a 100 gli interventi di ripristino delle staccionate lungo le principali discese che conducono alle spiagge di Palinuro, l'operazione è stata realizzata per migliorare la sicurezza, il decoro urbano e la fruibilità degli accessi al mare.
0: Si è svolto nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo, in occasione della festa patronale in onore di San Giovanni Battista, un laboratorio dedicato alle cente votive.
2: Queste cende rappresentano proprio la memoria storica del nostro paese, tradizione, cultura, fede. È una tradizione antica ripresa da noi 10 anni fa, è un po' lasciata andare, l'abbiamo ripresa e abbiamo avuto questo bel successo con questi laboratori. Il nostro obiettivo è proprio quello di intercettare nuove leve proprio per tramandare questa tradizione, perché noi ovviamente abbiamo iniziato questo laboratorio e cerchiamo di capire quali bambini hanno queste attitudini proprio per tramandare e continuare questa tradizione delle cente. Le cende hanno un valore strettamente religioso e vengono realizzate per una grazia da ricevere o per grazia ricevuta, quindi vengono offerte al santo. Queste sono praticamente delle strutture in legno dove vengono poi tessute queste candele, realizzati questi fiori bellissimi che vengono adornati. Vengono portate in processione per tutto il paese. La bellezza, l'importanza anche è che queste queste cende poi vengono passate da fedele a fedele durante tutta la processione, quindi sono persone che si avvicinano per poterle poi portare in onore del santo. Quest'anno due belle novità. Una è quella che offriamo queste cende alla residenza anziani San Lorenzo, perché anche essi hanno contribuito a realizzare questi fiori con noi, e poi perché da un recente pellegrinaggio ad Assisi abbiamo visitato la tomba di Carlo Acutis e è stata talmente forte l'emozione che abbiamo deciso di realizzare una cinta in suo onore, poiché il santo dei giovani è dedicato a tutti i giovani.

Ed ora un nuovo appuntamento della rubrica Museando, dedicata ai musei del Cilento e della provincia di Salerno, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio. In questa puntata vi propongo un servizio dedicato a Felitto.

0: ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano. E lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto!
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere come sempre su vocidalcilento.it, ma anche sui social e su YouTube, e infatti a tal proposito vi invito ad iscrivervi al canale. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'Altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicali.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappato.

tramite una piccola scala a chiocciola, si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, si intona alla pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole infine il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella sagrestia nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

Il lago. Era questo il luogo deputato alle gite in barca, ai giochi e ai momenti di relax nei pressi dello chalet. Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago.

Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo.

Purtroppo anche l'epoca dei camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune e di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

Donald Trump torna ad attaccare l'Italia e questa volta se la prende anche con Germania, Francia e Gran Bretagna. Ci hanno voltato le spalle, dice ad Ankara al suo arrivo per il vertice NATO. Roma, Parigi, Londra e Berlino, sottolinea il presidente USA, non ci hanno aiutato nella guerra all'Iran. In risposta a una domanda sui rapporti con la premier italiana, Trump commenta: «È una brava persona, le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di farsi coinvolgere nello stretto di Hormuz. Comunque Meloni è una persona che mi piace», ha aggiunto. Il tycoon è poi tornato a ribadire che la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi entro domani. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi. I pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni e vogliono rioccuparla a 1 anno dalle elezioni con un golpe parlamentari. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, risponde per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane, Miguel Martina, spiega l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione per Fratelli d'Italia. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte

forte contrario anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. Oggi in Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animali, tra cui WWF e l'IPU. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, sottolinea Alleanza Verdi e Sinistra.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.

0: freddo.
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In apertura la cronaca con l'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in A2 tra camion. Fondamentale l'intervento di un camionista di Padula, Michele Dinieri, e volontario della Protezione Civile. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
1: È di 2 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri all'interno della galleria lungo la 2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Contursi Terme in direzione nord, ma il bilancio poteva essere ben peggiore. Infatti è stato fondamentale l'intervento da parte di un altro camionista, Michele Dinieri, un volontario della Protezione Civile Padula, appunto anch'egli di Padula, che è riuscito a intervenire in pochissimo tempo e spegnere le fiamme che stavano per scoppiare e avvolgere anche uno dei mezzi coinvolti nell'incidente. Sono stati 2 mezzi pesanti a essere coinvolti nello scontro, con i feriti che sono riusciti ad uscire dall'abitacolo in condizioni non gravi. Michele Dinieri si è accorto di quanto avvenuto e subito sceso dal suo mezzo, anche grazie all'addestramento con la Protezione Civile Padula, ha subito capito cosa bisognava fare, ha messo in sicurezza i conducenti dei 2 mezzi coinvolti nell'incidente e poi ha anche iniziato le operazioni di spegnimento del fuoco che stava avvolgendo la cabina di uno dei 2 mezzi coinvolti nel sinistro. Sul posto poi sono arrivati immediatamente carabinieri, agenti della polizia stradale, tecnici dell'ANAS e personale del 118. I 2 feriti sono stati trasportati in ospedale e per fortuna non hanno subito gravi conseguenze.
0: E questa era la nostra copertina. Per tutte le altre notizie ci vediamo tra una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la disavventura avvenuta ieri a Montecorice, dove una 22enne è caduta nel vuoto compiendo un volo di circa 4 metri, dopo che la staccionata alla quale era appoggiata è improvvisamente caduta. Vediamo cosa è successo.
3: Grave incidente nel comune di Montecorice, dove una ragazza di 22 anni è rimasta ferita dopo essere precipitata nel vuoto in seguito al cedimento di una staccionata. La ragazza, originaria di Salerno, si trovava nella residenza estiva di famiglia ed era impegnata in alcuni lavori di pulizia nell'area esterna dell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, mentre si trovava nei pressi della terrazza adiacente alla piscina, la barriera di protezione avrebbe improvvisamente ceduto, facendola precipitare da un'altezza di circa 4 metri. Immediato l'allarme lanciato dai familiari, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, e l'auto medica della Croce Rossa di Agropoli. Considerata la dinamica dell'incidente e il rischio di politrauma, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La giovane è stata stabilizzata direttamente sul posto dall'equipe sanitaria, che ha provveduto ad immobilizzarla e a prestarle le prime cure prima del trasferimento in elicottero all'ospedale di Salerno, dove è stata affidata ai medici per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione. Saranno gli esami.

0: esami diagnostici a stabilire l'eventuale presenza di traumi e lesioni conseguenti alla caduta. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e verificare le cause del cedimento della staccionata. Al momento l'episodio sembrerebbe riconducibile ad un tragico incidente domestico.
1: E continuiamo con la cronaca, ma di altro genere. Parliamo di pascoli abusivi sul Monte Cervati. Arriva la denuncia di Legambiente. Vediamo.
2: Animali allo stato brado, bovini e cavalli al pascolo indisturbati all'interno della zona A di riserva integrale del Monte Cervati, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento Valutiano e Alburni. La denuncia arriva dal circolo Legambiente di Agropoli, che ha presentato un esposto formale per chiedere accertamenti urgenti alla procura. La segnalazione è stata indirizzata, oltre che al procuratore, anche all'ente parco e al reparto carabinieri del parco. L'area interessata va dal rifugio Rosalia a Piaggine fino alla cima del Monte Cervati, un territorio sottoposto al massimo grado di tutela dove, secondo l'associazione, si starebbe verificando l'introduzione di animali di allevamento. Per Legambiente il fatto è grave. Nella zona A, ricorda il responsabile del circolo Mario Salzano, vigono divieti assoluti di antropizzazione, sfruttamento delle risorse e introduzione di animali d'allevamento allo stato brado o semibrado. I pascoli abusivi mettono a rischio il patrimonio floristico e l'equilibrio di habitat protetti, che dovrebbe godere di conservazione biologica totale, così Salzano. Dal 25 al 27 giugno scorso Legambiente ha tenuto un summer school proprio sul Cervati. Per 3 giorni 20 persone hanno percorso la montagna per studiare la flora. In più occasioni, si legge nella nota di Legambiente, il gruppo si è trovato di fronte a bovini e cavalli al pascolo. Abbiamo quindi 20 testimoni e anche materiale fotografico a supporto di quanto denunciato, a dimostrazione che i fatti riportati nell'esposto corrispondono al vero.
1: E ancora cronaca. È difesa dall'avvocato valdianese Nicola Pellegrino la giovane turista finlandese che ha denunciato il campione olimpico di pesi Antonino Pizzolato per stupro. Pizzolato è stato condannato insieme a 3 amici. Sentiamo Giovanna Quagliano.
3: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle 2 amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i 4 giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena i 2 gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle 3 turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri 3 ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre 3 uomini abusavano di lei e un 4° filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto l'arresto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del

0: pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
1: È arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati in studio. Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata con lo scontro mortale tra due auto a Rionero in Vulture, costato la vita ad un 78enne. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Ancora una vittima sulle strade della Basilicata, un uomo di 78 anni residente ad Atella ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri a Rionero in Vulture, nei pressi di un incrocio dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due automobili. L'impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso e, vista la gravità della situazione, è stata fatta intervenire anche l'eliambulanza atterrata in un'area non distante dal luogo dell'incidente. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per il 78enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche altre due persone che hanno riportato ferite lievi e sono state assistite dai sanitari. I militari dell'arma hanno provveduto ai rilievi per ricostruire con precisione la esatta dinamica del sinistro. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti. Si tratta dell'ennesima tragedia che riporta l'attenzione sulla sicurezza della rete viaria lucana. Non si tratta infatti del primo grave incidente che si verifica sulle strade della Basilicata. Dall'inizio della stagione estiva si è registrato un numero significativo di sinistri stradali, molti dei quali con conseguenze particolarmente gravi. In diverse circostanze gli incidenti si sono trasformati in tragedie, causando la morte di automobilisti, motociclisti ed altri utenti della strada.
0: E ora passiamo alla cultura, con il restauro della pala lignea della chiesa di Santo Stefano, trafugata e poi restituita alla comunità. L'importante intervento sarà sostenuto dalla Banca Montepruno. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
1: Un importante e significativo intervento di tutela del patrimonio

0: storico ed artistico del territorio prende forma grazie alla sottoscrizione del protocollo d'intesa avvenuta nei giorni scorsi presso la sala consiglio della sede amministrativa di Sant'Arsenio della banca Montepruno. Il protocollo è stato sottoscritto dalla Banca Montepruno, la Fondazione Montepruno e la parrocchia di Santo Stefano Protomartire di Sala Consilina ed è finalizzato al restauro della preziosa pala lignea custodita nella chiesa parrocchiale. L'opera raffigurante la Madonna del Rosario e Santi, risalente agli ultimi decenni del XVI secolo, rappresenta una testimonianza della storia della comunità salese e porta con sé una vicenda particolarmente intensa. È stata trafugata negli anni 80 e recuperata nel 2023 in Piemonte dai carabinieri di Torino. Oggi, grazie all'impegno congiunto della BCC Montepruno in collaborazione con la Fondazione Montepruno, la pala lignea potrà essere sottoposta ad un accurato intervento di restauro, così da restituirle il valore artistico e conservativo che merita e consegnarla alla comunità e alle future generazioni. Alla firma del protocollo hanno preso parte il presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno Michele Albanese, il direttore generale Cono Federico, il direttore della Fondazione Montepruno, nonché responsabile area executive della BCC Antonio Mastandrea ed il parroco della parrocchia di Santo Stefano Don Domenico Sant'Angelo. Ogni bene artistico, hanno affermato i vertici della banca, custodisce una parte della memoria collettiva di una comunità e quando si interviene per salvarlo e valorizzarlo si compie un investimento che va oltre il semplice recupero materiale dell'opera. Questa pala lignea racconta una storia fatta di fede, identità ed appartenenza. Prima la ferita del furto, poi la gioia del ritrovamento e oggi l'opportunità di restituirle il suo originario splendore. Siamo orgogliosi di poter contribuire concretamente alla salvaguardia del patrimonio culturale dei nostri territori, convinti che custodire la storia significhi costruire il futuro delle nostre comunità. È un modo per restituire a Sala Consilina la grande vicinanza che quotidianamente ci riserva. Emozionato e particolarmente soddisfatto anche il parroco della parrocchia di Santo Stefano, Don Domenico Sant'Angelo.
1: Rafforzare la rete antiviolenza nel Salernitano è questo l'obiettivo del progetto Prisma presentato a Palazzo Sant'Agostino. I dettagli nel prossimo servizio a cura di Federica Pistone.
0: Violenza maschile contro le donne, rafforzare la rete per garantire interventi più rapidi, coordinati ed efficaci. E questo è l'obiettivo delle nuove linee guida del progetto Prisma, potenziare la rete integrata di sostegno antiviolenza presentata nel convegno conclusivo a Salerno, a Palazzo Sant'Agostino. Il progetto, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, ha coinvolto Lazio, Campania ed Umbria con l'obiettivo di migliorare il funzionamento della rete che assiste le donne vittime di violenza. Attraverso il confronto con magistrati, forze dell'ordine, operatori sanitari, assistenti sociali, avvocati, centri antiviolenza e donne che hanno intrapreso percorsi di fuoriuscita dalla violenza, sono emerse criticità, ma anche buone pratiche da valorizzare. Le nuove linee guida definiscono in modo più chiaro ruoli, responsabilità e modalità di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Al centro del sistema restano i centri antiviolenza, considerati presidi fondamentali per l'ascolto, la valutazione del rischio e l'accompagnamento delle donne verso percorsi di protezione ed autonomia. Il progetto ha coinvolto anche oltre 600 professionisti in attività formative rivolte a forze dell'ordine, personale sanitario, servizi sociali, operatori dell'accoglienza e professionisti della giustizia. L'obiettivo finale è trasformare la rete antiviolenza in un sistema realmente integrato, capace di offrire a ogni donna che chiede aiuto una risposta competente, coordinata e tempestiva.
1: E rimaniamo a Salerno, dove le associazioni ambientaliste hanno presentato due esposti chiedendo chiarezza sui fumi anomali emessi dalle navi in sosta ai porti di Napoli e Salerno. Vediamo di cosa si tratta.
0: Le nubi di fumo emesse dalle navi ormeggiate o in fase di manovra nei bacini dei porti di Salerno e Napoli sono oggetto di due esposti segnalazione ambientale all'ARPA Campania e alle rispettive capitanerie di porto. L'esposto per le emissioni anomale di fumi nel porto di Napoli è a firma di Gianfranco Nappi ed è stato deliberato dal coordinamento regionale del Movimento Rigenera Campania, mentre quello per il porto di Salerno è a firma di Rosa Carafa, presidente della sezione di Salerno dell'Associazione Italia Nostra, e da Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente Campania. Entrambi, con allegata una dettagliata documentazione fotografica e video, sono stati

0: presentati a Salerno nel corso di una conferenza stampa. Negli esposti inviati per conoscenza anche ai sindaci Manfredi e De Luca e all'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, si evidenzia che le nubi di fumo, caratterizzate da una colorazione nera, grigio scuro, giallastra, sono risultate particolarmente dense e persistenti per tutta la durata dell'ormeggio, ai moli o in fase di manovre in uscita e in ingresso dei porti, propagandosi verso le aree cittadine limitrofe e causando potenzialmente danno alla qualità dell'aria e alla salute pubblica. Per Rigenera Campania, Legambiente Italia Nostra, questa situazione potrebbe configurare una violazione dei limiti di opacità stabiliti dalle ordinanze locali o dei massimali di zolfo nei carburanti previsti dalla normativa internazionale MARPOL e dalle direttive europee per le navi in sosta. Pertanto, le associazioni hanno chiesto in via d'urgenza, attesa la potenziale situazione di rischio prospettato, che le capinarerie di Porto di Napoli e Salerno rendano noto l'esito di eventuali controlli ed ispezioni effettuati sulle navi attraccate nelle date evidenziate. Viene richiesto anche che l'ARPA Campania comunichi alle associazioni i dati aggiornati del monitoraggio dell'inquinamento dell'aria rilevati da eventuali centraline a far data da maggio 2025 ad oggi.
1: E noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del telegiornale. La cronaca ancora, con il maxi sequestro di cocaina in Campania da parte della Guardia di Finanza. La droga era nascosta in un'autocisterna destinata al trasporto alimentare. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Maxi sequestro di cocaina in Campania, nascosta in un'autocisterna. L'operazione è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza di Napoli, che ha sequestrato 113 kg di cocaina nascosti all'interno di un'autocisterna fermata sulla statale 162 all'altezza dell'uscita del centro direzionale di Napoli. Nell'operazione è stato arrestato in flagranza di reato il conducente del mezzo, un cittadino lituano proveniente dal nord Italia, con l'accusa di traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato eseguito dai Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego di Napoli durante un'attività di controllo sul trasporto delle merci su strada. L'autocisterna destinata al trasporto di prodotti alimentari

0: è risultata apparentemente vuota, circostanza che ha insospettito i militari. Gli approfondimenti hanno permesso di individuare alcune intercapedini nascoste nella parte superiore della cisterna. Per accedere ai vani occultati è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. All'interno erano nascosti 103 panette di cocaina per un peso complessivo di 113 kg. Secondo le stime degli investigatori, il carico era destinato alle principali piazze di spaccio dell'area napoletana e campana e avrebbe potuto fruttare circa 7 milioni di euro dalla vendita al dettaglio.
1: Andiamo ora a Marina di Camerota, dove è stato inaugurato il nuovo porto cittadino. Vediamo.
2: Una grande partecipazione di cittadini, operatori del mare, istituzioni e turisti ha accompagnato la cerimonia inaugurale delle nuove aree del porto turistico di Marina di Camerota, al termine dell'intervento di messa in sicurezza dell'infrastruttura portuale. La serata si è aperta con la benedizione impartita da Don Gianni Citro e con la ricollocazione della statua bronzea di San Domenico, tornata nella nuova piazza affacciata sul porto, simbolo della tradizione e dell'identità della comunità. Nel corso della cerimonia sono intervenute le autorità civili e militari presenti, mentre il momento istituzionale è stato accompagnato dalle esibizioni dell'orchestra giovanile dell'Istituto Comprensivo Camerota, diretta dal maestro Pino Marotta, e della scuola di danza Il Carion. Durante la manifestazione è stato presentato in anteprima il progetto del nuovo lungomare di Marina di Camerota, i cui lavori prenderanno il via nel prossimo mese di ottobre. L'amministrazione comunale ha annunciato anche l'avvio, dopo la stagione estiva, dei lavori di riqualificazione di Piazza San Domenico, ulteriore tassello del programma di rigenerazione urbana del centro costiero. L'inaugurazione si è conclusa con un momento conviviale aperto alla cittadinanza, suggellando una serata che ha rappresentato non solo la consegna di una nuova infrastruttura, ma anche la conferma del percorso di crescita e valorizzazione, così si legge in una nota del comune, intrapresa dall'amministrazione comunale per il futuro di Marina di Camerota.
1: E rimaniamo in Cilento, dove le comunità di Moio della Civitella e Pellare si sono unite in preghiera per il tragico sisma avvenuto in Venezuela, con cui la comunità cilentana ha un forte legame. Vediamo.
3: Le comunità di Moio della Civitella e Pellare si sono riunite in preghiera in un intenso momento di fede e vicinanza al popolo venezuelano, colpito nelle scorse settimane da un violento terremoto che ha lasciato dietro di sé dolore, distruzione e grande sofferenza. Presso la chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Pellare è stata celebrata una santa messa presieduta da Don Aniello Caringi, che ha rappresentato un'occasione di profonda riflessione, condivisione e solidarietà. Nel corso dell'iniziativa è stata promossa una raccolta fondi per sostenere la popolazione del Venezuela, duramente provata dal sisma, un gesto concreto di aiuto e di speranza nei confronti di chi vive una situazione di grande difficoltà e necessita di sostegno immediato per ricostruire la propria quotidianità. La comunità di Moio della Civitella e Pellare ha voluto testimoniare la propria vicinanza al Venezuela, un paese con il quale il territorio cilentano condivide un forte legame nato dalle tante storie di emigrazione che negli anni hanno unito famiglie, affetti e tradizioni, mantenendo vivo un ponte umano e culturale tra le due realtà.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con i nostri servizi e le ultime notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna.

L'European Le Mans Series 2026, ultimo round prima della 24 ore di Le Mans, in cui 22 delle auto presenti in questo campionato disputeranno la grande gara, 17 LMP2 e 5 LMGT3. Ma prima di questo, i piloti dovranno affrontare la 4 ore del Paul Ricard. Andiamo a scoprire l'atmosfera nel paddock.

0: È molto bello, sono abituato al WEC, ma per me e per l'EMSA è la prima volta in 21 anni di carriera, quindi è piuttosto bello scoprire ancora nuovi campionati dopo così tanti anni. È davvero bello vedere che, insomma, lo schieramento è molto competitivo e il campionato è cresciuto molto negli anni. Ora è uno dei campionati più grandi e importanti, quindi è bello farne parte e partecipare a qualche gara.
1: I do a few races.

0: Devi massimizzare ogni fine settimana senza commettere errori. Penso che ogni anno sia sempre più un gioco eliminazione. Devi rimanere in lotta fino all'ultima gara, prendere punti e ottenere la vittoria quando hai la macchina per farlo e ne hai la possibilità. Questo sì che è davvero importante. Quindi questo è quello che cerchiamo di fare di nuovo in quest'anno.
1: So yeah, we try to do that again this year.

0: Non ero a Barcellona perché avevo una concomitanza con un altro campionato, ma sono super felice di essere di nuovo qui in Elps con la Ferrari e di finire con buoni risultati come l'anno scorso. È l'ultima gara prima della 24 ore, quindi sicuramente molte persone faranno dei test perché qui abbiamo un buon rettilineo come Le Mans. E sì, sicuramente per noi sarà il secondo anno con la stessa formazione e la stessa squadra. Lavoriamo per questo e vedremo cosa potremo fare lì sul circuito di Le Mans.
1: We work for this and we will see what we can do there.
0: Per la squadra è sicuramente una buona preparazione, purtroppo non correrò con loro a Le Mans perché sarò con Genesis Magma Racing, ma è un'ottima preparazione per loro. Faranno anche altri 2 giorni di test, lunedì e martedì, senza la chicane, in modo da prepararsi alle specifiche del circuito francese. Sono molto felice di essere qui, mi piace questa pista ed è molto bella, con questa macchina lo è ancora di più, la Ferrari LM GT3. Per il momento tutto funziona bene. Sì, è stato fantastico finora, un'esperienza completamente nuova per me, conoscere l'Oreca LMP2 e anche la Nielsen Racing e il campionato. La squadra si sta prendendo molto cura di noi, quindi di nuovo non vedo l'ora di conoscerli meglio.
2: Getting to know them more.
0: Mi è sempre piaciuto guidare auto diverse in diverse tipologie di circostanze. È un ambiente fantastico, squadre più grandi ed è bello accumulare esperienza. Quindi anche questa è stata un'ottima scelta. Alcune squadre cercano nuovi talenti e li coltivano durante le loro carriere. Racing Spirit of Le Mans è una di queste squadre e cercano di gestire un programma di sviluppo con i loro piloti, dal karting fino all'European Le Mans Series. Scopriamo qualcosa di più a riguardo.

0: Penso che a volte devi essere molto razionale nel tuo modo di pensare, devi guardare la realtà e devi accettare di non poter sostituire un pilota come Max Verstappen o qualcuno del genere, ma voglio comunque partecipare al mondo delle corse. Hai bisogno di un modo per entrare in questo campionato endurance o nel motorsport in generale e c'è un grande divario tra il karting, la GT3 e in generale i campionati endurance.
1: Karting and GT3 and Endurance Championship.
0: Il concetto è creare un programma di formazione completo, dai primi passi nel karting fino alle MAN o persino al World Endurance Championship. Quindi quello che vogliamo fare è un po' come, sai, creare un programma per loro in cui saremo presenti per assisterli, aiutarli e rendere le cose reali il più vincenti possibile.

0: This.
1: Questa accademia aiuta direttamente ad entrare nella categoria e nei campionati Endurance. Siamo fortunati oggi ad essere alle Castellet con Alexis e lui è ancora più fortunato perché tra pochi minuti scoprirà tutti i dettagli e i segreti dell'Aston Martin LM GT3.
2: And the intimacy of the Aston Martin GT3.
3: You're doing good?
1: Tutto bene? Sì, bene, tu? Perfetto. Benvenuto nel mio ufficio, in quella che è la mia macchina. Posso mostrarti un po' di questa bellissima Aston Martin. Conosci il motore che abbiamo nella macchina? È un V8 turbo compresso. Solo una domanda, ci sono un sacco di pulsanti qui. A che cosa servono? Servono principalmente ai ragazzi che lavorano sulla macchina. Noi usiamo soltanto il reset del carburante come piloti. Ogni volta che usciamo dalla pit lane dobbiamo fare un reset del carburante. Penso che il karting sia molto più semplice, meno potenza, zero pulsanti, quindi cambia davvero tanto dal karting a questo tipo di auto. Ma in realtà alla fine è lo stesso, il modo di guidare è prevalentemente uguale. Ora sarà il mio turno però di andare a correre, quindi mi servirà di nuovo il mio sedile e spero che un giorno sarai il mio nuovo compagno di squadra. Sì, forse un giorno, e buona fortuna per la gara di oggi. Mi piacerebbe tanto partecipare alla 24 ore di Le Mans. Potrebbe essere come pilota oppure come team manager. Sarebbe davvero un piacere per me. O magari anche solo continuare a correre. Sarebbe comunque un grande piacere per me. E se raggiungiamo quell'obiettivo, vedremo sempre più piloti Helms e WEC molto felici e orgogliosi di quello che stanno facendo. E considerando l'Endurance o altre cose, ma in questo caso comunque l'Endurance, tutto questo è fantastico. Le Castellet è la gara di casa per molti piloti, inclusa Dorian Penn. È cresciuta nell'European Le Mans Series e dal 2022 la sua carriera è letteralmente fiorita. Torna questa stagione con il team Duquesne e per lei è sicuramente bello essere a casa. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Mi sento benissimo, gara di casa per me questo fine settimana. È fantastico tornare alle Castellet, abbiamo fatto un ottimo lavoro nel primo round a Barcellona con un podio e abbiamo ottenuto la terza posizione. Sono molto felice di tutto il lavoro che abbiamo fatto in inverno per essere competitivi almeno a Barcellona per il primo round e ora possiamo davvero dire che stiamo lottando per il titolo del campionato.
4: And now we can really say that we are fighting for the championship title, so.

0: very exciting to
1: È molto emozionante tornare nell'European Le Mans Series quest'anno. La lotta per il campionato sarà serrata e lunga, ma non vedo l'ora che arrivi la stagione. Ora mi sento più completa, sia come pilota ma anche come persona. Penso di essere cresciuta parecchio negli ultimi anni.

La mia famiglia ha una grande passione per le corse in generale. Seguono la Formula 1 da molti anni ormai e quando ero piccola guardavo la Formula 1 a casa con mio padre.

0: anche i rally e la 24 ore di Le Mans. Quindi tutte le categorie, sì. Mio padre in passato ha organizzato degli eventi di karting per 20 anni. Fin da piccola ero in pista insieme a lui. Mi sono innamorata completamente dell'ambiente e dello sport in generale. Guardavo le gare e io volevo fare la stessa cosa. Abbiamo lavorato davvero bene insieme durante gli anni del karting, dall'età di 12 anni. Era lei a convalidare i propri assetti, quindi sapeva esattamente sia cosa stava facendo e non si lamentava del padre meccanico o del fatto che l'attrezzatura non fosse all'altezza, o cose del genere. Dorian è come un serpente a sangue freddo, è in grado di rimanere calma, sempre calma, per poi colpire esattamente al momento giusto, e per colpire intendo le prestazioni, e ogni volta lei fa centro. Dal go-kart ho fatto un test al Mugello con il progetto Iron Dames e mi hanno preso per la stagione nella Michelin Le Mans Cup nel 2021. È stata la mia prima stagione completa in auto, insieme alle auto sportive. Ho fatto gli ultimi 3 round dell'European Le Mans Series nel 2022. La gara di Portimão è stata molto molto bella perché è iniziato a piovere, con una pioggia battente e tutti hanno montato le gomme intermedie, mentre noi invece siamo rimasti con le slick per tutta la gara. Abbiamo fatto la differenza su quello e siamo riusciti a vincere la gara. Nel 2023, nel WEC, la prima gara è stata assolutamente positiva. Sebring è una pista davvero unica e siamo riusciti a finire in terza posizione, quindi primo podio nel World Endurance Championship. Quest'anno mi sono unita a Peugeot TotalEnergies come pilota di sviluppo. Imparerò anche molto e mi preparerò per i rookie test alla fine dell'anno a novembre in Bahrain. Ovviamente a breve termine l'hypercar sarebbe il mio obiettivo e il mio sogno però resta ancora la Formula 1. Ho guidato per la prima volta una vettura di Formula 1 2 settimane fa con la Mercedes ed è assolutamente incredibile. Spero onestamente di avere più opportunità in futuro per guidare in Formula 1 e spero un giorno di essere nel campionato più importante al mondo.
1: And hopefully be one day in the F1 World Championship.

Il giro di formazione sta per prendere il via per la 4 ore di Paul Ricard, bandiera che viene sventolata da Jan Lammers, vincitore della 24 ore di Le Mans del 1988. Questa è la 4 ore del Paul Ricard, secondo appuntamento della stagione 2026 dell'European Le Mans Series. Siamo pronti per quella che è l'appuntamento, ma attenzione perché c'è subito la vettura di José Fernández Cautela del team di Rinaldi Racing, la vettura numero 5 in classe LMP3 ferma e questo causerà un nuovo giro di formazione, gara che a questo punto può partire con la vettura di Foresti Racing by Pagny in prima fila affiancata dalla vettura di United Autosports numero 29 contro la vettura numero 22 Louis Rousset contro Griffin Peebles. Queste sono le prime due posizioni della 4 ore del Paul Ricard, partiti in questo momento le vetture con l'LMP2 che sfilano la Inter-Europol Competition, cerca di trovare subito un pertugio all'interno della United Autosports in curva 1. Vedete come le vetture sfilano senza particolari problemi, forse un po' di caos in questo momento nelle prime due curve, ma attenzione, nessun particolare problema per le LMP2. Dietro invece c'è subito una vettura in testa coda, in questo caso la vettura del team di KR Engineering con la vettura numero 3 in classe LMP2 Pro AM, intanto davanti la vettura di Nielsen con la numero 24 stava cercando di rimontare, ma siamo on board con la vettura di AO by TF, la vettura numero 99 partita dalla pole position di classe LMP2 Pro AM. Continuano le battaglie intanto nei primi minuti di gara, questi siamo in lotta per la prima posizione, di nuovo United Autosports con la numero 22 contro la Foresti Racing by Pagny con Griffin Peebles che ha subito conquistato la prima posizione ai danni di Louis Rousset. Andiamo in classe LMP3 perché Alexander Bukhantsov per il team Interpol Competition è ora al comando della corsa dopo aver sorpassato la vettura numero 85 di Fabian Michael per ARACGP e invece la vettura numero 4 di Antiranmo per DKR Engineering. Questa è la battaglia per la prima posizione in classe LMP3, così come lo è invece per la vittoria in classe LMP2 Pro AM, perché battaglia tra Steven Thomas con TDS Racing e PJ Hight con la vettura numero 89 con cui siamo on board proprio in questo momento, battaglia con Spike the Dragon e TDS Racing per la leadership di classe LMP2 Pro AM. Qui invece sempre in battaglia per la P2 Pro AM, questa volta per la sesta posizione tra Giorgio Roda, l'italiano del Duquesne Team, che sta attaccando la vettura numero 88 di Horst Felbermayr con Proton Competition. Attenzione a Giorgio Roda all'interno di Felbermayr in curva 3, prende così la sesta posizione in classe LMP2 Pro AM. E vediamo un replay con Edward Pearson all'attacco di Jamie Chadwick, battaglia per la nona posizione in classe LMP2. Torniamo con l'attenzione in classe LMP2 perché il distacco tra Griffin Peebles e Louis Rousset è salito a 4 secondi. Qui invece battaglia per la terza posizione di classe LMP2 Pro AM tra George Colovos per CLX Motorsport, con cui siamo on board, e l'italiano Giorgio Roda che con il team Duquesne sta effettuando una grandissima rimonta. I due vanno alla staccata della chicane, ma attenzione perché il CLX Motorsport e la Duquesne Team vanno entrambi lunghi alla staccata. Passa comunque Giorgio Roda, mantiene la terza posizione, c'è l'X Motorsport invece dovrà aspettare, ma attenzione perché c'è la 50, la vettura di Ferrari che è contro il muro, la vettura di Custodio Toledo. Questo è il replay dell'incidente che vede proprio Custodio Toledo andare al contatto con la vettura di Felbermayr. E vediamo l'onboard, qui siamo onboard con la 77 di Proton Competition. Vedete come la P2, il prototipo, si è arrivata all'interno di una lotta che era già presente in classe GT. Purtroppo a farne le spese è proprio la vettura di Custodio Toledo e la vettura 50 di Richard Mile AF Corse. Virtual Safety Car che è entrata in pista, ne approfittano le vetture LMP2 per rientrare ai box. Siamo già a mezz'ora dall'inizio della corsa, rientrano ai box United Autosport, Inter-Europol Competition e la vettura di Forestier Racing by VPS. Rientrano nei box anche tante vetture LMP3 e anche abbiamo visto una delle corvette rientrare ai box. Entra in pista anche la safety car, ma stiamo già per ripartire con la vettura di United al numero 22 in testa alla corsa, seguita da Forestier Racing e la vettura numero 34 di Inter-Europol Competition. Queste le prime tre posizioni in classe LMP2. Bandiera verde che viene nuovamente sventolata.
Bandiera verde che viene nuovamente sventolata. Guardate il distacco che ha già conquistato Griffin Peebles in classe LMP2 dopo la ripartenza. Qui invece siamo in classe LMP3 perché abbiamo la battaglia per la leadership tra Matthew Richard Bell e con Euro International e Alexander Bukhantsov. Passa davanti la vettura di Euro International, la numero 11, che prende così il comando della corsa in classe LMP3 contro Inter-Europol Competition. Dietro invece c'è una vettura, quella di Giorgio Roda con la vettura numero 30, che deve sorpassare queste vetture di classe LMP3 nel tentativo di tornare a lottare per le posizioni in classe LMP2 Pro AM. Qui invece un replay, il contatto tra Abdullah Ali Al-Khalifi con il team Qatar Bayern Lynx e Takeshi Kimura, la 57 del Kessel Racing. Torniamo in classe LMP2 Pro AM perché questa è la battaglia per la quinta posizione tra Jan Falb con la rossa Racing by il team Virage e la 83 di François Perraudeau. Passa davanti Jan Falb, quinta posizione conquistata per il team Virage ai danni di AF Corse con la numero 83, con uno splendido sorpasso all'ultima curva del tracciato. Attenzione ai problemi per la numero 63 del team Iron Lynx con Amer Naran in testa coda nel terzo settore del circuito. Riesce comunque a ripartire la Mercedes numero 63. Qui intanto un altro replay, sempre coinvolta la vettura numero 62 del team Qatar by Iron Lynx, che va al sorpasso della 74 del Kessel Racing in classe LMGT3. Questa è la battaglia per la quarta posizione di classe GT. Siamo sempre in classe GT perché la 77 del Proton Competition è andata all'attacco della 86 di Michael Wainwright con il GR Racing. Qui invece siamo in classe LMP2 Pro AM, di nuovo battaglia per la quarta posizione tra Jan Falb e la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing. Passa davanti ancora la rossa del Virage. Qui invece un altro replay, questa volta in classe LMP3, perché Fabian Michel con Race GP è andato all'attacco di Inter-Europol Competition per la seconda posizione, altra posizione persa dal team numero 13 di Inter-Europol Competition, questa volta sul rettilineo. Il distacco intanto tra Peebles e Rousset è salito addirittura a 15 secondi, vantaggio diventato ormai abissale per Griffin Peebles con il team United Autosports. Qui invece attenzione alla vettura sempre di United Autosports, ma questa volta in classe GT3 perché Michael Birch è fermo in uscita dall'uscita dei box. In classe LMP2 invece battaglia, LMP2 Pro AM, battaglia tra United Autosports con la numero 21 con Daniel Schneider contro Jens Reno Moller con il team Vector Sport, battaglia per la ottava posizione di classe LMP2 Pro AM. Qui invece un replay, un contatto tra Al-Khalifi e Max Moritz. Qui invece sempre un altro replay con Clément Mathieu contro Charles Erwin Samani. Racing Spirit of Le Mans contro AF Corse, va in testa coda la 59 dell'Aston Martin di RSL. Invece battaglia per la seconda posizione in classe GT3 con Ali Al-Khalifi contro Matthew Kurzajewski con Proton Competition all'interno di Iron Lynx. Sembrerebbe prendersi la posizione, va però per l'esterno la vettura di numero 62 di Iron Lynx. Conquista così la posizione, battaglia per la seconda posizione spettacolare. Siamo a bordo con Proton Competition che deve cercare in tutti i modi di riprendersi quella che è la seconda posizione, ma andiamo in classe LMP3 perché di nuovo battaglia, questa volta tra CLX Motorsport e Inter-Europol Competition. Scende dal podio la vettura numero 13 a vantaggio di CLX Motorsport, che conquista la terza posizione in classe LMP3. Cerca di riprendersela però la vettura di Inter-Europol in curva 3, deve però desistere e lasciare spazio a CLX Motorsport, che passa così al terzo posto. Questo è un replay invece in classe LMP2 tra Nielsen Racing e Vector Sport, battaglia per quella che è la decima posizione in classe LMP2. Le due vetture vanno ruota a ruota prima della curva della Signia, sembrerebbe all'interno. La vettura di Nielsen passa così nei confronti di Vector Sport e sale così al decimo posto. Nel frattempo arriva il ritiro per la vettura numero 23 di United Autosports in classe GT3 e nel frattempo 10 secondi di penalità per la vettura numero 20 per un infringement in fase di virtual safety car. Siamo però in battaglia in classe GT3 per la seconda posizione con la 75, che invece è un replay in classe LMP2 Pro AM con la vettura numero 27 che va ad attaccare all'ultima curva la vettura del DKR Engineering, battaglia questa per il quinto posto.
In classe LMP2 invece battaglia per il quinto posto tra Luca Ghiotto e Jake Hughes. Inter Europol Competition contro Algarve Pro Racing. Passa davanti la vettura di Algarve, ma si difende molto bene la vettura di Inter Europol, che va a riprendersi la posizione. Sosta ai box per United con Griffin Peebles, che lascia il volante al suo compagno Gregory Soucy. Qui invece vediamo Jamie Chadwick con Nicolas Minassian. Siamo a bordo con CLX Motorsport all'inseguimento di Algarve Pro Racing e Enzo Trulli. Ferdinand Habsburg contro Enzo Trulli. Va all'attacco Habsburg contro Enzo Trulli. Conquista così una splendida ottava posizione con uno splendido sorpasso nel terzo settore del circuito francese. Vediamo un altro replay, intanto in sovrappensione un drive-thru per la vettura di Iron Lynx in classe GT3. Qui invece tante azioni in pista con la vettura di CLX Motorsport, che va all'attacco di Inter Europol Competition. Prosegue intanto la battaglia, perché in curva 1 vanno quasi in 3 affiancati verso curva 1, con CLX che rimane davanti, Idexport che prende la posizione su Inter Europol Competition. E prosegue la battaglia tra la 37 e la 28, con le due che vanno molto al limite in curva 6. Va fuori dai limiti della pista la vettura di Idexport. In classe LMP3 invece stiamo con Euro International al comando della corsa in classe LMP3, 5 secondi e 8 di vantaggio su Ares GP e poi altri 9 decimi nei confronti di Poulenchère e CLX Motorsport. 2 ore e 28 al termine, vediamo altre battaglie in pista con CLX Motorsport all'attacco della vettura numero 7 di Cem Bolukbasi con Vector Sport. Cerca di riprendersi la posizione però Bolukbasi in scia nei confronti di Ferdinand Habsburg. E attenzione in classe LMP3, perché il leader della corsa, la vettura numero 11 di Euro International, è rimasta ferma in ingresso della pit lane. Edoardo Freitas, il direttore di gara, annuncia che l'ingresso ai box è chiuso, ma alcune vetture sono rimaste bloccate dietro la vettura numero 11, che comunque è riuscita a ritornare nella sua piazzola, aiutata anche dai propri meccanici. Vediamo se riesce a ripartire, sembrerebbe di sì la vettura numero 11, che adesso va di nuovo in pista. Chiaramente hanno perso molto tempo in classe LMP3. Attenzione, sempre in classe LMP3 un altro colpo di scena, perché la vettura numero 85 di Ares GP ha ricevuto una bandiera nero e arancione per dover riparare la parte posteriore della propria vettura. Vedete che infatti è leggermente danneggiata e adesso la vettura sarà costretta a rientrare in box per le riparazioni. Box anche per Algarve Pro Racing in classe LMP2, la vettura scende al nono posto di categoria. E adesso invece siamo in classe LMP3, perché c'è la battaglia per la leadership tra DKR Engineering e CLX Motorsport, con Poulenchère che va all'attacco di Antiranmo, va all'interno della Signe, si prende così forse la prima posizione. Sì, così è, deve rimanere alle spalle a questo punto.

La vettura di DKR, vediamo un replay, questa volta in classe LMP2 Pro AM, perché Antonio Fuoco è andato al sorpasso di Ferdinand Habsburg con la vettura numero 83 di AF Corse, che va così a conquistare la terza posizione di categoria Pro AM. Siamo così a metà gara con la battaglia per l'undicesima posizione tra Nissany e J-Cux, con la vettura di Nissan Racing che va in qualche modo a cercare di coprire la vettura di Algarve Pro Racing. Passa in questo momento la vettura di Antonio Fuoco con AF Corse, che conquista così due posizioni in classifica assoluta. Però ricordiamo che AF Corse è in battaglia per la categoria Pro AM, mentre Nissan e Algarve Pro Racing sono in LMP2 Pro. Passa così Antonio Fuoco, continua invece la battaglia tra Nielsen e Algarve Pro Racing, con Nielsen che cerca di difendere l'interno, ma va ancora più interno la vettura di Nielsen, che vanno quasi al contatto, ma rimane davanti la vettura di Nielsen, si affianca di nuovo la vettura di Algarve Pro Racing, passa così all'interno di curva 6, dietro infatti ci sono alcune altre vetture che cercano di approfittare della situazione, passa anche la vettura di Vector, adesso sono ruota a ruota Vector e Nielsen Racing verso il rettilineo. Passa così infatti la vettura di Vector Sport con la vettura numero 10. Prosegue la battaglia questa volta tra Roy Nissany e Ferdinand Habsburg, due vetture di categoria differenti, ma è una battaglia per la 14ª posizione assoluta con CLX Motorsport in scia a Roy Nissany. Vediamo se riesce a prendersi l'interno in curva 1, si fa vedere negli specchietti, tira la staccata, va così all'interno di Nielsen Racing, va fuori dai limiti della pista Nissany, che deve a questo punto cedere la posizione nei confronti di Ferdinand Habsburg, che passa così in 14ª posizione assoluta. Attenzione alla full corsiello che viene introdotta dalla direzione gara per andare a rimuovere dei paletti. Adesso Freitas che segnala così la bandiera verde per poter ripartire, battaglia per la prima posizione in classe GT3 tra TF Sport e High Class, vettura 33 contro la 54 di Porsche, Alec Dell contro Anders Fjordback, con la Porsche numero 54 che si mette in scia alla Corvette numero 33 nel tentativo di passare al comando della corsa in classe LM GT3. Andiamo in classe LMP2 Pro AM perché battaglia per la seconda posizione tra Johnny Edgar e Antonio Fuoco. Antonio Fuoco va all'interno della chicane, la Yoba ETF invece cerca di resistere all'esterno, mantiene per ora la posizione in croce di Antonio Fuoco, che si fa nuovamente vedere negli specchietti di Yoba ETF con la Spike the Dragon, la numero 99, che si vede a questo punto di nuovo affiancata all'83 di Antonio Fuoco, che va all'interno della Signia e sembra prendere così la posizione di velocità di percorrenza alla Signia. Passa così al secondo posto la vettura di Antonio Fuoco, siamo a bordo con Ayoba ETF, ma le immagini vanno sulla battaglia per la terza posizione in classe LMP3 tra CLX Motorsport e Arace GP, con Arace GP che conquista uno splendido terzo posto all'esterno della chicane del Mistral. Passa così al terzo posto con CLX che invece scende in quarta. Box per TF Sport, la corvetta numero 33 che abbiamo visto al comando della corsa in classe LMGT3 qualche immagine fa. Invece battaglia in classe LMP3 tra Intereuropol e DKR Engineering, con Intereuropol all'interno cerca invece un doppio incrocio alla chicane di curva 1 e 2, Brickhack con DKR Engineering, incrocio che sembra avere effetto, si porta a questo punto all'interno di curva 3 la vettura numero 4 che va all'interno e conquista così la prima posizione in classe LMP3 ai danni di Intereuropol Competition. Team Radio per la vettura numero 4 con Brickhack di Kayar Engineering, ottimo lavoro, bel sorpasso, concentrati ora su quello che hai davanti, non guardare più indietro. Attenzione però alla vettura numero 74 di Fran Rueda per il team Kelser Racing, che era in terza posizione in classe LMGT3, forse vittima di un contatto, rivediamo il replay. No, sembra più essere un cedimento strutturale della posteriore destra, che però causa così il ritiro per la vettura di Kess Racing, la numero 74, e il conseguente inserimento della fase di Virtual Safety Car, che viene appunto mostrata anche a schermo in questo momento. Virtual Safety Car, vedete la 74 che viene rimossa dal tracciato, ne approfitta così la vettura di United ancora per ritornare ai box e effettuare di nuovo il cambio pilota con Gregory Saucy, che lascia spazio a Ben Hanley. Si riparte ora con meno di un'ora al termine della corsa con United Autosport ancora al comando della corsa con Forest Racing subito all'inseguimento, CLX Motorsport invece in terza posizione in classe LMP2 Pro AM.

Invece vediamo al comando TDS Racing seguita da AF Corse, siamo on board con CLX Motorsport, qui invece dietro la battaglia in classe LMGT3 con TF Sport inseguita dalla vettura numero 57 di KS Racing che è in battaglia con Proton Competition, la numero 75, due vetture in lotta per la seconda posizione, siamo on board con la Porsche di Proton, vedete come anche passano le vetture LMP2, è passata la numero 99 di Eyo by TF in battaglia per la leadership di classe LMP2 Pro AM, qui invece prosegue la battaglia in classe GT3 con TF Sport inseguita dalla Ferrari di KS Racing, inseguita a sua volta dalla Porsche di Proton, ma attenzione al drive-thru per la vettura numero 54 in quinta posizione, la vettura di High Class per limiti della pista. Qui invece in classe LMP2 vediamo la vettura numero 29 di Foresti Racing all'inseguimento della 22 di United, che è stata assoluta protagonista di questo secondo appuntamento dell'European Le Mans Series con Benjamin Hanley, che a questo punto deve difendere questa vittoria che stanno costruendo nei confronti di Foresti Racing. Vediamo un replay, questa volta coinvolta sempre la 29, ma la vettura di CLX Motorsport in testa coda in curva 3, che a questo punto vediamo dalla grafica essere scesa in settima posizione dalla terza in cui si trovava prima della bandiera verde. Nessun particolare problema, nessun danno per la vettura, ma chiaramente tanto tempo perso. Vediamo in classe GT perché KS Racing va al comando della corsa dopo uno splendido attacco nei confronti della Corvette di TF Sport. Rivediamo al replay proprio della Corvette che si vede infilarsi dalla Ferrari. In classe LMP3 invece DKR Engineering è al comando della corsa, entra però la Full Corsiello, cerchiamo di capire per quale motivo, ecco il motivo che ci mostra il motivo della Full Corsiello, e la direzione gara deve andare a rimuovere il paletto, ne approfitta così Foresti Racing con la numero 29 che va ad effettuare un cambio del posteriore, di fatto lasciando respirare la vettura di United che a questo punto rimane al comando della corsa. Rivediamo il replay con la vettura di Forestier Racing che procede molto lentamente con dei danni al posteriore, infatti motivo per cui sono dovuti rientrare in box. Qui invece un altro replay con la vettura di Nielsen, la numero 24 che è andata all'attacco di Eyo by TF, di nuovo battaglia tra due vetture iscritte in categorie differenti, con la vettura di Nissan che passa Eyo by TF, qui invece on board con TF Sport, siamo ancora in regime di full corsiello, bandiera verde che viene introdotta proprio in questo momento, ne approfitta TF Sport che si fa vedere negli specchietti della vettura numero 57 di KS Racing, deve però rimanere ancora alle spalle, battaglia per la leadership in classe LMGT3 con 41 minuti al termine che promette sicuramente tanto tanto spettacolo tra Mathias Joubert e Charlie Eastwood. E vediamo un replay, vediamo inquadrata la 33 di TF Sport, ma dietro c'è stato un contatto tra la vettura numero 75 di Proton e la 51 di AF Corse, coinvolta anche una vettura LMP3. Invece Foresti Racing ancora ai box con 38 minuti al termine, gara disastrosa purtroppo per la vettura numero 29, bandiera nero e arancione questa volta per la vettura numero 4, la DKR Engineering, che vediamo in effetti con la portiera aperta, passa di nuovo al comando la 85 di Arace GP, grande caos in questo momento in classe LMP3 con tutti i leader della corsa che hanno avuto problemi in qualche momento della competizione. Intanto in classe LMP2 Pro AM la 83 di AF Corse passa al comando andando all'attacco di TDS Racing. Un altro replay invece ci fa vedere la battaglia tra la 47 di CLX Motorsport e la 99 di Eyo by TF, battaglia per la quarta posizione di classe Pro AM con dietro la 24 di Nielsen che cerca di trovare spazio. Vediamo di nuovo il replay on board con CLX Motorsport all'interno della chicane. Adesso invece siamo on board con la 99 di Eyo by TF. Le due vetture sono ruota a ruota fino alla staccata. Passa così la vettura di CLX Motorsport alla chicane. Invece torniamo con le immagini in classe LMP2 perché United a questo punto ha costruito un discreto margine su Interpol Competition, la 34 che vediamo inquadrata in questo momento. Andiamo però in classe GT perché c'è la 77 di Proton all'inseguimento della vettura gemella, la 75 e la 55 di Spirit of Race che passa davanti, battaglia tra le due Porsche. La 77 che si fa vedere all'interno della 75, passa così e prende la quinta posizione.
attenzione alla direzione gara che segnala.

Ha una penalità di 30 secondi di stop and go per la numero 85 per non aver rispettato la bandiera nero e arancione. Attenzione perché è un'altra tegola per la vettura attualmente al comando della categoria LMP3. La vediamo infatti ferma ai box per scontare la penalità. Adesso però in classe LMP2, battaglia tra United e Interpol. Vanno entrambi in testa coda, le due vetture in lotta per la leadership assoluta e in classe LMP2. Va in testa coda Interpol che ci mette un po' a ripartire, passa così la vettura di Gravel Pro Racing che però è raddoppiata, rimane al comando a questo punto la vettura di United. Interpol che scende al quarto posto, rivediamo il replay del contatto, le due vetture che vanno affiancate proprio in percorrenza della chicane vanno al contatto e vanno entrambe in testa coda, ne approfittano così le due vetture di Idexport che salgono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Box per la 34, seguita dalla Idexport, la numero 28. Fasi concitate con meno di 20 minuti al termine. Vai box anche la United, seguita da Idexport, la numero 18. E la Vector Sport passa di nuovo al comando United. Dietro invece vediamo arrivare la Interpol Competition e la Idexport con la 28 al secondo posto, la 34 al terzo, invece la 18 scende al quarto posto, fasi concitate proprio in ambito strategico con 15 minuti al termine, battaglia per la seconda posizione tra Interpol e Idexport, Interpol all'esterno della signa, Idex invece rimane all'interno, sembra avere però molta più velocità la vettura di Interpol che passa al secondo posto. E conquista così la posizione che aveva perso proprio a causa dell'incidente con la vettura di numero 22. Battaglia invece per il quinto posto in classe P2 Pro AM tra TDS Racing e Duquesne Team con la 14 che rimane davanti. Si fa vedere però la vettura di Duquesne che esce molto più forte dalla chicane, si porta all'interno della signe e va così probabilmente a conquistare quella che è la quinta posizione. Vanno quasi al contatto le due vetture, vanno di nuovo al contatto prima della signe. Si prende così la posizione, la vettura numero 30 del Duquesne. E attenzione perché arriva una drive-through per la numero 83 che attualmente è al comando della corsa per un'infrazione durante il regime di bandiera gialla. AF Corse che a questo punto dovrà cedere il primo posto a CLX Motorsport, la numero 47 che ha alle spalle di 4 secondi e mezzo. Salirà invece sul podio Nielsen Racing e Eyo BYTF per come stanno le classifiche a 7 minuti e 52 al termine. Torniamo con le immagini in classe LMP2 perché United è ancora al comando, ma la sfida è tra Idexport e Vector Sport per il quarto posto in classe LMP2. Le immagini però vanno sulla United che con 14 secondi al termine della corsa va così a completare quello che è l'ultimo giro della gara, ultima curva per United e Ben Hanley, 5 secondi al termine, 4, 3, poi 2, poi 1 e bandiera a scacchi che viene sventolata proprio qualche istante prima del passaggio della numero 22, ultimo giro che viene completato e a questo punto United conquista così il secondo appuntamento dell'European Le Mans Series. Grande prestazione da parte di tutti in classe LMP2 con United Autosport che va a conquistare così la vittoria con Griffin Peebles, Gregory Soucy e Benjamin Hanley che ha completato l'opera per la vettura numero 22. Queste invece le classifiche finali con, come detto, United vincitore in classe LMP2, in classe LMP2 Pro AM invece vincitrice la numero 27 di Nielsen Racing, in classe LMP3 troviamo vittoriosa la numero 13 di Interpol Competition e in classe LMGT3 domina la numero 57 di Kessel Racing, la Ferrari del team svizzero. Gara assolutamente dominata dalla vettura numero 22 di United Autosports che festeggia così questo incredibile risultato, di fatto portandosi poi anche al comando della classifica dopo due appuntamenti nell'European Le Mans Series. Mi hanno messo un po' sotto pressione per mantenere la posizione che avevo quando sono salito in macchina. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, la squadra e tutti quanti durante anche i pit stop. Non è stata una gara facile, in alcuni momenti la situazione si è fatta molto serrata, ma abbiamo semplicemente cercato di gestire quello che avevamo per portare a casa il risultato. Ci siamo riusciti, quindi sì, sono entusiasta per tutti quanti. Podio che vede United Autosports con il numero 22 conquistare il successo, secondo posto per Interpol Competition e terzo posto per Idexport. In classifica invece vediamo United Autosport conquistare la leadership con 40 punti, secondo posto per Interpol Competition con 37, terzo posto Foresti Racing by Pagny con 26 punti.
In classe LMP2 Pro AM invece troviamo vincitrice la vettura numero 27 di Nielsen Racing con Creighton Lentudis, Alex Quinn e l'australiano James Allen. Grande risultato anche per la squadra numero 27, sentiamo Alex Quinn. Sì, è stato difficile, c'erano diverse auto in lotta per la vittoria dopo quell'ultima ripartenza, ma ora siamo ovviamente molto felici di aver ottenuto la vittoria. Avevamo un ritmo davvero buono, quindi siamo decisamente felici. Dopo Barcellona, come ha detto Creighton, riprenderci in questo modo è davvero positivo. È una nuova squadra per entrambi, è un ottimo modo per iniziare l'anno e speriamo di essere tornati un po' in corsa nel campionato ora. Possiamo spingere per il resto dell'anno. Questa è la cerimonia del podio che vede vincitrice Nielsen Racing con la numero 27, secondo posto invece per la numero 99 di AYO by TF con Spike the Dragon, terzo posto invece per la numero 30 del Duquesne Team. In classifica invece troviamo la numero 30 di Duquesne al primo posto con 31 punti, secondo posto per AF Corse con la numero 83 con 26 punti, terzo posto per l'Algarve Pro Racing numero 20 con 25 punti.

0: In classe LMP3 invece Interpol Competition con la numero 13 e Alexander Bukantsova, Henry Kubits-Olarte e Chun-Tin Chou vanno a conquistare la vittoria in classe LMP3. Andiamo a sentire Henry Olarte. Alla fine siamo stati un po' fortunati con la penalità di Ares GP. Forse non avevamo il miglior ritmo di gara, ma insomma, in generale abbiamo finito la corsa. Siamo sempre rimasti lì a lottare e anche la strategia è stata incredibile. Grazie mille alla squadra da parte di tutti. Podio in classe LMP3 che, come detto, vede vincitrice la numero 13 di Interpol Competition. Secondo posto invece per la numero 68 il team francese di M-Racing e terzo posto per la numero 4 del team DKR Engineering. In classifica squadre in classe LMP3 invece troviamo al comando la numero 13 di Interpol Competition con 40 punti, al secondo posto invece la vettura di Rinaldi Racing la numero 5 con 31 punti, a pari merito con la numero 85 di Ares GP sempre a 31 punti. Infine in classe LMGT3 troviamo vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con Takeshi Kimura, Mathieu Joubert e Daniel Serra, trio che è riuscito a conquistare la vittoria dopo uno splendido duello con la Corvette di TF Sport. È stato semplicemente fantastico, la strategia della squadra è stata formidabile, hanno fatto un lavoro enorme nei pit stop, abbiamo guadagnato tantissimo tempo sul giro e posizioni durante le ultime due soste. E poi si è trattato di risparmiare carburante, l'ultimo stint è stato piuttosto duro, bisognava risparmiare molto per circa 300-400 metri al giro, ma abbiamo gestito la cosa molto bene e alla fine abbiamo vinto questa gara. Podio in classe LMG3 che, come abbiamo detto, vede vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con la Ferrari 296 LMGT3 Evo, secondo posto per la Corvette di TF Sport la numero 33 e terzo posto per l'altra Ferrari la numero 86 di GR Racing. In campionato invece troviamo conquistare il comando della classifica Kessel Racing con il numero 57 con 40 punti, secondo posto per la Porsche di Proton Competition con 31 punti, terzo posto invece per il numero 55 di Spirit of Race con 20 punti. È tutto per quanto riguarda il secondo appuntamento della European Le Mans Series. Il prossimo appuntamento è per il weekend del 5 luglio sul circuito di Imola. Andremo in Italia.
1: 2026, we will see you there.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

0: Dorothy Polito. Attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e so felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
2: Amore, c'è lettino, bello!
1: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove?

0: Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo. E allora che è tutta sta roba bianca?
1: Guarda un po'.
0: Ma perché?
2: La neve! Vieni!
0: E non profuma, non se magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
1: Cecio! La scimmietta!
0: Oh, non gli dai crocchini miei, eh? Comunque, te stava a dì. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona! Mo' me faccio una buca gigante, però e il mare dov'è? Il Marocco è incredibile, passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne e poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi! Ma quante cose strane ci stanno al mondo! Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio
1: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianco e nero? Guarda le zampine. Ma
0: arrabbiare. Però è il vero motivo per cui sto felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci sono corsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, ve ne dovete andare.

È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse una soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani

0: E adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capparetti, lui presidente ANCE Lombardia 4 Arezzo sull'Adda, Pasquale VII Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnasia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
0: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanca, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
0: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Arezzo sull'Adda è veramente tutto. Ciao!
3: Che siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume. Eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
3: Maremma, terra chiappa VIP, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
5: La Maremma continua a conquistare grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa in viaggio di nozze con il marito Callum Turner, gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario, hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro.

0: giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissimo dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui: anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. Il filo conduttore è comunque sempre lo stesso: una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
1: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albengara, la città delle torri. Siamo in Liguria. Attenzione, perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego, regia.
2: Si parte da oggi. Per 3 giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di organizzato da Timothy Odera e Mima Yemma di Target Albenga, un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
3: Siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli, lezioni non solo in piazza ma anche sulle spiagge, e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
4: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
5: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
2: 3, 2, 1, sigla!

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Rebounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
3: Faremo i campionati italiani di Savate, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savate, alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
4: Anche noi della marcia acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
5: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
6: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
7: È stata una bella esperienza.
8: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
0: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Light. Ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale, anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80 kg. Prego.
1: Prego. Qua siamo a 78,45, per cui peso perfetto.
0: Rientra
1: Grazie.
0: nella sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego, regia.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle Isle del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
2: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
5: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti, hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui,

0: sono veramente molto contento con questo.
1: That's... Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
0: Da Piano.
1: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
2: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
1: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre, al femminile naturalmente.
3: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
4: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore, l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
5: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma è quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.
4: Nella serie Le campane suonano a festa abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
6: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

0: Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suratori di Campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire, vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.
1: La MISCIO è promozione e tutela dell'arte campanaria. Vuol dire che noi ci prendiamo cura di un bene comune, che sono le campane, e il luogo

0: E adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevense.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevense.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini, lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, 4.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti

0: senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti!

0: grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.

0: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, cosa ho fatto?

0: installare questa poltroncina.
1: Bella, vero? Favolosa, eh?
0: Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
3: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
4: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo

0: di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Buongiorno, sono Giuseppe Tagliente e sono un agronomo pugliese e esperto di uve da tavola, in particolare di uve senza semi. Ci troviamo in Puglia, nella zona dell'Arco Ionico, nel cuore della regione dove abbiamo la maggiore produzione di uva da tavola. In questo meraviglioso vigneto di uva da tavola senza semi Crimson, e questo vigneto è un vigneto con una particolare esposizione perché ci troviamo a 110 metri sul livello del mare ed è una finestra, un affaccio sul Golfo di Taranto, terreni calcarei con molto calcio all'interno. Qui questa varietà ha trovato le sue condizioni ideali per poter maturare e assumere questo colore brillante, violaceo, che lo fa molto apprezzare dal mercato. La forma di allevamento primaria è il tendone, successivamente è stata in questi ultimi anni sostituita da queste forme a V, espanse, molto più espanse. Per quanto riguarda le uve da tavola, diciamo una prima grossa distinzione la facciamo in base alla presenza o meno del seme all'interno. Ci sono varietà con i semi e le varietà senza semi. Un'altra distinzione la facciamo in base al colore. Ci sono bianche, verdi, colorate e in questo caso sia rosse che nere. Il trend in questi ultimi anni è appunto molto spinto verso il consumo delle uve senza semi, anche perché sono uve che vengono più apprezzate dagli adolescenti. Non trovare il seme all'interno favorisce il consumo. Ovviamente, essendo un prodotto indirizzato esclusivamente al consumo fresco, si ha una particolare attenzione, sia per il consumatore, ma soprattutto anche per l'ambiente. Tutti i fattori della produzione, che sono l'acqua, i concimi e le materie prime, le materie che vengono utilizzate per difendere, si utilizzano le molecole, quelle prescritte di ultima generazione, quelle molto friendly per l'ambiente. Si cerca appunto di indurre nella pianta delle resistenze naturali che ci permettono in questo caso di abbattere notevolmente

0: ugualmente l'utilizzo di pesticidi o fitofarmaci che si voglia. L'uva da tavola, come tutti i fruttiferi, viene potata e viene potata a febbraio, nella fase di dormienza. Vengono scelti i tralci che poi produrranno durante l'anno. A marzo abbiamo la ripresa vegetativa, quindi partono i nuovi germogli con i grappoli, vengono scelti i germogli migliori con i grappoli migliori. Alla ripresa vegetativa segue la fioritura, che è un'altra fase molto importante, in cui dal fiore poi passiamo all'acino. L'acino, che durante il periodo di giugno-luglio diventa sempre più di dimensioni maggiori, e nella fine luglio, primi di agosto, si ha un altro processo importante, che è l'invaiatura, cioè quando il colore della bacca inizia a virare dal verde al rosso. La raccolta per questa varietà di uva da tavola Crimson, che è una varietà medio tardiva, avviene da metà settembre fino a tutto ottobre. La raccolta viene effettuata da personale specializzato e che non raccoglie tutto il prodotto in un unico momento, ma ci sono due o tre passaggi che vengono fatti in campo per raccogliere l'uva sempre nel momento migliore, nel grado di maturazione migliore. L'uva viene raccolta, messa in delle cassette e successivamente portata negli stabilimenti, nei magazzini, dove anche in questo caso mani esperte selezionano gli acini migliori, i grappoli migliori e fanno tutte quelle confezioni che noi poi troviamo sul mercato.
1: L'uva da tavolo, ovviamente, è l'alimento che caratterizza la stagione autunnale. È un alimento che molto spesso è stato, se non criminalizzato, visto di malocchio dai nutrizionisti perché, secondo molti, troppo ricca di zucchero. In realtà l'uva è dolce e nessuno può negarlo. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo consumarla, anzi è importantissima perché oltre all'acqua e alla fibra contiene delle sostanze molto interessanti e molto importanti anche dal punto di vista antiossidante, quindi per la salute in generale. Ovviamente, come per tutta la frutta, dobbiamo cercare di alternarla e di variare le varie qualità di frutta, quindi una volta consumiamo l'uva, una volta la mela, una volta la pera. La quantità di frutta che dobbiamo consumare tutti i giorni è di quasi mezzo chilo, perché una porzione di frutta equivale a 150 grammi al netto degli scarti, e dobbiamo consumare tre porzioni di frutta. Quindi inseriamo pure l'uva da tavola, inseriamo qualsiasi tipo di frutta, mangiamone di più, perché in Italia, nonostante siamo il paese della dieta mediterranea, mangiamo poca frutta.
2: Nel Tarantino si producono tante cose buone, fra le quali anche questa splendida uva. Nobilitiamo, come spesso accade, facendo degli accostamenti un po' azzardati. Ho scelto una faraona. Praticamente che cosa faccio? Me la lavoro un attimo facendola a pezzi, quindi mi disarticolo le ali, mi tolgo tutta la parte del coscio e sovraccoscio. Mi tiro via il petto, ecco, e lo lascio più carnoso che altro. Molto molto bene. Vieni qui, molto bene. Questi bei pezzetti li facciamo a pezzi un pochino più piccoli, ecco. Questo pure lo disarticoliamo dal coxale. Quindi facciamo due pezzi. Lei è pronta, ce l'abbiamo e stiamo a posto così. In questo bel tegamotto ci facciamo un lavoretto. Prendiamo una bella carota, gli diamo una sgrattatina, la facciamo in quattro. E poi pezzi molto grossolani, grossi, un goccetto di olio, come se piovesse, ecco, la carota. Il sedano, gli diamo una sfilata, cioè gli togliamo questi fili che potrebbero dare un po' di amaro. Uno e due, togliamo i fili anche a questo. E anche questo a pezzettoni. Là!

una cipolla gialla, ecco, gli diamo una sbrattatina, eh? Ok, e un 4, basta, e una cipollina rossa.

0: Deve essere, non deve essere una quantità esagerata. Una foglia di salvia e un rametto di rosmarino. Là. E lo mettiamo lì. Gli diamo un'abile smucinata. E ci mettiamo sopra i pezzi della faraona, sopra, dalla parte della pelle, molto bene. Ci sgraniamo un po' di uva, sia bianca che rossa. Mi raccomando, toglieteci molto bene il raspo. Vieni qui. Lei rosola, sentite come rosola bene? Deve farlo. E intanto la faraona, stando sopra e non a contatto con l'olio, si assorbe gli aromi di quello che ci abbiamo messo sotto. Poi rosolerà anche lei, dopo. Adesso possiamo fare in modo che lei rosoli insieme. Cinque, sei minuti che rosola, ci rivediamo e concludiamo il piatto. 5-6 minuti. Ah beh, è ora di sfumare qui, eh? Arrosolato che è uno spettacolo. Sfumatina di vino bianco. Come la fase alcolica del vino è finita, mettiamo un po' di sale grosso e un po' di pepe. E adesso ci buttiamo sopra a fare coperchio l'uva. Chiudiamo, abbassiamo e ci vediamo fra un'oretta. Ci vorrà un'oretta. L'oretta, anche abbondante, è passata. Lui ha rosolato, si è stretto, si è ben sistemato, l'uva si è disfatta e noi adesso lo andiamo a prendere e lo assaggeremo. Molto molto bene, l'uva ha ben caramellizzato, ecco, però mi dispiace lasciarlo qui, no? Ecco, là. Io amo molto la coscia, quindi mi prenderò un pezzetto di coscia, cotto perfettamente. Vedete? Perfetto. Un po' di fondo. E slurp. Mi squaglia le tonsille. Deliziosa. Che dire? L'uva ha vestito anche la faraona. Grazie all'uva, grazie al Tarantino e grazie soprattutto a voi. Buon appetito. Passo la parola alla Comunità Europea.
1: L'uva da tavola è una frutta che bambini e ragazzi delle scuole troveranno come merenda grazie al programma dell'Unione Europea Frutta, Verdura e Latte nelle scuole. È un programma che si rivolge appunto ai bambini e ai ragazzi, dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori, e vuole contribuire a promuovere delle abitudini alimentari sane. I bambini e i ragazzi ricevono gratuitamente una porzione di frutta o di verdura o ancora un bicchiere di latte o un vasetto di yogurt come merenda la mattina o il pomeriggio. E l'obiettivo è di sostituire delle merende industriali spesso troppo caloriche e ricche di zuccheri, grassi e sali aggiunti, con dei prodotti più sani. Il programma finanzia anche delle misure educative perché i bambini possano riavvicinarsi all'agricoltura e quindi, per esempio, visitare delle fattorie, sapere qual è la frutta di stagione, come l'uva, e possono avvicinarsi all'agricoltura biologica, possono scoprire il ciclo dell'acqua.

possono avere anche dei seminari di cucina in classe, assaggiare la frutta e cercare di apprezzarla e di consumarla di più a scuola e a casa. Nel 2017-2018 abbiamo coinvolto circa 20 milioni di bambini in tutta l'Unione Europea e più di 1 milione nella sola Italia, che è una cifra importante se si considera che la popolazione scolastica della scuola primaria è di 2 milioni e mezzo. Abbiamo fatto arrivare in Italia 6 milioni di chili di frutta e di verdura fresca, con priorità a prodotti locali o prodotti di qualità, quindi è una cosa estrema di cui siamo molto orgogliosi.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Donald Trump torna ad attaccare l'Italia e questa volta se la prende anche con Germania, Francia e Gran Bretagna. Ci hanno voltato le spalle, dice ad Ankara al suo arrivo per il vertice NATO. Roma, Parigi, Londra e Berlino, sottolinea il presidente USA, non ci hanno aiutato nella guerra all'Iran. In risposta a una domanda sui rapporti con la premier italiana, Trump commenta: «È una brava persona. Le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di farsi coinvolgere nello stretto di Hormuz. Comunque Meloni è una persona che mi piace», ha aggiunto. Il tycoon è poi tornato a ribadire che la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi entro domani. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi. I pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni e vogliono rioccuparla a 1 anno dalle elezioni con un golpe parlamentari. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, risponde per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane, Miguel Martina, spiega l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione per Fratelli d'Italia. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte contrario anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. Oggi, in Commissione Agricoltura, si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animali, tra cui WWF e LIPU. Dalle associazioni un alt allo Sparatutto, sottolinea Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Al Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del Piano Operativo Nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia.

0: scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus e di indossare dispositivi di protezione e ancora, se necessario, recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. 4 le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità, l'utilizzo delle risorse già previste dal Fondo Obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti, il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE, Commissione Europea, i casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre, con buone esperienze nelle cure palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del Consiglio regionale del Lazio, che ha offerto visite e screening gratuiti lungo le tappe della manifestazione. Durante la conferenza stampa di presentazione al Salone delle Fontane dell'EUR, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati, oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.
1: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le TEA tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente, gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa

2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale. Un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse, sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Rioba, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Rioba offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

0: attaccando Pantella!
1: Camerati, riposo! Camerati, liberi!
2: Cori e insulti, il ricordo di Carlo Falvella, ucciso a Salerno, era un militante di destra, con il saluto fascista al grido camerata, gli antifascisti con striscioni e incontro manifestazione per ribadire che Salerno resiste, nessuno scontro fisico e sistema di sicurezza che è funzionato alla perfezione. Così Salerno ha vissuto la giornata di ieri, uno dei momenti topici è stato alle 16 sotto Palazzo Guerra per la presentazione del libro E me ne vanto, con l'arrivo dei militanti di destra e poi con l'arrivo anche di quelli di sinistra. A dividerli c'è via Roma, due cordoni delle forze dell'ordine, a un certo punto si sfiora anche il contatto, ma viene sventato dagli agenti schierati. Gli antifascisti poi si fermano in piazza 25 aprile, lo slargo che prefettura e questura all'inizio avevano negato come fatto preventivo, troppo vicino a via Velia, che è stato l'epicentro dell'intera giornata di ieri per la presenza della stele commemorativa eretta dal comune di Salerno proprio per Carlo Falvella. Ma gli antifascisti sono restati in presidio lì fino alle 21.30, quando dall'altra parte i manifestanti di causa Pound hanno rotto le righe e hanno iniziato a disperdersi, mentre gli antifascisti, prima sotto il comune e poi in piazza, con rappresentanti anche delle istituzioni, hanno presidiato la piazza. In via Velia poi c'è stata la prima cerimonia per Carlo, per questioni di sicurezza è stato permesso solo a 3 persone di scendere per l'apposizione di una corona. Inoltre dopo c'è stata anche una santa messa per Carlo Falvella. Dopo una mediazione con le forze dell'ordine, i militanti di Casa Pound, che sono usciti dalla chiesa di Sacro Cuore, hanno iniziato a percorrere tutto il corso fino all'intersezione con via Velia. Qui si sono schierati, prendendo tra le mani le fiaccole con uno striscione dedicato a Carlo, una bandiera tricolore arricchita da un drappo nero. L'appello ai camerati è scandito da un militante, tutti hanno guardato fisso lo striscione rosso con le scritte nere. Dopo poco, l'attenti, Carlo è stato ricordato con il saluto romano.

due episodi distinti di atti e osceni in luogo pubblico a Polla. In un primo caso, un giovane italiano residente nel Vallo di Diano, alla vista di una donna, prima ha abbassato i pantaloni e poi avrebbe invitato la malcapitata a seguirlo. La donna a questo punto ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti, i quali hanno denunciato il giovane. In questo caso occorre anche aggiungere che alcuni utenti sui social, soprattutto su Facebook, hanno scritto, senza alcun motivo, che l'eventuale colpevole dell'azione era di origini straniere, nordafricano nello specifico, accusando alcune persone. Ci sarebbero accertamenti anche su questi commenti fasulli, che incentivano anche all'odio razziale. Un altro episodio si è registrato alcuni giorni fa nei pressi del Ponte Romano, in pieno centro a Polla. Un anziano, sempre residente nel Vallo di Diano, ha avuto un incontro otto con una donna, si presume a pagamento, ma ci sono indagini in corso, in pieno giorno e a pochi metri dalla piazzetta del paese. In questo caso gli accertamenti sono portati avanti dagli agenti della polizia locale di Polla, anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona.

Paura all'alba lungo la strada che collega Adana Lucana con Brienza in Basilicata, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti una Mercedes e un furgone di un corriere. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i due veicoli si sono scontrati in modo violento. In seguito all'impatto il furgone si è ribaltato. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure del caso, hanno trasportato i due feriti al vicino ospedale Luigi Curto di Polla. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Nonostante il violento impatto, l'auto è andata completamente distrutta, il furgone, come detto, si è ribaltato. Per l'operazione di soccorso e di messa in sicurezza dell'area sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, mentre i rilevi sono affidati ai carabinieri. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i tecnici per ripristinare il manto stradale e permettere quindi il transito dei veicoli.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha effettuato ieri mattina un accesso presso il comune di Agropoli, concentrando l'attività negli uffici del settore porto e demanio. I militari hanno acquisito documentazione amministrativa nell'ambito di accertamenti che allo Stato non risultano accompagnati da contestazioni formali né da ipotesi di reato. Secondo le prime informazioni, le verifiche riguarderebbero alcune concessioni demaniali marittime e sarebbero state avviate anche in seguito ad una serie di esposti presentati nei mesi scorsi. L'obiettivo degli investigatori sarebbe quello di esaminare gli atti custoditi negli uffici comunali per verificarne la regolarità amministrativa e la conformità delle procedure adottate nella gestione di alcuni beni appartenenti al demanio marittimo. La presenza delle fiamme gialle all'interno del municipio ha inevitabilmente richiamato l'attenzione della cittadinanza e del mondo politico, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio da Agropoli a Capaccio Pestum. Al momento, tuttavia, l'attività della Guardia di Finanza si configura come un'acquisizione documentale finalizzata ad approfondimenti investigativi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Liberi e Forti Raffaele Pesce. Ho appreso, dice, della presenza degli uomini della Guardia di Finanza presso l'ufficio demanio e porto del comune di Agropoli. Non mi rallegro per una notizia simile, ne conosco l'oggetto delle indagini o comunque dell'acquisizione documentale. Confido nella professionalità degli inquirenti, rimanendo come sempre garantista.

0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
1: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si domanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo, ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Giuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.

È tornato operativo il presidio rurale distaccato dai vigili del fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale e dotata di 3 mezzi antincendio, tra cui un autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio che comprende il territorio degli Alburni e numerosi comuni limitrofi. Il presidio viene quindi riattivato anche quest'anno, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva e ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e anche ovviamente di altre emergenze. Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha espresso soddisfazione ai vigili fuoco di Salerno. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per la sicurezza delle aree interne e per l'intera comunità del Cilento e degli Alburni, così il sindaco Pino Palmieri in una lettera inviata al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Clara Modesto per invitarla all'inaugurazione del presidio di Roscigno, che programma il 16 luglio alle ore 11.

C'è anche un uomo residente in provincia di Potenza tra le 7 persone arrestate nell'ambito della vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale di minori online, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagato è accusato, insieme agli altri arrestati, di detenzione e divulgazione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. L'operazione rientra in un'inchiesta della Procura Distrettuale di Catania, guidata dal dottor Francesco Curcio, originario di Polla, che coinvolge complessivamente 30 persone. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini condotte anche sotto copertura hanno consentito di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di immagini e video di pornografia minorile, compresi contenuti che ritraevano bambini abusati in età infantile. Secondo la Procura di Catania, l'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo e articolato lavoro investigativo supportato da approfondimenti tecnici e dall'acquisizione di dati dall'estero disposta dall'autorità giudiziaria. 5 degli arrestati risiedono in provincia di Catania, altri 2 sono residenti rispettivamente, uno nella provincia di Frosinone e l'altro in quella di Potenza, ma l'inchiesta coinvolge 17 persone residenti in diverse città italiane. Gli indagati sono tutti uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni, appartenenti a diverse categorie sociali e professionali.

Tre fratelli residenti a Matera sono stati posti agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico su disposizione del GIP del Tribunale di Matera. I tre sono gravemente indiziati dei reati di atti persecutori e lesioni aggravate. L'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura e coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera è partita dalla denuncia della vittima dopo una violenta lite avvenuta nel marzo del 2026 all'interno di una palestra cittadina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo quell'episodio sarebbero iniziate ripetute condotte intimidatorie nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Gli indagati avrebbero messo in atto appostamenti, minacce, tentativi di avvicinamento e continui comportamenti persecutori, culminati in una violenta aggressione avvenuta in pieno giorno nei pressi di un supermercato. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli altri riscontri investigativi che hanno consentito di ricostruire la sistematicità delle presunte condotte. Alla luce della gravità dei fatti contestati e del rischio

cambia temporaneamente il modo di accedere ai servizi postali per i cittadini di Vallo della Lucania. La sede centrale di Poste Italiane, situata in via Luigi Rinaldi 12, resterà chiusa al pubblico dal 7 luglio al 12 agosto per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Polis. La riapertura dell'ufficio è fissata per il 13 agosto, salvo eventuali ritardi legati allo svolgimento dei lavori. Per assicurare ai cittadini la continuità delle operazioni postali durante il periodo di chiusura, Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, ha organizzato alcune soluzioni sostitutive, rafforzando l'operatività degli uffici vicini e mettendo a disposizione anche uno sportello temporaneo. Gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale di Massa della Lucania, in via Gerardo Corrado 21, che rimarrà operativo per tutta la durata della sospensione, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Un ulteriore punto di riferimento sarà l'ufficio postale di Pattano, situato in via San Filadelfio 55. La sede sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45, oltre al sabato dalle 8:20 alle 12:45. Per agevolare i residenti e limitare eventuali inconvenienti, dall'8 luglio all'8 agosto sarà attivo un ufficio postale mobile in via Strada Statale 18, numero 150, nell'area destinata al mercato.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. A partire da mercoledì 8 luglio avrà inizio una nuova ondata di caldo sulla nostra regione, anche se inizialmente sarà di moderata intensità. Questo perché, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per mercoledì 8 luglio, è un'analisi in quota. Noi partiamo dalla quota, soprattutto quando dobbiamo stabilire l'intensità di un'ondata di caldo. Il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare, si estenderà e rimarrà quasi stazionario verso nord e dunque inizialmente non interesserà direttamente la nostra penisola, ma sarà solo influenzata marginalmente, soprattutto le regioni settentrionali saranno interessate. Osservate come i valori di altezza di geopotenziali saranno abbastanza elevati ed esteso questo promontorio fino alle isole britanniche. Saranno dunque Spagna e Francia a subire i maggiori effetti di questa prossima ondata di caldo, almeno inizialmente. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 8 luglio. Sull'intero territorio regionale, come possiamo apprezzare, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte modesti addensamenti nelle aree più interne, diciamo ai confini con il Molise, dove possono verificarsi qualche rovescio sparso, si può verificare dunque qualche manifestazione temporalesca, ma il rischio è molto basso rispetto alle giornate precedenti. La ventilazione debole da ovest, mare quasi calmo, poco mosso e temperature inizieranno ad aumentare lievemente, spostandosi su valori anche superiori ai 30 gradi Celsius relativamente alle aree interne. Parlo delle temperature massime. Inizierà ad aumentare anche il tasso di umidità, per cui il caldo diventerà anche afoso. Per la giornata di giovedì 9 luglio, pochi cambiamenti, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte quei modesti addensamenti cumuliformi nelle aree interne, dove sarà possibile qualche isolato rovescio. Per quanto riguarda la ventilazione, ancora debole, a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso e temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento. La tendenza successiva poi vedrà per la giornata di venerdì una persistenza ancora di condizioni di bel tempo e da sabato

osservate come il promontorio subtropicale africano indietreggerà sì, ma si sposterà verso Levante, inglobando più direttamente la nostra penisola e soprattutto le nostre regioni meridionali. Dunque avremo caldo in aumento nel corso di questo prossimo fine settimana e questa configurazione barica, come possiamo apprezzare, sarà bloccata. Avremo la configurazione di blocco ad omega, denominata ad omega, a causa di due depressioni che insisteranno ai suoi lati, una sull'Europa orientale e l'altra, come possiamo apprezzare, al largo del Portogallo. Permarrà dunque quasi stazionario questo promontorio subtropicale sulla nostra penisola per più giorni, fino a quando al momento non è dato di saperlo. Rispettando i limiti temporali imposti dalla scienza, possiamo solo dire che almeno per i prossimi 8-10 giorni non avremo nessun cambiamento. Poi si vedrà, non è dato di sapere, non possiamo ancora esprimerci, diciamo dopo la seconda decade di luglio. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: attaccando Pantella!
1: Camerati, riposo! Camerati, liberi!
2: Cori e insulti, il ricordo di Carlo Falvella, ucciso a Salerno, era un militante di destra, con il saluto fascista al grido camerata, gli antifascisti con striscioni e in contromanifestazione per ribadire che Salerno resiste, nessuno scontro fisico e sistema di sicurezza che è funzionato alla perfezione. Così Salerno ha vissuto la giornata di ieri, uno dei momenti topici è stato alle 16 sotto Palazzo Guerra per la presentazione del libro E me ne vanto, con l'arrivo dei militanti di destra e poi con l'arrivo anche di quelli di sinistra. A dividerli c'è via Roma, due cordoni delle forze dell'ordine, a un certo punto si sfiora anche il contatto, ma viene sventato dagli agenti schierati. Gli antifascisti poi si fermano in piazza 25 aprile, lo slargo che prefettura e questura all'inizio avevano negato come fatto preventivo, troppo vicino a via Velia, che è stato l'epicentro dell'intera giornata di ieri per la presenza della stele commemorativa eretta dal Comune di Salerno proprio per Carlo Falvella. Ma gli antifascisti sono restati in presidio lì fino alle 21.30, quando dall'altra parte i manifestanti di causa Pound hanno rotto le righe e hanno iniziato a disperdersi, mentre gli antifascisti, prima sotto il comune e poi in piazza, con rappresentanti anche delle istituzioni, hanno presidiato la piazza. In via Velia poi c'è stata la prima cerimonia per Carlo, per questioni di sicurezza è stato permesso solo a 3 persone di scendere per l'apposizione di una corona. Inoltre dopo c'è stata anche una santa messa per Carlo Falvella. Dopo una mediazione con le forze dell'ordine, i militanti di Casa Pound, che sono usciti dalla chiesa di Sacro Cuore, hanno iniziato a percorrere tutto il corso fino all'intersezione con via Velia. Qui si sono schierati, prendendo tra le mani le fiaccole con uno striscione dedicato a Carlo, una bandiera tricolore arricchita da un drappo nero. L'appello ai camerati è scandito da un militante, tutti hanno guardato fisso lo striscione rosso con le scritte nere. Dopo poco, l'attenti, Carlo è stato ricordato con il saluto romano.

Un giovane italiano residente nel Vallo di Diano, alla vista di una donna, prima ha abbassato i pantaloni e poi avrebbe invitato la malcapitata a seguirlo. La donna a questo punto ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti, i quali hanno denunciato il giovane. In questo caso occorre anche aggiungere che alcuni utenti sui social, soprattutto su Facebook, hanno scritto, senza alcun motivo, che l'eventuale colpevole dell'azione era di origini straniere, nordafricano nello specifico, accusando alcune persone. Ci sarebbero accertamenti anche su questi commenti fasulli che incentivano anche all'odio razziale. Un altro episodio si è registrato alcuni giorni fa nei pressi del Ponte Romano in pieno centro a Polla. Un anziano, sempre residente nel Vallo di Diano, ha avuto un incontro otto con una donna, si presume a pagamento, ma ci sono indagini in corso in pieno giorno e a pochi metri dalla piazzetta del paese. In questo caso gli accertamenti sono portati avanti dagli agenti della polizia locale di Polla anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona.

paura all'alba lungo la strada che collega Adana Lucana con Brienza in Basilicata, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti una Mercedes e un furgone di un corriere. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i due veicoli si sono scontrati in modo violento. In seguito all'impatto il furgone si è ribaltato. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure del caso, hanno trasportato i due feriti al vicino ospedale Luigi Curto di Polla. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Nonostante il violento impatto, l'auto è andata completamente distrutta. Il furgone, come detto, si è ribaltato. Per l'operazione di soccorso e di messa in sicurezza dell'area sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, mentre i rilevi sono affidati ai carabinieri. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i tecnici per ripristinare il manto stradale e permettere quindi il transito dei veicoli.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha effettuato ieri mattina un accesso presso il comune di Agropoli, concentrando l'attività negli uffici del settore porto e demanio. I militari hanno acquisito documentazione amministrativa nell'ambito di accertamenti che allo Stato non risultano accompagnati da contestazioni formali né da ipotesi di reato. Secondo le prime informazioni, le verifiche riguarderebbero alcune concessioni demaniali marittime e sarebbero state avviate anche in seguito ad una serie di esposti presentati nei mesi scorsi. L'obiettivo degli investigatori sarebbe quello di esaminare gli atti custoditi negli uffici comunali per verificarne la regolarità amministrativa e la conformità delle procedure adottate nella gestione di alcuni beni appartenenti al demanio marittimo. La presenza delle Fiamme Gialle all'interno del municipio ha inevitabilmente richiamato l'attenzione della cittadinanza e del mondo politico, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio da Agropoli a Capaccio Pestum. Al momento, tuttavia, l'attività della Guardia di Finanza si configura come un'acquisizione documentale finalizzata ad approfondimenti investigativi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Liberi e Forti Raffaele Pesce. Ho appreso, dice, della presenza degli uomini della Guardia di Finanza presso l'ufficio demanio e porto del comune di Agropoli. Non mi rallegro per una notizia simile, ne conosco l'oggetto delle indagini o comunque dell'acquisizione documentale. Confido nella professionalità degli inquirenti, rimanendo come sempre garantista.

0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
1: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione nel 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello, e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi per

Evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari perché non lo faremo, faremo di tutto e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva.

Ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare una transazione, per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si dimanda, quindi tu rinvii il problema, con i vari ricorsi tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.

È tornato operativo il presidio rurale distaccato dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale dotato di 3 mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio che comprende il territorio degli Alburni e numerosi comuni limitrofi. Il presidio viene quindi riattivato anche quest'anno, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva e ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e anche ovviamente di altre emergenze. Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha espresso soddisfazione ai Vigili del Fuoco di Salerno. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per la sicurezza delle aree interne e per l'intera comunità del Cilento e degli Alburni, così il sindaco Pino Palmieri, in una lettera inviata al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Clara Modesto, per invitarla all'inaugurazione del presidio di Roscigno, che è programma il 16 luglio alle ore 11.

C'è anche un uomo residente in provincia di Potenza tra le 7 persone arrestate nell'ambito della vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale di minori online, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagato è accusato, insieme agli altri arrestati, di detenzione e divulgazione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. L'operazione rientra in un'inchiesta della Procura Distrettuale di Catania guidata dal dottor Francesco Curcio, originario di Polla, che coinvolge complessivamente 30 persone. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini condotte anche sotto copertura hanno consentito di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di immagini e video di pornografia minorile, compresi contenuti che ritraevano bambini abusati in età infantile. Secondo la Procura di Catania, l'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo e articolato lavoro investigativo supportato da approfondimenti tecnici e dall'acquisizione di dati dall'estero disposta dall'autorità giudiziaria. 5 degli arrestati risiedono in provincia di Catania, altri 2 sono residenti rispettivamente, uno nella provincia di Frosinone e l'altro in quella di Potenza, ma l'inchiesta coinvolge 17 persone residenti in diverse città italiane. Gli indagati sono tutti uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni, appartenenti a diverse categorie sociali e professionali.

Tre fratelli residenti a Matera sono stati posti agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico su disposizione del GIP del Tribunale di Matera. I tre sono gravemente indiziati dei reati di atti persecutori e lesioni aggravate. L'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura e coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera è partita dalla denuncia della vittima dopo una violenta lite avvenuta nel marzo del 2026 all'interno di una palestra cittadina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo quell'episodio sarebbero iniziate ripetute condotte intimidatorie nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Gli indagati avrebbero messo in atto appostamenti, minacce, tentativi di avvicinamento e continui comportamenti persecutori, culminati in una violenta aggressione avvenuta in pieno giorno nei pressi di un supermercato. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli altri riscontri investigativi che hanno consentito di ricostruire

la sistematicità delle presunte condotte. Alla luce della gravità dei fatti contestati e del rischio di reiterazione, il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

cambia temporaneamente il modo di accedere ai servizi postali per i cittadini di Vallo della Lucania. La sede centrale di Poste Italiane, situata in via Luigi Rinaldi 12, resterà chiusa al pubblico dal 7 luglio al 12 agosto per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Polis. La riapertura dell'ufficio è fissata per il 13 agosto, salvo eventuali ritardi legati allo svolgimento dei lavori. Per assicurare ai cittadini la continuità delle operazioni postali durante il periodo di chiusura, Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, ha organizzato alcune soluzioni sostitutive, rafforzando l'operatività degli uffici vicini e mettendo a disposizione anche uno sportello temporaneo. Gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale di Massa della Lucania, in via Gerardo Corrado 21, che rimarrà operativo per tutta la durata della sospensione, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Un ulteriore punto di riferimento sarà l'ufficio postale di Pattano, situato in via San Filadelfio 55. La sede sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45, oltre al sabato dalle 8:20 alle 12:45. Per agevolare i residenti e limitare eventuali inconvenienti, dall'8 luglio all'8 agosto sarà attivo un ufficio postale mobile in via Strada Statale 18, numero 150, nell'area destinata al mercato.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. A partire da mercoledì 8 luglio avrà inizio una nuova ondata di caldo sulla nostra regione, anche se inizialmente sarà di moderata intensità. Questo perché, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per mercoledì 8 luglio, è un'analisi in quota. Noi partiamo dalla quota, soprattutto quando dobbiamo stabilire l'intensità di un'ondata di caldo. Il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare, si estenderà, rimarrà quasi stazionario, verso nord e dunque inizialmente non interesserà direttamente la nostra penisola, ma sarà solo influenzata marginalmente, soprattutto le regioni settentrionali saranno interessate. Osservate come i valori di altezza di geopotenziali saranno abbastanza elevati ed esteso questo promontorio fino alle isole britanniche. Saranno dunque Spagna e Francia a subire i maggiori effetti di questa prossima ondata di caldo, almeno inizialmente. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 8 luglio sull'intero territorio regionale. Come possiamo apprezzare, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte modesti addensamenti nelle aree più interne, diciamo ai confini con il Molise, dove possono verificarsi qualche rovescio sparso, si può verificare dunque qualche manifestazione temporalesca, ma il rischio è molto basso rispetto alle giornate precedenti. La ventilazione debole da ovest, mare quasi calmo, poco mosso e temperature inizieranno ad aumentare lievemente, portandosi su valori anche superiori ai 30 gradi Celsius relativamente alle aree interne. Parlo delle temperature massime. Inizierà ad aumentare anche il tasso di umidità, per cui il caldo diventerà anche afoso. Per la giornata di giovedì 9 luglio, pochi cambiamenti, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte quei modesti addensamenti cumuliformi nelle aree interne, dove sarà possibile qualche isolato rovescio. Per quanto riguarda la ventilazione, ancora debole, a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso e temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento. La tendenza successiva poi vedrà per la giornata

Di venerdì una persistenza ancora di condizioni di bel tempo, e da sabato osservate come il promontorio subtropicale africano indietreggerà, sì, ma si sposterà verso Levante, inglobando più direttamente la nostra penisola e soprattutto le nostre regioni meridionali. Dunque avremo caldo in aumento nel corso di questo prossimo fine settimana, e questa configurazione barica, come possiamo apprezzare, sarà bloccata. Avremo la configurazione di blocco ad omega, denominata ad omega, a causa di due depressioni che insisteranno ai suoi lati, una sull'Europa orientale e l'altra, come possiamo apprezzare, al largo del Portogallo. Permarrà dunque quasi stazionario questo promontorio subtropicale sulla nostra penisola per più giorni, fino a quando, al momento, non è dato di saperlo. Rispettando i limiti temporali imposti dalla scienza, possiamo solo dire che almeno per i prossimi 8-10 giorni non avremo nessun cambiamento. Poi si vedrà, non è dato di sapere, non possiamo ancora esprimerci, diciamo dopo la seconda decade di luglio. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Q, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: attaccando Palmella!
1: Camerati, riposo! Camerati, liberi!
2: Cori e insulti, il ricordo di Carlo Falvella, ucciso a Salerno, era un militante di destra, con il saluto fascista al grido camerata, gli antifascisti con striscioni e in contromanifestazione per ribadire che Salerno resiste, nessuno scontro fisico e sistema di sicurezza che è funzionato alla perfezione. Così Salerno ha vissuto la giornata di ieri, uno dei momenti topici è stato alle 16 sotto Palazzo Guerra per la presentazione del libro E me ne vanto, con l'arrivo dei militanti di destra e poi con l'arrivo anche di quelli di sinistra. A dividerli c'è via Roma, due cordoni delle forze dell'ordine, a un certo punto si sfiora anche il contatto, ma viene sventato dagli agenti schierati. Gli antifascisti poi si fermano in piazza 25 aprile, lo slargo che prefettura e questura all'inizio avevano negato come fatto preventivo, troppo vicino a via Velia, che è stato l'epicentro dell'intera giornata di ieri per la presenza della stele commemorativa eretta dal comune di Salerno proprio per Carlo Falvella. Ma gli antifascisti sono restati in presidio lì fino alle 21.30, quando dall'altra parte i manifestanti di causa Pound hanno rotto le righe e hanno iniziato a disperdersi, mentre gli antifascisti, prima sotto il comune e poi in piazza, con i rappresentanti anche delle istituzioni, hanno presidiato la piazza. In via Velia poi c'è stata la prima cerimonia per Carlo, per questioni di sicurezza è stato permesso solo a 3 persone di scendere per l'apposizione di una corona. Inoltre dopo c'è stata anche una santa messa per Carlo Falvella. Dopo una mediazione con le forze dell'ordine, i militanti di Casa Pound, che sono usciti dalla chiesa di Sacro Cuore, hanno iniziato a percorrere tutto il corso fino all'intersezione con via Velia. Qui si sono schierati, prendendo tra le mani le fiaccole con uno striscione dedicato a Carlo, una bandiera tricolore arricchita da un drappo nero. L'appello ai camerati è scandito da un militante, tutti hanno guardato fisso lo striscione rosso con le scritte nere. Dopo poco, l'attenti, Carlo è stato ricordato con il saluto romano.

due episodi distinti di atti osceni in luogo pubblico a Polla. In un primo caso, un giovane italiano residente nel Vallo di Diano, alla vista di una donna, prima ha abbassato i pantaloni,

e poi avrebbe invitato la malcapitata a seguirlo. La donna a questo punto ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti, i quali hanno denunciato il giovane. In questo caso occorre anche aggiungere che alcuni utenti sui social, soprattutto su Facebook, hanno scritto, senza alcun motivo, che l'eventuale colpevole dell'azione era di origini straniere, nordafricano nello specifico, accusando alcune persone. Ci sarebbero accertamenti anche su questi commenti fasulli che incentivano anche all'odio razziale. Un altro episodio si è registrato alcuni giorni fa nei pressi del Ponte Romano, in pieno centro a Polla. Un anziano, sempre residente nel Vallo di Diano, ha avuto un incontro otto con una donna, si presume a pagamento, ma ci sono indagini in corso, in pieno giorno e a pochi metri dalla piazzetta del paese. In questo caso gli accertamenti sono portati avanti dagli agenti della polizia locale di Polla, anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona.

Paura all'alba lungo la strada che collega Adana Lucana con Brienza in Basilicata, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti una Mercedes e un furgone di un corriere. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i due veicoli si sono scontrati in modo violento. In seguito all'impatto il furgone si è ribaltato. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure del caso, hanno trasportato i due feriti al vicino ospedale Luigi Curto di Polla. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Nonostante il violento impatto, l'auto è andata completamente distrutta, il furgone, come detto, si è ribaltato. Per operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, mentre i rilevi sono affidati ai carabinieri. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i tecnici per ripristinare il manto stradale e permettere quindi il transito dei veicoli.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha effettuato ieri mattina un accesso presso il comune di Agropoli, concentrando l'attività negli uffici del settore porto e demanio. I militari hanno acquisito documentazione amministrativa nell'ambito di accertamenti che allo Stato non risultano accompagnati da contestazioni formali né da ipotesi di reato. Secondo le prime informazioni, le verifiche riguarderebbero alcune concessioni demaniali marittime e sarebbero state avviate anche in seguito ad una serie di esposti presentati nei mesi scorsi. L'obiettivo degli investigatori sarebbe quello di esaminare gli atti custoditi negli uffici comunali per verificarne la regolarità amministrativa e la conformità delle procedure adottate nella gestione di alcuni beni appartenenti al demanio marittimo. La presenza delle fiamme gialle all'interno del municipio ha inevitabilmente richiamato l'attenzione della cittadinanza e del mondo politico, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio da Agropoli a Capaccio Pestum. Al momento, tuttavia, l'attività della Guardia di Finanza si configura come un'acquisizione documentale finalizzata ad approfondimenti investigativi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Liberi e Forti, Raffaele Pesce. Ho appreso, dice, della presenza degli uomini della Guardia di Finanza presso l'ufficio demanio e porto del comune di Agropoli. Non mi rallegro per una notizia simile, ne conosco l'oggetto delle indagini o comunque dell'acquisizione documentale. Confido nella professionalità degli inquirenti, rimanendo come sempre garantista.

0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
1: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi

aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari perché non lo faremo di tutto e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare una transazione, per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si domanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo, ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottor Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.

È tornato operativo il presidio rurale distaccato dai vigili del fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale e dotata di 3 mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio che comprende il territorio degli Alburni e numerosi comuni limitrofi. Il presidio viene quindi riattivato anche quest'anno, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva e ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e anche ovviamente di altre emergenze. Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha espresso soddisfazione ai vigili fuoco di Salerno. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per la sicurezza delle aree interne e per l'intera comunità del Cilento e degli Alburni, così il sindaco Pino Palmieri, in una lettera inviata al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Clara Modesto per invitarla all'inaugurazione del presidio di Roscigno, che è programma il 16 luglio alle ore 11.

C'è anche un uomo residente in provincia di Potenza tra le 7 persone arrestate nell'ambito della vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale di minori online, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagato è accusato, insieme agli altri arrestati, di detenzione e divulgazione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. L'operazione rientra in un'inchiesta della Procura Distrettuale di Catania guidata dal dottor Francesco Curcio, originario di Polla, che coinvolge complessivamente 30 persone. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini condotte anche sotto copertura hanno consentito di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di immagini e video di pornografia minorile, compresi contenuti che ritraevano bambini abusati in età infantile. Secondo la Procura di Catania, l'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo e articolato lavoro investigativo supportato da approfondimenti tecnici e dall'acquisizione di dati dall'estero disposta dall'autorità giudiziaria. 5 degli arrestati risiedono in provincia di Catania, altri 2 sono residenti rispettivamente, uno nella provincia di Frosinone e l'altro in quella di Potenza, ma l'inchiesta coinvolge 17 persone residenti in diverse città italiane. Gli indagati sono tutti uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni, appartenenti a diverse categorie sociali e professionali.

Tre fratelli residenti a Matera sono stati posti agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico su disposizione del GIP del Tribunale di Matera. I tre sono gravemente indiziati dei reati di atti persecutori e lesioni aggravate.

L'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura e coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera è partita dalla denuncia della vittima dopo una violenta lite avvenuta nel marzo del 2026 all'interno di una palestra cittadina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo quell'episodio sarebbero iniziate ripetute condotte intimidatorie nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Gli indagati avrebbero messo in atto appostamenti, minacce, tentativi di avvicinamento e continui comportamenti persecutori, culminati in una violenta aggressione avvenuta in pieno giorno nei pressi di un supermercato. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli altri riscontri investigativi che hanno consentito di ricostruire la sistematicità delle presunte condotte. Alla luce della gravità dei fatti contestati e del rischio di reiterazione, il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

cambia temporaneamente il modo di accedere ai servizi postali per i cittadini di Vallo della Lucania. La sede centrale di Poste Italiane, situata in via Luigi Rinaldi 12, resterà chiusa al pubblico dal 7 luglio al 12 agosto per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Polis. La riapertura dell'ufficio è fissata per il 13 agosto, salvo eventuali ritardi legati allo svolgimento dei lavori. Per assicurare ai cittadini la continuità delle operazioni postali durante il periodo di chiusura, Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, ha organizzato alcune soluzioni sostitutive, rafforzando l'operatività degli uffici vicini e mettendo a disposizione anche uno sportello temporaneo. Gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale di Massa della Lucania, in via Gerardo Corrado 21, che rimarrà operativo per tutta la durata della sospensione, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Un ulteriore punto di riferimento sarà l'ufficio postale di Pattano, situato in via San Filadelfio 55. La sede sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45, oltre al sabato dalle 8:20 alle 12:45. Per agevolare i residenti e limitare eventuali inconvenienti, dall'8 luglio all'8 agosto sarà attivo un ufficio postale mobile in via Strada Statale 18, numero 150, nell'area destinata al mercato.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. A partire da mercoledì 8 luglio avrà inizio una nuova ondata di caldo sulla nostra regione, anche se inizialmente sarà di moderata intensità. Questo perché, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per mercoledì 8 luglio, è un'analisi in quota. Noi partiamo dalla quota, soprattutto quando dobbiamo stabilire l'intensità di un'ondata di caldo. Il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare, si estenderà e rimarrà quasi stazionario verso nord e dunque inizialmente non interesserà direttamente la nostra penisola, ma sarà solo influenzata marginalmente, soprattutto le regioni settentrionali saranno interessate. Osservate come i valori di altezza di geopotenziali saranno abbastanza elevati ed esteso questo promontorio fino alle isole britanniche. Saranno dunque Spagna e Francia a subire i maggiori effetti di questa prossima ondata di caldo, almeno inizialmente. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 8 luglio sull'intero territorio regionale. Come possiamo apprezzare, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte modesti addensamenti nelle aree più interne, diciamo ai confini con il Molise, dove possono verificarsi qualche rovescio sparso, si può verificare dunque qualche manifestazione temporalesca, ma il rischio è molto basso rispetto alle giornate precedenti. La ventilazione debole da ovest, ma

Quasi calmo, poco mosso e temperature inizieranno ad aumentare lievemente, spostandosi su valori anche superiori ai 30 gradi Celsius relativamente alle aree interne. Parlo delle temperature massime. Inizierà ad aumentare anche il tasso di umidità, per cui il caldo diventerà anche afoso. Per la giornata di giovedì 9 luglio, pochi cambiamenti, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte quei modesti addensamenti cumuliformi nelle aree interne, dove sarà possibile qualche isolato rovescio. Per quanto riguarda la ventilazione, ancora debole, a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso e temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento. La tendenza successiva poi vedrà per la giornata di venerdì una persistenza ancora di condizioni di bel tempo e da sabato osservate come il promontorio subtropicale africano indietreggerà sì, ma si sposterà verso Levante, inglobando più direttamente la nostra penisola e soprattutto le nostre regioni meridionali. Dunque avremo caldo in aumento nel corso di questo prossimo fine settimana e questa configurazione barica, come possiamo apprezzare, sarà bloccata. Avremo la configurazione di blocco ad omega, denominata ad omega, a causa di due depressioni che insisteranno ai suoi lati, una sull'Europa orientale e l'altra, come possiamo apprezzare, al largo del Portogallo. Permarrà dunque quasi stazionario questo promontorio subtropicale sulla nostra penisola per più giorni, fino a quando al momento non è dato di saperlo. Rispettando i limiti temporali imposti dalla scienza, possiamo solo dire che almeno per i prossimi 8-10 giorni non avremo nessun cambiamento. Poi si vedrà, non è dato di sapere, non possiamo ancora esprimerci, diciamo dopo la seconda decade di luglio. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: attaccarlo, fratello!
1: Camerati, riposo! Camerati, liberi!
2: Cori e insulti, il ricordo di Carlo Falvella, ucciso a Salerno, era un militante di destra, con il saluto fascista al grido camerata, gli antifascisti con striscioni e incontro manifestazione per ribadire che Salerno resiste, nessuno scontro fisico e sistema di sicurezza che è funzionato alla perfezione. Così Salerno ha vissuto la giornata di ieri, uno dei momenti topici è stato alle 16 sotto Palazzo Guerra per la presentazione del libro E me ne vanto, con l'arrivo dei militanti di destra e poi con l'arrivo anche di quelli di sinistra. A dividerli c'è via Roma, due cordoni delle forze dell'ordine, a un certo punto si sfiora anche il contatto, ma viene sventato dagli agenti schierati. Gli antifascisti poi si fermano in piazza 25 aprile, lo slargo che prefettura e questura all'inizio avevano negato come fatto preventivo, troppo vicino a via Velia, che è stato l'epicentro dell'intera giornata di ieri per la presenza della stele commemorativa eretta dal comune di Salerno proprio per Carlo Falvella. Ma gli antifascisti sono restati in presidio lì fino alle 21.30, quando dall'altra parte i manifestanti di causa Pound hanno rotto le righe e hanno iniziato a disperdersi, mentre gli antifascisti, prima sotto il comune e poi in piazza, con i rappresentanti anche delle istituzioni, hanno presidiato la piazza. In via Velia poi c'è stata la prima cerimonia per Carlo, per questioni di sicurezza è stato permesso solo a 3 persone di scendere per l'apposizione di una corona. Inoltre dopo c'è stata anche una santa messa per Carlo Falvella. Dopo una mediazione con le forze dell'ordine, i militanti di Casa Pound, che sono usciti dalla chiesa di Sacro Cuore, hanno iniziato a percorrere tutto il corso fino all'intersezione con via Velia. Qui si sono schierati, prendendo tra le mani le fiaccole con uno striscione dedicato a Carlo, una bandiera tricolore arricchita da un drappo nero. L'appello ai camerati è scandito da un militante, tutti hanno guardato fisso lo striscione rosso con le scritte nere. Dopo poco, l'attenti, Carlo è stato ricordato con il saluto romano.

Due episodi distinti di atti osceni in luogo pubblico a Polla. In un primo caso, un giovane italiano residente nel Vallo di Diano, alla vista di una donna, prima ha abbassato i pantaloni e poi avrebbe invitato la malcapitata a seguirlo. La donna a questo punto ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti, i quali hanno denunciato il giovane. In questo caso occorre anche aggiungere che alcuni utenti sui social, soprattutto su Facebook, hanno scritto, senza alcun motivo, che l'eventuale colpevole dell'azione era di origini straniere, nordafricano nello specifico, accusando alcune persone. Ci sarebbero accertamenti anche su questi commenti fasulli che incentivano anche all'odio razziale. Un altro episodio si è registrato alcuni giorni fa nei pressi del Ponte Romano in

centro a Polla, un anziano, sempre residente nel Vallo di Diano, ha avuto un incontro 8 con una donna, si presume a pagamento, ma ci sono indagini in corso, in pieno giorno e a pochi metri dalla piazzetta del paese. In questo caso gli accertamenti sono portati avanti dagli agenti della polizia locale di Polla, anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona.

paura all'alba lungo la strada che collega Adana Lucana con Brienza in Basilicata, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti una Mercedes e un furgone di un corriere. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i due veicoli si sono scontrati in modo violento. In seguito all'impatto il furgone si è ribaltato. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono giunti in pochi minuti il sanitario del 118 che, dopo le prime cure del caso, hanno trasportato i due feriti al vicino ospedale Luigi Curto di Polla. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Nonostante il violento impatto, l'auto è andata completamente distrutta, il furgone, come detto, si è ribaltato. Per operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, mentre i rilevi sono affidati ai carabinieri. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i tecnici per ripristinare il manto stradale e permettere quindi il transito dei veicoli.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha effettuato ieri mattina un accesso presso il comune di Agropoli, concentrando l'attività negli uffici del settore porto e demanio. I militari hanno acquisito documentazione amministrativa nell'ambito di accertamenti che allo Stato non risultano accompagnati da contestazioni formali né da ipotesi di reato. Secondo le prime informazioni, le verifiche riguarderebbero alcune concessioni demaniali marittime e sarebbero state avviate anche in seguito ad una serie di esposti presentati nei mesi scorsi. L'obiettivo degli investigatori sarebbe quello di esaminare gli atti custoditi negli uffici comunali per verificarne la regolarità amministrativa e la conformità delle procedure adottate nella gestione di alcuni beni appartenenti al demanio marittimo. La presenza delle fiamme gialle all'interno del municipio ha inevitabilmente richiamato l'attenzione della cittadinanza e del mondo politico, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio da Agropoli a Capaccio Pestum. Al momento, tuttavia, l'attività della Guardia di Finanza si configura come un'acquisizione documentale finalizzata ad approfondimenti investigativi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Liberi e Forti Raffaele Pesce. Ho appreso, dice, della presenza degli uomini della Guardia di Finanza presso l'ufficio demanio e porto del comune di Agropoli. Non mi rallegro per una notizia simile, ne conosco l'oggetto delle indagini o comunque dell'acquisizione documentale. Confido nella professionalità degli inquirenti, rimanendo come sempre garantista.

0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
1: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter

arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare una transazione, per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si dimanda, quindi tu rinvii il problema, con i vari ricorsi tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottor Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.

È tornato operativo il presidio rurale distaccato dai vigili del fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale dotato di 3 mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio che comprende il territorio degli Alburni e numerosi comuni limitrofi. Il presidio viene quindi riattivato anche quest'anno, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva e ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e anche ovviamente di altre emergenze. Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha espresso soddisfazione ai vigili fuoco di Salerno. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per la sicurezza delle aree interne e per l'intera comunità del Cilento e degli Alburni, così il sindaco Pino Palmieri, in una lettera inviata al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Clara Modesto per invitarla all'inaugurazione del presidio di Roscigno, che è programma il 16 luglio alle ore 11.

C'è anche un uomo residente in provincia di Potenza tra le 7 persone arrestate nell'ambito della vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale di minori online, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagato è accusato, insieme agli altri arrestati, di detenzione e divulgazione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. L'operazione rientra in un'inchiesta della Procura Distrettuale di Catania guidata dal dottor Francesco Curcio, originario di Polla, che coinvolge complessivamente 30 persone. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini condotte anche sotto copertura hanno consentito di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di immagini e video di pornografia minorile, compresi contenuti che ritraevano bambini abusati in età infantile. Secondo la Procura di Catania, l'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo e articolato lavoro investigativo supportato da approfondimenti tecnici e dall'acquisizione di dati dall'estero disposta dall'autorità giudiziaria. 5 degli arrestati risiedono in provincia di Catania, altri 2 sono residenti rispettivamente, uno nella provincia di Frosinone e l'altro in quella di Potenza, ma l'inchiesta coinvolge 17 persone residenti in diverse città italiane. Gli indagati sono tutti uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni, appartenenti a diverse categorie sociali e professionali.

Tre fratelli residenti a Matera sono stati posti agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico su disposizione del GIP del Tribunale di Matera. I tre sono gravemente indiziati dei reati di atti persecutori e lesioni aggravate. L'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura e coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera è partita dalla denuncia della vittima dopo una violenta lite avvenuta nel marzo del 2026 all'interno di una palestra cittadina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo quell'episodio sarebbero iniziate ripetute condotte intimidatorie nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Gli indagati avrebbero messo in atto appostamenti, minacce, tentativi di avvicinamento e continui comportamenti persecutori.

culminati in una violenta aggressione avvenuta in pieno giorno nei pressi di un supermercato. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli altri riscontri investigativi che hanno consentito di ricostruire la sistematicità delle presunte condotte. Alla luce della gravità dei fatti contestati e del rischio di reiterazione, il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

cambia temporaneamente il modo di accedere ai servizi postali per i cittadini di Vallo della Lucania. La sede centrale di Poste Italiane, situata in via Luigi Rinaldi 12, resterà chiusa al pubblico dal 7 luglio al 12 agosto per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Polis. La riapertura dell'ufficio è fissata per il 13 agosto, salvo eventuali ritardi legati allo svolgimento dei lavori. Per assicurare ai cittadini la continuità delle operazioni postali durante il periodo di chiusura, Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, ha organizzato alcune soluzioni sostitutive, rafforzando l'operatività degli uffici vicini e mettendo a disposizione anche uno sportello temporaneo. Gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale di Massa della Lucania, in via Gerardo Corrado 21, che rimarrà operativo per tutta la durata della sospensione, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Un ulteriore punto di riferimento sarà l'ufficio postale di Pattano, situato in via San Filadelfio 55. La sede sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45, oltre al sabato dalle 8:20 alle 12:45. Per agevolare i residenti e limitare eventuali inconvenienti, dall'8 luglio all'8 agosto sarà attivo un ufficio postale mobile in via Strada Statale 18, numero 150, nell'area destinata al mercato.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. A partire da mercoledì 8 luglio avrà inizio una nuova ondata di caldo sulla nostra regione, anche se inizialmente sarà di moderata intensità. Questo perché, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per mercoledì 8 luglio, è un'analisi in quota. Noi partiamo dalla quota, soprattutto quando dobbiamo stabilire l'intensità di un'ondata di caldo. Il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare, si estenderà e rimarrà quasi stazionario verso nord e dunque inizialmente non interesserà direttamente la nostra penisola, ma sarà solo influenzata marginalmente, soprattutto le regioni settentrionali saranno interessate. Osservate come i valori di altezza di geopotenziali saranno abbastanza elevati ed esteso questo promontorio fino alle isole britanniche. Saranno dunque Spagna e Francia a subire i maggiori effetti di questa prossima ondata di caldo, almeno inizialmente. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 8 luglio. Sull'intero territorio regionale, come possiamo apprezzare, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte modesti addensamenti nelle aree più interne, diciamo ai confini con il Molise, dove possono verificarsi qualche rovescio sparso, si può verificare dunque qualche manifestazione temporalesca, ma il rischio è molto basso rispetto alle giornate precedenti. La ventilazione debole da ovest, mare quasi calmo, poco mosso e temperature inizieranno ad aumentare lievemente, spostandosi su valori anche superiori ai 30 gradi Celsius relativamente alle aree interne. Parlo delle temperature massime. Inizierà ad aumentare anche il tasso di umidità, per cui il caldo diventerà anche afoso. Per la giornata di giovedì 9 luglio, pochi cambiamenti, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte quei modesti addensamenti cumuliformi nelle aree interne, dove sarà possibile

possibile qualche isolato rovescio. Per quanto riguarda la ventilazione, ancora debole, a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso e temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento. La tendenza successiva poi vedrà per la giornata di venerdì una persistenza ancora di condizioni di bel tempo e da sabato osservate come il promontorio sub

la configurazione di blocco ad omega, denominata ad omega, a causa di due depressioni che insisteranno ai suoi lati, una sull'Europa orientale e l'altra, come possiamo apprezzare, al largo del Portogallo. Permarrà dunque quasi stazionario questo promontorio subtropicale sulla nostra penisola per più giorni, fino a quando, al momento, non è dato di saperlo. Rispettando i limiti temporali imposti dalla scienza, possiamo solo dire che almeno per i prossimi 8-10 giorni non avremo nessun cambiamento. Poi si vedrà, non è dato di sapere, non possiamo ancora esprimerci, diciamo dopo la seconda decade di luglio. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità best drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie.

0: Tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Carlo Pannella!
1: Camerati, riposo! Camerati, liberi!
2: Cori e insulti, il ricordo di Carlo Falvella, ucciso a Salerno, era un militante di destra, con il saluto fascista al grido camerata, gli antifascisti con striscioni e incontro manifestazione per ribadire che Salerno resiste, nessuno scontro fisico e sistema di sicurezza che è funzionato alla perfezione. Così Salerno ha vissuto la giornata di ieri, uno dei momenti topici è stato alle 16 sotto Palazzo Guerra per la presentazione del libro E me ne vanto, con l'arrivo dei militanti di destra e poi con l'arrivo anche di quelli di sinistra. A dividerli c'è via Roma, due cordoni delle forze dell'ordine, a un certo punto si sfiora anche il contatto, ma viene sventato dagli agenti schierati. Gli antifascisti poi si fermano in piazza 25 aprile, lo slargo che prefettura e questura all'inizio avevano negato come fatto preventivo, troppo vicino a via Velia, che è stato l'epicentro dell'intera giornata di ieri per la presenza della stele commemorativa eretta dal comune di Salerno proprio per Carlo Falvella. Ma gli antifascisti sono restati in presidio lì fino alle 21.30, quando dall'altra parte i manifestanti di Causa Pound hanno rotto le righe e hanno iniziato a disperdersi, mentre gli antifascisti, prima sotto il comune e poi in piazza, con i rappresentanti anche delle istituzioni, hanno presidiato la piazza. In via Velia poi c'è stata la prima cerimonia per Carlo, per questioni di sicurezza è stato permesso solo a 3 persone di scendere per l'apposizione di una corona. Inoltre dopo c'è stata anche una santa messa per Carlo Falvella. Dopo una mediazione con le forze dell'ordine, i militanti di Casa Pound, che sono usciti dalla chiesa di Sacro Cuore, hanno iniziato a percorrere tutto il corso fino all'intersezione con via Velia. Qui si sono schierati, prendendo tra le mani le fiaccole con uno striscione dedicato a Carlo, una bandiera tricolore arricchita da un drappo nero. L'appello ai camerati è scandito da un militante, tutti hanno guardato fisso lo striscione rosso con le scritte nere. Dopo poco, l'attenti, Carlo è stato ricordato con il saluto romano.

Due episodi distinti di atti o scene in luogo pubblico a Polla. In un primo caso, un giovane italiano residente nel Vallo di Diano, alla vista di una donna, prima ha abbassato i pantaloni e poi avrebbe invitato la malcapitata a seguirlo. La donna a questo punto ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti, i quali hanno denunciato il giovane. In questo caso occorre anche aggiungere che alcuni utenti sui social, soprattutto su Facebook, hanno scritto, senza alcun motivo, che l'eventuale colpevole dell'azione era di origini straniere, nordafricano nello specifico, accusato

quando alcune persone ci sarebbero accertamenti anche su questi commenti fasulli che incentivano anche all'odio razziale. Un altro episodio si è registrato alcuni giorni fa nei pressi del Ponte Romano in pieno centro a Polla. Un anziano, sempre residente nel Vallo di Diano, ha avuto un incontro otto con una donna, si presume a pagamento, ma ci sono indagini in corso in pieno giorno e a pochi metri dalla piazzetta del paese. In questo caso gli accertamenti sono portati avanti dagli agenti della polizia locale di Polla anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona.

paura all'alba lungo la strada che collega Adana Lucana con Brienza in Basilicata, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti una Mercedes e un furgone di un corriere. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i due veicoli si sono scontrati in modo violento. In seguito all'impatto il furgone si è ribaltato. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure del caso, hanno trasportato i due feriti al vicino ospedale Luigi Curto di Polla. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Nonostante il violento impatto, l'auto è andata completamente distrutta. Il furgone, come detto, si è ribaltato. Per operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, mentre i rilevi sono affidati ai carabinieri. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i tecnici per ripristinare il manto stradale e permettere quindi il transito dei veicoli.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha effettuato ieri mattina un accesso presso il comune di Agropoli, concentrando l'attività negli uffici del settore porto e demanio. I militari hanno acquisito documentazione amministrativa nell'ambito di accertamenti che allo Stato non risultano accompagnati da contestazioni formali né da ipotesi di reato. Secondo le prime informazioni, le verifiche riguarderebbero alcune concessioni demaniali marittime e sarebbero state avviate anche in seguito ad una serie di esposti presentati nei mesi scorsi. L'obiettivo degli investigatori sarebbe quello di esaminare gli atti custoditi negli uffici comunali per verificarne la regolarità amministrativa e la conformità delle procedure adottate nella gestione di alcuni beni appartenenti al demanio marittimo. La presenza delle fiamme gialle all'interno del municipio ha inevitabilmente richiamato l'attenzione della cittadinanza e del mondo politico, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio da Agropoli a Capaccio Pestum. Al momento, tuttavia, l'attività della Guardia di Finanza si configura come un'acquisizione documentale finalizzata ad approfondimenti investigativi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Liberi e Forti Raffaele Pesce. Ho appreso, dice, della presenza degli uomini della Guardia di Finanza presso l'ufficio demanio e porto del comune di Agropoli. Non mi rallegro per una notizia simile, ne conosco l'oggetto delle indagini o comunque dell'acquisizione documentale. Confido nella professionalità degli inquirenti, rimanendo come sempre garantista.

0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda che, secondo il primo cittadino, risale a diversi anni fa.
1: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio in corte d'appello, e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà, però è chiaro che sicuramente questo incide.

sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti, però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.

È tornato operativo il presidio rurale distaccato dai vigili del fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale dotato di 3 mezzi antincendio, tra cui un autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio che comprende il territorio degli Alburni e numerosi comuni limitrofi. Il presidio viene quindi riattivato anche quest'anno, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva e ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e anche ovviamente di altre emergenze. Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha espresso soddisfazione ai vigili fuoco di Salerno. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per la sicurezza delle aree interne e per l'intera comunità del Cilento e degli Alburni, così il sindaco Pino Palmieri in una lettera inviata al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Clara Modesto per invitarla all'inaugurazione del presidio di Roscigno, che è programma il 16 luglio alle ore 11.

C'è anche un uomo residente in provincia di Potenza tra le 7 persone arrestate nell'ambito della vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale di minori online, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagato è accusato, insieme agli altri arrestati, di detenzione e divulgazione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. L'operazione rientra in un'inchiesta della Procura Distrettuale di Catania guidata dal dottor Francesco Curcio, originario di Polla, che coinvolge complessivamente 30 persone. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini condotte anche sotto copertura hanno consentito di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di immagini e video di pornografia minorile, compresi contenuti che ritraevano bambini abusati in età infantile. Secondo la Procura di Catania, l'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo e articolato lavoro investigativo supportato da approfondimenti tecnici e dall'acquisizione di dati dall'estero disposta dall'autorità giudiziaria. 5 degli arrestati risiedono in provincia di Catania, altri 2 sono residenti rispettivamente, uno nella provincia di Frosinone e l'altro in quella di Potenza, ma l'inchiesta coinvolge 17 persone residenti in diverse città italiane. Gli indagati sono tutti uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni, appartenenti a diverse categorie sociali e professionali.

Tre fratelli residenti a Matera sono stati posti agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico su disposizione del GIP del Tribunale di Matera. I tre sono gravemente indiziati dei reati di atti persecutori e lesioni aggravate. L'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura e coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera è partita dalla denuncia della vittima dopo una violenta lite avvenuta nel marzo del 2026 all'interno di una palestra cittadina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo quell'episodio sarebbero iniziate

ripetute condotte intimidatorie nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Gli indagati avrebbero messo in atto appostamenti, minacce, tentativi di avvicinamento e continui comportamenti persecutori, culminati in una violenta aggressione avvenuta in pieno giorno nei pressi di un supermercato. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli altri riscontri investigativi che hanno consentito di ricostruire la sistematicità delle presunte condotte. Alla luce della gravità dei fatti contestati e del rischio di reiterazione, il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

cambia temporaneamente il modo di accedere ai servizi postali per i cittadini di Vallo della Lucania. La sede centrale di Poste Italiane, situata in via Luigi Rinaldi 12, resterà chiusa al pubblico dal 7 luglio al 12 agosto per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Polis. La riapertura dell'ufficio è fissata per il 13 agosto, salvo eventuali ritardi legati allo svolgimento dei lavori. Per assicurare ai cittadini la continuità delle operazioni postali durante il periodo di chiusura, Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, ha organizzato alcune soluzioni sostitutive, rafforzando l'operatività degli uffici vicini e mettendo a disposizione anche uno sportello temporaneo. Gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale di Massa della Lucania, in via Gerardo Corrado 21, che rimarrà operativo per tutta la durata della sospensione, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Un ulteriore punto di riferimento sarà l'ufficio postale di Pattano, situato in via San Filadelfio 55. La sede sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45, oltre al sabato dalle 8:20 alle 12:45. Per agevolare i residenti e limitare eventuali inconvenienti, dall'8 luglio all'8 agosto sarà attivo un ufficio postale mobile in via Strada Statale 18, numero 150, nell'area destinata al mercato.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. A partire da mercoledì 8 luglio avrà inizio una nuova ondata di caldo sulla nostra regione, anche se inizialmente sarà di moderata intensità. Questo perché, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per mercoledì 8 luglio, è un'analisi in quota. Noi partiamo dalla quota, soprattutto quando dobbiamo stabilire l'intensità di un'ondata di caldo. Il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare, si estenderà e rimarrà quasi stazionario verso nord e dunque inizialmente non interesserà direttamente la nostra penisola, ma sarà solo influenzata marginalmente, soprattutto le regioni settentrionali saranno interessate. Osservate come i valori di altezza di geopotenziali saranno abbastanza elevati ed esteso questo promontorio fino alle isole britanniche. Saranno dunque Spagna e Francia a subire i maggiori effetti di questa prossima ondata di caldo, almeno inizialmente. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 8 luglio. Sull'intero territorio regionale, come possiamo apprezzare, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte modesti addensamenti nelle aree più interne, diciamo ai confini con il Molise, dove possono verificarsi qualche rovescio sparso, si può verificare dunque qualche manifestazione temporalesca, ma il rischio è molto basso rispetto alle giornate precedenti. La ventilazione debole da ovest, mare quasi calmo, poco mosso e temperature inizieranno ad aumentare lievemente, portandosi su valori anche superiori ai 30 gradi Celsius relativamente alle aree interne. Parlo delle temperature massime. Inizierà ad aumentare anche il tasso di umidità, per cui il caldo diventerà anche afoso.

Per la giornata di giovedì 9 luglio, pochi cambiamenti, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte quei modesti addensamenti cumuliformi nelle aree interne, dove sarà possibile qualche isolato rovescio. Per quanto riguarda la ventilazione, ancora debole, a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso e temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento. La tendenza successiva poi vedrà per la giornata di venerdì una persistenza ancora di condizioni di bel tempo e da sabato osservate come il promontorio subtropicale africano indietreggerà sì, ma si sposterà verso Levante, inglobando più direttamente la nostra penisola e soprattutto le nostre regioni meridionali. Dunque avremo caldo in aumento nel corso di questo prossimo fine settimana e questa configurazione barica, come possiamo apprezzare, sarà bloccata. Avremo la configurazione di blocco ad omega, denominata ad omega, a causa di due depressioni che insisteranno ai suoi lati, una sull'Europa orientale e l'altra, come possiamo apprezzare, al largo del Portogallo. Permarrà dunque quasi stazionario questo promontorio subtropicale sulla nostra penisola per più giorni, fino a quando al momento non è dato di saperlo. Rispettando i limiti temporali imposti dalla scienza, possiamo solo dire che almeno per i prossimi 8-10 giorni non avremo nessun cambiamento. Poi si vedrà, non è dato di sapere, non possiamo ancora esprimerci, diciamo dopo la seconda decade di luglio. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: manifestazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa?
3: Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
4: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
4: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
4: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
4: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
4: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando

0: i commenti scortesi del leone gli saltò addosso coraggiosamente.
1: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
2: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
1: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: «I bambini umani sono molto interessanti.

0: Intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
1: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarli. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
2: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
1: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò. Doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
3: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
1: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: "Adesso andiamo!" Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
3: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
1: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva

0: le Panderlox con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: «Tutto ok, Mowgli?»
1: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: «Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.»
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra super trasmissione Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Anche questa sera insieme ai nostri super ospiti faremo un viaggio esclusivo nel mondo del karting sia di ieri che di oggi. Tra poco vi andrò a presentare il primo dei due ospiti presenti, prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Matteo Traini, o le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera un'altra grande puntata, due ospiti, tutta da vivere.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ecco. Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Non dirmi che è caldo.
2: È caldo anche per te però, perché...
0: Ciao tutti. Andiamo a presentare il nostro ospite, abbiamo un super tecnico nel mondo dei kart perché abbiamo, dopo il grande successo di Lorenzo Abò, super tecnico del kart, è piaciuta molto la puntata e questa sera ne abbiamo un altro. È con noi Andrea Brioni della Pantano Racing Team. Ciao Andrea.
3: Ciao, grazie a tutti per l'invito e grazie per i bei complimenti che mi avete appena fatto.
0: Bene, ragazzi, si può partire con il nostro super ospite, faremo un bel viaggio all'interno del karting. Pensate che Andrea ha iniziato proprio ai inizi 1990, quindi primissimi anni 90, e insomma Andrea, una passione che poi non è mai più andata a svanire.
3: No, assolutamente no. Nasco da una famiglia di motori. Mio padre correva in macchina, poi io volevo correre in kart, ma lui non ne voleva sapere. E quando ho avuto l'opportunità di comprarmi il primo kart, ho cominciato a seguire dei piloti, tra cui Giorgio Sannaggiotto, che lo vedete in questa foto, Michele Rugolo, Flavio Andreatta, che è il braccio destro di Dino Chiesa, e tanti, tanti altri. Questi sono stati i miei inizi. Poi, grazie a Nico Biasuzzi, che Sauro conosce molto bene, abbiamo cominciato con lavorare nei veri team, prima con Nico privatamente, poi PCR, poi Top Kart, un po' con Intrepid, ecco qua Nico Biasuzzi, Intrepid con una scuderia satellite e via
0: Parolin,
3: via.
0: vediamo.
3: Parolin è stata la storia più grande insieme a Dino Chiesa, ecco, quello che mi ha dato la più grossa esperienza nel mondo del kart sono stati proprio Dino Chiesa
0: Albino.
3: e Albino Parolin, senza nulla togliere agli altri che mi hanno fatto fare i primi passi nel mondo del kart.
0: Bene, insomma, abbiamo un po' preso delle foto della tua storia, non è stato facile trovarle, però ce l'abbiamo fatta. Cosa riprovi a vedere queste immagini inedite?
3: Allora, questa foto è vecchissima, se guardate il logo del Parolin, è veramente il primo logo che lui ha avuto, quindi mi sento un pochettino vecchio in questo momento. I 50 li ho passati, però grandi emozioni, bellissime esperienze, cose belle della vita.
0: Bene, allora poi come ci hai anticipato, sei andato avanti nella tua carriera, possiamo proprio dirlo. E sei diventato un professionista di questo settore a tutti gli effetti. E poi per te è arrivata la chiamata molto molto importante, Andrea, per la KR di Dino Chiesa.
3: Eh sì, prima con lì è stata una grossa soddisfazione. Prima ho cominciato con Dino quando era ancora c'era Gizanardi, e quindi poi ho vissuto tutta l'era KR dalla nascita in poi fino a questa ultima esperienza con Giorgio Pantano, che come ben sapete Giorgio Pantano è un po' figlio d'anima di Dino, no? E quindi niente, che dire, ho avuto una grossa fortuna a lavorare con personaggi come Dino, come Albino, come Nico Biasuzzi e piloti come Giorgio Sernaggiotto, Flavio Andreatta e tanti, tanti, tanti, tanti, tanti altri piloti. Se dovessi elencarli tutti, non saprei neanche dirvi quanti ne ho passati.
0: Esatto, anche perché, ecco, qua sei con Nico
3: Qua
0: Rosberg,
3: sono con Nico Rosberg, sì.
0: sappiamo
3: E
0: veramente
3: questo
0: che...
3: è il pilota era Taylor Barnard, che attualmente lui è arrivato a Formula 2 e adesso sta facendo la Formula E.
0: Questo
3: Sì,
0: qua?
3: eccolo. Sì, questo è Taylor Barnard, sì, da piccolino.
0: Quindi insomma li hai visti crescere tutti, dopo vedremo anche che hai lavorato con un certo Kimi Antonelli, ma lo lasciamo per il proseguo della nostra trasmissione. Avete domande, ragazzi?
1: No, io volevo fare ad Andrea una domanda, visto che comunque in tutti questi anni di carriera ne ha visti passare di piloti sotto la tenda. So che ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi magari metodi, ma il pilota che l'ha colpito di più di tutti, per velocità oppure magari carisma o misura, una, diciamo la visione della gara, insomma un pilota che lo

0: Kimi, in quanto loro, quando correvano, erano costantemente a confronto con gli altri. Mi ricordo un episodio, l'anno che Nick ha vinto il mondiale con Dino a Zuera. A un certo punto lui salta un turno e lo vedo sulla rete e gli dico: Nick, guarda che questo sarebbe il tuo turno. Mi dice: chiaro, ma è inutile che vado a fare turni, turni, turni, sessioni. Se in questo punto della pista dove mi prendo il gap più grande, ho deciso di saltarlo e guardare esattamente dove c'erano gli altri, dove mettono le gomme. E questo mi ha impressionato molto ed era con il cronometro in mano, sempre con il cronometro in mano, come lo era Kimi, come lo era Kimi. Giorgio Pantano invece mi gasava perché, come diciamo noi veneti, era il classico ignorante, no? Quello che dava il gas, non importa la tenuta delle gomme, non importa la tenuta del motore, l'importante era la performance. Perciò i top 3 sono loro.
1: Beh, insomma, non è che ci hai fatto dei nomi proprio ridicoli,
2: No,
1: eh.
2: ma no, infatti,
1: No.
2: sì. Che poi Andrea, io ancora tuttora l'ho visto perché mentre correvo io, lui, Giorgio, faceva una categoria superiore, l'ho ributtato, ci siamo sentiti proprio ieri per un'altra cosa con Giorgio, il fenomeno del karting, non me ne vogliono tutti perché tutti erano i campioni, ma per me Giorgio rimane e rimarrà il fenomeno del karting.
0: Sì. Una volta Dino mi ha messo in difficoltà con questa domanda. Eravamo a cena ad Adria ed ero seduto proprio con Giorgio Pantano e Dino mi fa: tra Giorgio Pantano e Nick De Vries, chi scegli? Maledetto, gli ho detto, non dovevi farmi questa domanda con Giorgio qua a fianco. E comunque all'epoca dissi Giorgio.
3: Vabbè,
0: Perché
3: comunque era
0: non c'era
3: facile,
0: Nick.
3: bastava, secondo
0: Vabbè.
3: me era facile la risposta, bastava dire entrambi e
0: Tutti
3: fine della storia.
0: piloti
3: Ecco
0: molto forti, incredibili, incredibili.
1: Andrea, cosa ti ha insegnato maggiormente Dino Chiesa?
0: Beh, Dino sicuramente è stato nel mio ultimo decennio quello che mi ha insegnato più di tutti. Vorrei quasi dire, senza nulla togliere agli altri, che quello che mi ha insegnato Dino negli ultimi 10 anni è di più di quello che ho imparato 20 anni, 25 anni prima. La metodologia che ha Dino nel controllare tempi di qualifica, gomme, motori, piloti, stato d'animo dei piloti e quant'altro, non l'ho mai trovato a nessuno. Normalmente con Dino, o anche con gli altri team moderni, non è che si lavori tanto noi meccanici sul kart perché decidiamo la sale piuttosto che la convergenza, camber e quant'altro. Le ultime decisioni spettano sempre al nostro responsabile tecnico e a Dino che si confrontano. Il nostro ruolo principale è un po' da psicologi nei confronti del pilota, vale a dire, noi dobbiamo poi dire a Dino e al nostro responsabile: guarda che lo stato d'animo del pilota in quel momento era questo, è preoccupato, che ne so, del pilota che è in testa al campionato. Oppure, diciamo, mentalmente dei problemi che potrebbe avere prima della sessione o prima della gara. Questo è il nostro ruolo. E Dino mi ha insegnato moltissimo, e logicamente, stando costantemente in radio, quando siamo in gara, siamo collegati con tutti, quindi sentiamo tutte le strategie, sentiamo tutte le pressioni, il perché di questo, e non c'è storia. Dino è indubbiamente il guru attuale del go-kart. Dal mio punto di vista, non voglio togliere niente a nessuno, però è indubbiamente quello per cui ho imparato più di tutti.
1: Però sappiamo che il nostro Mughini è un po' contrario a questa cosa qui, che oggi un tecnico, tra l'altro della tua super esperienza, sia solamente, passami il termine, un esecutore. Giusto, Sauro?
3: Ma no, beh, sono curioso perché all'epoca quando c'ero io, quando c'era Pantano, quando c'erano tutti questi grandi nomi, che poi fondamentalmente sono nomi che non sono venuti fuori per il nulla, un po' perché prima il vivaio italiano era vasto, perciò si pescava su quel vivaio. Ma al di là di quello, io ho imparato molto dai miei meccanici perché ci si comunque scambiavano molte, diciamo, idee, sentimenti del kart, perciò scendevi. Io il meccanico l'ho sempre visto, ok, che il titolare, perciò in quel periodo io avevo Roberto Robazzi o Ronnie Sala, che era comunque quello che prendeva la decisione finale, ma il meccanico era un cuscinetto che stava nel mezzo e che magari riusciva a dire: guarda, abbiamo fatto questa prova, ci ha dato questo risultato, cosa ne pensi? È un risultato che può andare avanti. Perciò non so se si fa questi meeting tra meccanici e il capo per dire la nostra esperienza e quello che abbiamo visto e quello che abbiamo provato porta a questo risultato, se sei d'accordo oppure no, oppure oggi ho visto che le decisioni le prendono molto, diciamo, i grandi capi, i meccanici fanno un po' meno. Questo.
0: Ma vedi, Saulo, è un mondo talmente complesso

0: adesso, soprattutto con la tipologia di gomme che stiamo utilizzando in questi ultimi anni, che se tu non usi una linea guida, si rischia di andare fuori strada. Questo per dire cosa? Il meccanico fa corpo unico con il pilota. Questo, come succedeva una volta, vuole dire che se il pilota non ha fiducia nel meccanico, il reference per il pilota è sempre il meccanico. Però l'ultima decisione non spetta mai al meccanico, spetta sempre al gruppo dei tecnici, Dino in primis. Dino è la punta della piramide. E quindi il metodo è un po' diverso, no? Ci si confronta, c'è la fortuna che adesso il team non c'è più il team di una o due persone, cioè generalmente sono 6-7 per ogni categoria. E quindi per trovare il bandolo della matassa si cerca sempre di confrontarsi un pilota con un altro pilota, un meccanico con un altro meccanico e trovi un po' quello che è la quadra. Sommi i problemi di uno con i benefici degli altri e generalmente si arriva sempre a un dunque. Questo è il fatto. Ciò non toglie che il meccanico fa sempre parte parte fondamentale per il pilota, perché devi sapere che poi tu lo sai meglio di me, che il meccanico, una volta che il pilota è in pista, è la radio del pilota, vale a dire noi comunichiamo a gesti, ma siamo i primi reference che ha il pilota mentre corre. Però ciò non toglie che il quadro finale degli assetti del go-kart, delle pressioni e quant'altro, arriva sempre da una riunione, da un meeting che si fa sotto la tenda dopo ogni sessione di test, di prove libere o di manche, e da lì si decide cosa fare alla fine. Questo è
1: Certo.
0: quanto. Tu pensa che con Dino l'ultima decisione è veramente 20 secondi prima del verde, che sarebbe la pressione delle gomme. Siamo sempre in attesa, con un
1: Ma
0: filino d'ansia.
1: cioè, mi può andare bene, perciò il meeting, il meccanico deve avere un ruolo molto importante perché è colui comunque che legge anche le emozioni del pilota, come si comporta e quant'altro, perché ecco perché magari in una categoria, magari di OK. Il team comunque magari ha dentro 5-6 piloti, non per Dino per me è uno dei guru del kart e sono il primo a dirlo, non ho avuto la fortuna di correrci, ma comunque sia so chi è e ti posso dire che però quando ne guardi uno, quando ne guardi un altro, quando ne guardi un altro, hai una visione diversa di vedere invece il meccanico che guarda il proprio pilota, perciò lo segue curva per curva ed è giusto che ci sia uno scambio di idee dicendo guarda che io ho visto questo e poi la decisione è normale. Che viene data da colui che è più esperto, da colui che giustamente fa una valutazione giusta. Per questo
0: Questo
1: sì.
0: sì. Questo è verissimo, però devi capire, adesso ti faccio un esempio, l'epoca di Antonelli, che c'era un Arvid Lindblad che era molto competitivo ed era nella stessa squadra, gli assetti erano completamente differenti e il know-how veniva dato dal meccanico a Dino, meccanico di Arvid, meccanico di Kimi, ma quasi sempre gli assetti non erano uguali o i rapporti, perché? Perché c'era uno stile di guida completamente diverso, un'usura delle gomme completamente diversa. Era tutto molto diverso. Adesso con le gomme attuali addirittura si arriva a fare un risparmio di gomma durante le manche, cioè non è più come una volta che devi per forza di cose arrivare davanti. Il sistema che c'è di penalità, il sistema che c'è di punteggio sulle manche e tutto il resto che ci va dietro, deve combinare tutto per riuscire a partire più avanti possibile per la finale. Poi la finale è guerra aperta.
1: Ecco, Andrea, però, scusa,
0: Dimmi.
1: stiamo proprio vedendo delle immagini di Kimi quando correva con
0: Sì.
1: te. Cosa ci dici a riguardo del talento bolognese?
0: Ma lui, Kimi, ok, adesso Kimi in Formula 1 sembra quasi un discontato che era il migliore, bla bla bla bla bla. Realmente lui era focalizzato nel motorsport che era impressionante. La differenza che aveva Kimi rispetto agli altri piloti in squadra è che Kimi Antonelli ha una cultura motoristica. Ok? Questo per dirvi cosa, che molti piloti sono capaci, bravi, sono portati per questo sport, ma gli manca quella raffinatezza che è determinata dalla cultura motoristica. Vale a dire, Kimi conosce la storia del motorsport, conosce la storia del kart ed è un know-how non da poco perché gli permetteva di studiare bene l'avversario, gli permetteva di essere molto tattico in gara. E quando tiravi le somme la domenica sera era il vincente perché gli altri erano, permettetemi il termine, leggermente più ignorantoni verso di lui. Lui era furbo, non è la parola giusta. Per me la parola giusta era più tattico, più tecnico. forse dovuto anche al fatto che arriva da una famiglia di motorsport e quindi gli permetteva, certo, gli ha permesso mentalmente di acculturarsi su questo. Lui era, è molto, come

0: molto forte su questo. Lui sapeva i tempi di tutti, gli intertempi di tutti, lui analizzava dove c'era l'errore, si confrontava e soprattutto era molto umile. Lui diceva sempre, non so, se lui faceva anche il miglior giro di gara, ma notava che su un settore, non so, Arvid Lindblad o Taylor Barra erano più veloci di lui, bene, detto, se adesso ho dato 2 decimi, se riesco a fare quel settore come l'hanno fatto gli altri due, ne do 3. Lui cercava sempre il di più, sempre il di più. Questa fa la differenza. Poco
1: Ah beh,
0: a poco.
1: si vede, si vede, si vede. Tra l'altro, hai avuto anche la fortuna di lavorare con dei mostri sacri del motorsport,
0: Tipo.
1: tipo Fittipaldi e Patrese. Adesso noi abbiamo un turpiloquio che avete avuto molto divertente, ascoltiamolo.
2: Devo raccontare che Andrea era come homestead e subito bisogna la candela. Dove c'è candela, candela? Io prendo di questo americano e via. Ha preso la candela americana e è andato via, questo
0: Se
2: scemo.
0: arriva la candela subito, io ho tolto un altro pilota, no?
3: E l'altro pilota
2: E
3: cosa ha
2: l'altro
3: fatto?
2: pilota?
0: Ho messo la mia.
3: Bisogna stare attenti con Andrea.
2: Andrea, sì. Io, quando guardo Andrea, dove sono le candele?
3: Il gatto e la volpe erano niente contro di lui, e perdevano di sicuro.
0: Ma mi diverto con voi, no?
2: No, è
0: Siete
2: molto
0: una
2: bello
0: parte
2: stare
0: della
2: con
0: storia
2: voi.
0: dell'automobilismo. Non so quanti miliardi di chilometri ci sono tra voi due insieme.
3: Tanti, perché noi i chilometri li facciamo veramente con le
0: Poi lui è
3: macchine.
0: stato uno di. Ha avuto un record per molto tempo,
2: Molto
0: eh?
2: tempo.
0: Molto tempo, l'uomo
2: Più
0: con più
2: tempo
0: Gran
2: da
0: Premi al
2: Formula 1.
0: mondo.
3: Incredibile. Un po' di
0: Quando
3: anni però.
0: facevano 16 Gran Premi all'anno, 15, no 20, 22 come adesso.
3: Sì. Beh, lui ne faceva ancora di meno,
0: Incredibile.
3: 13, 14,
2: 14,
3: perché
2: sì.
3: è ancora più in là nel tempo. Però dai.
2: Grazie.
0: Grazie, è un
3: Ciao,
0: piacere
3: ciao.
0: lavorare con voi.
3: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Beh, Andrea, dai, sono sicuramente aneddoti bellissimi del tuo lavoro che ti permette tuttora di essere a contatto con, veramente, come hai detto prima, dei mostri sacri del motorsport.
0: Assolutamente, io con gli ex piloti di Formula 1 mi sono divertito veramente tanto perché, sai, soprattutto con Riccardo, che hanno una cultura motoristica estremamente elevata, ma se mi sente Riccardo mi uccide adesso, ma secondo me sono un po' fuori adesso, nel senso che sono cambiati i tempi e loro sono ancora un po' retro. E quindi mi diverto tantissimo perché inculcare a loro un sistema di lavoro che è attuale, che non c'entra niente con quello dei loro anni, è difficile, è difficile. Invece con Emerson, lì eravamo a Homestead, nella Florida Winter Tour, credo, nel 2000, eravamo proprio con il figlio di Emerson e Kimi, e Andrea Kimi Antonelli, a fare la Winter Tour in America. Il suo figlio aveva bagnato la candela prima di partire e io ho visto un kart fermo lì, gli ho tolto la candela, l'altro pilota l'ho messa su, lui mi fa dalla rete, ma che cavolo fai? Non si fanno queste cose, non preoccuparti, intanto facciamo partire tuo figlio, poi pensiamo all'altro, gli ho detto. E questa è stata la scena.
1: Beh, queste sono bellissime cose. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che il buon Andrea Brioni ha avuto anche, diciamo, il privilegio di collaborare con Häkkinen. Sentiamo questo spezzone. Beh, anche qui Andrea, insomma, un pezzo da 90, un campione del mondo di Formula 1 che si complimenta con te, penso, a fine giornata perché stavate smontando.
0: Sì, anche questa è stata una scena che ti riempie di gioia perché un pilota come lui che viene a ringraziarti personalmente sotto la tenda, lì eravamo in una gara a Cremona, credo, e correva la figlia che ha vinto, ma lui era estremamente scettico nel fatto che la figlia potesse vincere, no? E allora noi sostanzialmente gli abbiamo dato dei consigli, un po' anche per tirare sul morale della bambina, e lui mi guardava come per dire, ma che cavolo gli dice mia figlia? Guarda che, come per dire, guarda che non è come i ragazzini, lei è una donna, devi capire. No, lei è un pilota maschile nel nome della parola, non è una pilotessa. Deve fare
1: Certo.
0: quello che fanno gli altri, se già la rendi
1: Esatto.
0: inferiore non... non...

0: non ne usciamo fuori, quindi o si comporta pari degli altri o resterà sempre un passo indietro. Il signore ha voluto che ha vinto la gara, lui è venuto là e mi fa: porca puttana, faccia, avevi ragione quando mi hai detto così. Fa, lei si è gasata subito e ha vinto la gara, ma sostanzialmente
1: la
0: io non
1: puttana te l'ha
0: capito.
1: dato in finlandese, però.
2: Vedi però l'importanza di loro, dei tecnici, perché è giusto considerarli tecnici, non meccanici, anche il lato umano, lato comunque, no? Che spronano, e questo è importantissimo. Questo è importante. Cosa che forse magari l'evoluzione del kart qui siamo migliorati, magari ai tempi nostri, che ci spronavano, ma in maniera molto diversa, diciamo, molto. Ti ricordi, Sauro?
3: Vabbè, a noi ci trattavano diversamente, però erano veramente altri tempi. Mi voglio riallacciare un po' a quello che era il discorso prima di Patrese, che diceva lui non vuole accettare, diciamo, i cambiamenti. No, non è che non vuole accettare i cambiamenti, però comunque fa più fatica, lo facciamo fatica noi, figuriamoci lui. Però lui cosa ha in più? Un alibi al suo figlio che corre ai tempi di oggi e dovrebbe capire che il concetto è cambiato e sta cambiando molte cose. Perciò anche tutto quello che era messo a punto, le difficoltà, pneumatici e quant'altro, perciò mi sembra strano che lui non lo possa capire. Ma andando un pochettino sul tecnico, no? Visto che abbiamo un tecnico davanti, mi piacerebbe, e le cose a me mi vengono sempre in mente strada facendo, non è, scusatemi ragazzi, ma perché secondo te, Andrea, tutte le case costruttrici, a parte Dino Chiesa, non è Dino Chiesa in primo piano adesso, dico tutti, perché se abbiamo una questione di difficoltà a mettere a punto il kart non si possa tornare indietro? Tipo l'Attare da 40 potrebbe essere oggi, potrebbe darci un vantaggio poi per i pneumatici di oggi? Cioè, io sto buttandogli delle info, ma giusto per capire, perché non si torna indietro? Oppure se lo si fa e non si dice?
0: E qua purtroppo devo contraddirti, perché in realtà si fa, non è che non si faccia.
3: Ah, ecco.
0: Fa, l'abbiamo fatto proprio con Giorgio Pantano al Mondiale in Svezia l'anno scorso, avevamo una sale da 40. Lo ha fatto Dino, ci hanno provato anche altre case costruttrici. Però all'epoca tua lo spessore del tubo della sale non era vincolato, ok? Tu potevi usare una sale da 1,5 mm, da 3 mm, da quello che volevi, e riuscivi più o meno a trovare la quadra. Adesso purtroppo gli assali hanno uno spessore minimo, okay, da utilizzare: il 50 non puoi andare sotto i 2 mm, il 40 non puoi andare sotto i 3 mm, e via così. Sono cambiati un po' i regolamenti. Quindi questo comporta far sì che il bilanciamento di quel tubo, perché alla fine è un pezzo di tubo, il 40 si equivale quasi al 50 e quant'altro. Per una questione di comodità e meccanica non lo si fa più, perché cambiare una sale da mettere un 40 su un go-kart che inizialmente parte col 50 diventa complicato, perché cambiano i diametri dei mozzi, cambia il diametro del portacorona, cambia il diametro del cuscinetto, cambia anche il diametro del portadisco freno. Quindi diventa quasi un castigo più che una gioia in performance, e alla fine più o meno siamo là,
3: Siamo
0: perché
3: là.
0: il regolamento, proprio perché il regolamento col discorso degli spessori ha fatto sì che si azzeri tutto, si bilancia un po' tutto. Questo è il motivo principale. Però
2: Andrea,
0: sì, la risposta
2: una
0: è sì,
2: domanda al
0: diamo.
2: volo. Visto che parliamo di assali e ci sono diversi rumor nel paddock, anche dei nomi, ma ovviamente noi non li facciamo perché non abbiamo la certezza. Riguardando questo episodio degli assali, alcuni usano dei, adesso passatemi il termine, comunque rafforzano all'interno l'assale, si dice, per cercare di far flettere magari meno il telaio in alcune zone. Vengono controllati oppure alcuni la fanno franca su questa cosa qui?
0: Ok, hai toccato un
2: Hai
0: tasto
2: capito?
0: dolente.
2: Adesso non andiamo proprio sul
0: Hai
2: tecnico.
0: toccato un tasto dolente, la risposta è ni. È ni perché realmente ti permettono di mettere un rinforzo, soprattutto per il KZ dove c'è la corona, però è ben scritto che la sale deve essere un monopezzo. Quindi vengono controllati, se non c'è mai stata una squalifica, si suppone che siano stati controllati ed era tutto regolare. Quindi hai fatto una domanda difficile per me da rispondere, perché non lo so, non sono io che faccio i controlli tecnici,
2: Lo
0: quindi
2: so.
0: Però sì, però sono rumor.
2: Sappiamo il vantaggio.

0: che dà soprattutto con queste gomme, se si riesce a trovare l'escamotage giusto.
1: È un'escamotage meccanica che però con un bel punto di domanda. Ci sono altre escamotage meccaniche che sono difficili da controllare. Una su tutti è: i telai possono essere intubati? La risposta è sì, per una determinata lunghezza, cioè c'è un extra tubo dentro il telaio, praticamente sia a destra che a sinistra dei longheroni. Si può mettere, adesso non ricordo se è la lunghezza di 13 centimetri o qualcosa di più, però si può fare. Però dipende quanti pezzi ci mettono dentro, è difficile da controllare. Ci vorrebbe una telecamera che va dentro il tubo, che va a vedere se ci sono dei tubi aggiuntivi all'interno del go-kart, bla bla bla. Sono tutte cose abbastanza difficili da controllare, no, però
0: Andrea,
1: qualcuno
0: visto
1: sicuramente.
0: che ci seguono tutti del settore, ma è una metà del settore piloti e quant'altro, però anche un'altra metà di chiamiamoli amatori, domenicali o comunque appassionati di karting, magari se velocemente ci spieghi cosa è il vantaggio di questi, diciamo, doppi tubi.
1: Ma fondamentalmente si mette il doppio tubo non tanto per una questione torsionale o di flessibilità, in quanto negli ultimi anni si tende ad usare dei telai abbastanza fini per quel che riguarda lo spessore del tubo. Quindi questo cosa succede? Succede che nel punto dove è fissato il motore o dove fa molta forza l'impianto frenante tende a piegarsi. Tant'è che se non metti un rinforzo dalla parte, diciamo, della corona, o dove c'è il motore, addirittura il tubo si schiaccia. Questo cosa comporta? Comporta che butti via il telaio. Fondamentalmente è questo il problema. Quindi si creano dei microtubi all'interno della scocca, dovuto al fatto che sono spessori molto, molto esili e materiali molto, diciamo, che si crepano facilmente, ma non perché siano saldati male o perché chissà quale, perché in realtà è che proprio il materiale e lo spessore delle volte sei un po' borderline per quel che riguarda la resistenza del telaio. Quindi si vanno a mettere questi spezzoni di tubo all'interno del telaio. Questo è il
0: Bene
1: quanto.
0: ragazzi, siamo quasi in chiusura del primo blocco. Io volevo parlare, perché è molto importante, del giorno d'oggi del nostro Andrea Brioni, ossia sei sotto l'ala di Giorgio Pantano nella Pantano Racing Team.
1: Sì. Io mi ritengo un ragazzo fortunato, no? Soprattutto nella
0: Come
1: mia
0: diceva
1: carriera.
0: Giovanotti.
1: Sì, bravo. Soprattutto nella mia carriera motoristica, perché io al di là del kart ho avuto la fortuna di fare anche un po' le macchine, un po' proprio col papà di Kimi, tra l'altro. E con Giorgio Sennaggiotto, che è stato uno dei ragazzi, che il mio trampolino di lancio. Dovevo essere io per lui, lo è stato lui per me, in realtà, perché lui era stato il mio pilota. Forse Sauro si ricorda di Giorgio Sennaggiotto negli anni, fine anni
0: Correvamo
1: 90.
0: insieme con me, correva Giorgio.
1: Come?
0: Ci ho corso insieme io con Giorgio.
1: Adesso lui è protagonista. Sì, mi ha dato una mano perché lui è un protagonista nel mondo del GT. Collabora con Amato Ferrari, ha un suo team che si chiama Reparto Corseram, molto vincente. Ho fatto un periodo anche con loro, mi sono divertito, però il mio DNA è nel kart. Il mio futuro, dici, la domanda era questa, non mi ricordo più.
0: No, io il tuo presente con Giorgio Pantano, insomma, che come dicevi tu prima è un po' l'anima di Dino Chiesa, sei rimasto diciamo in famiglia e volevamo sapere come andavano le cose, come ti trovi con Giorgio, com'è lavorare con Giorgio Pantano, prima l'hai elogiato a livello diciamo di carriera, di pilota, ma vogliamo sapere se anche a livello imprenditoriale o comunque da team manager ha lo stesso valore che lui da pilota.
1: Assolutamente. Allora, Giorgio Pantano per me è stato innanzitutto una persona correttissima, molto corretta, fin troppo corretta, ha un cuore veramente grande. Però quando mi ha chiamato ho detto subito di sì, perché per me Giorgio Pantano è forse la mia ultima sfida nel mondo del kart, visto l'età che ho. Lui, tu sai che è giovane come team principal nel kart, è giovane come costruttore. Io fortunatamente, insieme ai miei collaboratori, lui ha la fortuna di avere Cristian Mazzon che lo aiuta a livello telaistico in maniera estrema, questo è fantastico. Perciò quando entri su una piccola realtà e poi diventa grande in poco tempo e porti a casa delle vittorie, dei trofei,

0: con quasi per scommessa, è la soddisfazione massima. Questo è
1: Certo. Tra
0: sicuramente la cosa.
1: l'altro, a proposito di vittorie, noi qui abbiamo delle bellissime immagini di Lonato, la prima prova del campionato italiano con Scogliamiglio, dove erano oltre 100 i kart ok, avete portato a casa una
2: E ha vinto anche
1: straordinaria.
2: ieri, scusate, no, ieri, domenica,
1: L'altro ieri.
2: l'altro ieri, alla terza prova di campionato italiano a Sarno, Manuel ha fatto la seconda vittoria su tre prove con Pantano, insomma, con Pantano Team, e si è ribadito ancora una volta l'uomo, il pilota da battere in categoria.
1: Beh, quindi tantissima roba per voi, per Manuel, che guardate qua che plotone di kart che c'era la prima prova di Lonato, questi sono solo i finalisti, perché erano oltre 100, in finale entrano i primi 36, quindi beh, diciamo che i mezzi vanno veramente forte. Poi noi seguiamo anche la B&B Challenge, Daniele D'Urso, sempre col nostro telaio. Ha vinto due gare su due, quindi avete trovato qualcosa in più rispetto alla concorrenza, Andrea?
0: Io credo di sì, è un momento d'oro per il Pantano Team, il team di David De Lucchi, Pantano by Dam, che è diretto da David De Lucchi, sta facendo un ottimo lavoro. Domenica, primo Scognamiglio, fino a un giro e mezzo dalla fine, primo e secondo in UKN Junior con Verde e Colucci, che purtroppo dopo c'è stato un, vabbè, soliti contatti di gara, ha fatto finish, però un podio del secondo e terzo nella Junior. Io ero in Belgio, abbiamo fatto secondo in DD2, la settimana prima abbiamo fatto terzo in KZ, primi in America con il Mini, bene nell'Easy Kart, quindi è un momento veramente d'oro, stiamo andando molto bene. È
1: Beh,
0: anche
1: vogliamo.
0: forse frutto del fatto che stiamo lavorando tantissimo per la tipologia di gomme che stiamo usando nelle categorie OK o KN.
2: E poi l'esperienza
1: Allora.
2: l'avete, quindi.
0: Scusa?
2: L'esperienza l'avete, quindi non siete arrivati da oggi nel karting e quindi ecco i risultati, quando si lavora in un determinato modo.
0: Sì, assolutamente. Purtroppo al giorno d'oggi devi fare un gran lavoro perché devi lavorare, non so, campionato italiano si corre con l'MG, campionato del mondo si correrà con le Maxis, quindi un'altra storia, sarà tutto un nuovo lavoro. E quando si usano le verdi, un altro lavoro ancora, è tutto in base alla gomma. Per quel che
2: Ma
0: riguarda come MG, stiamo andando veramente molto bene.
1: bene, ragazzi, noi
2: Paolo,
1: dobbiamo.
2: volevi fare una domanda al volo te.
3: Io volevo fare solo una domanda al volo, se può rispondere, perché comunque so che è molto sul lavoro che loro svolgono. La Pantano Racing Team va alla ricerca sul setup del suo telaio, sull'appoggio laterale, sulla trazione, sul punto di frenata. Non mi dire generico perché non lo è, in generale tutto, perché i piloti oggi hanno delle preferenze. Perciò, dove avete trovato la differenza per fare tutta questa differenza?
0: L'esperienza più grande l'abbiamo trovata, allora, o meglio, qual era il problema più grande che avevamo con quel tipologia di gomme tipo l'MG? Quando corrono tutti MG la pista diventa, si cristallizza, quasi non c'è più grip. Tu dal giovedì che fai le prove libere al venerdì che vai in qualifica manca, perdi un secondo, tutti perdono un secondo. Quindi qual è il problema più grande? Abbiamo capito che il problema più grande era la frenata e l'inserimento. Abbiamo lavorato tutto lì. Poi l'appoggio arriva dopo, perché tu sai meglio di me che se quando vai a frenare forte il kart non si ferma, il primo inserimento, basta, è finito tutto. Quindi lì abbiamo lavorato lì. Tutto
3: Bene.
0: in entrata di gomma.
1: Bene,
0: Quello è stato il
1: complimenti.
0: nostro forza. E spero che lo sia ancora per molto altro. Sì.
1: Ragazzi, con questa bella immagine di Giorgio Pantano e Andrea Brioni, noi dobbiamo salutare il nostro super tecnico Andrea. Grazie.
0: Grazie,
1: Grazie
0: grazie.
1: davvero per essere stato dei nostri e verremo in azienda a scoprire tutti i segreti della Pantano perché sta andando troppo forte questo kart. Vogliamo sapere quali sono i vostri segreti.
0: Aspetto, vi aprirò le porte io a nome di Giorgio.
2: Ma ce le chiude Giorgio dopo, sì.
0: Eh sì.
1: Bene,
0: Bene, ragazzi.
1: ragazzi, noi andiamo in pubblicità. Al nostro rientro avremo un altro super ospite. Grazie Andrea, grazie mille.
0: Gentilissimi, buona giornata.

0: grazie.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, grazie.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
4: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo!
4: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
3: Naturale! La tua auto è pronta!
4: Che professionalità!
3: Officine Punto Pro, metterci alla prova, conviene.
5: Garantisco io! Punto Pro!
6: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
7: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
8: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
9: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
0: E dopo questo breve break pubblicitario, rieccoci qui pronti per vivere questa seconda parte di Go Kart TV di Uso Le Vicole Capoto. È con noi il pilota ufficiale Audi Sport Italia, Alessandro Bracalente. Ciao Alessandro!
10: Ciao a tutti.
11: Ciao.
12: Ciao Ale.
0: Allora, come avete sentito, lui è un pilota professionista di GT, ma il suo grande amore, da dove è tutto iniziato, è naturalmente il karting, se no non sarebbe con noi qui oggi. Sappiamo, Alessandro, che anche ai giorni nostri, tu tra una gara e l'altra, nel campionato italiano GT, non perdi tempo per andare ad allenarti coi kart, giusto?
10: Sì, esattamente. Io diciamo che da quando ho iniziato in Formula 3 ho conseguentemente iniziato anche nel kart, perché comunque il kart è la cosa migliore per potersi allenare e diciamo che è molto simile al Formula 3 per tante cose, quindi ormai sono tanti anni che uso il go-kart per allenarmi, ma ho partecipato anche a delle gare.
0: Ecco qua, infatti vediamo delle foto dove sei con il tuo team. Qui, se non sbaglio, sei a Macerata,
10: no, a Sant'Egidio,
0: a qui... Val di Brata. Ecco, qui c'è il briefing,
10: il sì.
0: Esatto, Formula 3, poi vedremo che hai corso anche nella Boss GP, in LMP3, hai corso con la Ferrari, oggi sei pilota Audi, ma quanto è importante a livello fisico stare su questi mezzi, sui go-kart?
10: È importantissimo, perché comunque tu puoi allenarti in palestra, puoi fare tante cose, puoi andare a correre, puoi fare tutti gli allenamenti che vuoi, ma poi se non hai un contatto vero con il mezzo, con l'asfalto, diciamo, non riesci poi comunque a tenere l'allenamento o il ritmo, e il kart in questa cosa è il miglior compromesso che comunque ti tiene in allenamento e il mezzo più vicino alla macchina, quindi è assolutamente importante. Infatti io ormai passo tutti i miei sabati, quasi tutti i miei sabati, o al lavoro o sopra il kart, quindi per me il kart fa parte di un allenamento normale come la palestra o come può essere la corsa che faccio durante la settimana.
0: Beh, questa è una bellissima cosa. Prima abbiamo sentito nominare la parola Formula 3. Dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente nel 2018 si è laureato campione italiano nella Formula 2000. Giusto, Ale?
10: Sì, esatto. Diciamo che dal 2012-2013 in Italia non c'è più la serie italiana del campionato italiano Formula 3, quindi è nata questa seconda serie chiamata F2000 Trophy, in cui tutte le vetture Formula 3 di quel periodo lì potevano partecipare e io ho partecipato per 4 anni. E diciamo che il kart in questo periodo qui è stato fondamentale perché anche se poi le prove di setup sono completamente diverse, ma comunque lo spirito, il modo di adattarsi alla guida, il modo di provare cose diverse è lo stesso del kart. Quindi diciamo che sono state entrambe esperienze bellissime per me e importantissime.
0: Tra l'altro, Ale, devi sapere che io conosco molto bene Piero Longhi, che è
10: Ah,
0: poi l'organizzatore, e abbiamo seguito anche a livello televisivo per parecchio tempo la serie. E c'è da dire che soprattutto nell'anno dove l'hai vinto tu, il livello era molto alto.
10: sì. Sì, perché eravamo la serie nostra italiana e quella svizzero-tedesca insieme, quindi eravamo
0: Esatto.
10: sempre più di 30 partenti ad ogni gara. Diciamo che quindi non eravamo solo tra noi italiani, ma ecco, avevamo tutti i ragazzi tedeschi, svizzeri, anche austriaci o della Repubblica Ceca che ci davamo battaglia in pista e quindi è stato un anno molto, molto bello, anche perché poi metà del campionato era qui in Italia e l'altra metà era in giro per l'Europa, quindi abbiamo fatto tracciati
0: Ale,
10: come...
0: ma prima abbiamo visto un sorpasso all'esterno all'Hungaroring, qua in esterno ancora, cioè ti piace passare all'Hungaroring?
1: Sì,
10: Io
1: diciamo.
10: invece volevo fare una domanda, Ale, vedendo che tracciati belli come Monza, Hungaroring, Austria, qual è l'autodromo, la pista più che quando dici, vabbè, c'è una gara, almeno con le ruote scoperte, intendo, adesso vabbè, fai il GT. Che ti esaltava ancora di più. Ma sicuramente è stata Spa. Non ho avuto mai la fortuna, l'opportunità di fare Portimão in Formula 3, l'ho fatta nei prototipi, però dopo Portimão penso che in Formula la pista più bella che ho fatto è stata Spa insieme ad Imola. Imola per mille ragioni ha alti e bassi, però Imola è unica come pista e allo stesso modo posso dire di Spa.
0: Tra
10: Spa è
0: l'altro,
10: molto veloce,
0: scusate,
10: molto
0: stavamo proprio vedendo le immagini di Imola dove hai vinto.
10: veloce. Sì, esatto, che io dopo un 2017 dove ho avuto molte sfortune, nel 2018 non ho mai fatto calcoli in nessuna gara e sono andato ogni gara per vincere, quindi poi quando per radio Sauro, Fabiano, Belletti, ti
0: Infatti,
10: mangia.
0: volevo dire che seguito anche da Fabiano Belletti oltre che Sauro, quindi un grande pilota di ex di kart.
10: Sì, esatto, Fabiano mi ha insegnato molte cose su questo mondo, su come starci, su come gestire il mezzo, su anche come gestirmi come pilota, quindi io devo molto a Fabiano a livello di motorsport. È stato lui che insieme al Formula 3 mi ha messo in mano il kart, devo dire la verità. All'inizio giravo con un Birel e poi con un GP che mi ha dato lui, quindi diciamo che con lui ho iniziato tutto questo percorso e niente, quindi da lì è un po' nato tutto a livello professionistico.
0: Ecco, infatti ragazzi, non l'abbiamo detto, come coach, il nostro Alessandro c'ha il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
12: povero Ale, io dico.
10: Ma dal 2018 che viaggiamo insieme, che giriamo insieme.
0: Dal 2018?
10: Sì, con lui.
0: Beh, ti ha portato stavo... bene, perché al primo anno avete vinto il campionato italiano.
10: Sì. E lì è stata una combinazione di cose, è stata un po' anche la lungimiranza di Fabiano Belletti, che ha visto che io, Sauro e l'ingegnere Fefe, in quell'anno lì avevamo trovato un'ottima combinazione di lavoro, e lui ci ha lasciato lavorare sempre supervisionando tutto, però ci ha lasciato sempre lavorare sui setup, sul trovare la miglior soluzione possibile per ogni gara, e in effetti è venuto un ottimo lavoro che ci ha premiato. È stata una squadra vincente fin dal primo giorno all'ultimo.
0: Bene, poi nel 2019, cari amici di GoKart TV News o Le Vincole Capoto, dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente l'anno dopo, quindi 2019, approda alla Boss GP, che non è nient'altro che l'anticamera della Formula 1, si può dire, perché sono vetture di GP2, eccole qua inquadrate in questo momento. E, insomma, un sogno per tanti, Alessandro?
10: Come macchina penso che sia la cosa più vicina a una Formula 1. Non ho mai avuto il privilegio di provare fare un test in Formula 1, però posso dire che 620 cavalli su 620 kg con un V8 alle spalle è qualcosa di unico da guidare. Seppur la Boss GP non è stato un campionato professionistico, per me mi ha dato tanto a livello di guida, di esperienza, perché sono delle macchine uniche. E diciamo che a quell'epoca io già lavoravo in azienda, quindi non potevo, ero lì e avevamo parlato con Sauro anche di fare direttamente la Formula 2, ma gli impegni aziendali non mi hanno consentito di prendermi un anno sabbatico al lavoro per lasciare l'azienda e pensare solo alle gare, e quindi abbiamo fatto questo campionato qui, che comunque mi ha dato molte soddisfazioni. Sono delle macchine assolutamente difficili da guidare, tantissima potenza, e cose che comunque divertono da una parte, ma ecco, ti insegnano molto anche.
0: Beh, straordinario, mi sto emozionando solo a vedere queste immagini. Qui tra l'altro sei a Imola, dove partivi in prima fila, qui ricordiamo partenza lanciata, e insomma alla prima curva ti sei fatto sfilare, però poi sappiamo che le cose sono andate diversamente, quindi tanta tanta roba. Sauro, volevo chiederti anche a te, quali sono?
1: Sono delle macchine fantastiche. Difatti voglio ricordare il fatto che noi abbiamo perso il campionato per un problema elettrico, se noi avevamo vinto anche il campionato, la prima uscita anche della Boss GP, e per noi è stato tutto un dispiacere. Poi vabbè, abbiamo dovuto guardare un po' al futuro, perché comunque la Boss GP, dopo che hai fatto un paio di anni lì, che impari come usare i freni in carbonio, come impari tecnicamente parlando gestire una macchina con delle durezze totalmente diverse, che è comunque simile alla Formula 3, perciò il banco degli sconti, cioè l'allenamento fatto sulla Formula 3, l'esperienza fatta sulla Formula 3 e sul kart, comunque, come puoi vedere, tra poi portare avanti fino a queste vetture qua, perciò emozionante, perché comunque è macchine vere rispetto a quelle di oggi.
0: È una Formula 1, ragazzi, cioè sì. Se ci fosse in questo momento montato l'Alo, che nel 2019 ancora non esisteva, cioè uno dice questa è una Formula 1. Poi però, arriva la LMP3.
1: Però voglio ricordare sempre una cosa, e sì, Alessandro lo può confermare, non è stato un viaggio in vacanza, cioè il lavoro dietro è un lavoro comunque tutt'oggi complesso, cioè telemetria, video, giro piedi per vedere, c'è dietro un lavoro enorme.
0: Ma immaginiamo, anche perché insomma qui si sta parlando della creme del motorsport.
1: Perciò.
0: Stavamo già vedendo delle immagini prima, la LMP3, che è un'altra super vettura, sicuramente non facile da interpretare. Perché è una via di mezzo tra un prototipo e una macchina GT, giusto, Alessandro?
10: Sì,

0: Il bello dei prototipi è comunque che siamo, appunto, come dice la parola stessa, nel mondo dei prototipi, quindi tante cose le sviluppi con il team, le provi, le vedi, ma diciamo ci sono delle differenze che poi sono sostanziali, che magari rispetto a un AGT puoi avere il peso che non è molto distante, ma per altre cose sei molto più simile ad un formula. Quindi è una via di
1: Via di
0: mezzo tra
1: mezzo.
0: una formula a ruote coperte e una GT più veloce. Sono tante cose difficili da mettere insieme. Non hai l'ABS. Quando vieni dalla formula, vedi con gli occhi, puoi vedere il bloccaggio della ruota, no? Puoi vedere tante cose che succedono intorno a te. Invece col prototipo è un po' tutto più ovattato e coperto e nascosto. Quindi rimane, per alcune cose è molto più difficile, però ecco, abbiamo fatto un campionato, più di un campionato lì molto bello. Comunque è un mondo professionistico, è un mondo dove devi essere sempre al limite, non sono permessi errori, se sbagli i team ti mandano via, non si gioca, non si scherza, e quindi è un bel mondo, è stata una bellissima esperienza e è mancata Le Mans perché uno dei piccoli obiettivi che avevamo con Sauro era quello di provare ad arrivare alla 24 ore Le Mans, cosa che per il momento non è stata possibile, poi non si sa mai, mai dire
1: Chissà.
0: mai, però
1: Ma Ale,
0: non.
1: una domanda, a livello di guida, dalla Formula A al prototipo che io amo fortemente vedendo queste immagini, cos'è la differenza più grande?
0: Allora, io ho fatto molti chilometri sopra a una P3, che è Ligier, perché poi ci sono due costruttori principali di P3, che sono Ligier e Duquesne. Posso parlare principalmente, anche se il mio debutto è stato su una Duquesne con il team TS Corse, poi ho fatto la maggior parte della mia esperienza in P3 con Virage con un telaio Ligier. Per quello che riguarda Ligier, due cose importanti sono la frenata, il modo in cui gestisci la frenata e la gestione del peso, perché comunque passiamo da un Formula 3 che ha 498-500 kg come peso minimo ad una P3 che ne ha 900, quindi
1: Doppio.
0: comunque parliamo quasi del doppio del peso, quindi bisogna anticipare un po' tutto, la frenata, bisogna gestirla, non è come una Formula 3 o una Formula 2 che dà il pestone e poi comunque ti gestisci facile la frenata, qui va gestita, c'è proprio una tecnica diversa per frenare e anche le velocità in curva devono essere tutte proporzionate al peso della macchina che hai, quindi il downforce funziona, ma molto meno rispetto ad un prototipo o ad una formula che
1: Bene,
0: sia Formula 2 o Formula 3.
1: poi quindi monoposto con Formula 3 e Boss GP, che non è altro che una GP2 all'ennesima potenza, quindi quasi una Formula 1, prototipi LMP3 e poi arrivi alle ruote coperte e lo fai subito in grande stile nel 2024 con un team di riferimento che ha vinto anche delle 24 ore di Le Mans, che è quello di Amato Ferrari AF Corse. Diventi un uomo del cavallino. Ti volevo subito chiedere cosa si prova a correre con uno dei marchi più amati dal pubblico di tutto il mondo.
0: Per me è stato un po' un riscoprire tutto perché dopo 6 anni quasi che non correvo più in Italia, 5 anni che non correvo più in Italia, tornare nei circuiti italiani, tornare al campionato italiano, comunque è stato un po' un riscoprire tante cose. Ma devo dire che farlo con i colori della Ferrari è una cosa unica, è una cosa che veramente fino a che non lo vivi non lo capisci. Il seguito che hai da parte del pubblico, degli sponsor, perché anche
1: Certo.
0: questo va detto, è totalmente diverso, magari rispetto al passato, alla Formula 3 o ai prototipi, dove comunque sono mondi molto da appassionati.

0: molto settoriali, diciamo così, dove devi essere un po' un esperto per capire quello che stai facendo anche a livello di pubblico. Qui il GT, soprattutto la Ferrari, quando dici che sei nel team ufficiale della Ferrari, perché poi AF Amato fondamentalmente è un team distaccato che però è seguito appieno dalla casa madre. Questo ti dà una visibilità, una riconoscibilità da parte della gente che, come ho detto prima, fino a che non lo vivi, non ci credi. Io che mi è stato, a me che è stato raccontato da tante persone, da Eliseo Don, dal mio compagno dell'epoca che comunque era già in Ferrari da qualche tempo, non ci credevo fino a che non abbiamo fatto la prima gara di Vallelunga, perché poi il seguito del pubblico e anche l'emozione che hai quando sali su una Ferrari è una cosa che unica e che porti sempre con te.
1: Però voglio ricordare che a Vallelunga la prima gara abbiamo fatto subito podio.
0: Sì. Siamo partiti con il giusto piede e poi dovrei aprire una polemica abbastanza ampia, ma forse non è il caso. Saurus ha tutta la storia. Comunque la 488 era una macchina a fine carriera, era l'ultimo anno che la 488 correva in modo ufficiale. La 296 era al suo secondo anno di vita, se non sbaglio, ancora con tante cose da sviluppare, tante prove da fare, e io vedevo che lì comunque noi eravamo dentro il box, avevamo a fianco noi la 296 e vedavamo con Sauro che continuavano a fare aggiornamenti, prove, test, setup. Quindi diciamo che in quel momento lì noi con una macchina già solida e che aveva corso per molti anni avevamo dei vantaggi rispetto al noviziato che si può pagare con una macchina nuova appena uscita. Quindi diciamo che da lì poi, dopo la prima gara dove c'è stato l'exploit, diciamo che
2: Ti hanno messo un po' il
3: si è
2: bastone tra
3: fermata un po'
2: le
3: la macchina, si è fermata.
0: ruote? Diciamo che la pressione nel turbo è scesa via così per cause terze.
2: Ragazzi, ho sbagliato io a vedere o il casco di Alessandro assomiglia un po' a quello di Sauro quando correva in kart? Guardatelo lì.
3: No, è diverso, un po' diverso. L'unica cosa che c'ha è che si vede il verde e il bianco e il rosso, che è l'adesivo le vincole capoto, che quello fa due decimi da quando me l'ha messo.
2: Ma, però fa qualcosa, riprende qualcosa, boh, forse
3: Sì,
2: queste
3: bello.
2: due. Vabbè, quindi abbiamo
0: Sicuramente.
2: capito, Alessandro, abbiamo capito quindi perché nel 2025 sei andato via dalla Ferrari e sei salito sull'Audi?
0: No, no, no, assolutamente no.
2: Non è
0: Anzi,
2: quello.
0: con Amato ci siamo subito accordati dopo che abbiamo fatto la prima stagione insieme. Amato è rimasto più che soddisfatto dei miei risultati e del mio modo di lavorare con la macchina, con l'ingegnere, con il team in generale. E quindi avevamo tutte le carte in tavola per proseguire l'avventura insieme. Però, come ho detto prima, sono ormai impegnato a tempo pieno in azienda, quindi per degli impegni di lavoro non potevo confermare a tutte le gare del campionato che Amato aveva scelto per me. E quindi di comune accordo abbiamo detto ok, guardiamo anche qualcos'altro. E poi comunque lui è stato sempre informato da tutto e da lì è nato il rapporto con Audi.
2: Anche perché trovarsi male con Amato Ferrari è difficile, lui è veramente un top player del motorsport a livello mondiale, possiamo dire, quindi
0: Sì,
2: tanta roba.
0: diciamo se AF è diventato ciò che è perché con Amato, cioè Amato ha quell'esperienza, si è fatto quell'esperienza negli anni che gli ha permesso di diventare appunto chi è, sa gestire i clienti, sa gestire i piloti, sa gestire gli sponsor nel modo in cui devono essere gestiti e questo fa la differenza in un mondo dove i costi sono sempre più alti. E il supporto esterno degli sponsor così è fondamentale.
3: Beh, quando si
0: Bene.
3: parla di F corse si sa, no? È una garanzia, quindi a chi
0: Sì.
3: anche segue poco i campionati GT o così, sappiamo che F corse è il top, no? Come

0: Sì, assolutamente.
1: E poi
0: Arrivano.
1: il supporto dalla casa madre comunque c'è sempre. C'è
0: Vale
1: sempre
0: sempre.
1: ad ogni evento, ad ogni gara, ci sono sempre gli ingegneri che vengono da Maranello.
0: Nel 2025 arriva una nuova avventura per Alessandro Bracalente, ossia l'arrivo come pilota ufficiale in casa Audi con Audi Sport Italia, giusto Ale?
1: Sì, esatto, proprio per quel motivo che ho detto poc'anzi, alla fine di alcune valutazioni con Sauro abbiamo optato per questa avventura, questo percorso insieme ad Audi Italia. Ci eravamo già rincorsi in passato, quando nel 2019 ero indeciso se fare la Boss GP o tentare direttamente le ruote coperte. Ci sono stati dei test che abbiamo fatto con Sauro, ma ci sono stati anche dei contatti con Audi e poi abbiamo optato per altre soluzioni e quindi la cosa non si è fatta. In Audi conoscevo e conosco il capo ingegnere che segue la macchina e da lì ci siamo riparlati 2 anni fa e quindi poi ci siamo ritrovati, era stato mio ingegnere in Formula 3 e adesso ci siamo ritrovati in Audi insieme.
0: Quindi, insomma, un percorso che è iniziato nel 2025 ti vede anche quest'anno protagonista sulla stessa vettura, stesso team di Audi Sport Italia. Cos'è cambiato dalla Ferrari a questa vettura, Ale?
1: Ma le differenze principali che ho trovato dal 488, ripeto, io non ho provato la 296, quindi posso fare il paragone tra la 488 e questa Audi R8, la maggiore efficienza del downforce e la guida. Diciamo che l'Audi su questo, per chi ha fatto formula, per chi ha già esperienza in macchina, è un po' più semplice, sembra quasi più una macchina da corsa, mentre la Ferrari, penso sia stata sviluppata per essere una macchina che permette di andare forte tutti, quindi chi ha più esperienza e chi ha meno esperienza, però ti devi un attimo tu come pilota adattare la macchina, ma poi riesci a fare subito buoni tempi. Con l'Audi, se hai delle esperienze, se diciamo hai già corso, allora riesci a guidarla la macchina perché la gestisci un po' più come una macchina da corsa. Se invece vieni un po' più come gentleman, che non hai tanta esperienza in formula o non l'hai fatta, e allora è una macchina più difficile da guidare.
0: Ecco, io ti volevo chiedere, Alessandro, tra tutti i campionati che hai fatto, ne hai fatti veramente tanti, abbiamo visto Formula 3, Boss GP, LMP3, tanto GT, qual è il campionato secondo te che più ti ha migliorato come pilota?
1: Come pilota, sicuramente il periodo del P3, passare da una situazione dove una squadra lavora per te, trovarti in un team, comunque in un top team, perché in P3 sono stato in Inter Europol e poi in Virage, quindi due team che comunque Inter Europol, come sapete sicuramente adesso Le Mans, l'ultima Le Mans ha fatto 1-2 in LMP2, quindi non solo hanno vinto come 2 anni fa, ma hanno addirittura messo le macchine in prima e seconda posizione. E poi per passare a Virage, comunque è stato un passaggio importante per me, come dicevo prima, passi da un team che lavora per te a un team dove sei un pilota insieme a tanti altri, dove ci sono delle dinamiche totalmente diverse, dove i setup vengono fatti sì in base alle tue esigenze, ma anche in base alle esigenze del compagno di squadra e dove gli ingegneri hanno i loro dati e le loro esperienze, quindi non sempre magari vieni ascoltato, quindi devi metterci molto del tuo e devi lottare per emergere. Se non lotti, sei fuori. E questa è stata una cosa che a me ha insegnato molto, ha dato molta energia e mi ha insegnato nei momenti difficili, perché i momenti difficili ne ho passati, insieme a Sauro ne siamo venuti fuori e abbiamo imparato cosa significa uscire da questi momenti difficili.
0: Bene.

0: Io siamo quasi in chiusura di questa super puntata, ragazzi. Vorrei chiedere a Sauro pregi e difetti, poi te la farò anche a te, Alessandro, la domanda su Sauro. Sauro, pregi e difetti di Alessandro.
1: Vabbè, sicuramente un pregio grandissimo che magari a me, io devo dire la verità, a me mancava, perché, perciò ecco perché lo riconosco come un pregio enorme, è che lui

0: e che oggi manca tanti piloti, perciò lui è lì che elabora. Difetti, secondo me che delle volte si abbatte troppo, perché forse io sono un carattere vincente, non mi abbatterei mai, ma lo capisco, perché è normale, ma non è, attenzione, non è che si abbatte perché vorrebbe un risultato e quando tu lo vedi lì vicino a te che non riesci mai a prenderlo, dici porca, non è possibile, allora ecco che viene giù un attimino di carattere, perciò il lavoro mio delle volte è dire stai tranquillo che è lì, perciò non è lontano, vedrai che arriva. E difatti io quest'anno sul campionato GT non posso dire nulla, siamo sempre tra i più veloci, siamo sempre davanti, si è migliorato anche sotto quell'aspetto lì, perché quando parte la gara accende la centralina, perciò io sono molto soddisfatto, devo dire la verità, ma non è perché qui. Perché lui lo sa benissimo che quando gli devo dire le cose che non vanno bene, non c'ho mezze misure. Delle volte io gli dico come la penso. E prendere o lasciare, io sono fatto così, mi conoscono tutti, perciò se vuoi tirare fuori il carattere, se vuoi tirare fuori il meglio di un pilota, devi essere sincero. Perciò io,
1: Certo.
0: quando fa
1: Ale,
0: bene,
1: l'ultimo poi
0: continuo a dire.
1: a Monza perché avete avuto un problema tecnico, ma altrimenti raccomando
0: Ma scherzi, abbiamo fatto
1: l'equipaggio.
0: una gara, ha fatto una gara a Monza, devo dire, impeccabile. Come l'ho fatto sulle altre gare prima, non è impeccabile, come a Misano, primi e poi dopo per problemi tecnici che ci possono stare, per carità, fanno parte delle gare e perciò, però a me quello che piace è la maturità che ha oggi acquisito l'esame, perciò sono soddisfatto.
2: Ale, velocissimamente, pregi e difetti di Mughini, il nostro Saurio Susetti.
3: Ah, il difetto l'ha già detto lui, cioè, a volte capita, no, la sessione di prova libera o di qualifica che non va come tu vuoi e lui non aspetta nemmeno un secondo, viene lì, ti tronca, ti dice quello che ti deve dire senza mezzi termini, quindi poi magari ti abbatte ancora di più, però lui è così, io lo conosco dal primo giorno, ma anche da prima che lavoravamo insieme, ci conosciamo ormai penso da quasi 20 anni. Lo so che Saulo è così e a me va bene così perché preferisco una persona che mi dice la verità anche nel
1: Esatto.
3: momento in cui scendo dalla macchina, che l'adrenalina è ancora a palla e che magari sei arrabbiato con te stesso perché non sei riuscito a dare il 100% del mezzo che magari potevi tirargli fuori. Però ripeto, è meglio avere una persona così piuttosto che un altro che non ti dice quello che potevi fare o quello che dovevi fare. Il più grande pregio che ha lui,
1: Sì.
3: secondo me, sono l'attenzione per i dettagli che oggi come oggi fanno la differenza. Ci sono delle cose, dei piccoli dettagli che lui riesce a carpire, a vedere. E insieme ci confrontiamo al riguardo e tante volte ci permettono di fare la differenza, non solo sui dati, ma anche come mi gestisco io, come vedo un po' le cose io, quindi un po' in generale, questo è una cosa che non vedo da molte altre persone, anzi non lo vedo quasi mai. Lui fa attenzione a qualsiasi minimo dettaglio e per come sono io, questo mi ha dato molto aiuto.
1: Fa differenza.
2: Bene, beh, una bella storia la vostra, ragazzi, che sicuramente avrà ancora tantissime pagine da scrivere. Noi vi seguiremo in questi ultimi round del campionato italiano, dove siete impegnati. E che dire, avanti tutta, sempre alta la bandiera italiana. E
3: Assolutamente.
2: verso ottobre, fine ottobre, che finisce il campionato, Alessandro, ci piacerebbe riaverti e tirare un po' le somme di questa stagione con te.
3: Assolutamente, è il mio piacere e speriamo di tornare con risultati positivi e che finalmente il lavoro che stiamo mettendo in pista produca qualcosa di serio.
1: E ci dirà per il
2: Bene.
1: futuro 2027.
2: Bene, tra l'altro ci sarà anche una partnership che legherà GoKart TV News o le vincole Capoto ad Alessandro, ma lo scopriremo a settembre.
1: Lo
2: Adesso
1: svegliamo, lo svegliamo.
0: Comunque voglio sempre ricordare a tutti che noi partiamo sempre dal carte, perché qua giriamo sempre col carte, con la Formula 3, che sono per noi dei riferimenti importanti.

0: Tanto che prima di andare a Monza, Ale, abbiamo fatto una giornata a Magione di full immersion con la Formula 3 e siamo arrivati là con
1: Abbiamo fatto
0: informazioni importanti.
1: il sabato in kart, in pista, a Ortona, abbiamo fatto mercoledì Formula 3 a Magione e poi ci siamo trasferiti sul campo di battaglia a Monza. Quindi sono stati 10 giorni intensi di preparazione dove, se anche non è arrivato il risultato, ma comunque, come ha detto prima Sauro, eravamo sempre e costantemente tra i primi e i più veloci in pista tutto il weekend.
2: Adesso
1: Quindi
2: ho capito perché Sauro non risponde mai al telefono e
1: sempre
2: con le
1: in giro
2: nostre
1: sta.
2: trasmissioni non combina mai niente, perché sempre con te è in giro per le piste.
1: Sì. Ve lo rubo.
2: Va bene, va bene. È giustificato allora, è
0: Bene.
2: giustificato. Io pensavo che era al mare, si imboccava, invece no.
1: No.
2: Bene, ragazzi, che super puntata che è stata anche quella di oggi. Io vado a ringraziare tantissimo i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, ciao Teo, e il
1: Ciao
2: nostro Sauro
1: ragazzi.
2: Cusetti, e poi un grande in bocca al lupo per la stagione al nostro super ospite di questa sera, Alessandro Bracalente.
1: A
2: Quindi
1: presto.
2: alla prossima avremo un altro super ospite, un'altra super azienda del karting, quindi mi raccomando, ragazzi,
1: Sempre sul
2: non...
1: pezzo.
2: Sempre sul pezzo, continuate a seguire la programmazione di GoTV e seguire tutti gli spezzoni delle varie puntate sulla pagina ufficiale Olevincole Capoto, sul nostro canale YouTube per chi si fosse perso le puntate, o comunque vederle in replica sempre su Sky e sul digitale terrestre. Grazie mille ragazzi, alla prossima, buona serata.
0: Ciao,
2: Ciao.
0: ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, grazie.
3: Ciao.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portare

a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada né in campagna né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo. L'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale, e posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

dire la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come

0: come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio, certo, via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con
0: non
1: degli
0: non
1: altri mammiferi
0: vuole,
1: che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
0: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci.

La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

parmigiani da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lazio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque. Quattro curiosità dedicate al mondo

mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'Assemblea delle Delegate dei Delegati CGIL, che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con CISL e UIL.

0: La proposta di CGIL CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori. Chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto. Chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale, ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza, per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti, che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.
2: Presenti all'assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore

0: del lavoro oggi.
1: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato il turbocapitalismo di stampo americano, che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'Assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
2: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
3: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per ricidare, non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consenta davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
4: Il valore che dobbiamo dare al lavoro è che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo Paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerato quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel Paese. E purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.
5: Il lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui non c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. Si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.
6: Non bisogna perdere la volontà di lottare. Se non lo facciamo per noi, facciamo per i nostri figli, per dargli un futuro migliore. Perché noi abbiamo questo triste primato? A me mi pesa da morire. Mio padre mi ha lasciato un mondo migliore. Mio nonno lo lasciò a mio babbo e io a mio figlio posso fare la stessa cosa. Gli lascio un mondo devastato dal versante ambientale, in cui si sta andando verso una fine, un mondo devastato dal punto di vista sociale, a volte si dice l'ascensore sociale oggi, e una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
7: La giornata di oggi per noi è molto importante perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro. Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo Paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirata.
8: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa, la qualità passa da diritti fondamentali, quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare.

0: La propria vita personale con l'attività lavorativa.
1: Il valore del lavoro deve partire da un giusto salario da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori. Anche in Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà, abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e ai lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
2: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti, e gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.
3: Insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. Significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro paese. Insieme siamo una forza.
4: Protagonisti della giornata sono stati i delegati delle categorie, che hanno raccontato quanto il mondo del lavoro di oggi sia complicato e come sia necessario intervenire per dare maggiore valore al lavoro e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del Paese.
5: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parzializzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.
6: Siamo stati tutti uniti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
7: Considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume, la rappresentanza si misura con il consenso.
5: Obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU a rappresentare le persone, è chiudere gli accordi, portare a casa accordi, è la cosa più importante, e non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
8: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire avere diritti, avere tutele, avere contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare laddove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
9: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda: chi decide davvero il valore di un lavoro? Il mercato?

0: il costo, lo stipendio, oppure il contributo che quel lavoro restituisce alla società?
1: Sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro, anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare

0: stanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
1: Mentre aumentano i profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione, i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro Paese.
2: Di fronte ad un governo che non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti, questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
3: Il lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro, paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
4: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale e appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part-time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali, ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali, e quindi la precarietà sta qui, nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
5: Il trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso. Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si ferma il trasporto pubblico, si ferma una parte importantissima del Paese. Nonostante ciò, il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità alla

0: Le conclusioni dell'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.
1: Ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa. Non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze. È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui. Noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico, per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online, e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
0: La CGIL da Bologna ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Donald Trump torna ad attaccare l'Italia e questa volta se la prende anche con Germania, Francia e Gran Bretagna. Ci hanno voltato le spalle, dice ad Ankara al suo arrivo per il vertice NATO. Roma, Parigi, Londra e Berlino, sottolinea il presidente USA, non ci hanno aiutato nella guerra all'Iran. In risposta a una domanda sui rapporti con la premier italiana, Trump commenta: «È una brava persona. Le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di farsi coinvolgere nello stretto di Hormuz. Comunque Meloni è una persona che mi piace», ha aggiunto. Il tycoon è poi tornato a ribadire che la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi entro domani. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi. I pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni e vogliono rioccuparla a 1 anno dalle elezioni con un golpe parlamentari. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, risponde per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane, Miguel Martina, spiega l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione per Fratelli d'Italia. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte contrario anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. Oggi, in Commissione Agricoltura, si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animali, tra cui WWF e l'IPU. Dalle associazioni UNALT allo Sparatutto, sottolinea Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Tengo la imagen de mi mamá ayer abrazando.
2: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre, abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
1: Su unico hijo está fuera del país.
0: Il messaggio di Reimart Yaracui, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi, coordinati dalla Caritas, sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica.
3: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
0: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
4: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
0: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
5: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
0: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
6: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
0: Un'occasione di incontro e un laboratorio.

0: oratorio a suo modo politico.
1: È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione.
0: A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
2: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
0: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della

0: Tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Carlo Pannella!
1: Camerati, riposo! Camerati, liberi!
2: Cori e insulti, il ricordo di Carlo Falvella, ucciso a Salerno, era un militante di destra, con il saluto fascista al grido camerata, gli antifascisti con striscioni e incontro manifestazione per ribadire che Salerno resiste, nessuno scontro fisico e sistema di sicurezza che è funzionato alla perfezione. Così Salerno ha vissuto la giornata di ieri, uno dei momenti topici è stato alle 16 sotto Palazzo Guerra per la presentazione del libro E me ne vanto, con l'arrivo dei militanti di destra e poi con l'arrivo anche di quelli di sinistra. A dividerli c'è via Roma, due cordoni delle forze dell'ordine, a un certo punto si sfiora anche il contatto, ma viene sventato dagli agenti schierati. Gli antifascisti poi si fermano in piazza 25 aprile, lo slargo che prefettura e questura all'inizio avevano negato come fatto preventivo, troppo vicino a via Velia, che è stato l'epicentro dell'intera giornata di ieri per la presenza della stele commemorativa eretta dal comune di Salerno proprio per Carlo Falvella. Ma gli antifascisti sono restati in presidio lì fino alle 21.30, quando dall'altra parte i manifestanti di causa Pound hanno rotto le righe e hanno iniziato a disperdersi, mentre gli antifascisti, prima sotto il comune e poi in piazza, con rappresentanti anche delle istituzioni, hanno presidiato la piazza. In via Velia poi c'è stata la prima cerimonia per Carlo, per questioni di sicurezza è stato permesso solo a 3 persone di scendere per l'apposizione di una corona. Inoltre dopo c'è stata anche una santa messa per Carlo Falvella. Dopo una mediazione con le forze dell'ordine, i militanti di Casa Pound, che sono usciti dalla chiesa di Sacro Cuore, hanno iniziato a percorrere tutto il corso fino all'intersezione con via Velia. Qui si sono schierati, prendendo tra le mani le fiaccole con uno striscione dedicato a Carlo, una bandiera tricolore arricchita da un drappo nero. L'appello ai camerati è scandito da un militante, tutti hanno guardato fisso lo striscione rosso con le scritte nere. Dopo poco, l'attenti, Carlo è stato ricordato con il saluto romano. Due episodi distinti di atti osceni in luogo pubblico a Polla. In un primo caso, un giovane italiano residente nel Vallo di Diano, alla vista di una donna, prima ha abbassato i pantaloni e poi avrebbe invitato la malcapitata a seguirlo. La donna a questo punto ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti, i quali hanno denunciato il giovane. In questo caso occorre anche aggiungere che alcuni utenti sui social, soprattutto su Facebook,

0: Facebook hanno scritto, senza alcun motivo, che l'eventuale colpevole dell'azione era di origini straniere, nordafricano nello specifico, accusando alcune persone. Ci sarebbero accertamenti anche su questi commenti fasulli che incentivano anche all'odio razziale. Un altro episodio si è registrato alcuni giorni fa nei pressi del Ponte Romano in pieno centro a Polla. Un anziano, sempre residente nel Vallo di Diano, ha avuto un incontro otto con una donna, si presume a pagamento, ma ci sono indagini in corso in pieno giorno e a pochi metri dalla piazzetta del paese. In questo caso gli accertamenti sono portati avanti dagli agenti della polizia locale di Polla anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona. Paura all'alba lungo la strada che collega Adana Lucana con Brienza in Basilicata, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti una Mercedes e un furgone di un corriere. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i due veicoli si sono scontrati in modo violento. In seguito all'impatto il furgone si è ribaltato. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure del caso hanno trasportato i due feriti al vicino ospedale Luigi Curto di Polla. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Nonostante il violento impatto, l'auto è andata completamente distrutta, il furgone, come detto, si è ribaltato. Per l'operazione di soccorso e di messa in sicurezza dell'area sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, mentre i rilevi sono affidati ai carabinieri. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i tecnici per ripristinare il manto stradale e permettere quindi il transito dei veicoli.
1: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha effettuato ieri mattina un accesso presso il comune di Agropoli, concentrando l'attività negli uffici del settore porto e demanio. I militari hanno acquisito documentazione amministrativa nell'ambito di accertamenti che allo stato non risultano accompagnati da contestazioni formali né da ipotesi di reato. Secondo le prime informazioni, le verifiche riguarderebbero alcune concessioni demaniali marittime e sarebbero state avviate anche in seguito ad una serie di esposti presentati nei mesi scorsi. L'obiettivo degli investigatori sarebbe quello di esaminare gli atti custoditi negli uffici comunali per verificarne la regolarità amministrativa e la conformità delle procedure adottate nella gestione di alcuni beni appartenenti al demanio marittimo. La presenza delle fiamme gialle all'interno del municipio ha inevitabilmente richiamato l'attenzione della cittadinanza e del mondo politico, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio da Agropoli a Capaccio Pestum. Al momento, tuttavia, l'attività della Guardia di Finanza si configura come un'acquisizione documentale finalizzata ad approfondimenti investigativi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Liberi e Forti Raffaele Pesce. Ho appreso dice della presenza degli uomini della Guardia di Finanza presso l'ufficio demanio e porto del comune di Agropoli. Non mi rallegro per una notizia simile, ne conosco l'oggetto delle indagini o comunque dell'acquisizione documentale. Confido nella professionalità degli inquirenti, rimanendo come sempre garantista.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda che, secondo il primo cittadino, risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione nel 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli

0: investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti, però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
1: È tornato operativo il presidio rurale distaccato dai vigili del fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale dotato di 3 mezzi antincendio, tra cui un autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio che comprende il territorio degli Alburni e numerosi comuni limitrofi. Il presidio viene quindi riattivato anche quest'anno, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva e ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e anche ovviamente di altre emergenze. Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha espresso soddisfazione ai vigili fuoco di Salerno. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per la sicurezza delle aree interne e per l'intera comunità del Cilento e degli Alburni, così il sindaco Pino Palmieri, in una lettera inviata al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Clara Modesto per invitarla all'inaugurazione del presidio di Roscigno, che programma il 16 luglio alle ore 11.
2: C'è anche un uomo residente in provincia di Potenza tra le 7 persone arrestate nell'ambito della vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale di minori online, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagato è accusato, insieme agli altri arrestati, di detenzione e divulgazione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. L'operazione rientra in un'inchiesta della Procura Distrettuale di Catania, guidata dal dottor Francesco Curcio, originario di Polla, che coinvolge complessivamente 30 persone. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini condotte anche sotto copertura hanno consentito di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di immagini e video di pornografia minorile, compresi contenuti che ritraevano bambini abusati in età infantile. Secondo la Procura di Catania, l'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo e articolato lavoro investigativo, supportato da approfondimenti tecnici e dall'acquisizione di dati dall'estero disposta dall'autorità giudiziaria. 5 degli arrestati risiedono in provincia di Catania, altri 2 sono residenti rispettivamente, uno nella provincia di Frosinone e l'altro in quella di Potenza, ma l'inchiesta coinvolge 17 persone residenti in diverse città italiane. Gli indagati sono tutti uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni, appartenenti a diverse categorie sociali e professionali. Tre fratelli residenti a Matera sono stati posti agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico su disposizione del GIP del Tribunale di Matera. I 3 sono gravemente indiziati dei reati di atti persecutori e lesioni aggravate. L'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura e coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera è partita dalla denuncia della vittima dopo una violenta lite avvenuta nel marzo del 2026 all'interno di una palestra cittadina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo quell'episodio sarebbero iniziate ripetute condotte intimidatorie nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Gli indagati avrebbero messo in atto appostamenti, minacce, tentativi di avvicinamento e continui comportamenti persecutori, culminati in una violenta aggressione avvenuta in pieno giorno nei pressi

0: di un supermercato. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli altri riscontri investigativi che hanno consentito di ricostruire la sistematicità delle presunte condotte. Alla luce della gravità dei fatti contestati e del rischio di reiterazione, il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
1: Cambia temporaneamente il modo di accedere ai servizi postali per i cittadini di Vallo della Lucania. La sede centrale di Poste Italiane, situata in via Luigi Rinaldi 12, resterà chiusa al pubblico dal 7 luglio al 12 agosto per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Polis. La riapertura dell'ufficio è fissata per il 13 agosto, salvo eventuali ritardi legati allo svolgimento dei lavori. Per assicurare ai cittadini la continuità delle operazioni postali durante il periodo di chiusura, Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, ha organizzato alcune soluzioni sostitutive, rafforzando l'operatività degli uffici vicini e mettendo a disposizione anche uno sportello temporaneo. Gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale di Massa della Lucania, in via Gerardo Corrado 21, che rimarrà operativo per tutta la durata della sospensione, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Un ulteriore punto di riferimento sarà l'ufficio postale di Pattano, situato in via San Filadelfio 55. La sede sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45, oltre al sabato dalle 8:20 alle 12:45. Per agevolare i residenti e limitare eventuali inconvenienti, dall'8 luglio all'8 agosto sarà attivo un ufficio postale mobile in via Strada Statale 18, numero 150, nell'area destinata al mercato.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
3: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. A partire da mercoledì 8 luglio avrà inizio una nuova ondata di caldo sulla nostra regione, anche se inizialmente sarà di moderata intensità. Questo perché, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per mercoledì 8 luglio, è un'analisi in quota. Noi partiamo dalla quota, soprattutto quando dobbiamo stabilire l'intensità di un'ondata di caldo. Il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare, si estenderà e rimarrà quasi stazionario verso nord e dunque inizialmente non interesserà direttamente la nostra penisola, ma sarà solo influenzata marginalmente, soprattutto le regioni settentrionali saranno interessate. Osservate come i valori di altezza di geopotenziali saranno abbastanza elevati ed esteso questo promontorio fino alle isole britanniche. Saranno dunque Spagna e Francia a subire i maggiori effetti di questa prossima ondata di caldo, almeno inizialmente. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 8 luglio. Sull'intero territorio regionale, come possiamo apprezzare, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte modesti addensamenti nelle aree più interne, diciamo ai confini con il Molise, dove possono verificarsi qualche rovescio sparso, si può verificare dunque qualche manifestazione temporalesca, ma il rischio è molto basso rispetto alle giornate precedenti. La ventilazione debole da ovest, mare quasi calmo, poco mosso, e temperature inizieranno ad aumentare lievemente, spostandosi su valori anche superiori ai 30 gradi Celsius relativamente alle aree interne. Parlo delle temperature massime. Inizierà ad aumentare anche il tasso di umidità, per cui il caldo diventerà anche afoso. Per la giornata di giovedì 9 luglio, pochi cambiamenti, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte quei modesti addensamenti cumuliformi nelle aree interne, dove sarà possibile qualche isolato rovescio. Per quanto riguarda la ventilazione, ancora debole, a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso e temperature senza particolari.

variazioni o in ulteriore lieve aumento. La tendenza successiva poi vedrà per la giornata di venerdì una persistenza ancora di condizioni di bel tempo e da sabato osservate come il promontorio subtropicale africano indietreggerà sì, ma si sposterà verso Levante, inglobando più direttamente la nostra penisola e soprattutto le nostre regioni meridionali. Dunque avremo caldo in aumento nel corso di questo prossimo fine settimana e questa configurazione barica, come possiamo apprezzare, sarà bloccata. Avremo la configurazione di blocco ad omega, denominata ad omega, a causa di due depressioni che insisteranno ai suoi lati, una sull'Europa orientale e l'altra, come possiamo apprezzare, al largo del Portogallo. Permarrà dunque quasi stazionario questo promontorio subtropicale sulla nostra penisola per più giorni, fino a quando al momento non è dato di saperlo. Rispettando i limiti temporali imposti dalla scienza, possiamo solo dire che almeno per i prossimi 8-10 giorni non avremo nessun cambiamento. Poi si vedrà, non è dato di sapere, non possiamo ancora esprimerci, diciamo dopo la seconda decade di luglio. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: attaccando Pantella!
1: Camerati, riposo! Camerati, liberi!
2: Cori e insulti, il ricordo di Carlo Falvella, ucciso a Salerno, era un militante di destra, con il saluto fascista al grido camerata, gli antifascisti con striscioni e incontro manifestazione per ribadire che Salerno resiste, nessuno scontro fisico e sistema di sicurezza che è funzionato alla perfezione. Così Salerno ha vissuto la giornata di ieri, uno dei momenti topici è stato alle 16 sotto Palazzo Guerra per la presentazione del libro E me ne vanto, con l'arrivo dei militanti di destra e poi con l'arrivo anche di quelli di sinistra. A dividerli c'è via Roma, due cordoni delle forze dell'ordine, a un certo punto si sfiora anche il contatto, ma viene sventato dagli agenti schierati. Gli antifascisti poi si fermano in piazza 25 aprile, lo slargo che prefettura e questura all'inizio avevano negato come fatto preventivo, troppo vicino a via Velia, che è stato l'epicentro dell'intera giornata di ieri per la presenza della stele commemorativa eretta dal Comune di Salerno proprio per Carlo Falvella. Ma gli antifascisti sono restati in presidio lì fino alle 21.30, quando dall'altra parte i manifestanti di Causa Pound hanno rotto le righe e hanno iniziato a disperdersi, mentre gli antifascisti, prima sotto il comune e poi in piazza, con i rappresentanti anche delle istituzioni, hanno presidiato la piazza. In via Velia poi c'è stata la prima cerimonia per Carlo, per questioni di sicurezza è stato permesso solo a 3 persone di scendere per l'apposizione di una corona. Inoltre dopo c'è stata anche una santa messa per Carlo Falvella. Dopo una mediazione con le forze dell'ordine, i militanti di Casa Pound, che sono usciti dalla chiesa di Sacro Cuore, hanno iniziato a percorrere tutto il corso fino all'intersezione con via Velia. Qui si sono schierati, prendendo tra le mani le fiaccole con uno striscione dedicato a Carlo, una bandiera tricolore arricchita da un drappo nero. L'appello ai camerati è scandito da un militante, tutti hanno guardato fisso lo striscione rosso con le scritte nere. Dopo poco, l'attenti, Carlo è stato ricordato con il saluto romano. Due episodi distinti di atti osceni in luogo pubblico a Polla. In un primo caso, un giovane italiano residente nel Vallo di Diano, alla vista di una donna, prima ha abbassato i pantaloni e poi avrebbe invitato la malcapitata a seguirlo. La donna a questo punto ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti, i quali hanno denunciato il giovane. In questo caso occorre anche aggiungere che alcuni utenti sui social, soprattutto su Facebook, hanno scritto, senza alcun motivo, che l'eventuale colpevole dell'azione era di origini straniere, nordafricano nello specifico, accusando alcune persone. Ci sarebbero accertamenti anche su questi commenti fasulli che incentivano anche all'odio razziale. Un altro episodio si è registrato alcuni giorni fa nei pressi del Ponte Romano, in pieno centro a Polla. Un anziano, sempre residente nel Vallo di Diano, ha avuto un incontro otto con una donna, si presume a pagamento, ma ci sono indagini in corso, in pieno giorno e a pochi metri dalla piazzetta del paese. In questo caso gli accertamenti sono portati avanti dagli agenti della polizia locale di Polla, anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona. Paura all'alba lungo la strada che collega Adana Lucana con Brienza in Basilicata, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti una Mercedes e un furgone di un corriere. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i due veicoli si sono scontrati in modo violento. In seguito all'impatto il furgone si è ribaltato. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure del caso hanno trasportato i due feriti al vicino ospedale Luigi Curto di Polla. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi, nonostante il violento impatto l'auto è andata completamente distrutta, il furgone come detto si è ribaltato. Per operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, mentre i rilevi sono affidati ai carabinieri. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i tecnici per

0: ripristinare il manto stradale e permettere quindi il transito dei veicoli.
1: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha effettuato ieri mattina un accesso presso il comune di Agropoli, concentrando l'attività negli uffici del settore porto e demanio. I militari hanno acquisito documentazione amministrativa nell'ambito di accertamenti che allo stato non risultano accompagnati da contestazioni formali né da ipotesi di reato. Secondo le prime informazioni, le verifiche riguarderebbero alcune concessioni demaniali marittime e sarebbero state avviate anche in seguito ad una serie di esposti presentati nei mesi scorsi. L'obiettivo degli investigatori sarebbe quello di esaminare gli atti custoditi negli uffici comunali per verificarne la regolarità amministrativa e la conformità delle procedure adottate nella gestione di alcuni beni appartenenti al demanio marittimo. La presenza delle fiamme gialle all'interno del municipio ha inevitabilmente richiamato l'attenzione della cittadinanza e del mondo politico, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio da Agropoli a Capaccio Pestum. Al momento, tuttavia, l'attività della Guardia di Finanza si configura come un'acquisizione documentale finalizzata ad approfondimenti investigativi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Liberi e Forti Raffaele Pesce. Ho appreso, dice, della presenza degli uomini della Guardia di Finanza presso l'ufficio demanio e porto del comune di Agropoli. Non mi rallegro per una notizia simile, ne conosco l'oggetto delle indagini o comunque dell'acquisizione documentale. Confido nella professionalità degli inquirenti, rimanendo come sempre garantista.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
0: È tornato operativo il presidio rurale distaccato dai vigili del fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale dotato di 3 mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio che comprende il territorio degli Alburni e numerosi comuni limitrofi. Il presidio viene quindi riattivato anche quest'anno, confermando un servizio ormai consolidato

0: Durante la stagione estiva è ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e anche ovviamente di altre emergenze. Il sindaco di Rocigno, Pino Palmieri, ha espresso soddisfazione ai Vigili del Fuoco di Salerno. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per la sicurezza delle aree interne e per l'intera comunità del Cilento e degli Alburni. Così il sindaco Pino Palmieri, in una lettera inviata al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Clara Modesto, per invitarla all'inaugurazione del presidio di Rocigno, che programma il 16 luglio alle ore 11.
1: C'è anche un uomo residente in provincia di Potenza tra le 7 persone arrestate nell'ambito della vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale di minori online, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagato è accusato, insieme agli altri arrestati, di detenzione e divulgazione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. L'operazione rientra in un'inchiesta della Procura Distrettuale di Catania, guidata dal dottor Francesco Curcio, originario di Polla, che coinvolge complessivamente 30 persone. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini condotte anche sotto copertura hanno consentito di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di immagini e video di pornografia minorile, compresi contenuti che ritraevano bambini abusati in età infantile. Secondo la Procura di Catania, l'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo e articolato lavoro investigativo supportato da approfondimenti tecnici e dall'acquisizione di dati dall'estero disposta dall'autorità giudiziaria. 5 degli arrestati risiedono in provincia di Catania, altri 2 sono residenti rispettivamente, uno nella provincia di Frosinone e l'altro in quella di Potenza, ma l'inchiesta coinvolge 17 persone residenti in diverse città italiane. Gli indagati sono tutti uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni, appartenenti a diverse categorie sociali e professionali. Tre fratelli residenti a Matera sono stati posti agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico su disposizione del GIP del Tribunale di Matera. I 3 sono gravemente indiziati dei reati di atti persecutori e lesioni aggravate. L'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura e coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera è partita dalla denuncia della vittima dopo una violenta lite avvenuta nel marzo del 2026 all'interno di una palestra cittadina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo quell'episodio sarebbero iniziate ripetute condotte intimidatorie nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Gli indagati avrebbero messo in atto appostamenti, minacce, tentativi di avvicinamento e continui comportamenti persecutori, culminati in una violenta aggressione avvenuta in pieno giorno nei pressi di un supermercato. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli altri riscontri investigativi che hanno consentito di ricostruire la sistematicità delle presunte condotte. Alla luce della gravità dei fatti contestati e del rischio di reiterazione, il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
2: Cambia temporaneamente il modo di accedere ai servizi postali per i cittadini di Vallo della Lucania. La sede centrale di Poste Italiane, situata in via Luigi Rinaldi 12, resterà chiusa al pubblico dal 7 luglio al 12 agosto per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Polis. La riapertura dell'ufficio è fissata per il 13 agosto, salvo eventuali ritardi legati allo svolgimento dei lavori. Per assicurare ai cittadini la continuità delle operazioni postali durante il periodo di chiusura, Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, ha organizzato alcune soluzioni sostitutive, rafforzando l'operatività degli uffici vicini e mettendo a disposizione anche uno sportello temporaneo. Gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale di Massa della Lucania, in via Gerardo Corrado 21, che rimarrà operativo per tutta la durata della sospensione, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Un ulteriore punto di riferimento sarà l'ufficio postale di Pattano, situato in via San Filadelfio 55. La sede sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45, oltre al sabato dalle 8.20 alle 12.45. Per agevolare i residenti e limitare eventuali inconvenienti, dall'8 luglio all'8

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. A partire da mercoledì 8 luglio avrà inizio una nuova ondata di caldo sulla nostra regione, anche se inizialmente sarà di moderata intensità. Questo perché, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per mercoledì 8 luglio, è un'analisi in quota. Noi partiamo dalla quota, soprattutto quando dobbiamo stabilire l'intensità di un'ondata di caldo. Il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare, si estenderà e rimarrà quasi stazionario verso nord e dunque inizialmente non interesserà direttamente la nostra penisola, ma sarà solo influenzata marginalmente, soprattutto le regioni settentrionali saranno interessate. Osservate come i valori di altezza di geopotenziali saranno abbastanza elevati ed esteso questo promontorio fino alle isole britanniche. Saranno dunque Spagna e Francia a subire i maggiori effetti di questa prossima ondata di caldo, almeno inizialmente. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 8 luglio sull'intero territorio regionale. Come possiamo apprezzare, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte modesti addensamenti nelle aree più interne, diciamo ai confini con il Molise, dove possono verificarsi qualche rovescio sparso, si può verificare dunque qualche manifestazione temporalesca, ma il rischio è molto basso rispetto alle giornate precedenti. La ventilazione debole da ovest, mare quasi calmo, poco mosso, e temperature inizieranno ad aumentare lievemente, portandosi su valori anche superiori ai 30 gradi Celsius relativamente alle aree interne. Parlo delle temperature massime. Inizierà ad aumentare anche il tasso di umidità, per cui il caldo diventerà anche afoso. Per la giornata di giovedì 9 luglio, pochi cambiamenti, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte quei modesti addensamenti cumuliformi nelle aree interne, dove sarà possibile qualche isolato rovescio. Per quanto riguarda la ventilazione, ancora debole, a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso, e temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento. La tendenza successiva poi vedrà per la giornata di venerdì una persistenza ancora di condizioni di bel tempo, e da sabato osservate come il promontorio subtropicale africano indietreggerà, sì, ma si sposterà verso Levante, inglobando più direttamente la nostra penisola e soprattutto le nostre regioni meridionali. Dunque avremo caldo in aumento nel corso di questo prossimo fine settimana, e questa configurazione barica, come possiamo apprezzare, sarà bloccata. Avremo la configurazione di blocco ad omega, denominata ad omega, a causa di due depressioni che insisteranno ai suoi lati, una sull'Europa orientale e l'altra, come possiamo apprezzare, al largo del Portogallo. Permarrà dunque quasi stazionario questo promontorio subtropicale sulla nostra penisola per più giorni, fino a quando al momento non è dato di saperlo. Rispettando i limiti temporali imposti dalla scienza, possiamo solo dire che almeno per i prossimi 8-10 giorni non avremo nessun cambiamento. Poi si vedrà, non è dato di sapere, non possiamo ancora esprimerci, diciamo dopo la seconda decade di luglio. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro

0: Il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente.

0: fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare.

0: L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Che cosa pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel.
1: Guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Per vedere fino lì in fondo.
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura perfino del vento!
2: Com'è Fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e

0: quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
1: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe. Il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
2: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
2: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere, Sire.
2: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe!
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante, Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori

0: che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore.

0: migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la

0: circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie È un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Se volete seguirci e sostenerci, ci trovate con il nome Fototrappolaggio Wild Oreo sui canali YouTube, Facebook, Instagram e sul sito internet www.wildoreo.it.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo?

0: ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
10: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
11: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
0: Falcop Neos, la qualità best drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione

delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. Apriamo subito con la cronaca e con i due casi di atti osceni registrati nel comune di Polla. Ascoltiamo quanto è accaduto nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Due episodi distinti di atti osceni nel luogo pubblico a Polla. In un primo caso, un giovane italiano residente nel Vallo di Diano, alla vista di una donna, prima ha abbassato i pantaloni e poi avrebbe invitato la malcapitata a seguirlo. La donna a questo punto ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti, i quali hanno denunciato il giovane. In questo caso occorre anche aggiungere che alcuni utenti sui social, soprattutto su Facebook, hanno scritto, senza alcun motivo, che l'eventuale colpevole dell'azione era di origini straniere, nordafricano nello specifico, accusando alcune persone. Ci sarebbero accertamenti anche su questi commenti fasulli che incentivano anche all'odio razziale. Un altro episodio si è registrato alcuni giorni fa nei pressi del Ponte Romano, in pieno centro a Polla. Un anziano, sempre residente nel Vallo di Diano, ha avuto un incontro otto con una donna, si presume a pagamento, ma ci sono indagini in corso, in pieno giorno e a pochi metri dalla piazzetta del paese. In questo caso gli accertamenti sono portati avanti dagli agenti della polizia locale di Polla, anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona.
0: Questa era la nostra copertina, ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca e con le tensioni registrate ieri a Salerno in occasione della manifestazione in ricordo di Carlo Falvella. Il servizio.
3: Camerata Carlo Falvella!
4: Camerati, riposo! Camerati, liberi!
1: Cori e insulti, il ricordo di Carlo Falvella, ucciso a Salerno, era un militante di destra, con il saluto fascista al grido camerata, gli antifascisti con striscioni e in contromanifestazione per ribadire che Salerno resiste, nessuno scontro fisico e sistema di sicurezza che è funzionato alla perfezione. Così Salerno ha vissuto la giornata di ieri. Uno dei momenti topici è stato alle 16 sotto Palazzo Guerra per la presentazione del libro E me ne vanto, con l'arrivo dei militanti di destra e poi con l'arrivo anche di quelli di sinistra. A dividerli c'è via Roma, due cordoni delle forze dell'ordine. A un certo punto si sfiora anche il contatto, ma viene sventato dagli agenti schierati. Gli antifascisti poi si fermano in piazza 25 aprile, lo slargo che prefettura e questura all'inizio avevano negato come fatto preventivo, troppo vicino a via Velia, che è stato l'epicentro dell'intera giornata di ieri per la presenza della stele commemorativa eretta dal comune di Salerno proprio per Carlo Falvella. Ma gli antifascisti sono restati in presidio lì fino alle 21.30, quando dall'altra parte i manifestanti di causa Pound hanno rotto le righe e hanno iniziato a disperdersi, mentre gli antifascisti, prima sotto il comune e poi in piazza, con rappresentanti anche delle istituzioni, hanno presidiato la piazza. In via Velia poi c'è stata la prima cerimonia per Carlo. Per questioni di sicurezza è stato permesso solo a 3 persone di scendere per l'apposizione di una corona. Inoltre, dopo c'è stata anche una santa messa per Carlo Falvella. Dopo una mediazione con le forze dell'ordine, i militanti di Casa Pound, che sono usciti dalla chiesa di Sacro Cuore, hanno iniziato a percorrere tutto il corso fino all'intersezione con via Velia. Qui si sono schierati, prendendo tra le mani le fiaccole con uno striscione dedicato a Carlo, una bandiera tricolore arricchita da un drappo nero. L'appello ai camerati è scandito da un militante, tutti hanno guardato fisso lo striscione rosso con le scritte nere. Dopo poco, l'attenti, Carlo è stato ricordato con il saluto romano.
0: Ed ora ascoltiamo le interviste realizzate al margine della manifestazione.
5: Secondo me tutto quello che oggi si sta verificando non doveva esserci. Io ringrazio la Questura di Salerno, il Questore, il Prefetto, perché hanno dato massima disponibilità al ricordo di mio fratello e hanno dato massima disponibilità affinché questi signori che sono adesso di fronte al Bar Nettuno non creassero dei grossi problemi. perché poi voi me lo insegnate, la violenza in un certo qual modo attira altra violenza. I ragazzi di Casa Pound sono indifferenti alla violenza che stanno cercando di esprimere con le parole e quant'altro, non riusciranno mai al loro intento. Io credo una cosa, che tutte queste cose, oggi come oggi, non dovrebbero più esistere. I ragazzi che sono stati uccisi negli anni di piombo, che sia Carlo, che sia De War, o che sia Claudio Miccoli, o che sia chiunque altro ragazzo dell'una e dell'altra parte, sono dei ragazzi che noi dobbiamo ricordare con onore, con nobiltà, e che comunque non ci dimentichiamo che Carlo bene o male ha segnato un punto della storia di questa città, ma non solo, ha segnato anche un punto importante della storia di tutto il nostro paese.
6: Abbiamo fatto una manifestazione non contro la memoria di Carlo Falvella, questo lo voglio sottolineare. L'omicidio di Carlo Falvella va ricordato così come è stata una vita spezzata e così come sono state spezzate le altre vite di quelli che hanno partecipato in quella serata maledetta, Giovanni Marini, Giovanni Alfinito, Mastro Giovanni. È un monito contro la violenza, contro la violenza. Altra cosa è dare il nostro comune in mano a Casa Pound. Giustamente si è detto, quando si dice il fascismo non c'è più, allora non ci devono stare neanche più i riti, gli orpelli, gli atteggiamenti, le idee di quell'era. Ma invece ci sono, allora è nostro dovere mantenere alta la bandiera della democrazia e dell'antifascismo, in maniera pacifica, come sta avvenendo adesso. Ce l'abbiamo messa tutta, soprattutto noi più responsabili e maturi, siamo riusciti a mantenere la manifestazione fatta prima sotto al comune, quella che si sta facendo adesso, negli ambiti di una manifestazione pacifica, che ovviamente vuole essere una manifestazione democratica ed antifascista.
0: Ci occupiamo ora del contenzioso tra il comune di Sala Consilina e la società Ergon, con i chiarimenti da parte del sindaco Domenico Cartolano.
1: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
7: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti, però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
0: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo.

0: Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca. Maxi operazione contro lo sfruttamento della pedopornografia online. Tra gli arresti un uomo della provincia di Potenza.
1: C'è anche un uomo residente in provincia di Potenza tra le 7 persone arrestate nell'ambito della vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale di minori online, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagato è accusato, insieme agli altri arrestati, di detenzione e divulgazione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. L'operazione rientra in un'inchiesta della Procura Distrettuale di Catania, guidata dal dottore Francesco Curcio, originario di Polla, che coinvolge complessivamente 30 persone. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini condotte anche sotto copertura hanno consentito di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di immagini e video di pornografia minorile, compresi contenuti che ritraevano bambini abusati in età infantile. Secondo la Procura di Catania, l'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo e articolato lavoro investigativo, supportato da approfondimenti tecnici e dall'acquisizione di dati dall'estero disposta dall'autorità giudiziaria. 5 degli arrestati risiedono in provincia di Catania, altri 2 sono residenti rispettivamente, uno nella provincia di Frosinone e l'altro in quella di Potenza, ma l'inchiesta coinvolge 17 persone residenti in diverse città italiane. Gli indagati sono tutti uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni, appartenenti a diverse categorie sociali e professionali.
0: E poi a Matera, dove 3 fratelli sono finiti nei guai per stalking ed atti persecutori nei confronti di un giovane dopo una lite. Il servizio.
1: 3 fratelli residenti a Matera sono stati posti agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico su disposizione del GIP del Tribunale di Matera. I 3 sono gravemente indiziati dei reati di atti persecutori e lesioni aggravate. L'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura e coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera è partita dalla denuncia della vittima dopo una violenta lite avvenuta nel marzo del 2026 all'interno di una palestra cittadina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo quell'episodio sarebbero iniziate ripetute condotte intimidatorie nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Gli indagati avrebbero messo in atto appostamenti, minacce, tentativi di avvicinamento e continui comportamenti persecutori, culminati in una violenta aggressione avvenuta in pieno giorno nei pressi di un supermercato. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli altri riscontri investigativi che hanno consentito di ricostruire la sistematicità delle presunte condotte. Alla luce della gravità dei fatti contestati e del rischio di reiterazione, il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto
0: elettronico. Ancora cronaca di altro genere, con l'acquisizione da parte della Guardia di Finanza di documenti amministrativi al comune di Agropoli. Vediamo il servizio.
2: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha effettuato ieri mattina un accesso presso il comune di Agropoli, concentrando l'attività negli uffici del settore porto e demanio. I militari hanno acquisito documentazione amministrativa nell'ambito di accertamenti che allo stato non risultano accompagnati da contestazioni formali né da ipotesi di reato. Secondo le prime informazioni, le verifiche riguarderebbero alcune concessioni

0: esportazioni demaniali marittime sarebbero state avviate anche in seguito ad una serie di esposti presentati nei mesi scorsi. L'obiettivo degli investigatori sarebbe quello di esaminare gli atti custoditi negli uffici comunali per verificarne la regolarità amministrativa e la conformità delle procedure adottate nella gestione di alcuni beni appartenenti al demanio marittimo. La presenza delle fiamme gialle all'interno del municipio ha inevitabilmente richiamato l'attenzione della cittadinanza e del mondo politico, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio da Agropoli a Capaccio Pestum. Al momento, tuttavia, l'attività della Guardia di Finanza si configura come un'acquisizione documentale finalizzata ad approfondimenti investigativi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Liberi e Forti Raffaele Pesce. Ho appreso, dice, della presenza degli uomini della Guardia di Finanza presso l'ufficio demanio e porto del comune di Agropoli. Non mi rallegro per una notizia simile, ne conosco l'oggetto delle indagini o comunque dell'acquisizione documentale. Confido nella professionalità degli inquirenti, rimanendo come sempre garantista.
1: Diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino.

0: Partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. 3 partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritrovati Italia 2 News. Andiamo ora a Rocigno, dove è stato riattivato il presidio estivo dei Vigili del Fuoco. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
1: È tornato operativo il presidio rurale distaccato dei Vigili del Fuoco di Rocigno, che resterà attivo fino al 6 settembre dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale dotato di 3 mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio che comprende il territorio degli Alburni e numerosi comuni limitrofi. Il presidio viene quindi riattivato anche quest'anno, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva e ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e anche ovviamente di altre emergenze. Il sindaco di Rocigno, Pino Palmieri, ha espresso soddisfazione ai Vigili del Fuoco di Salerno. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per la sicurezza delle aree interne e per l'intera comunità del Cilento e degli Alburni, così il sindaco Pino Palmieri, in una lettera inviata al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Clara Modesto, per invitarla all'inaugurazione del presidio di Rocigno, che programma il 16 luglio alle ore 11.
0: E si registrano disagi a Vallo della Lucania per la sospensione dell'attività dell'ufficio postale. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Cambia temporaneamente il modo di accedere ai servizi postali per i cittadini di Vallo della Lucania. La sede centrale di Poste Italiane, situata in via Luigi Rinaldi 12, resterà chiusa al pubblico dal 7 luglio al 12 agosto per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Polis. La riapertura dell'ufficio è fissata per il 13 agosto, salvo eventuali ritardi legati allo svolgimento dei lavori. Per assicurare ai cittadini la continuità delle operazioni postali durante il periodo di chiusura, Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, ha organizzato alcune soluzioni sostitutive, rafforzando l'operatività degli uffici vicini e mettendo a disposizione anche uno sportello temporaneo. Gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale di Massa della Lucania, in via Gerardo Corrado 21, che rimarrà operativo per tutta la durata della sospensione, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Un ulteriore punto di riferimento sarà l'ufficio postale di Pattano, situato in via San Filadelfio 55. La sede sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45, oltre al sabato dalle 8:20 alle 12:45. Per agevolare i residenti e limitare eventuali inconvenienti, dall'8 luglio all'8 agosto sarà attivo un ufficio postale mobile in via Strada Statale 18, numero 150, nell'area destinata al mercato.
0: E ora le previsioni meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. A partire da mercoledì 8 luglio avrà inizio una nuova ondata di caldo sulla nostra regione, anche se inizialmente sarà di moderata intensità. Questo perché, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per mercoledì 8 luglio, è un'analisi in quota. Noi partiamo dalla quota, soprattutto quando dobbiamo stabilire l'intensità di un'ondata di caldo. Il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare, si estenderà e rimarrà quasi stazionario verso nord e dunque inizialmente non interesserà direttamente la nostra penisola, ma sarà solo influenzata marginalmente, soprattutto le regioni settentrionali saranno interessate. Osservate come i valori di altezza di geopotenziali saranno abbastanza elevati ed esteso questo promontorio fino alle isole britanniche. Saranno dunque Spagna e Francia a subire i maggiori effetti di questa prossima ondata di caldo, almeno inizialmente. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 8 luglio. Sull'intero territorio regionale, come possiamo apprezzare, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte modesti addensamenti nelle aree più interne, diciamo ai confini con il Molise, dove possono verificarsi qualche rovescio sparso, si può verificare dunque qualche manifestazione temporalesca, ma il rischio è molto basso rispetto alle giornate precedenti. La ventilazione debole da ovest, mare quasi calmo, poco mosso e temperature inizieranno ad aumentare lievemente, spostandosi su valori anche superiori ai 30 gradi Celsius relativamente alle aree interne. Parlo delle temperature massime. Inizierà ad aumentare anche il tasso di umidità, per cui il caldo diventerà anche afoso. Per la giornata di giovedì 9 luglio, pochi cambiamenti, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte quei modesti addensamenti cumuliformi nelle aree interne, dove sarà possibile qualche isolato rovescio. Per quanto riguarda la ventilazione, ancora debole, a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso e temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento. La tendenza successiva poi vedrà per la giornata di venerdì una persistenza ancora di condizioni di bel tempo e da sabato osservate come il promontorio subtropicale africano indietreggerà sì, ma si sposterà verso Levante, inglobando più direttamente la nostra penisola e soprattutto le nostre regioni meridionali. Dunque avremo caldo in aumento nel corso di questo prossimo fine settimana e questa configurazione barica, come possiamo apprezzare, sarà bloccata. Avremo la configurazione di blocco ad omega, denominata ad omega, a causa di due depressioni che insisteranno ai suoi lati, una sull'Europa orientale e l'altra, come possiamo apprezzare, al largo del Portogallo. Permarrà dunque quasi stazionario questo promontorio subtropicale sulla nostra penisola per più giorni, fino a quando al momento non è dato di saperlo. Rispettando i limiti temporali imposti dalla scienza, possiamo solo dire che almeno per i prossimi 8-10 giorni non avremo nessun cambiamento. Poi si vedrà, non è dato di sapere, non possiamo ancora esprimerci, diciamo dopo la seconda decade di luglio. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
0: E questo era tutto, il nostro TG si ferma qui, vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social e sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che come sempre si apre con Info Salerno.
1: Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli riaprirà a breve, lo ha annunciato il governatore della Campania Roberto Fico. È già stato dato mandato all'ASL Salerno per integrare l'atto aziendale e avviare con urgenza tutte le procedure amministrative necessarie al ripristino del servizio. Fino al 31 agosto è operativo il presidio sanitario H24 al porto di Palinuro. Il servizio del comune di Centola con ASL e Misericordia garantisce un'ambulanza del 118 con infermiere. L'obiettivo è assicurare soccorsi tempestivi a residenti, diportisti e turisti durante l'estate. Potenziata l'emergenza sanitaria a Pisciotta, dal 1 luglio è attiva una nuova postazione del 118 in via Acqua Bianca a Marina di Pisciotta. Il presidio, dotato di un'ambulanza operativa H24, garantirà interventi più rapidi per cittadini e turisti. La sede è stata inaugurata il 30 giugno. Ad Agropoli lo studio medico solidale San Giuseppe Moscati sospenderà le attività dal 1 al 31 agosto. Le visite riprenderanno regolarmente il 1 settembre. Per usufruire delle ultime prestazioni prima della sosta estiva, le prenotazioni vanno effettuate entro il 24 luglio. Finiti i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a Pozzillo, a San Marco di Castellabate, l'opera, finanziata con 1.700.000 euro di fondi PNRR, ha eliminato il rischio di dissesto idrogeologico, riqualificato anche l'intero affaccio panoramico, ora più sicuro e accessibile. Il comune di Corleto Monforte raccoglie disponibilità di case private da destinare ai cittadini venezuelani iscritti all'AIRE del paese rimasti sfollati dopo il violento terremoto del 24 giugno. I proprietari interessati possono inviare la propria adesione entro il 15 luglio. Il comune di Maiori conferma il progetto Amare Tutti per l'inclusione delle persone con disabilità. Fino al 31 agosto

È attiva un'area a spiaggia con sedie job e passerelle per l'accesso gratuito al mare, attivo anche un centro estivo ludico per bambini disabili e residenti. La Regione Campania ha pubblicato l'avviso per i voucher sportivi 2026-27 destinati ai minori dai 6 ai 15 anni. Il contributo arriva fino a 400 euro al ragazzo per coprire le spese di iscrizioni. Possono fare domanda alle famiglie con i 6 fino a 17.000 euro, 28.000 euro se con almeno 4 figli.

0: ed ora una breve intervista al sindaco di Castel San Lorenzo Giuseppe Scorza sui lavori al Mulino del Principe.
1: Sì, sta avanzando questa intensa opera che è iniziata da tempo remoto con l'amministrazione vecchia che ebbe l'intuizione di mettere un impegno importante perché questa parte della nostra bella zona, del nostro bel territorio potesse ritornare agli antichi splendori. E da allora su quest'area, sulle rive del fiume Calore abbiamo continuato a sviluppare impegno e azione. Adesso stiamo proseguendo con i lavori di ricostruzione del canale di adduzione delle acque dal fiume Calore verso il mulino, un'opera che ci sta impegnando molto, con tante difficoltà, ma devo dire anche con grande capacità di risolvere i problemi che man mano che si va avanti si incontrano. L'ambizione che ci poniamo come amministrazione comunale, come comunità locale, è quella di restituire a Castel San Lorenzo, alla Valle del Calore e a chi vorrà venire a trovarci in questo bellissimo sito un'area di particolare pregio per l'incontro che il fiume fa con la campagna, con l'agricoltura, con tutte le specie botaniche che trovano in questo particolare contesto ospitalità e spazio per crescere. E la visione che abbiamo di questo luogo è quella di creare qui un grande parco fluviale, un parco tematico. Chiaramente in questa ambizione dobbiamo coinvolgere, oltre che noi, diciamo così, ente pubblico che sosteniamo questa iniziativa, anche tutti coloro che su questa parte hanno interesse, hanno proprietà, hanno sviluppato nel corso degli anni anche la loro azione economica. Quindi è un percorso comune che deve continuare ancora a compiersi, che stiamo svolgendo insieme con riscontri positivi da parte di tutti coloro che ne sono coinvolti e che speriamo presto arrivi a conclusione, rendendo ancora più bello questo particolare spazio di Castel San Lorenzo.
0: In questo periodo vige ancora un po' di quiete, però da qui a poco, anche con la complicità dell'estate che sta per arrivare, insomma, ci saranno anche degli eventi, alcuni insomma che ritornano poi puntualmente ogni anno qui al Mulino.
1: Sì, questa è diventata nel tempo una location speciale per eventi della nostra tradizione enogastronomica che le nostre associazioni del territorio promuovono così bene. Qui è ormai diventata la sede della festa del Biccio Paesano che i ragazzi del forum svolgono, ma non solo, anche di altre iniziative che hanno trovato nel contesto del Mulino del Principe il luogo principale per il loro svolgimento. Quest'anno ci prepariamo anche appunto ad accogliere queste iniziative, sempre con gran piacere per le collaborazioni proficue che si sviluppano con la società civile, con le nostre associazioni, e speriamo di trovarli appunto di ospitarli in un contesto ancora migliorato, ancora più bello rispetto all'anno precedente.
0: Nuovo appuntamento della rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo Corleto Monforte, poche anime ma vivaci, Andrea, e soprattutto tantissime suggestioni. E cominciamo questo nostro viaggio partendo dal bellissimo centro storico. Che te ne pare?
1: Allora, Corleto, il centro storico è uno dei più belli, insomma, del territorio cilentano, anche perché è tenuto molto bene, insomma, ci sono delle case che più o meno, insomma, hanno mantenuto la loro natura identitaria, per cui devo dire, è vero, è poco abitato probabilmente, però insomma c'è una cura anche nell'urbanizzazione, diciamo così, fra virgolette, di questo luogo che poi, diciamo la verità, il centro storico è il cuore di un paese.
0: E il motivo principale per cui siamo oggi a Corleto Monforte è naturalmente il Museo Naturalistico degli Alburni, una struttura davvero unica nel suo genere che insomma hai avuto certamente modo di visitare.
1: È una struttura importantissima secondo me per l'intero territorio e non solo, perché custodisce delle specie animali, insomma, che vivono qui, ma non solo, e alcune tra l'altro sono specie in estinzione, come ad esempio il lupo, o tutta una serie di uccelli e di volatili che praticamente, insomma, sono preziosi. Quindi è importante soprattutto per le future generazioni, per i ragazzi, perché possono rendersi conto praticamente del mondo animale che ci circonda e con cui noi, diciamo, dobbiamo convivere.

0: Sì, esemplari provenienti sempre come nell'originale da vecchie collezioni. Quando muore l'appassionato, la famiglia non riesce più a sopportare di tenere questi esemplari che purtroppo, se non hanno una cura intensa, nel giro di pochi mesi diventano polvere, perché vengono attaccati dalle tarme, dai psocere, tutti insetti che si nutrono di questo materiale biologico, soprattutto nelle stagioni calde e umide, perché le tarme, se l'ambiente è secco, non escono e quindi non possono creare danno, anche se hanno deposto le uova. Quindi la protezione va fatta soprattutto deumidificando gli ambienti, non facendo prendere il sole perché denatura il colore, e quindi naturalmente la polvere che poi per pulire altera le penne degli animali, ma soprattutto poi degli insetti. Per esempio le farfalle non vanno proprio toccate, la farfalla come dove la tocca perde il colore e la bellezza. Poi oltre tante collezioni, sembra che all'origine siano state denunziate regolarmente, allora è stato possibile per alcune, non per tutte, perché se ne valeva la pena, perché se era una collezione che esemplari orari o fatti bene, allora conveniva, perché il museo sono esemplari tutti molto fatti bene, molto perfetti, alcuni che all'origine erano difettosi sono stati ristrutturati.
1: Il museo di Corleto dunque è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi di questo territorio. La sua fama si deve all'impegno instancabile di Camillo Pignataro. Siamo adesso in un altro luogo particolare di Corleto, i resti della chiesa di San Teodoro, in un centro storico, come dicevamo in premessa, davvero molto bello, molto ben tenuto, e ciò naturalmente si deve anche all'impegno di un'amministrazione. Qui insomma c'è un giovane sindaco che tra poco incontreremo.
2: Sì, si vede sicuramente la cura e la mano di un'amministrazione che ci tiene, diciamo, questo luogo, questo territorio. Siamo tra l'altro in un posto bellissimo che è una sorta di balcone poi sulle montagne di questo territorio, un balcone molto bello in cui si vede la natura, la flora e la fauna di questo luogo, ed è importante, diciamo, la cura per questi piccoli paesi affinché possano restare, insomma, dei luoghi preziosi e insomma essere poi una visione anche diciamo per il futuro, insomma, quindi, perché molto spesso i centri storici si imbruttiscono, no? Ho girato tantissimi paesi, come sai, si imbruttiscono, insomma, le case vengono rifatte con un gusto discutibile, invece qui vedo che praticamente c'è una cura anche nelle strutture del territorio.
3: Quindi, quando riguarda il museo naturalistico, abbiamo avuto una buona notizia. A fine febbraio 2025 è stato inserito tra i musei della rete nazionale museale del Ministero della Cultura, quindi un riconoscimento che, diciamo, dopo 25 anni di attività sancisce proprio il buon lavoro che è stato fatto in questi anni, e quindi questo non è un punto d'arrivo ovviamente, ma è un altro punto di partenza per continuare nella promozione del museo. Infatti proprio ieri qui a Corleto c'era un pullman di 60 alunni che è venuto a visitare il museo, quindi il nostro augurio è che si continui sempre a valorizzare il museo, con la speranza che qualche ragazzo del territorio, ecco, si appassioni anche alla cura di tutti gli esemplari che sono lì nel museo, per dare una mano al dottore Camillo, che non finiamo mai di ringraziare per la sua attività passata, presente e sicuramente anche futura.
1: Ed ora è il momento del gusto.
4: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano e lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto!
1: È tutto per questa puntata, che potete rivedere su vocidacilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'assemblea delle delegate dei delegati CGIL che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con CISL e UIL.

0: La proposta di CGIL e CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori, chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto, chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale, ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza, per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.
2: Presenti all'Assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore del lavoro oggi.
3: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato il turbocapitalismo di stampo americano, che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'Assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
4: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
5: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per dare non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consenta davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
6: Il valore che dobbiamo dare al lavoro è che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerato quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel paese, e purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.
7: Il lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui non c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia, perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.
8: Non bisogna perdere la volontà di lottare. Se non lo facciamo per noi, facciamo per i nostri figli, per dargli un futuro migliore. Perché noi abbiamo questo triste primato? A me mi pesa da morire. Mio padre mi ha lasciato un mondo migliore. Mio nonno lo lasciò a mio babbo e io a mio figlio non posso fare la stessa cosa. Gli lascio un mondo devastato dal versante ambientale, in cui si sta andando verso una fine, un mondo devastato dal punto di vista sociale, a volte si dice l'ascensore sociale oggi, e una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
9: La giornata di oggi per noi è molto importante, perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro, nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro. Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo Paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirata.
10: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano, e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa, la qualità passa da diritti fondamentali, quale quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare la propria vita personale con l'attività lavorativa.
11: Il valore del lavoro deve partire da un giusto salario da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori. Anche in Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà, abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e ai lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
12: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti, e gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.

0: insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. Significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro paese. Insieme siamo una forza.
1: Protagonisti della giornata sono stati i delegati delle categorie, che hanno raccontato quanto il mondo del lavoro di oggi sia complicato e come sia necessario intervenire per dare maggiore valore al lavoro e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del paese.
2: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parcellizzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.
3: Siamo stati tutti uniti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
4: Considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume, la rappresentanza si misura con il consenso.
5: Il mio obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU a rappresentare le persone, è chiudere gli accordi, portare a casa accordi, è la cosa più importante, e non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
6: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire avere diritti, avere tutele, avere contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare laddove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
7: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda: chi decide davvero il valore di un lavoro? Il mercato? Il costo, lo stipendio, oppure il contributo che quel lavoro restituisce alla società?
8: Sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro, anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dai continui attacchi perpetrati dalle aziende. Non vi nascondo la fatica e la frustrazione che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Tesserare è sempre più difficile, anche perché con un lavoro certosino e quasi sistematico, all'interno del mio posto di lavoro hanno attuato il dividi et impera. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati messi l'uno contro l'altro e iniziano tutti a sentirsi sbagliati. C'è chi si convince di non riuscire più a reggere i ritmi, chi vive con l'ansia costante di non fare abbastanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
9: Mentre aumentano i

0: profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione, i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro Paese.
1: Di fronte ad un governo che non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti, questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
2: Il lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro, paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
3: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale e appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali, ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali, e quindi la precarietà sta qui, nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
4: Il trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso. Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si ferma il trasporto pubblico si ferma una parte importantissima del Paese. Nonostante ciò, il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità a lavorare, ma perché le condizioni economiche non sono più adeguate alla responsabilità richiesta.

0: sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.
1: Ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa. Non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze. È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui. Noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico, per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online, e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
0: La CGIL da Bologna ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

0: Dorothy Polito. Attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e so felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
2: Amore, c'è lettino, bello!
1: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove? Finalmente al caldo! Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo? E allora che è tutta sta roba bianca?
2: Guarda un po'.
1: Ma perché?
2: La neve, vieni.
1: E non profuma, non se magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
2: Cecio? La scimmietta?
1: Oh, non gli dai crocchini miei, eh? Comunque, te stava a di. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona, mamma, faccio una buca gigante. Però, e il mare dov'è? Il Marocco è incredibile, passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne e poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo. Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
2: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianco e nero? Guarda le zampine.
1: Ma però è il vero motivo per cui sono felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci sono corsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse una soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare in meglio.

0: adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capretti, lui presidente ANCE Lombardia qua a Trezzo sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnassia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
0: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanca, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
0: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Trezzo sull'Adda è veramente tutto. Ciao!
3: Che siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume. Eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
3: Maremma, terra chiappa VIP, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
5: La Maremma continua a conquistare i grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa, in viaggio di nozze con il marito Callum Turner. Gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissima dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui. Anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. il filo conduttore comunque sempre lo stesso, una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
3: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albengana, la città delle torre. Siamo in Liguria. Attenzione, perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego, regia.
6: Si parte da oggi. Per 3 giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di... L'evento è organizzato da Timothy Odera e Mima Yemma di Target Albenga, un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
7: E siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli, lezioni non solo in piazza ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
8: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
9: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
6: 3, 2, 1, sigla!

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Rebounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
3: Faremo i campionati italiani di Savate, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savate e alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
4: Anche noi della Marcia Acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
5: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
6: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
7: È stata una bella esperienza.
8: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
0: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Light. Ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80
1: Prego.
0: kg. Prego.
1: Qua siamo a 78,45, per cui peso perfetto.

0: rientra nella sua categoria.
1: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego regia.
3: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFundMe raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
1: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
4: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti. Grazie. Hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre, al femminile naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore, l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma è quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.
5: Dalla serie Le campane suonano a festa abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
7: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

0: Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suoratori di Campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire. Vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.
1: La mission è promozione e tutela dell'arte campanaria. Vuol dire

0: adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevens.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevens.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini, lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

0: e veloce. Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. perfetta perché è realizzata

0: su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate?

0: state. Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

La nuova BMW X5 mantiene le proporzioni che hanno reso questa SUV un punto di riferimento tra i modelli di lusso, ma cambia profondamente nell'aspetto perché adotta il nuovo linguaggio stilistico introdotto con la nuova iX3, contraddistinto da superfici più pulite, gruppi ottici molto sottili e dal doppio rene reinterpretato in chiave moderna ma con proporzioni un po' nostalgiche. La lunghezza cresce di 7 cm e adesso sfiora i 5 metri, mentre il passo cresce di 6 cm per offrire più spazio ai passeggeri posteriori e migliorare il comfort. E come in passato, viene costruita negli Stati Uniti, dove ha il mercato più ricettivo. L'abitacolo è stato completamente riprogettato in funzione dei nuovi dettami introdotti con la X3 e la vera rivoluzione è digitale. Debutta il sistema che proietta le informazioni su tutta la parte inferiore del parabrezza, rendendole visibili a tutti i passeggeri. Al centro svetta il display principale da 17,9 pollici, mentre davanti al passeggero compare per la prima volta su una X5 uno schermo da 21 pollici dedicato a streaming, videogiochi e videochiamate, che però è dotato di una funzione di sicurezza che lo oscura automaticamente se la telecamera interna rileva che il conducente lo sta guardando e quindi si distrae. Il nuovo sistema operativo BMW è basato su Android e permette aggiornamenti costanti e la personalizzazione estrema di widget e modalità. Volendo poi, la console centrale può essere rifinita in vera ardesia sottilissima, che permette anche di attivare alcune funzioni con lo sfioramento. Le sospensioni adattive sono di serie e a richiesta è possibile avere il sistema di sterzata integrale, con le ruote posteriori che si angolano fino a 3,2 gradi, riducendo il raggio di sterzata di circa 80 cm. E tra gli ADAS c'è il Motorway Assistant, che permette di guidare senza mani in autostrada fino a 130 all'ora, con il cambio di corsia automatico che si attiva semplicemente confermando con lo sguardo nello specchietto la direzione che si vuole seguire. La gamma motori annunciata, che andrà completandosi nei prossimi mesi, è la più ampia mai proposta sulla X5. Restano le versioni a benzina e diesel elettrificate, con motori 3000 a 6 cilindri turbo e tecnologia mild hybrid, che sono già ordinabili. Ma da ottobre saranno prenotabili anche le plug-in hybrid, in versioni profondamente evolute ma sempre basate sul 6 cilindri a benzina di 3 litri, e anche l'inedita variante completamente elettrica. Ma in questi ultimi casi le consegne cominceranno all'inizio del 2027. Mentre nel 2028 la gamma si arricchirà di una X5 alimentata a idrogeno che utilizzerà celle a combustibile sviluppate con Toyota. Per il momento, come anticipato, sono aperti solo gli ordini delle X5 con motori mild hybrid a benzina e a gasolio, negli allestimenti base, M Sport e M Sport Pro, con prezzi che vanno da 94.900 a 104.700 euro.

Non sarà che dopo i tre passi avanti della Ferrari elettrica luce, peraltro criticatissimi da molti, la casa di Maranello ha voluto fare un passo indietro, dopo aver abbandonato cambio manuale e pedale della frizione 14 anni fa? In realtà no, perché questa 12 cilindri mantiene invariato il cambio robotizzato a 8 marce della versione standard, ma per la gioia dei nostalgici della guida all'antica, aggiunge due dispositivi che simulano il funzionamento della leva tradizionale e del terzo pedale. E lo simulano in maniera perfettamente credibile, dicono alla Ferrari. Insomma, il guidatore può scegliere di utilizzare questa 12 cilindri in modalità completamente automatica, ma attenzione, perché qui le palette sotto il volante per la selezione manuale non sono previste, oppure cimentarsi con una vera leva del cambio, che si muove nella classica griglia in metallo e col terzo pedale della frizione. Che però, in entrambi i casi, non sono collegati meccanicamente alla trasmissione, ma tramite sensori elettronici che inviano gli impulsi al cambio, il quale esegue la selezione delle marce secondo quanto richiesto. L'obiettivo, naturalmente, non è migliorare le prestazioni, perché quelle permesse da una trasmissione robotizzata ben fatta sono inarrivabili, ma restituire a chi

guida le sensazioni delle Ferrari del passato, compresa la sonorità metallica della leva che scorre nella griglia. Il principio d'uso è relativamente semplice. Premendo la frizione sotto i 100 all'ora si entra nella modalità manuale. In questa configurazione vengono utilizzate solo le prime 6 marce, mentre la settima e l'ottava restano disponibili solo tornando al funzionamento automatico attraverso un apposito comando. Ferrari ha cercato di rendere il sistema il più realistico possibile. Il pedale della frizione possiede un sensore di posizione che riproduce fedelmente il punto di stacco e fa addirittura spegnere il motore se si rilascia la frizione nel modo sbagliato, proprio come su una vera vettura manuale. È possibile anche effettuare partenze molto sportive sfruttando gli oltre 9500 giri del V12 aspirato e se la cambiata viene eseguita correttamente, le prestazioni rimangono praticamente identiche a quelle della 12 cilindri standard. Ma se si sbaglia la cambiata, l'accelerazione peggiora. Dal punto di vista tecnico, cambia pochissimo altro. Il motore rimane il V12 aspirato di 6,5 litri da circa 830 cavalli, la trazione continua a essere posteriore e il peso aumenta di appena 5 kg rispetto alla versione normale. Essendo però inibito l'uso della settima e dell'ottava marcia nell'impiego manuale, la velocità massima supera di poco i 300 all'ora. Quindi per arrivare agli oltre 340 promessi dalla Ferrari bisogna ripristinare l'automatismo. Anche l'estetica resta quasi identica, con la sola aggiunta di piccoli loghi manuale sui parafanghi anteriori, cerchi specifici, colori dedicati e naturalmente la console centrale ridisegnata. Certo è che anche questa mossa si traduce in un beneficio per le casse della Ferrari, perché la 12 cilindri manuale costa 590.000 euro contro i 395.000 della normale. Insomma, 195.000 euro di differenza, che però non spaventeranno la clientela, dal momento che questo modello verrà prodotto in tiratura limitata di 1.499 esemplari, per cui è destinato a diventare un oggetto da collezione e probabilmente un investimento.

La Jeep aggiorna l'Avenger, cioè uno dei modelli più importanti del segmento B, senza modificarne le proporzioni compatte che ne hanno decretato il successo. Lunga poco più di 4 metri, evolve soprattutto nel frontale, con gruppi ottici ridisegnati, nuovi paraurti, cerchi dal disegno inedito e dettagli che accentuano l'immagine robusta. Anche l'abitacolo cresce in qualità percepita, grazie a rivestimenti più curati, materiali meglio rifiniti e a un sistema multimediale aggiornato con schermo da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici presenta una grafica rinnovata e la dotazione comprende anche aggiornamenti software da remoto e negli allestimenti più ricchi, la telecamera a 360 gradi. La versione Hybrid, che è la più richiesta sul mercato italiano, abbina il motore 3 cilindri turbo 1200 a benzina al sistema elettrificato a 48 volt con motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. La potenza complessiva è di 110 cavalli. La batteria permette di affrontare numerose partenze e le manovre a bassa velocità con il solo motore elettrico, rendendo questa soluzione molto più vicina, nel funzionamento quotidiano, a una full hybrid rispetto a una tradizionale mild hybrid. Su strada l'Avenger 1200 Turbo e Hybrid a trazione anteriore conferma le qualità che l'hanno resa una delle SUV più apprezzate della categoria. Lo sterzo è leggero nelle manovre ma sufficientemente preciso tra le curve, mentre l'assetto privilegia il comfort senza penalizzare il controllo dei movimenti della scocca. Le sospensioni assorbono bene buche e pavé, ma rendono piacevoli anche i viaggi. Il sistema ibrido interviene spesso nelle ripartenze e nel traffico urbano, con passaggi quasi impercettibili tra motore elettrico e benzina e il cambio automatico lavora con fluidità, anche se nelle accelerazioni più decise non è tra i più rapidi della categoria. Fuori città, il tre cilindri offre una risposta vivace e permette sorpassi sicuri, mentre in autostrada il livello di rumorosità resta contenuto. La posizione di guida rialzata e il cofano quasi orizzontale trasmettono una piacevole sensazione di controllo, tipica delle Jeep, e la visibilità anteriore è molto buona. E c'è la possibilità di scegliere la modalità di guida, con programmi specifici anche per neve e sabbia, utili sui fondi a bassa aderenza dove la trazione anteriore da sola potrebbe incontrare qualche difficoltà. L'abitabilità anteriore è convincente e il divano posteriore è più che sufficiente per due adulti, ma

meno comodo per tre, con il posto centrale penalizzato dal tunnel e dalla larghezza limitata. Mentre il bagagliaio rimane tra i migliori della categoria per questa motorizzazione. Alcune plastiche sono però presenti nelle zone meno in vista e quando si richiede la massima accelerazione, il motore diventa più udibile. La gamma italiana parte da 27.700 euro per la Longitude, sale a 29.700 euro per l'Altitude e raggiunge 31.700 euro negli allestimenti Summit 85° anniversario. Quest'ultimo realizzato per celebrare il compleanno del marchio Jeep, nato in Ohio nel 1941.

La cinese GVM, acronimo di Great Wall Motors, finora era conosciuta in Italia per i suoi pick-up. Adesso, invece, ha deciso di portare sul nostro mercato anche modelli di tutt'altra impostazione e destinati al grande pubblico. E il primo a debuttare da noi è la Ora 5, una crossover lunga 4,47 metri che si inserisce nel cuore del segmento C. Con un design classico, morbido e tondeggiante, caratterizzato dai fari circolari e da superfici molto levigate, che a qualcuno ricorda la prima Porsche Cayenne, e una coda originale, con la fanaleria montata all'interno dell'unotto. È disponibile anche con motore solo termico o solo elettrico, ma la versione più interessante è sicuramente la Full Hybrid HI2, che abbina un motore 1.5 turbo a benzina a due motori elettrici. La potenza complessiva raggiunge 223 cavalli, mentre la coppia massima arriva a 476 Nm. La trasmissione, specifica per il sistema hybrid, è automatica a due rapporti e privilegia fluidità ed efficienza, consentendo uno 0-100 km all'ora in 7,7 secondi. Secondo il costruttore, la Ora 5 percorre mediamente quasi 20 km con un litro di benzina e questo consentirebbe un'autonomia di oltre 1000 km con un pieno. Su strada la vettura convince soprattutto in città e nel traffico. Le partenze sono sempre silenziose e l'intervento della componente elettrica rende la risposta pronta e progressiva. Anche nelle riprese, la spinta è vivace e il passaggio fra motore termico ed elettrico è quasi impercettibile, così come il funzionamento della trasmissione automatica. In autostrada mantiene una buona stabilità e un apprezzabile isolamento acustico, mentre sulle strade ricche di curve privilegia la sicurezza rispetto al coinvolgimento di guida. Rispetto alla media delle vetture cinesi però, lo sterzo ha una taratura più in linea con i gusti europei e resta gradevole anche quando il ritmo di guida aumenta. L'abitacolo offre una buona sensazione di qualità, grazie a materiali gradevoli al tatto e a un assemblaggio curato. Lo spazio per quattro adulti è abbondante e anche chi viaggia dietro dispone di un buon margine per gambe e testa. La plancia è dominata da un display centrale da 14,6 pollici, affiancato dalla strumentazione digitale da 10,25 pollici. Non mancano la navigazione connessa, Apple CarPlay e Android Auto Wireless, oltre a una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida. E restano alcuni comandi fisici sulla plancia, cromati e a leva, che ricordano quelli delle Mini. L'interfaccia del sistema multimediale, però, richiede un periodo di apprendimento perché molti comandi sono concentrati nel display centrale. E i numerosi avvisi elettronici possono risultare invasivi quindi, come accade su molte vetture di ultima generazione, a volte è preferibile disattivarli a ogni riavvio. Gli allestimenti disponibili per la Ora 5 HI2 sono due, base e premium, e già quello d'ingresso, offerto a 28.600 euro, offre il pacchetto completo di funzioni di aiuto alla guida, il sedile del conducente a regolazione elettrica e i sedili anteriori riscaldati. Passando al premium, per il quale servono 30.600 euro, si hanno poi i sedili ventilati, il portellone motorizzato, la ricarica wireless per lo smartphone e il tetto panoramico. Ma in fase di lancio, la versione premium è offerta allo stesso prezzo della base.

0: La prende anche con Germania, Francia e Gran Bretagna. Ci hanno voltato le spalle, dice ad Ankara al suo arrivo per il vertice NATO. Roma, Parigi, Londra e Berlino, sottolinea il presidente USA, non ci hanno aiutato nella guerra all'Iran. In risposta a una domanda sui rapporti con la premier italiana, Trump commenta: «È una brava persona. Le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di farsi coinvolgere nello stretto di Hormuz. Comunque Meloni è una persona che mi piace», ha aggiunto. Il tycoon è poi tornato a ribadire che la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi entro domani. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi. I pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni e vogliono rioccuparla a 1 anno dalle elezioni con un golpe parlamentari. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, risponde per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane, Miguel Martina, spiega l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione per Fratelli d'Italia. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte contrario anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. Oggi, in Commissione Agricoltura, si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animali, tra cui WWF e l'IPU. Dalle associazioni Un'Alt allo Sparatutto, sottolinea Alleanza Verdi e Sinistra.
1: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici tra caldo record ed eventi estremi passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le TEA tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sonde geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Rioba, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Rioba offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione e condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.
0: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?

0: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
6: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. Apriamo subito con la cronaca e con i due casi di atti osceni registrati nel comune di Polla. Ascoltiamo quanto è accaduto nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Due episodi distinti di atti osceni in luogo pubblico a Polla. In un primo caso, un giovane italiano residente nel Vallo di Diano, alla vista di una donna, prima ha abbassato i pantaloni e poi avrebbe invitato la malcapitata a seguirlo. La donna a questo punto ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti, i quali hanno denunciato il giovane. In questo caso occorre anche aggiungere che alcuni utenti sui social, soprattutto su Facebook, hanno scritto, senza alcun motivo, che l'eventuale colpevole dell'azione era di origini straniere, nordafricano nello specifico, accusando alcune persone. Ci sarebbero accertamenti anche su questi commenti fasulli che incentivano anche all'odio razziale. Un altro episodio si è registrato alcuni giorni fa nei pressi del Ponte Romano in pieno centro a Polla. Un anziano, sempre residente nel Vallo di Diano, ha avuto un incontro otto con una donna, si presume a pagamento, ma ci sono indagini in corso, in pieno giorno e a pochi metri dalla piazzetta del paese. In questo caso gli accertamenti sono portati avanti dagli agenti della polizia locale di Polla anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona.
0: Questa era la nostra copertina, ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca e con le tensioni registrate ieri a Salerno in occasione della manifestazione in ricordo di Carlo Falvella. Il servizio.
3: Camerata Carlo Falvella!
4: Camerati, riposo! Camerati, liberi!
1: Cori e insulti, il ricordo di Carlo Falvella, ucciso a Salerno, era un militante di destra, con il saluto fascista al grido camerata, gli antifascisti con striscioni e incontro manifestazione per ribadire che Salerno resiste, nessuno scontro fisico e sistema di sicurezza che è funzionato alla perfezione. Così Salerno ha vissuto la giornata di ieri, uno dei momenti topici è stato alle 16 sotto Palazzo Guerra per la presentazione del libro E me ne vanto, con l'arrivo dei militanti di destra e poi con l'arrivo anche di quelli di sinistra. A dividerli c'è via Roma, due cordoni delle forze dell'ordine, a un certo punto si sfiora anche il contatto, ma viene sventato dagli agenti schierati. Gli antifascisti poi si fermano in piazza 25 aprile, lo slargo che prefettura e questura all'inizio avevano negato come fatto preventivo, troppo vicino a via Velia, che è stato l'epicentro dell'intera giornata di ieri per la presenza della stele commemorativa eretta dal comune di Salerno proprio per Carlo Falvella. Ma gli antifascisti sono restati in presidio lì fino alle 21.30, quando dall'altra parte i manifestanti di causa Pound hanno rotto le righe e hanno iniziato a disperdersi, mentre gli antifascisti, prima sotto il comune e poi in piazza, con rappresentanti anche delle istituzioni, hanno presidiato la piazza. In via Velia poi c'è stata la prima cerimonia per Carlo. Per questioni di sicurezza è stato permesso solo a 3 persone di scendere per l'apposizione di una corona. Inoltre, dopo c'è stata anche una santa messa per Carlo Falvella. Dopo una mediazione con le forze dell'ordine, i militanti di Casa Pound, che sono usciti dalla chiesa di Sacro Cuore, hanno iniziato a percorrere tutto il corso fino all'intersezione con via Velia. Qui si sono schierati, prendendo tra le mani le fiaccole con uno striscione dedicato a Carlo, una bandiera tricolore arricchita da un drappo nero. L'appello ai camerati è scandito da un militante, tutti hanno guardato fisso lo striscione rosso con le scritte nere. Dopo poco, l'attenti, Carlo è stato ricordato con il saluto romano.
0: Ed ora ascoltiamo le interviste realizzate al margine della manifestazione.
5: Secondo me tutto quello che oggi si sta verificando non doveva esserci. Io ringrazio la Questura di Salerno, il Questore, il Prefetto, perché hanno dato massima disponibilità al ricordo di mio fratello e hanno dato massima disponibilità affinché questi signori che sono adesso di fronte al Bar Nettuno non creassero dei grossi problemi. perché poi voi me lo insegnate, la violenza in un certo qual modo attira altra violenza. I ragazzi di Casa Pound sono indifferenti alla violenza che stanno cercando di esprimere con le parole e quant'altro, non riusciranno mai al loro intento. Io credo una cosa, che tutte queste cose, oggi come oggi, non dovrebbero più esistere. I ragazzi che sono stati uccisi negli anni di piombo, che sia Carlo, che sia De War, o che sia Claudio Miccoli, o che sia chiunque altro ragazzo dell'una e dell'altra parte, sono dei ragazzi che noi dobbiamo ricordare con onore, con nobiltà, e che comunque non ci dimentichiamo che Carlo bene o male ha segnato un punto della storia di questa città, ma non solo, ha segnato anche un punto importante della storia di tutto il nostro paese.
6: Abbiamo fatto una manifestazione non contro la memoria di Carlo Falvella, questo lo voglio sottolineare. L'omicidio di Carlo Falvella va ricordato così come è stata una vita spezzata e così come sono state spezzate le altre vite di quelli che hanno partecipato in quella serata maledetta, Giovanni Marini, Giovanni Alfinito, Mastro Giovanni. È un monito contro la violenza, contro la violenza. Altra cosa è dare il nostro comune in mano a Casa Pound. Giustamente si è detto, quando si dice il fascismo non c'è più, allora non ci devono stare neanche più i riti, gli orpelli, gli atteggiamenti, le idee di quell'era, ma invece ci sono. Allora è nostro dovere mantenere alta la bandiera della democrazia e dell'antifascismo in maniera pacifica, come sta avvenendo adesso. Ce l'abbiamo messa tutta, soprattutto noi più responsabili e maturi siamo riusciti a mantenere la manifestazione fatta prima sotto al comune, quella che si sta facendo adesso, negli ambiti di una manifestazione pacifica che ovviamente vuole essere una manifestazione democratica ed antifascista.
0: Ci occupiamo ora del contenzioso tra il comune di Sala Consilina e la società Ergon, con i chiarimenti da parte del sindaco Domenico Cartolano.
1: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda che, secondo il primo cittadino, risale a diversi anni fa.
7: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in Corte d'Appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del Comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il Comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti, però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema, con i vari ricorsi tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo, ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Giuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
0: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili

0: tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo, in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca. Maxi operazione contro lo sfruttamento della pedopornografia online. Tra gli arresti un uomo della provincia di Potenza.
1: C'è anche un uomo residente in provincia di Potenza tra le 7 persone arrestate nell'ambito della vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale di minori online, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagato è accusato, insieme agli altri arrestati, di detenzione e divulgazione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. L'operazione rientra in un'inchiesta della Procura Distrettuale di Catania, guidata dal dottore Francesco Curcio, originario di Polla, che coinvolge complessivamente 30 persone. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini condotte anche sotto copertura hanno consentito di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di immagini e video di pornografia minorile, compresi contenuti che ritraevano bambini abusati in età infantile. Secondo la Procura di Catania, l'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo e articolato lavoro investigativo, supportato da approfondimenti tecnici e dall'acquisizione di dati dall'estero disposta dall'autorità giudiziaria. 5 degli arrestati risiedono in provincia di Catania, altri 2 sono residenti rispettivamente, uno nella provincia di Frosinone e l'altro in quella di Potenza, ma l'inchiesta coinvolge 17 persone residenti in diverse città italiane. Gli indagati sono tutti uomini.

0: uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni, appartenenti a diverse categorie sociali e professionali.
1: E poi a Matera, dove tre fratelli sono finiti nei guai per stalking ed atti persecutori nei confronti di un giovane dopo una lite. Il servizio.
0: Tre fratelli residenti a Matera sono stati posti agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico su disposizione del GIP del Tribunale di Matera. I tre sono gravemente indiziati dei reati di atti persecutori e lesioni aggravate. L'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura e coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera è partita dalla denuncia della vittima dopo una violenta lite avvenuta nel marzo del 2026 all'interno di una palestra cittadina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo quell'episodio sarebbero iniziate ripetute condotte intimidatorie nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Gli indagati avrebbero messo in atto appostamenti, minacce, tentativi di avvicinamento e continui comportamenti persecutori, culminati in una violenta aggressione avvenuta in pieno giorno nei pressi di un supermercato. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli altri riscontri investigativi che hanno consentito di ricostruire la sistematicità delle presunte condotte. Alla luce della gravità dei fatti contestati e del rischio di reiterazione, il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
1: Ancora cronaca di altro genere, con l'acquisizione da parte della Guardia di Finanza di documenti amministrativi al comune di Agropoli. Vediamo il servizio.
2: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha effettuato ieri mattina un accesso presso il comune di Agropoli, concentrando l'attività negli uffici del settore porto e demanio. I militari hanno acquisito documentazione amministrativa nell'ambito di accertamenti che allo stato non risultano accompagnati da contestazioni formali né da ipotesi di reato. Secondo le prime informazioni, le verifiche riguarderebbero alcune concessioni demaniali marittime e sarebbero state avviate anche in seguito ad una serie di esposti presentati nei mesi scorsi. L'obiettivo degli investigatori sarebbe quello di esaminare gli atti custoditi negli uffici comunali per verificarne la regolarità amministrativa e la conformità delle procedure adottate nella gestione di alcuni beni appartenenti al demanio marittimo. La presenza delle fiamme gialle all'interno del municipio ha inevitabilmente richiamato l'attenzione della cittadinanza e del mondo politico, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio da Agropoli a Capaccio Pestum. Al momento, tuttavia, l'attività della Guardia di Finanza si configura come un'acquisizione documentale finalizzata ad approfondimenti investigativi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Liberi e Forti Raffaele Pesce. Ho appreso, dice, della presenza degli uomini della Guardia di Finanza presso l'ufficio demanio e porto del comune di Agropoli. Non mi rallegro per una notizia simile, ne conosco l'oggetto delle indagini o comunque dell'acquisizione documentale. Confido nella professionalità degli inquirenti, rimanendo come sempre garantista.
1: Diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati Italia 2 News. Andiamo ora a Roscigno, dove è stato riattivato il presidio estivo dei Vigili del Fuoco. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
1: È tornato operativo il presidio rurale distaccato dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale dotato di 3 mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio che comprende il territorio degli Alburni e numerosi comuni limitrofi. Il presidio viene quindi riattivato anche quest'anno, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva e ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e anche ovviamente di altre emergenze. Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha espresso soddisfazione ai Vigili del Fuoco di Salerno. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per la sicurezza delle aree interne e per l'intera comunità del Cilento e degli Alburni, così il sindaco Pino Palmieri, in una lettera inviata al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Clara Modesto, per invitarla all'inaugurazione del presidio di Roscigno, che è programma il 16 luglio alle ore 11.
0: E si registrano disagi.

0: a Vallo della Lucania per la sospensione dell'attività dell'ufficio postale. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Cambia temporaneamente il modo di accedere ai servizi postali per i cittadini di Vallo della Lucania. La sede centrale di Poste Italiane, situata in via Luigi Rinaldi 12, resterà chiusa al pubblico dal 7 luglio al 12 agosto per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Polis. La riapertura dell'ufficio è fissata per il 13 agosto, salvo eventuali ritardi legati allo svolgimento dei lavori. Per assicurare ai cittadini la continuità delle operazioni postali durante il periodo di chiusura, Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, ha organizzato alcune soluzioni sostitutive, rafforzando l'operatività degli uffici vicini e mettendo a disposizione anche uno sportello temporaneo. Gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale di Massa della Lucania, in via Gerardo Corrado 21, che rimarrà operativo per tutta la durata della sospensione, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Un ulteriore punto di riferimento sarà l'ufficio postale di Pattano, situato in via San Filadelfio 55. La sede sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45, oltre al sabato dalle 8:20 alle 12:45. Per agevolare i residenti e limitare eventuali inconvenienti, dall'8 luglio all'8 agosto sarà attivo un ufficio postale mobile in via Strada Statale 18, numero 150, nell'area destinata al mercato.
0: E ora le previsioni meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. A partire da mercoledì 8 luglio avrà inizio una nuova ondata di caldo sulla nostra regione, anche se inizialmente sarà di moderata intensità. Questo perché, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per mercoledì 8 luglio, è un'analisi in quota. Noi partiamo dalla quota, dobbiamo stabilire l'intensità di un'ondata di caldo. Il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare, si estenderà e rimarrà quasi stazionario verso nord e dunque inizialmente non interesserà direttamente la nostra penisola, ma sarà solo influenzata marginalmente, soprattutto le regioni settentrionali saranno interessate. Osservate come i valori di altezza di geopotenziali saranno abbastanza elevati ed esteso questo promontorio fino alle isole britanniche. Saranno dunque Spagna e Francia a subire i maggiori effetti di questa prossima ondata di caldo, almeno inizialmente. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 8 luglio. Sull'intero territorio regionale, come possiamo apprezzare, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte modesti addensamenti nelle aree più interne, diciamo ai confini con il Molise, dove possono verificarsi qualche rovescio sparso, si può verificare dunque qualche manifestazione temporalesca, ma il rischio è molto basso rispetto alle giornate precedenti. La ventilazione debole da ovest, mare quasi calmo, poco mosso e temperature inizieranno ad aumentare lievemente, spostandosi su valori anche superiori ai 30 gradi Celsius relativamente alle aree interne. Parlo delle temperature massime. Inizierà ad aumentare anche il tasso di umidità, per cui il caldo diventerà anche afoso. Per la giornata di giovedì 9 luglio, pochi cambiamenti, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte quei modesti addensamenti cumuliformi nelle aree interne, dove sarà possibile qualche isolato rovescio. Per quanto riguarda la ventilazione, ancora debole, a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso e temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento. La tendenza successiva poi vedrà per la giornata di venerdì una persistenza ancora di condizioni di bel tempo e da sabato osservate come il promontorio subtropicale africano indietreggerà sì, ma si sposterà verso Levante, inglobando più direttamente la nostra penisola e soprattutto le nostre regioni meridionali. Dunque avremo caldo in aumento nel corso di questo prossimo fine settimana e questo

0: configurazione barica, come possiamo apprezzare, sarà bloccata. Avremo la configurazione di blocco ad omega, denominata ad omega, a causa di due depressioni che insisteranno ai suoi lati, una sull'Europa orientale e l'altra, come possiamo apprezzare, al largo del Portogallo. Permarrà dunque quasi stazionario questo promontorio subtropicale sulla nostra penisola per più giorni, fino a quando al momento non è dato di saperlo. Rispettando i limiti temporali imposti dalla scienza, possiamo solo dire che almeno per i prossimi 8-10 giorni non avremo nessun cambiamento. Poi si vedrà, non è dato di sapere, non possiamo ancora esprimerci, diciamo dopo la seconda decade di luglio. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E questo era tutto, il nostro TG si ferma qui, vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social e sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

La nuova BMW X5 mantiene le proporzioni che hanno reso questa SUV un punto di riferimento tra i modelli di lusso, ma cambia profondamente nell'aspetto perché adotta il nuovo linguaggio stilistico introdotto con la nuova iX3, contraddistinto da superfici più pulite, gruppi ottici molto sottili e dal doppio rene reinterpretato in chiave moderna ma con proporzioni un po' nostalgiche. La lunghezza cresce di 7 cm e adesso sfiora i 5 metri, mentre il passo cresce di 6 cm per offrire più spazio ai passeggeri posteriori e migliorare il comfort. E come in passato, viene costruita negli Stati Uniti, dove ha il mercato più ricettivo. L'abitacolo è stato completamente riprogettato in funzione dei nuovi dettami introdotti con la X3 e la vera rivoluzione è digitale. Debutta il sistema che proietta le informazioni su tutta la parte inferiore del parabrezza, rendendole visibili a tutti i passeggeri. Al centro svetta il display principale da 17,9 pollici, mentre davanti al passeggero compare per la prima volta su una X5 uno schermo da 21 pollici dedicato a streaming, videogiochi e videochiamate, che però è dotato di una funzione di sicurezza che lo oscura automaticamente se la telecamera interna rileva che il conducente lo sta guardando e quindi si distrae. Il nuovo sistema operativo BMW è basato su Android e permette aggiornamenti costanti e la personalizzazione estrema di widget e modalità. Volendo poi, la console centrale può essere rifinita in vera ardesia sottilissima, che permette anche di attivare alcune funzioni con lo sfioramento. Le sospensioni adattive sono di serie e a richiesta è possibile avere il sistema di sterzata integrale, con le ruote posteriori che si angolano fino a 3,2 gradi, riducendo il raggio di sterzata di circa 80 cm. E tra gli ADAS c'è il Motorway Assistant, che permette di guidare senza mani in autostrada fino a 130 all'ora, con il cambio di corsia automatico che si attiva semplicemente confermando con lo sguardo nello specchietto la direzione che si vuole seguire. La gamma motori annunciata, che andrà completandosi nei prossimi mesi, è la più ampia mai proposta sulla X5. Restano le versioni a benzina e diesel elettrificate, con motori 3000 a 6 cilindri turbo e tecnologia mild hybrid, che sono già ordinabili. Ma da ottobre saranno prenotabili anche le plug-in hybrid, in versioni profondamente evolute ma sempre basate sul 6 cilindri a benzina di 3 litri, e anche l'inedita variante completamente elettrica. Ma in questi ultimi casi le consegne cominceranno all'inizio del 2027. Mentre nel 2028 la gamma si arricchirà di una X5 alimentata a idrogeno che utilizzerà celle a combustibile sviluppate con Toyota. Per il momento, come anticipato, sono aperti solo gli ordini delle X5 con motori mild hybrid a benzina e a gasolio, negli allestimenti base, M Sport e M Sport Pro, con prezzi che vanno da 94.900 a 104.700 euro.

Non sarà che dopo i tre passi avanti della Ferrari elettrica luce, peraltro criticatissimi da molti, la casa di Maranello ha voluto fare un passo indietro, dopo aver abbandonato cambio manuale e pedale della frizione 14 anni fa? In realtà no, perché questa 12 cilindri mantiene invariato il cambio robotizzato a 8 marce della versione standard, ma per la gioia dei nostalgici della guida all'antica, aggiunge due dispositivi che simulano il funzionamento della leva tradizionale e del terzo pedale. E lo simulano in maniera perfettamente credibile, dicono alla Ferrari. Insomma, il guidatore può scegliere di utilizzare questa 12 cilindri in modalità completamente automatica, ma attenzione, perché qui le palette sotto il volante per la selezione manuale non sono previste, oppure cimentarsi con una vera leva del cambio, che si muove nella classica griglia in metallo, e col terzo pedale della frizione. Che però, in entrambi i casi, non sono collegati meccanicamente alla trasmissione, ma tramite sensori elettronici che inviano gli impulsi al cambio, il quale esegue la selezione delle marce secondo quanto richiesto. L'obiettivo, naturalmente, non è migliorare le prestazioni, perché quelle permesse da una trasmissione robotizzata ben fatta sono inarrivabili, ma restituire a chi

guida le sensazioni delle Ferrari del passato, compresa la sonorità metallica della leva che scorre nella griglia. Il principio d'uso è relativamente semplice. Premendo la frizione sotto i 100 all'ora si entra nella modalità manuale. In questa configurazione vengono utilizzate solo le prime 6 marce, mentre la settima e l'ottava restano disponibili solo tornando al funzionamento automatico attraverso un apposito comando. Ferrari ha cercato di rendere il sistema il più realistico possibile. Il pedale della frizione possiede un sensore di posizione che riproduce fedelmente il punto di stacco e fa addirittura spegnere il motore se si rilascia la frizione nel modo sbagliato, proprio come su una vera vettura manuale. È possibile anche effettuare partenze molto sportive sfruttando gli oltre 9500 giri del V12 aspirato e se la cambiata viene eseguita correttamente, le prestazioni rimangono praticamente identiche a quelle della 12 cilindri standard. Ma se si sbaglia la cambiata, l'accelerazione peggiora. Dal punto di vista tecnico, cambia pochissimo altro. Il motore rimane il V12 aspirato di 6,5 litri da circa 830 cavalli, la trazione continua a essere posteriore e il peso aumenta di appena 5 kg rispetto alla versione normale. Essendo però inibito l'uso della settima e dell'ottava marcia nell'impiego manuale, la velocità massima supera di poco i 300 all'ora. Quindi per arrivare agli oltre 340 promessi dalla Ferrari bisogna ripristinare l'automatismo. Anche l'estetica resta quasi identica, con la sola aggiunta di piccoli loghi manuale sui parafanghi anteriori, cerchi specifici, colori dedicati e naturalmente la console centrale ridisegnata. Certo è che anche questa mossa si traduce in un beneficio per le casse della Ferrari, perché la 12 cilindri manuale costa 590.000 euro contro i 395.000 della normale. Insomma, 195.000 euro di differenza, che però non spaventeranno la clientela, dal momento che questo modello verrà prodotto in tiratura limitata di 1.499 esemplari, per cui è destinato a diventare un oggetto da collezione e probabilmente un investimento.

La Jeep aggiorna l'Avenger, cioè uno dei modelli più importanti del segmento B, senza modificarne le proporzioni compatte che ne hanno decretato il successo. Lunga poco più di 4 metri, evolve soprattutto nel frontale, con gruppi ottici ridisegnati, nuovi paraurti, cerchi dal disegno inedito e dettagli che accentuano l'immagine robusta. Anche l'abitacolo cresce in qualità percepita, grazie a rivestimenti più curati, materiali meglio rifiniti e a un sistema multimediale aggiornato con schermo da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici presenta una grafica rinnovata e la dotazione comprende anche aggiornamenti software da remoto e negli allestimenti più ricchi, la telecamera a 360 gradi. La versione Hybrid, che è la più richiesta sul mercato italiano, abbina il motore 3 cilindri turbo 1200 a benzina al sistema elettrificato a 48 volt con motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. La potenza complessiva è di 110 cavalli. La batteria permette di affrontare numerose partenze e le manovre a bassa velocità con il solo motore elettrico, rendendo questa soluzione molto più vicina, nel funzionamento quotidiano, a una full hybrid rispetto a una tradizionale mild hybrid. Su strada l'Avenger 1200 Turbo e Hybrid a trazione anteriore conferma le qualità che l'hanno resa una delle SUV più apprezzate della categoria. Lo sterzo è leggero nelle manovre ma sufficientemente preciso tra le curve, mentre l'assetto privilegia il comfort senza penalizzare il controllo dei movimenti della scocca. Le sospensioni assorbono bene buche e pavé, ma rendono piacevoli anche i viaggi. Il sistema ibrido interviene spesso nelle ripartenze e nel traffico urbano, con passaggi quasi impercettibili tra motore elettrico e benzina e il cambio automatico lavora con fluidità, anche se nelle accelerazioni più decise non è tra i più rapidi della categoria. Fuori città, il tre cilindri offre una risposta vivace e permette sorpassi sicuri, mentre in autostrada il livello di rumorosità resta contenuto. La posizione di guida rialzata e il cofano quasi orizzontale trasmettono una piacevole sensazione di controllo, tipica delle Jeep, e la visibilità anteriore è molto buona. E c'è la possibilità di scegliere la modalità di guida, con programmi specifici anche per neve e sabbia, utili sui fondi a bassa aderenza dove la trazione anteriore da sola potrebbe incontrare qualche difficoltà. L'abitabilità anteriore è convincente e il divano posteriore è più che sufficiente per due adulti, ma meno comodo per tre, con il posto centrale

centrale penalizzato dal tunnel e dalla larghezza limitata, mentre il bagagliaio rimane tra i migliori della categoria per questa motorizzazione. Alcune plastiche sono però presenti nelle zone meno in vista e quando si richiede la massima accelerazione, il motore diventa più udibile. La gamma italiana parte da 27.700 euro per la Longitude, sale a 29.700 euro per l'Altitude e raggiunge 31.700 euro negli allestimenti Summit 85° anniversario. Quest'ultimo realizzato per celebrare il compleanno del marchio Jeep, nato in Ohio nel 1941.

La cinese GWM, acronimo di Great Wall Motors, finora era conosciuta in Italia per i suoi pick-up. Adesso, invece, ha deciso di portare sul nostro mercato anche modelli di tutt'altra impostazione e destinati al grande pubblico. E il primo a debuttare da noi è la Ora 5, una crossover lunga 4,47 metri che si inserisce nel cuore del segmento C. Con un design classico, morbido e tondeggiante, caratterizzato dai fari circolari e da superfici molto levigate, che a qualcuno ricorda la prima Porsche Cayenne, e una coda originale, con la fanaleria montata all'interno dell'unotto. È disponibile anche con motore solo termico o solo elettrico, ma la versione più interessante è sicuramente la Full Hybrid HI2, che abbina un motore 1.5 turbo a benzina a due motori elettrici. La potenza complessiva raggiunge 223 cavalli, mentre la coppia massima arriva a 476 Nm. La trasmissione, specifica per il sistema hybrid, è automatica a due rapporti e privilegia fluidità ed efficienza, consentendo uno 0-100 km all'ora in 7,7 secondi. Secondo il costruttore, la Ora 5 percorre mediamente quasi 20 km con un litro di benzina e questo consentirebbe un'autonomia di oltre 1000 km con un pieno. Su strada la vettura convince soprattutto in città e nel traffico. Le partenze sono sempre silenziose e l'intervento della componente elettrica rende la risposta pronta e progressiva. Anche nelle riprese, la spinta è vivace e il passaggio fra motore termico ed elettrico è quasi impercettibile, così come il funzionamento della trasmissione automatica. In autostrada mantiene una buona stabilità e un apprezzabile isolamento acustico, mentre sulle strade ricche di curve privilegia la sicurezza rispetto al coinvolgimento di guida. Rispetto alla media delle vetture cinesi però, lo sterzo ha una taratura più in linea con i gusti europei e resta gradevole anche quando il ritmo di guida aumenta. L'abitacolo offre una buona sensazione di qualità, grazie a materiali gradevoli al tatto e a un assemblaggio curato. Lo spazio per quattro adulti è abbondante e anche chi viaggia dietro dispone di un buon margine per gambe e testa. La plancia è dominata da un display centrale da 14,6 pollici, affiancato dalla strumentazione digitale da 10,25 pollici. Non mancano la navigazione connessa, Apple CarPlay e Android Auto Wireless, oltre a una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida. E restano alcuni comandi fisici sulla plancia, cromati e a leva, che ricordano quelli delle Mini. L'interfaccia del sistema multimediale, però, richiede un periodo di apprendimento perché molti comandi sono concentrati nel display centrale. E i numerosi avvisi elettronici possono risultare invasivi quindi, come accade su molte vetture di ultima generazione, a volte è preferibile disattivarli a ogni riavvio. Gli allestimenti disponibili per la Ora 5 HI2 sono due, base e premium, e già quello d'ingresso, offerto a 28.600 euro, offre il pacchetto completo di funzioni di aiuto alla guida, il sedile del conducente a regolazione elettrica e i sedili anteriori riscaldati. Passando al premium, per il quale servono 30.600 euro, si hanno poi i sedili ventilati, il portellone motorizzato, la ricarica wireless per lo smartphone e il tetto panoramico. Ma in fase di lancio, la versione premium è offerta allo stesso prezzo della base.

0: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
1: Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in Commissione di Vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento, però, per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione, Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Djibouti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.
2: Al Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del Piano Operativo Nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia. Scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus e di indossare dispositivi di protezione e ancora, se necessario, recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. Quattro le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità, l'utilizzo delle risorse già previste dal Fondo Obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti, il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE, Commissione Europea, i casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre, con buone esperienze nelle cure

palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del consiglio

0: favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.
1: Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno, l'attività degli incendi in Nord America e in Eurasia è aumentata rapidamente, che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale, i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel Parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000

metri quadrati di un'area boschiva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie. La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le TEA tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente, gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Riova, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Riova offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo.

0: freddo.
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. Apriamo subito con la cronaca e con i due casi di atti osceni registrati nel comune di Polla. Ascoltiamo quanto è accaduto nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Due episodi distinti di atti osceni in luogo pubblico a Polla. In un primo caso, un giovane italiano residente nel Vallo di Diano, alla vista di una donna, prima ha abbassato i pantaloni e poi avrebbe invitato la malcapitata a seguirlo. La donna a questo punto ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti, i quali hanno denunciato il giovane. In questo caso occorre anche aggiungere che alcuni utenti sui social, soprattutto su Facebook, hanno scritto, senza alcun motivo, che l'eventuale colpevole dell'azione era di origini straniere, nordafricano nello specifico, accusando alcune persone. Ci sarebbero accertamenti anche su questi commenti fasulli che incentivano anche all'odio razziale. Un altro episodio si è registrato alcuni giorni fa nei pressi del Ponte Romano in pieno centro a Polla. Un anziano, sempre residente nel Vallo di Diano, ha avuto un incontro otto con una donna, si presume a pagamento, ma ci sono indagini in corso in pieno giorno e a pochi metri dalla piazzetta del paese. In questo caso gli accertamenti sono portati avanti dagli agenti della polizia locale di Polla anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona.
0: Questa era la nostra copertina, ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca e con le tensioni registrate ieri a Salerno in occasione della manifestazione in ricordo di Carlo Falvella. Il servizio.
3: Camerata Carlo Falvella!
4: Riposo! Camerati, liberi!
1: Cori e insulti, il ricordo di Carlo Falvella, ucciso a Salerno, era un militante di destra, con il saluto fascista al grido camerata, gli antifascisti con striscioni e incontro manifestazione per ribadire che Salerno resiste, nessuno scontro fisico e sistema di sicurezza che è funzionato alla perfezione. Così Salerno ha vissuto la giornata di ieri, uno dei momenti topici è stato alle 16 sotto Palazzo Guerra per la presentazione del libro E me ne vanto, con l'arrivo dei militanti di destra e poi con l'arrivo anche di quelli di sinistra. A dividerli c'è via Roma, due cordoni delle forze dell'ordine, a un certo punto si sfiora anche il contatto, ma viene sventato dagli agenti schierati. Gli antifascisti poi si fermano in piazza 25 aprile, lo slargo che prefettura e questura all'inizio avevano negato come fatto preventivo, troppo vicino a via Velia, che è stato l'epicentro dell'intera giornata di ieri per la presenza della stele commemorativa eretta dal comune di Salerno proprio per Carlo Falvella. Ma gli antifascisti sono restati in presidio lì fino alle 21.30, quando dall'altra parte i manifestanti di causa Pound hanno rotto le righe e hanno iniziato a disperdersi, mentre gli antifascisti, prima sotto il comune e poi in piazza, con i rappresentanti anche delle istituzioni, hanno presidiato la piazza. In via Velia poi c'è stata la prima cerimonia per Carlo. Per questioni di sicurezza è stato permesso solo a 3 persone di scendere per l'apposizione di una corona. Inoltre, dopo c'è stata anche una santa messa per Carlo Falvella. Dopo una mediazione con le forze dell'ordine, i militanti di Casa Pound, che sono usciti dalla chiesa di Sacro Cuore, hanno iniziato a percorrere tutto il corso fino all'intersezione con via Velia. Qui si sono schierati, prendendo tra le mani le fiaccole con uno striscione dedicato a Carlo, una bandiera tricolore arricchita da un drappo nero. L'appello ai camerati è scandito da un militante, tutti hanno guardato fisso lo striscione rosso con le scritte nere. Dopo poco, l'attenti, Carlo è stato ricordato con il saluto romano.
0: Ed ora ascoltiamo le interviste realizzate al margine della manifestazione.
5: Secondo me tutto quello che oggi si sta verificando non doveva esserci. Io ringrazio la Questura di Salerno, il Questore, il Prefetto, perché hanno dato massima disponibilità al ricordo di mio fratello e hanno dato massima disponibilità affinché questi signori che sono adesso di fronte al Bar Nettuno non creassero dei grossi problemi. perché poi voi me lo insegnate, la violenza in un certo qual modo attira altra violenza. I ragazzi di Casa Pound sono indifferenti alla violenza che stanno cercando di esprimere con le parole e quant'altro, non riusciranno mai al loro intento. Io credo una cosa, che tutte queste cose, oggi come oggi, non dovrebbero più esistere. I ragazzi che sono stati uccisi negli anni di piombo, che sia Carlo, che sia De War, o che sia Claudio Miccoli, o che sia chiunque altro ragazzo dell'una e dell'altra parte, sono dei ragazzi che noi dobbiamo ricordare con onore, con nobiltà, e che comunque non ci dimentichiamo che Carlo bene o male ha segnato un punto della storia di questa città, ma non solo, ha segnato anche un punto importante della storia di tutto il nostro paese.
6: Abbiamo fatto una manifestazione non contro la memoria di Carlo Falvella, questo lo voglio sottolineare. L'omicidio di Carlo Falvella va ricordato così come è stata una vita spezzata e così come sono state spezzate le altre vite di quelli che hanno partecipato in quella serata maledetta, Giovanni Marini, Giovanni Alfinito, Mastro Giovanni. È un monito contro la violenza. Altra cosa è dare il nostro comune in mano a Casa Pound. Giustamente si è detto, quando si dice il fascismo non c'è più, allora non ci devono stare neanche più i riti, gli orpelli, gli atteggiamenti, le idee di quell'era, ma invece ci sono. Allora è nostro dovere mantenere alta la bandiera della democrazia e dell'antifascismo in maniera pacifica, come sta avvenendo adesso. Ce l'abbiamo messa tutta, soprattutto noi più responsabili e maturi siamo riusciti a mantenere la manifestazione fatta prima sotto al comune, quella che si sta facendo adesso, negli ambiti di una manifestazione pacifica che ovviamente vuole essere una manifestazione democratica ed antifascista.
0: Ci occupiamo ora del contenzioso tra il comune di Sala Consilina e la società Ergon, con i chiarimenti da parte del sindaco Domenico Cartolano.
1: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
7: Questa è una questione che è atavica.

0: che parte con l'atto di citazione nel 2015, nel 2022 è stato fatto, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di, in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari perché non lo faremo di tutto e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva in legge di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare una transazione, per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si domanda, quindi tu rinvii il problema, con i vari ricorsi tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo, ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
1: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca. Maxi operazione contro lo sfruttamento della pedopornografia online. Tra gli arresti un uomo della provincia di Potenza.
1: C'è anche un uomo residente in provincia di Potenza tra le 7 persone arrestate nell'ambito della vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale di minori online, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagato è accusato, insieme agli altri arrestati, di detenzione e divulgazione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. L'operazione rientra in un'inchiesta della Procura Distrettuale di Catania guidata dal dottore Francesco Curcio, originario di Polla, che coinvolge complessivamente 30 persone. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini condotte anche sotto copertura hanno consentito di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di immagini e video di pornografia minorile, compresi contenuti che ritraevano bambini abusati in età infantile. Secondo la Procura di Catania, l'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo e articolato lavoro investigativo, supportato da approfondimenti tecnici e dall'acquisizione di dati dall'estero disposta dall'autorità giudiziaria. Cinque degli arrestati risiedono in provincia di Catania, altri due sono residenti rispettivamente, uno nella provincia di Frosinone e l'altro in quella di Potenza, ma l'inchiesta coinvolge 17 persone residenti in diverse città italiane. Gli indagati sono tutti uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni, appartenenti a diverse categorie sociali e professionali.
0: E poi a Matera, dove tre fratelli sono finiti nei guai per stalking ed atti persecutori nei confronti di un giovane dopo una lite. Il servizio.
1: Tre fratelli residenti a Matera sono stati posti agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico su disposizione del GIP del Tribunale di Matera. I tre sono gravemente indiziati dei reati di atti persecutori e lesioni aggravate. L'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura e coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera è partita dalla denuncia della vittima dopo una violenta lite avvenuta nel marzo del 2026 all'interno di una palestra cittadina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo quell'episodio sarebbero iniziate ripetute condotte intimidatorie nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Gli indagati avrebbero messo in atto appostamenti, minacce, tentativi di avvicinamento e continui comportamenti persecutori, culminati in una violenta aggressione avvenuta in pieno giorno nei pressi di un supermercato. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli altri riscontri investigativi che hanno consentito di ricostruire la sistematicità delle presunte condotte. Alla luce della gravità dei fatti contestati e del rischio di reiterazione, il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
0: Ancora cronaca di altro genere, con l'acquisizione da parte della Guardia di Finanza di documenti amministrativi al comune di Agropoli. Vediamo il servizio.
2: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha effettuato ieri mattina un accesso presso il comune di Agropoli, concentrando l'attività negli uffici del settore porto e demanio. I militari hanno acquisito documentazione amministrativa nell'ambito di accertamenti che allo stato non risultano accompagnati da contestazioni formali né da ipotesi di reato. Secondo le prime informazioni, le verifiche riguarderebbero alcune concessioni demaniali marittime e sarebbero state avviate anche in seguito ad una serie di esposti presentati nei mesi scorsi. L'obiettivo degli investigatori sarebbe quello di esaminare gli atti custoditi negli uffici comunali per verificarne la regolarità amministrativa e la conformità delle procedure adottate nella gestione di alcuni beni appartenenti al demanio marittimo. La presenza delle fiamme gialle all'interno del municipio ha inevitabilmente richiamato l'attenzione della cittadinanza e del mondo politico, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio da Agropoli a Capaccio Pestum. Al momento, tuttavia, l'attività della Guardia di Finanza si configura come un'acquisizione documentale finalizzata ad approfondimenti investigativi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. Sulla

0: Vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Liberi e Forti Raffaele Pesce. Ho appreso, dice, della presenza degli uomini della Guardia di Finanza presso l'ufficio Demanio e Porto del comune di Agropoli. Non mi rallegro per una notizia simile, ne conosco l'oggetto delle indagini o comunque dell'acquisizione documentale. Confido nella professionalità degli inquirenti, rimanendo come sempre garantista.
1: Diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritrovati Italia 2 News. Andiamo ora a Roscigno, dove è stato riattivato il presidio estivo dei Vigili del Fuoco. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
1: È tornato operativo il presidio rurale distaccato dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale dotato di 3 mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio che comprende il territorio degli Alburni e numerosi comuni limitrofi. Il presidio viene quindi riattivato anche quest'anno, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva e ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e anche ovviamente di altre emergenze. Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha espresso soddisfazione ai Vigili del Fuoco di Salerno. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per la sicurezza delle aree interne e per l'intera comunità del Cilento e degli Alburni, così il sindaco Pino Palmieri, in una lettera inviata al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Clara Modesto, per invitarla all'inaugurazione del presidio di Roscigno, che programma il 16 luglio alle ore 11.
0: E si registrano disagi a Vallo della Lucania per la sospensione dell'attività dell'ufficio postale. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Cambia temporaneamente il modo di accedere ai servizi postali per i cittadini di Vallo della Lucania. La sede centrale di Poste Italiane, situata in via Luigi Rinaldi 12, resterà chiusa al pubblico dal 7 luglio al 12 agosto per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Polis. La riapertura dell'ufficio è fissata per il 13 agosto, salvo eventuali ritardi legati allo svolgimento dei lavori. Per assicurare ai cittadini la continuità delle operazioni postali durante il periodo di chiusura, Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, ha organizzato alcune soluzioni sostitutive, rafforzando l'operatività degli uffici vicini e mettendo a disposizione anche uno sportello temporaneo. Gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale di Massa della Lucania, in via Gerardo Corrado 21, che rimarrà operativo per tutta la durata della sospensione, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Un ulteriore punto di riferimento sarà l'ufficio postale di Pattano, situato in via San Filadelfio 55. La sede sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45, oltre al sabato dalle 8:20 alle 12:45. Per agevolare i residenti e limitare eventuali inconvenienti, dall'8 luglio all'8 agosto sarà attivo un ufficio postale mobile in via Strada Statale 18, numero 150, nell'area destinata al mercato.
0: E ora le previsioni meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. A partire da mercoledì 8 luglio avrà inizio una nuova ondata di caldo sulla nostra regione, anche se inizialmente sarà di moderata intensità. Questo perché, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per mercoledì 8 luglio, è un'analisi in quota. Noi partiamo dalla quota, soprattutto quando dobbiamo stabilire l'intensità di un'ondata di caldo. Il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare, si estenderà e rimarrà quasi stazionario verso nord e dunque inizialmente non interesserà direttamente la nostra penisola, ma sarà solo influenzata marginalmente, soprattutto le regioni settentrionali saranno interessate. Osservate come i valori di altezza di geopotenziali saranno abbastanza elevati ed esteso questo promontorio fino alle isole britanniche. Saranno dunque Spagna e Francia a subire i maggiori effetti di questa prossima ondata di caldo, almeno inizialmente. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 8 luglio. Sull'intero territorio regionale, come possiamo apprezzare, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte modesti addensamenti nelle aree più interne, diciamo ai confini con il Molise, dove possono verificarsi qualche rovescio sparso, si può verificare dunque qualche manifestazione temporalesca, ma il rischio è molto basso rispetto alle giornate precedenti. La ventilazione debole da ovest, mare quasi calmo, poco mosso e temperature inizieranno ad aumentare lievemente, spostandosi su valori anche superiori ai 30 gradi Celsius relativamente alle aree interne. Parlo delle temperature massime. Inizierà ad aumentare anche il tasso di umidità, per cui il caldo diventerà anche afoso. Per la giornata di giovedì 9 luglio, pochi cambiamenti, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte quei modesti addensamenti cumuliformi nelle aree interne, dove sarà possibile qualche isolato rovescio. Per quanto riguarda la ventilazione, ancora debole, a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso e temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento. La tendenza successiva poi vedrà per la giornata di venerdì una persistenza ancora di condizioni di bel tempo e da sabato osservate come il promontorio subtropicale

0: africano, indietreggerà sì, ma si sposterà verso Levante, inglobando più direttamente la nostra penisola e soprattutto le nostre regioni meridionali. Dunque avremo caldo in aumento nel corso di questo prossimo fine settimana e questa configurazione barica, come possiamo apprezzare, sarà bloccata. Avremo la configurazione di blocco ad omega, denominata ad omega, a causa di due depressioni che insisteranno ai suoi lati, una sull'Europa orientale e l'altra, come possiamo apprezzare, al largo del Portogallo. Permarrà dunque quasi stazionario questo promontorio subtropicale sulla nostra penisola per più giorni, fino a quando al momento non è dato di saperlo. Rispettando i limiti temporali imposti dalla scienza, possiamo solo dire che almeno per i prossimi 8-10 giorni non avremo nessun cambiamento. Poi si vedrà, non è dato di sapere, non possiamo ancora esprimerci, diciamo dopo la seconda decade di luglio. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E questo era tutto, il nostro TG si ferma qui, vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social e sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi

0: Ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema che difficilmente troverete in altre puntate, i processi indiziari. Parleremo del caso di Giacomo Bozzoli, di Guerrina Piscaglia, di Isabella Noventa, di Roberta Ragusa, ma non parleremo, non entreremo nel merito specifico del processo, racconteremo naturalmente le loro storie, ma entreremo proprio in ambito giuridico. Perché e come possa un tribunale condannare dei soggetti senza che si sia ritrovato il corpo del morto, senza che ci sia trovata l'arma del diritto, ma solo su indizi. Ne parleremo in studio con l'ospite fisso, collaboratore fisso di Temisteri, Alessandro Ceci. Bentornato Alessandro, è stato fuori per un paio di puntate.
1: Sì.
0: Do il benvenuto anche a Bruno Calabrese, psicologo. Grazie Bruno di essere nuovamente con noi.
2: Grazie a voi.
0: E ringrazio naturalmente l'avvocato Veronica Coppola, venuta da
1: Grazie.
0: Milano appositamente per parlare di questo tema. Grazie Veronica per essere con noi anche questa puntata. Naturalmente il generale Ernesto Di Serio, già generale dei RIS e avvocato. Collegato dal suo studio di Treviso abbiamo un magistrato, abbiamo il dottor Giovanni Schiavon. Benvenuto in trasmissione, dottor Schiavon.
3: Grazie a voi, grazie
0: È un piacere averla con
3: per
0: noi, naturalmente.
3: Grazie,
0: Cioè,
3: piacere mio.
0: anche lei ci è mancato nei dibattiti sulla giustizia, perché sappiamo insomma che lei è uno degli apripista della magistratura democratica, ma voglio puntualizzare, non democratica di linea politica, ma democratica, democratica con la D maiuscola.
3: Esattamente. Ha
0: Allora,
3: fatto
0: io,
3: bene a precisarlo.
0: ecco, e difatti so che lei ci tiene a questa precisazione. Ecco, io a questo punto inviterei la regia a mandare in onda il primo video, così insomma vediamo un po' di iniziare sto dibattito, sta discussione col caso Bozzoli.
4: Mario Bozzoli è stato assassinato nella fonderia di famiglia poco dopo le 19:15 dell'8 ottobre 2015. Autore del delitto è il nipote Giacomo, con la complicità degli addetti ai forni, Giuseppe Ghirardini e Oscar Maggi, e la connivenza dell'operaio Abogaye Akbasi e del fratello Alex. Questa è la sintesi della Corte d'Assise di Brescia che in 270 pagine motiva l'ergastolo inflitto al 37enne Giacomo Bozzoli, che si è sempre confessato innocente. Il presidente Roberto Spanò con il collegio giudicante non gli hanno creduto. Secondo il tribunale, il movente è da individuare nell'odio covato da Giacomo, che

Non merita alcuna attenuante, in quanto nell'immediatezza della scomparsa dello zio ha cercato di disonorarne la memoria, facendolo apparire come un fedifrago fuggitivo, secondo le dichiarazioni messe nero su bianco. Giacomo lo detestava e intendeva liberarsene, ritenendolo di intralcio per i propri progetti e le aspettative ereditarie. Arrivare al convincimento della colpevolezza, oltre al ragionevole dubbio, ha richiesto per il tribunale una cernita attenta del numero elevato di prove. Non vi è motivo di ritenere che Mario Covassi

0: 19-18 di quell'8 ottobre 2015. La Procura Generale aveva avocato a sé il processo disponendo anche l'esperimento giudiziale del maialino gettato in un forno come prova oggettiva del fumo che si sprigiona in un forno ad alte temperature nel quale viene gettato un essere vivente. Quella fumata dell'8 ottobre 2015 non poteva che essere sprigionata da un corpo, hanno concluso i periti e quindi i giudici. Anche la morte di Giuseppe Ghirardini, il cui corpo venne trovato sotto un abete alle Case di Viso nel primo pomeriggio di domenica 18 ottobre 2015, è stata definita dai giudici un suicidio parlante, frutto della disperazione per il senso di colpa e la vergogna per la gravità del fatto commesso. Il denaro ricevuto, 4.400 euro in banconote in serie rinvenute a casa sua, comprova che aveva agito su mandato di un altro. Le intercettazioni ambientali del 15 ottobre tra Abu e Maggi, se Beppo sbaglia a parlare siamo rovinati, lasciano intuire che temevano confessasse. Parole che pesano e che evidentemente hanno portato i giudici a credere senza più dubbi a tutto l'articolato e complesso impianto accusatorio.
1: Ecco, io partirei da Bruno. Bruno, insomma, qui le condanne ormai si sprecano, non c'è il corpo del morto, non c'è l'arma del delitto. Sì, ci sono dei litigi tra di loro, ma insomma, chi è che non ha litigato in vita sua? Insomma, ma a noi non gli hanno creduto e poi insomma, gli hanno affibbiato questo ergastolo. Adesso si lamentano che sia scappato. Insomma, tu come la vedi questa cosa? Non ti sembra una cosa assurda questa di condannare un soggetto senza che ci sia il corpo? Perché poi sì, c'è la convinzione, ma la convinzione di ognuno di noi resta una convinzione nostra. Se non ci sono le prove reali, concrete, non si va oltre il ragionevole dubbio, o mi sbaglio?
2: Sì, è vero. Allora, prima considerazione, sono processi indiziari, l'indizio è un elemento, dovrebbe essere grave, preciso e concordante, secondo i criteri ovviamente di procedura penale. Ma qui rimane il problema che ogni procedimento giudiziario, ogni processo su base giudiziaria si basa su elementi di indagine che la pubblica accusa, quindi la procura, ha prodotto. E qui si apre tutto un criterio organizzativo. Dal 1989 il processo è accusatorio, quindi le prove devono essere prodotte dalla procura e la procura deve produrre delle prove che sono convincenti. Ora, l'elemento di convincimento si deve quindi formare nel contraddittorio delle parti, cioè nelle udienze. E qui si apre un altro problema. Come vengono gestite le udienze? Perché se noi abbiamo una capacità organizzativa della difesa, di fare attività di indagini difensive autonome e contrapposte a quelle della procura, capacità organizzative per poter screditare, per esempio, eventuali testimoni dell'accusa, noi abbiamo una capacità difensiva adeguata alla procura e al corpo accusatorio. Capirete che questo apparato non può essere messo su da dei difensori di clienti che non hanno denaro. Non solo. Siccome in Italia è difficile che la difesa possa affrontare delle spese tecniche, per esempio, enormi per potersi far rimborsare successivamente col gratuito patrocinio a fine giudicato. Noi sappiamo che il giudicato di un anno, 2 anni, se va bene, giudicato. Allora cosa succede? Succede che non abbiamo nemmeno studi difensivi, quindi studi di avvocati difensori, che possono affrontare delle spese per delle autonomie di indagine difensiva tecnica da contrapporsi. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che se la procura è questo, e qui è un elemento tecnico ormai consueto, fa un castello accusatorio, fa un'ipotesi e cerca gli elementi di prova a sostegno di questa ipotesi, e questo è un elemento è un errore di primo tipo logico che nella ricerca scientifica

0: Non si fa, perché se si fanno delle ipotesi, si cercano, per la ragione poppeiana, si cercano le ipotesi contrarie. Quindi se alla fine le ipotesi contrarie, le ipotesi che contraddicono l'ipotesi di partenza, non vengono rintracciate gli elementi, allora l'ipotesi di partenza è confermata. Quindi le procure commettono un errore di questo tipo, sistematicamente, cercano elementi di conferma. Quindi gli elementi di disconferma dell'accusa sono purtroppo a carico della difesa. E se le difese non sono organizzate per poter contraddire l'elemento accusatorio, questa è l'anomalia tutta italiana. Quindi, processi indiziari. Chiunque, qualsiasi cittadino si può ritrovare a essere processato magari per delle intenzioni proclamate e declamate e non avendo degli elementi probanti concreti la condanna è nell'ambito di quanto il complesso giudicante, che può essere corte d'assise o collegio, si convince. È su questo convincimento che casca tutto l'impianto accusatorio. Perché? Perché l'impianto accusatorio, ribadisco, è basato sulla conferma, contro ogni logica popperiana, conferma delle ipotesi di partenza. Mentre il giudizio dovrebbe essere basato sul fatto che tutti gli elementi che avrebbero disconfermato quell'elemento di partenza, l'ipotesi accusatoria di partenza, non sono stati rintracciati o non sono sufficientemente adeguati a strutturare, a strutturare il dubbio.
1: Ecco Bruno, io vorrei passare adesso al dottor Schiavone. Dottor Schiavone, ha seguito l'intervento del dottor Bruno, insomma, lei che ne pensa?
2: Ma guardi, io credo che il problema si debba risolvere sul piano della corretta gestione dei procedimenti, non sul piano normativo. Cioè, la Cassazione più volte è intervenuta dicendo che il mancato ritrovamento del corpo del cadavere non impedisce la formazione della prova e ne incide sul principio di responsabilità, ma l'evento morte, come diceva prima l'interlocutore, l'evento morte deve essere provato mediante indizi, secondo il solito sistema, che devono essere gravi, precisi, concordanti, come prevede l'articolo, e anche tenendo conto del comportamento post factum dell'imputato, in base alle previsioni dell'articolo 533 del codice di diritto. Allora, fin qua sul piano di principi io francamente non mi scandalizzerei se ci sono delle condanne per omicidio preterintenzionale in mancanza del ritrovamento del cadavere. Il punto è che purtroppo spesso sono proprio in concreto le procure che non funzionano. Le procure, io voglio precisare che ricordare a voi che il pubblico ministero è tenuto a indagare anche a favore dell'imputato, secondo il sistema civile di qualsiasi stato, come quello italiano. Ora, il fatto che ci siano stati dei casi gravi di condanne in mancanza di ritrovamento del cadavere, che poi con anche aggravate dal fatto che la persona creduta morta riappare dopo anni, e io credo che tutto questo sia addebitabile alla mancata applicazione corretta delle norme di procedura, cioè alla carenza delle indagini. Cioè è normale che si deve, se non si trova il cadavere, si può condannare per omicidio sicuramente, ma però il problema è sempre quello: in concreto bisogna che gli indizi abbiano la connotazione della gravità della precisione della concordanza.
1: E non è facile, non è assolutamente facile.
2: Non è facile, sì, ma è, ripeto, non è un problema.

0: sistema di norma. Il sistema credo che non debba essere cambiato. Il problema è, come al solito, la corretta applicazione delle norme, le indagini, e poi soprattutto che la procura si, le procure si impegnino molto di più nell'attuare il principio secondo cui le loro indagini devono essere indirizzate anche a favore dell'imputato.
1: Cosa che non succede quasi mai, forse.
0: Cosa che non succede quasi mai. Io devo dire che io trovo molto più grave il fatto che ci sono delle procure che ritengono di avere un ruolo solo accusatorio. Ed è per questo c'è la zoppia concreta a volte. E in effetti si ha ragione. Il difensore, l'imputato non sempre ha i mezzi potersi difendere adeguatamente.
1: E non c'è equilibrio.
0: Quindi, bisogna che ci sforziamo tutti a pretendere l'applicazione dei principi della nostra Costituzione e del codice. Finché questo non viene attuato, ma in concreto, ripeto, noi staremo sempre qui a parlare di casi non risolti che ci scandalizzano.
1: Assolutamente sì. Adesso, dottor Scavone, ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo fra due minuti.

0: Bene, siamo nuovamente in studio, mi dicevano che siamo riusciti a collegarci anche col dottor Schiavone, così
1: Sì.
0: aboliamo il telefono. Dottor Schiavone, ci vediamo, eccolo.
1: Buonasera.
0: Ecco, finalmente siamo riusciti a collegarci, così la vediamo. È un piacere rivederla, dottor Schiavone.
1: Anche per me saluto.
0: Grazie, grazie. Allora, avvocato Coppola, insomma, ha sentito l'intervento del dottor Schiavone, è stato molto lineare, molto chiaro. Tra l'altro, come al solito, ha detto manca la corretta applicazione della norma, insomma, non è cosa da poco.
2: Certo, noi dobbiamo pensare anche da una prospettiva che è quella dell'imputato che si trova ad affrontare un processo per omicidio e quindi essenzialmente appunto già di per sé estremamente difficile, ancor più laddove c'è un processo indiziario, quindi in questo caso, nel caso che hai citato, manca appunto anche il corpo della vittima. E a maggior ragione noi ci dobbiamo aspettare che una procura provveda ad accertare anche gli aspetti, a ricercare anche gli aspetti

0: Eventuali di innocenza dell'imputato. Questo perché sicuramente in un rapporto tra accusa e difesa l'accusa è già di per sé fisiologicamente più forte. Una procura ha dei mezzi che la difesa non ha.
1: Non ha.
0: E quindi già questo pone l'imputato in una situazione di maggiore difficoltà, per cui tanto maggiore sarà la cura che dovrà avere una procura nel rispettare le regole e anche appunto quanto viene raccomandato, e cioè dovrebbe essere di cercare anche le prove a favore dell'imputato, tanto meglio e giusto sarà il procedimento, anzi il processo. Ci sono diverse sentenze in cui si è pervenuti a un giudizio di colpevolezza in processi indiziari. In cui tanto indiziari sono che l'imputato si fa tutto il processo completamente libero. Quindi se appunto, la procura non ritiene nemmeno di chiedere per esempio una misura cautelare, vuol proprio dire che si tratta di un processo con ben poche prove. E che cosa succede? Io ho letto la sentenza della Corte d'Assise, che poi è stata confermata nei successivi gradi di giudizio nei confronti di Giacomo Bozzoli, che si raggiunge quella che io chiamo, non chiamo io, ma si chiama la prova critica, cioè in assenza di una prova diretta si raggiunge una prova indiretta con appunto gli indizi che devono essere gravi, precisi e concordanti e anche una ricostruzione che sia razionale di tutti i fatti, di tutti gli indizi che devono essere messi in relazione tra loro in modo razionale, secondo la regola dell'ide quod plerunque acidit. E quindi domanda, questa è la regola, l'id quod plerunque acidit, e noi, come dire, fondiamo un ragionamento razionale, pulendolo anche da quelle che sono le suggestioni, quindi arriva poi una sentenza finale, no? Che percorre uno schema assolutamente rigoroso, ma anche nell'id quod plerunque acidit c'è l'eccezione. Allora, laddove io vado a condannare una persona per omicidio premeditato, punendolo con l'ergastolo, come in questo caso, che mi pare sia forse uno dei pochi, se non l'unico, in cui in assenza di un corpo l'imputato viene punito con la pena dell'ergastolo, io mi chiedo se ci si possa domandare, ma insomma, questa persona, ipotizziamo che sia quell'eccezione, intanto ha preso la pena dell'ergastolo. È notorio appunto che nel frattempo sia scappato e quindi abbia cercato di eludere l'esecuzione del titolo in questo momento e chiaramente io posso pensare che questa persona, sia essa innocente o colpevole, vuole assolutamente evitare di finire in carcere. Però ecco, i processi indiziari, anche laddove si arriva a una rigorosa prova, mi permetto appunto di dire che ci può sempre essere l'eccezione, per cui non
1: Sì,
0: gioisco per le conferme degli
1: io volevo
0: ergastoli,
1: chiederti un'altra
0: ecco,
1: cosa.
0: di questo tipo.
1: Volevo chiederti un'altra cosa, scusami, Veronica, ma insomma, le possibilità dell'avvocato della difesa sono limitatissime in questi casi.
0: Sì, perché allora tu non
1: Cioè,
0: hai una
1: su cosa
0: prova,
1: puoi
0: no, tu
1: difenderti?
0: non hai, non devi, come posso
1: Smontare una
0: dire,
1: prova?
0: smontare anche delle prove
1: Esatto,
0: dirette,
1: esatto.
0: ma è tutto assolutamente indiziario. Quindi chiaramente ti trovi in grande difficoltà nel fare questo tipo di difesa. Per questo dico sicuramente la posizione dell'imputato è una posizione della difesa dell'imputato che è un po' ancella rispetto invece alle forze che può avere una procura. Però se la procura, non mi riferisco solo a questo caso, diciamo,
1: No, in
0: ma
1: generale,
0: si innamora,
1: naturalmente.
0: come hai detto tu, della propria tesi, è chiaro che le chance per la difesa sono davvero, davvero limitate, no? Quindi, ecco, anche a me spaventa molto, quello che hai detto tu, quando una procura si innamora di una tesi. Purtroppo succede, no? E quindi, mi spiace, chi si trova a doversi difendere in questo, ecco.
1: Io, prima di passare agli altri ospiti, volevo parlare nuovamente con il dottor Schiavone. Dottor Schiavone,
2: Sì.
1: ecco, insomma, per la difesa è un lavoro difficilissimo. Tra l'altro, insomma, come diceva l'avvocato Coppola, insomma, la procura può spendere e spandere, tanto paghiamo noi, mentre la difesa, per fare delle indagini difensive serie, deve investire del denaro che nel 99% dei casi.

0: se l'imputato non ha, non è il caso del Bozzoli, perché sì, lui era benestante, ma insomma abbiamo le galere piene di gente che poi non si è potuta nemmeno difendere. Ecco, come si può evitare questa forbice così vasta, così larga, accusa e difesa?
1: Guardi, io è un po' quello che ho detto, allora non dobbiamo discutere sul piano della normativa, cioè del cambiamento delle norme. Noi dobbiamo invece pretendere una applicazione corretta della normativa esistente, che è sufficiente e conforme anche al dettato costituzionale, come in tutti i paesi civili. Che cos'è che non funziona in concreto? Io mi permetto di dire in questa sede, ho avuto una importante esperienza professionale come capo dell'ispettorato del Ministero della Giustizia, e da questo punto, da questo angolo di visuale, ho potuto osservare che più volte purtroppo le cose non funzionano perché le procure non rispettano i canoni che sono previsti a loro carico, cioè le indagini non devono essere solo di tipo accusatorio, questo è il discorso. Le indagini vanno rivolte anche all'imputato, devono essere svolte anche a favore dell'imputato. Questo non purtroppo viene mai fatto, perché in concreto le procure scelgono una linea, una loro decisione, molte volte rimane a prioristica e non viene approfondita. Ripeto, occorre fare un uso corretto del principio che in assenza del cadavere gli indizi a carico dell'imputato devono essere letti in senso non come una sommatoria, una mera sommatoria degli indizi, ma una complessità, una concordanza. E tante volte questo criterio, che è un criterio corretto, non viene, cioè si basano molte condanne su ipotesi che sono supportate da uno, da due, da tre indizi, però complessivamente non si raggiunge la prova. Ripeto, occorre pretendere che anche le procure della Repubblica svolgano attentamente il loro ruolo di ricercatori degli indizi anche a favore dell'imputato.
0: Ecco Alessandro.
2: No, io non sono d'accordo, lo dico subito. Intanto c'è un paradosso, no? Se le procure agiscono male e sono libere di agire male, vuol dire che la legge non funziona. Perché sennò le procure non potrebbero agire liberamente come possono. Già questo in sé è un paradosso, ma poi che cos'è il principio di concordanza? Il principio di concordanza è sempre un principio interpretativo, è sempre un'interpretazione. Concordo che 2 più 2 faccia 4, ma anche 3 più 1 fa 4, anche 4 più 0 fa 4. La concordanza è una Gestalt visiva, cioè la capacità di interpretare degli elementi secondo il mio punto di vista, quando invece un diritto formale dovrebbe tendere all'oggettivazione. Io chiedo la razionalità del processo perché la forma del mio diritto richiede che quando emetto una condanna, quella condanna sia, questo è il termine, oggettiva, non interpretabile.
0: Bravo.
2: Oggettiva, perché se deve essere interpretabile nel diritto c'è una grande distinzione tra il principio di razionalità che riguarda il diritto formale nostro e il principio di ragionevolezza che riguarda invece il diritto anglosassone. Se io devo seguire gli indizi, la concordanza degli indizi, l'interpretazione, cioè un principio di ragionevolezza degli elementi, voglio un processo anglosassone. Perché se io ho un diritto formale, è la forma che devo rispettare. Altrimenti non ha senso, tutto quello che noi abbiamo è senza senso. Noi abbiamo un diritto formale e richiedo la forma. Se tu mi richiedi una concordanza interpretativa degli elementi, la concordanza interpretativa è la tua, di quando scrivi

0: il testo, quella è la concordanza interpretativa, è una percezione di uno che guarda, e la percezione di uno che guarda è parziale, per definizione, e per definizione non oggettiva. Questo non va dalla norma. E noi diciamo che la norma invece va bene e poi è applicata male. Se la norma va bene e applicata male, significa dire l'operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente è morto. A me mi interessa la gente che va in galera, non che la norma sia scritta bene oppure no. Quindi io non sono proprio d'accordo, assolutamente. E lo dico dal punto di vista delle scienze sociali, che cercano l'oggettivazione nel processo di ragionevolezza, lo dico dal punto di vista delle scienze giuridiche, quelle italiane che sono vincolate ad una Costituzione e a una struttura del diritto che è formale, per cui voglio la coerenza della forma, non la concordanza dell'interpretazione. Sia chiaro il ragionamento, perché se no noi qua siamo in un equivoco gigantesco e facciamo sempre queste mezze cose alla italiana, che un po' è formale, un po' siccome io non trovo il cadavere, questa formalità la posso superare, e allora entro in un'altra dimensione, che è una dimensione discrezionale per definizione, equivoca per definizione, e quindi non tollerabile dal punto di vista di chi riceve la condanna.
1: Ernesto, insomma, il discorso di Alessandro non fa una piega. Lui dice c'è un diritto formale, allora pretendo anche che venga rispettata la forma.
2: Non c'è dubbio. Ma noi abbiamo sempre, ci siamo sempre battuti per questo in tutte nei nostri incontri, abbiamo sempre parlato di convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio. Come pure la stessa Cassazione dice che bisogna raggiungere, per condannare una persona, raggiungere un convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio.
0: Posso interrompere un secondo? Convincimento al di là di ogni dubbio è sempre un convincimento.
1: È sempre un convincimento, resta pur sempre un convincimento.
2: Sì, ma stavo dicendo questo, che mi pare che collide con il fatto di non condannare qualcuno per un omicidio senza che vi sia il corpo, cioè è una contraddizione in termini, perché noi se non abbiamo il corpo non avremo mai superato questo ragionevole dubbio, va bene? Potremmo probabilisticamente arrivare al 99,99 periodico per cento, però la certezza assoluta non l'avremo mai. Nel caso di Bossoli, tra l'altro, e qui facevo una riflessione da un punto di vista criminalistico più che altro. Nel caso di Bossoli non si è trovato il corpo perché? Perché il corpo è stato buttato in questa fornace ad altissima temperatura, per cui si è distrutto tutto. Per cui se in questa fornace si fosse trovato qualcosa che poteva ricondurre delle ossa, una par denti, e potevamo avere la certezza assoluta che questo signore, lo zio di Bossoli, è stato effettivamente buttato nella fornace e che era effettivamente lui. L'alta temperatura, non, invece, cosa che invece mi viene in mente, c'era un grande serial killer dei primi del Novecento, un certo Landru, che faceva fuori tutte le mogli. Cioè questo metteva degli annunci all'epoca, annunci sul giornale, conosceva delle donne, dopodiché le sposava e per appropriarsi degli averi di queste donne le faceva a pezzi e le bruciava in una stufa. Bene, Landru all'epoca, poiché la temperatura della stufa di casa sua, che fumava sempre questa stufa, lì furono trovati dei resti umani nella stufa di Landru e lì c'era la certezza, a differenza dello zio di Bossoli, dove la certezza assoluta non c'è, perché l'altissima temperatura di quei forni ha impedito di trovare qualunque resto, qualunque umano.
1: Bene, adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo la terza e ultima parte della puntata.

0: bisogna anche dire, Bruno, passo a te, insomma, che è difficile, se una scompare, che come fa a trovare qualcosa? Lei non trovi nulla, no? Cioè, questi casi non ha trovato. Tra l'altro il caso, per esempio, della Guerrina Piscaglia, che questo è un caso molto contorto. Un magistrato, un certo Gennaro Francione, in un'intervista che concesse al quotidiano Il Dubbio, definisce questo processo il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Cioè, è abbastanza grave questa cosa qui, no?
1: Allora, io devo dire la verità, concordo con quello che il professor Ceci ha detto nella scorsa puntata, ma l'intervento del generale mi ha fatto pensare a queste considerazioni che faccio. Allora, innanzitutto, sul piano processuale c'è il 530,2 del codice penale che prevede l'assoluzione lì dove la prova non è insufficiente o contraddittoria a comprovare la responsabilità dell'imputato nell'aver commesso quel delitto. Si può, giustamente, Schiavon evidenziava come la Cassazione ha ripresentato il criterio che si può processare per omicidio lì dove il cadavere non viene trovato. Ci sono delle testimonianze, ci sono degli elementi video che possono comprovare le circostanze e quant'altro che possono individuare il responsabile. Quindi si può istruire un processo per...
0: Sì, ma bisogna che uno lo vede che lo butta dentro al forno, voglio dire. Cioè, se c'è il testimone che dice io l'ho visto che lo buttava dentro al forno...
1: C'è il problema della credibilità del testimone, ma non è questo che, su cui sì, io volevo evidenziare. È che le procure, come dice Schiavon, e come ho sostenuto io nel precedente intervento, le procure demandano alla polizia giudiziaria, la quale cerca conferme alle ipotesi, non cerca disconferme. Forse è un algoritmo un po' sofisticato per il grande pubblico da comprendere,
0: è chiarissimo.
1: Però volevo farvi capire, molto spesso nella verifica delle attivazioni delle celle telefoniche si dice l'attivazione della cella è compatibile con la presenza dell'individuo nella scena del crimine.
0: Sì, però scusami se ti interrompo, abbiamo visto altri processi di gente condannata all'ergastolo che la cella telefonica lo concordava in un certo punto,

0: lui era a 60 km di distanza, ha detto lui ha prestato il telefono.
1: Sì, ma la, non si dice che la cella telefonica è compatibile anche con migliaia di altre posizioni, perché la cellula telefonica copre 20 km quadrati. Allora, questo è il principio euristico che nella scienza si utilizza. Fatta un'ipotesi, si cerca la disconferma di quell'ipotesi nella scienza, e purtroppo la polizia giudiziaria invece cerca le conferme, e questo crea purtroppo false attività di indagine. Altro problema: il monopolio dell'attività di indagine è in mano alla procura, con la problematica del segreto istruttorio. La polizia giudiziaria, soprattutto nelle ricerche tecniche scientifiche, la procura si avvale del RACIS, si avvale della polizia scientifica, i quali, attenzione, operano in maniera esclusiva per la procura, ma sono dei consulenti di parte. Allora, mettiamo per assurdo che la difesa abbia del denaro per attivare dei propri consulenti di parte, che devono essere purtroppo non militari, laici, diciamo così, quindi dei professionisti non all'interno dei ranghi della polizia scientifica o dei carabinieri, e chiede di poter accedere a una prova sequestrata ripetibile. Beh, vi posso garantire che c'è sempre la querelle di che la procura non cede, non permette l'accesso ai consulenti tecnici di parte della difesa a quelle prove, perché sostiene eventualmente la necessità di effettuare quell'attività di indagine difensiva all'interno di una perizia, di un perito nominato eventualmente dal GIP. Ora, altra questione: se io nell'ambito di un'attività difensiva, esempio, mi viene dissequestrato un'automobile perché il RACIS se l'è tenuta sotto sequestro con l'ordine per tutto il tempo e l'ha rivoltata come un pedalino, e io dopo l'attività di indagine voglio fare le mie attività, tutti gli elementi che io biologici, tutti gli elementi che io sequestro reperto come difesa, io non le posso riportare al RACIS o alla polizia scientifica, perché non svolgono, e questo è il problema, non svolgono attività pubblica, anche a pagamento. Cioè, noi abbiamo, io non voglio parlare dei bilanci di quanto costa tenere in piedi per tutta Italia queste unità scientifiche del RACIS e della polizia su tutto il territorio, ma è denaro pubblico che non è a discrezione dell'utilizzo delle procure. Esatto. Dovrebbe essere a discrezione di chi ne voglia usufruire, anche a pagamento privato. E questo non è possibile. Questo ovviamente ci fa capire come la disparità tra l'apparato difensivo e l'apparato accusatorio. Non parliamo poi, faccio un esempio, nel momento in cui c'è un omicidio c'è un indagato, e l'indagato non può accedere alle attività di indagine che svolgono, ovviamente, svolge la polizia giudiziaria in contemporaneamente, cioè presenziando. No, non lo può fare, perché per il segreto istruttorio e quant'altro. Quindi, quello che a me interessa è che non c'è niente da fare, molti processi si svolgono su elementi indiziari di natura tecnico-scientifica. Ebbene, allora, e sappiamo, per esempio, il caso il caso Meredith, lì dove c'è stato, la stessa Cassazione l'ha riconosciuto, ci sono stati degli errori tecnico-procedurali nella fase di acquisizione degli elementi di prova o quant'altro. Beh, La difesa deve poter accedere a delle attività o eventualmente usufruire degli stessi consulenti che, a cui la procura eventualmente si riferisce. E questo non è possibile, a pagamento.
0: Ecco, Alessandro, io vedo che sei... No, io voglio...

0: mi dà la voglia di intervenire.
1: Sì, io voglio, non chiarire, sei molto voglio chiarire il problema, perché sennò noi, che alla fine Bruno, anche la Franzoni è stata condannata, ma l'arma del delitto è stata mai trovata?
2: Chi?
1: La Franzoni.
3: Certo.
1: Cioè, voglio dire, anche lì, no? Voglio dire, allora, non è che uno vuole dire che se non c'è il cadavere non si possa fare il processo. Perché è chiaro, se io sciolgo un bambino nell'acido non trovo più niente. Se metto un cadavere dentro un alto forno è ovvio che non trovo più niente.
0: Sì, però,
1: no?
0: Però il bambino sciolto nell'acido, c'erano i testimoni.
1: No, no, io voglio dire che se non c'è uno degli elementi oggettivi, se non c'è uno degli elementi oggettivi del crimine, voglio un altro processo. Un'altra tipologia di processo,
0: esatto.
1: Perché non posso stare in mano ad una procura che anziché cercare la verità cerca il colpevole. Questo è il vizio logico. Il processo di falsificazione, come che tu dicevi, di Popperiano, senza gli elementi oggettivi non scatta se la parte più forte cerca la colpevolizzazione di una persona e non cerca la descrizione realistica e veritiera del fenomeno. Sono due cose diverse. Una cosa è fare un'investigazione e dire il tizio è colpevole, un'altra cosa è fare un'investigazione e dire così sono andati i fatti. E io allora voglio, chiedo che in assenza di uno degli elementi oggettivi la struttura del processo cambi. Deve cambiare la struttura del processo, perché non c'è più un criterio di razionalità che mi porta all'oggettivazione, ci deve essere un criterio di ragionevolezza che mi fa interpretare le cose come sono andate. E se non ho questo elemento, io sono fuori dalla dinamica dell'oggettivazione delle scienze sociali, a cui anche il diritto, di cui anche il diritto fa parte. Questo è il punto centrale, perché se noi facciamo delle leggi che rispettano il diritto formale e applichiamo queste leggi secondo un diritto sostanziale che non ha nulla a che vedere con quel diritto formale. E questa disconnessione, in questo vuoto molto forte, ci vanno a finire tutti i casi di mala giustizia di cui noi facciamo ogni trasmissione il lungo, infinito elenco italiano. Questo è il punto centrale.
3: Certo.
1: Della questione, altrimenti noi giriamo a vuoto su una serie infinita di particolari che non ci portano alla soluzione di nulla. La soluzione è, dobbiamo essere coscienti che se non abbiamo elementi di oggettivazione certa, la struttura dell'investigazione e del processo deve cambiare.
0: Ecco, chiediamo al dottor Scavo. Dottor Scavo, ha seguito l'intervento del professor Ceci, insomma. Mi sembra che sia molto chiaro, insomma, anche insomma, si può dare neanche torto, naturalmente.
4: No, naturalmente io credo che alla fine sostanzialmente si stanno dicendo le stesse cose. Cioè, non è che io nego la veridicità di quanto è stato detto, dico soltanto, per esempio, che la concordanza è uno dei tre elementi di connotazione degli indizi, non è solo la concordanza. La concordanza significa la convergenza, ma è un ragionamento che deve essere convergente di determinate, cioè la prova è anche una serie di indizi che abbiano quelle connotazioni. La concordanza è una delle tre qualità che devono avere gli indizi. Io dico che teniamo conto che omicidi, che sparizioni di persone sono frequenti soprattutto nelle attività mafiose, nelle attività della malavita organizzata. Si fa sparire il cadavere, si fa sparire il cadavere, e quindi ovviamente gli inquirenti sono costretti a trovare una serie di elementi univoci, concordanti, che non è che sia sempre facile poter svolgere correttamente questa attività. È un'attività molto delicata. Non c'è dubbio, ripeto ancora, che la difesa deve poter agevolarsi essa stessa delle indagini svolte dagli inquirenti. Su questo non c'è dubbio. Se ci sono delle carenze, vanno combattute le carenze concrete degli uffici della procura, ma non credo che sul piano della norma ci sia molto da aggiungere.
0: Sì, però

0: Dottor Schiavo, è possibile che nonostante vadano così le cose, poi nessuno riesca a modificarle, a cambiarle queste norme?
1: Francamente non riesco a trovare qualche cosa in più se non la pretesa che gli uffici funzionino. Cioè, quando si dice che la procura deve svolgere attività anche a favore dell'imputato, credo che...
0: Sì, però le voglio chiedere. Dottor Scaviano, le voglio chiedere, ma dovrebbe fare, però nel momento in cui non lo fa, è possibile che non si prendano provvedimenti?
1: Si prendono certo anche provvedimenti, non c'è dubbio questo, ma se mi si domanda ma perché una cosa non funziona, che cosa si deve fare? Bisogna farla funzionare in tutti i modi. Cioè, se una procura non ha...
2: Voglio dire, no.
1: Scusi.
2: Posso dire una cosa, scusi, ma se noi intervistiamo un terrapiattista, quel terrapiattista sa quanti elementi di concordanza mi dà per affermare il suo paradigma? Un'infinità. Ma quel paradigma è comunque sbagliato. Il punto è questo. Il punto è questo qui. Gli elementi di concordanza non determinano l'oggettività di ciò che è avvenuto, perché sono sempre elementi interpretativi.
1: Ma certamente.
2: Questo è il punto, non è oggettivo, è soggettivo. Soltanto diventa oggettivo perché chi li esercita è lo Stato. Ma lo Stato non ha un privilegio di oggettivazione.
0: Facciamolo finire. Continui, dottor Schiavone.
1: Volevo dire che il sistema, conformemente a tutti i sistemi giuridici europei, dice che una prova può essere anche costituita da una serie da indizi, quindi da non elementi oggettivi, purché abbiano le connotazioni che abbiamo detto, tutti sappiamo, che sono tre, e queste, cioè gli indizi che hanno queste connotazioni costituiscono una prova. Ora, è ovvio che ci occorre anche un'attività umana, che è quella della interpretazione, su questo non c'è dubbio, ma l'interpretazione deve essere il più corretta possibile. Cioè, io credo che un sistema civile, se vogliamo che funzioni, bisogna prevedere anche l'elemento degli indizi, ma non si deve fare un abuso di solo indizi e spacciarli per prove. L'errore consiste nella interpretazione, allora. Non so se mi sono spiegato, è sempre lì. Il sistema a volte non funziona perché i magistrati, alcuni magistrati, non lo sanno far funzionare. Scusi, questo è il motivo per cui ci sono anche tanti fatti che non si riescono a spiegare, che sembrano assurdi. Sembrano assurdi perché in concreto le indagini non sono state svolte in modo corretto.
0: È stato molto chiaro, dottor Schiavone, purtroppo il tempo a disposizione è volato via. Faremo un'altra puntata su questo tema, perché è bene chiarire, è bene che poi i telespettatori sappiano di cosa stiamo parlando e conoscano anche i cittadini normali quello che è un processo indiziario, dove stiamo andando a parare. Intanto, prima di concludere, naturalmente ringrazio i miei ospiti, partendo da Alessandro Ceci. Grazie Alessandro di essere con noi, farai anche la prossima puntata sempre su questo tema. Ringrazio naturalmente anche Bruno Calabrese, grazie Bruno, ci vediamo anche con te, l'avvocato Veronica Coppola, sarai ospite la prossima puntata, naturalmente il generale Ernesto Isserio, grazie Ernesto. Anche tu sarai la prossima puntata con noi. E naturalmente ringrazio il giudice Giovanni Schiavon. Dottor Schiavon sarà anche con noi la prossima puntata. Continueremo a affrontare questo tema, perché è bene chiarirlo, perché poi insomma, già c'è qualche contraddizione qui in studio, qualcuno la vede in maniera diversa, per cui non oso pensare poi i cittadini come affrontano e vedono questo tema, che è veramente molto delicato e soprattutto secondo me anche facilmente risolvibile. Basterebbe prendere insomma, delle decisioni importanti, poi ne parleremo magari la prossima puntata. Bene cari amici, a questo punto il tempo a mia disposizione si è veramente esaurito, mi resta quindi che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. IP Karting.

E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra super trasmissione Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Anche questa sera insieme ai nostri super ospiti faremo un viaggio esclusivo nel mondo del karting sia di ieri che di oggi. Tra poco vi andrò a presentare il primo dei due ospiti.

0: Presenti, prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei super compagni di viaggio, Matteo Traini, Ole Vincole Capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera è un'altra grande puntata.

0: e questa sera ne abbiamo un altro. È con noi Andrea Brioni della Pantano Racing Team. Ciao Andrea.
1: Ciao, ben grazie a tutti per l'invito e grazie per i bei complimenti che mi avete appena fatto.
0: Bene, ragazzi, si può partire con il nostro super ospite, faremo un bel viaggio all'interno del karting. Pensate che Andrea ha iniziato proprio ai inizi 1990, quindi primissimi anni 90, e insomma Andrea, una passione che poi non è mai più andata a svanire.
1: No, assolutamente no, nasco da una famiglia di motori, mio padre correva in macchina, poi io volevo correre in kart, ma lui non ne voleva sapere, e quando ho avuto l'opportunità di comprarmi il primo kart ho cominciato a seguire dei piloti, tra cui Giorgio Sannaggiotto, che lo vedete in questa foto, Michele Rugolo, Flavio Andreatta, che è il braccio destro di Dino Chiesa, e tanti tanti altri. Questi sono stati i miei inizi. Poi, grazie a Nico Biasuzzi, che Sau lo conosce molto bene, abbiamo cominciato con lavorare nei veri team, prima con Nico privatamente, poi PCR, poi Top Kart, un po' con Intrepid, ecco qua Nico Biasuzzi, Intrepid con una scuderia satellite e Parolin è stata la storia più grande insieme a Dino Chiesa, ecco, quello che mi ha dato la più grossa esperienza nel mondo del kart sono stati proprio Dino Chiesa e Albino Parolin, senza nulla togliere agli altri che mi hanno fatto fare i primi passi nel mondo del kart.
0: Bene, insomma, abbiamo un po' preso delle foto della tua storia, non è stato facile trovarle, però ce l'abbiamo fatta. Cosa riprovi a vedere queste immagini inedite?
1: Allora, qui questa foto è vecchissima, se guardate il logo del Parolin è veramente il primo logo che lui ha avuto, quindi mi sento un pochettino vecchio in questo momento, i 50 li ho passati, però grandi emozioni, bellissime esperienze, cose belle della vita.
0: Bene. Allora, poi come ci hai anticipato, sei andato avanti nella tua carriera, possiamo proprio dirlo, e sei diventato un professionista di questo settore a tutti gli effetti, e poi per te è arrivata la chiamata molto molto importante, Andrea, per la KR di Dino Chiesa.
1: Sì, prima con lì è stata una grossa soddisfazione, prima ho cominciato con Dino quando era ancora Celia Gizzanardi, e quindi poi ho vissuto tutta l'era KR dalla nascita in poi fino a questa ultima esperienza con Giorgio Pantano, che come ben sapete Giorgio Pantano è un po' figlio d'anima di Dino, no? E quindi niente, che dire, ho avuto una grossa fortuna a lavorare con personaggi come Dino, come Albino, come Nico Biasuzzi e piloti come Giorgio Sannaggiotto, Flavio Andreatta e tanti tanti tanti tanti tanti altri piloti. Se dovessi elencarli tutti non saprei neanche dirvi quanti ne ho passati.
0: Esatto, anche perché, ecco, qua sei con Nico Rosberg.
1: Qua sono con Nico Rosberg, sì.
0: Sappiamo veramente.
1: E questo è il pilota, era Taylor Barnard, che attualmente lui è arrivato a Formula 2 e adesso sta facendo la Formula E.
0: Questo qua?
1: Sì, eccolo. Sì, questo è Taylor Barnard, sì, da piccolino.
0: Quindi, insomma, li hai visti crescere tutti. Dopo vedremo anche che hai lavorato con un certo Kimi Antonelli, ma lo lasciamo per il proseguo della nostra trasmissione. Avete domande, sì, ragazzi?
2: No, io volevo fare ad Andrea una domanda, visto che comunque in tutti questi anni di carriera ne ha visti passare di piloti sotto la tenda. So che ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi magari metodi, ma il pilota che l'ha colpito di più di tutti, per velocità oppure magari carisma o misura, diciamo la visione della gara, insomma un pilota che l'ha visto, dice questo qui è un fenomeno.
1: Uno in particolar modo, fra quelli che ho visto correre io, ma non necessariamente hanno corso con me, sono tre. Uno si chiama Giorgio Pantano, ma non perché io lavoro per Giorgio Pantano. L'altro si chiama Nick De Vries. E per ultimo, Andrea Kimi Antonelli. Mi hanno impressionato tutti e tre, forse metterei molto simili tra loro Nick De Vries e Kimi, in quanto loro quando correvano erano costantemente a confronto con gli altri. Mi ricordo un episodio, l'anno che Nick ha vinto il mondiale con Dino a Zuera, A un certo punto lui salta un turno e lo vedo sulla rete e gli dico: guarda che questo sarebbe il tuo turno.

0: si fa, mi dice, chiaro, ma è inutile che vado a fare turni, turni, turni, sessioni, se in questo punto della pista dove mi prendo il gap più grande. Ho deciso di saltarlo e guardare esattamente dove accelerano gli altri, dove mettono le gomme. E questo mi ha impressionato molto ed era con il cronometro in mano, sempre con il cronometro in mano, come lo era Kimi, come lo era Kimi. Giorgio Pantano invece mi gasava perché, come diciamo noi veneti, era il classico ignorante, no? Quello che dava il gas, non importa la tenuta del gomme, non importa la tenuta del motore, l'importante era la performance. Perciò i top 3 sono
1: Beh, insomma, non è che ci hai fatto dei nomi proprio ridicoli,
0: chiaro.
1: eh.
2: No, ma
0: No,
2: infatti,
0: no.
2: sì. Che poi Andrea, io ancora tuttora l'ho visto perché mentre correvo io, lui, Giorgio, faceva una categoria superiore, l'ho riportato, ci siamo sentiti proprio ieri per un'altra cosa con Giorgio, il fenomeno del karting, non me ne vogliono tutti perché tutti erano i campioni, ma per me Giorgio rimane e rimarrà il fenomeno del karting.
0: Ah, sì. Una volta Dino mi ha messo in difficoltà con questa domanda. Eravamo a cena ad Adria e ero seduto proprio con Giorgio Pantano e Dino mi fa: tra Giorgio Pantano e Nyck de Vries, chi scegli? Maledetto, gli ho detto, non dovevi farmi questa domanda con Giorgio qua a fianco. E comunque all'epoca dissi Giorgio.
3: Vabbè, comunque
0: Perché
3: era
0: non c'era
3: facile, bastava,
0: Nyck.
3: secondo me era facile la risposta, bastava dire entrambi e
0: Tutti
3: fine della
0: piloti
3: storia. Ecco
0: molto forti, incredibili, incredibili.
1: Andrea, cosa ti ha insegnato maggiormente Dino Chiesa?
0: Beh, Dino sicuramente è stato nel mio ultimo decennio quello che mi ha insegnato più di tutti. Vorrei quasi dire, senza nulla togliere agli altri, che quello che mi ha insegnato Dino negli ultimi 10 anni è di più di quello che ho imparato 20 anni, 25 anni prima. La metodologia che ha Dino nel controllare tempi di qualifica, gomme, motori, piloti, stato d'animo dei piloti e quant'altro, non l'ho mai trovato a nessuno. Normalmente con Dino, o anche con gli altri team moderni, non è che si lavori tanto noi meccanici sul kart perché decidiamo la sale piuttosto che la convergenza, camber e quant'altro. Le ultime decisioni spettano sempre al nostro responsabile tecnico e a Dino che si confrontano. Il nostro ruolo principale è un po' da psicologi nei confronti del pilota, vale a dire, noi dobbiamo poi dire a Dino e al nostro responsabile: guarda che lo stato d'animo del pilota in quel momento era questo, è preoccupato, che ne so, del pilota che è in testa al campionato. Oppure, diciamo, mentalmente dei problemi che potrebbe avere prima della sessione o prima della gara. Questo è il nostro ruolo. E Dino mi ha insegnato moltissimo e logicamente, stando costantemente in radio, quando siamo in gara, siamo collegati con tutti, quindi sentiamo tutte le strategie, sentiamo tutte le pressioni, il perché di questo e non c'è storia. Dino è indubbiamente il guru attuale del go-kart. Dal mio punto di vista, non voglio togliere niente a nessuno, però è indubbiamente quello per cui ho imparato più di tutti.
1: Però sappiamo che il nostro Mughini è un po' contrario a questa cosa qui, che oggi un tecnico, tra l'altro della tua super esperienza, sia solamente, passami il termine, un esecutore. Giusto, Sauro?
3: No, beh, sono curioso perché all'epoca, quando c'ero io, quando c'era Pantano, quando c'erano tutti questi grandi nomi, che poi fondamentalmente sono nomi che non sono venuti fuori per il nulla, un po' perché prima il vivaio italiano era vasto, perciò si pescava su quel vivaio. Malgrado di quello, io ho imparato molto dai miei meccanici perché ci si comunque scambiavano molte, diciamo, idee, sentimenti del kart, perciò scendevi. Io il meccanico l'ho sempre visto, ok, che il titolare, perciò in quel periodo io avevo Roberto Robazzi o Ronnie Sala, che era comunque quello che prendeva la decisione finale, ma il meccanico era un cuscinetto che stava nel mezzo e che magari riusciva a dire: guarda, abbiamo fatto questa prova, ci ha dato questo risultato, cosa ne pensi? È un risultato che può andare avanti. Perciò non so se si fa questi meeting tra meccanici e il capo, per dire: la nostra esperienza e quello che abbiamo visto e quello che abbiamo provato porta a questo risultato, se sei d'accordo oppure no, oppure oggi ho visto che le decisioni le prendono molto, diciamo, i grandi capi, i meccanici fanno un po' meno. Questo.
0: Ma vedi Sauro, è un mondo talmente complesso adesso, soprattutto con la tipologia di gomme che stiamo utilizzando in questi ultimi anni, che se tu non usi una linea guida, si rischia di andare fuori strada. Questo per dire cosa? Il meccanico fa corpo unico con il pilota, questo come succedeva una volta.

0: dire che se il pilota non ha fiducia nel meccanico, il reference per il pilota è sempre il meccanico. Però l'ultima decisione non spetta mai al meccanico, spetta sempre al gruppo dei tecnici, Dino in primis. Dino è la punta della piramide. E quindi il metodo è un po' diverso, no? Ci si confronta, c'è la fortuna che adesso il team non c'è più il team di una o due persone, cioè generalmente sono 6-7 per ogni categoria, e quindi per trovare il bandolo della matassa si cerca sempre di confrontarsi un pilota con un altro pilota, un meccanico con un altro meccanico, e trovi un po' quello che è la quadra. Sommi i problemi di uno con i benefici degli altri e generalmente si arriva sempre a un dunque. Questo è il fatto. Ciò non toglie che il meccanico fa sempre parte diciamo, della parte fondamentale per il pilota, perché devi sapere che poi tu lo sai meglio di me, che il meccanico, una volta che il pilota è in pista, è la radio del pilota, vale a dire, noi comunichiamo a gesti, ma siamo i primi reference che ha il pilota mentre corre. Però ciò non toglie che il quadro finale degli assetti del go-kart, delle pressioni e quant'altro, arriva sempre da una riunione, da un meeting che si fa sotto la tenda dopo ogni sessione di test, di prove libere o di manche. E da lì si decide cosa fare alla fine. Questo è
1: No.
0: quanto. Tu pensa che con Dino l'ultima decisione è veramente 20 secondi prima del verde, che sarebbe la pressione delle gomme. Siamo sempre in attesa, con un
1: Però, ma
0: filino d'ansia.
1: questo lo, cioè, mi può andare bene, perciò il meeting, il meccanico deve avere un ruolo molto importante perché è colui comunque che legge anche le emozioni del pilota, come si comporta e quant'altro, perché ecco perché magari in una categoria magari di OK. Il team comunque magari ha dentro 5-6 piloti, non per Dino per me è uno dei guru del kart e sono il primo a dirlo, non ho avuto la fortuna di correrci, ma comunque sia so chi è e ti posso dire che però quando ne guardi uno, quando ne guardi un altro, quando ne guardi un altro, hai una visione diversa di vedere invece il meccanico che guarda il proprio pilota, perciò lo segue curva per curva ed è giusto che ci sia uno scambio di idee dicendo guarda che io ho visto questo e poi la decisione è normale. Che viene data da colui che è più esperto, da colui che giustamente fa una valutazione giusta. Per questo
0: Questo
1: sì.
0: sì. Questo è verissimo, però devi capire, adesso ti faccio un esempio, l'epoca di Antonelli, che c'era un Arvid Lindblad che era molto competitivo ed era nella stessa squadra, gli assetti erano completamente differenti e il know-how veniva dato dal meccanico a Dino, meccanico di Arvid, meccanico di Kimi, ma quasi sempre gli assetti non erano uguali o i rapporti, perché? Perché c'era uno stile di guida completamente diverso, un'usura delle gomme completamente diversa. Era tutto molto diverso. Adesso con le gomme attuali addirittura si arriva a fare un risparmio di gomma durante le manche, cioè non è più come una volta che devi per forza di cose arrivare davanti. Il sistema che c'è di penalità, il sistema che c'è di punteggio sulle manche e tutto il resto che ci va dietro, deve combinare tutto per riuscire a partire più avanti possibile per la finale. Poi la finale è guerra aperta.
1: Ecco, Andrea, però, scusa,
0: Dimmi.
1: stiamo proprio vedendo delle immagini di Kimi quando correva con
0: Sì.
1: te. Cosa ci dici a riguardo del talento bolognese?
0: Ma lui, Kimi, ok, adesso Kimi in Formula 1 sembra quasi un discontato che era il migliore, bla bla bla bla bla. Realmente lui era focalizzato nel motorsport, che era impressionante. La differenza che aveva Kimi rispetto agli altri piloti in squadra è che Kimi Antonelli ha una cultura motoristica. Ok? Questo per dirvi cosa, che molti piloti sono capaci, bravi, sono portati per questo sport, ma gli manca quella raffinatezza che è determinata dalla cultura motoristica. Vale a dire, Kimi conosce la storia del motorsport, conosce la storia del kart ed è un know-how non da poco, perché gli permetteva di studiare bene l'avversario, gli permetteva di essere molto tattico in gara. E quando tiravi le somme la domenica sera era vincente, perché gli altri erano, permettetemi il termine, leggermente più ignorantoni verso di lui. Lui era furbo, non è la parola giusta. Per me la parola giusta era più tattico, più tecnico, forse dovuto anche al fatto che arriva da una famiglia di motorsport e quindi gli ha
1: Certo.
0: permesso mentalmente di acculturarsi su questo. Lui è molto, come lo, molto forte su questo. Lui sapeva i tempi di tutti, i intertempi di tutti, lui analizzava dove c'era l'errore, si confrontava e soprattutto era molto umile. Lui diceva sempre, non so, se lui faceva anche il miglior giro di gara, ma notava